0: cinema, teatro e tantissima musica brasiliana tutte le settimane su Radio Onda d'Urto, il martedì e il giovedì celluloide e mezza sala, solo su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto, solo Onda d'Urto, su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto, Onda d'Urto, solo.
1: Yo, this is Bobo from Cypress Hill and you're checking me out with my homies on Radio

0: prova il labbro viola del messicano, trema come la mosca che si masturba sulla canna della Colt 45. Appesa le palle di Sartana, appesa le palle di Sartana, polvere di stelle, letame di stalle nel bicchiere di tequila guarnito dallo sputo di Slim. Tu sputa nel culo della morte nera prima di invitarla fino a sera, sera, sera. Già l'alba muore nello sguardo di Valdez. Già l'armonica suona pietosa nel polmone di Sanchez. La mano mozza stringe il grillato del clitoride di Calamity Jane. La fica lessa ride mesta nella testa di vacca dell'ok coral, oral. Ridi, vecchio coyote, il Kansas è lontano dagli artigli di Sebastian, il vecchio condor passa, passa, passa,
1: ridi,
0: Santa Fe,
1: sporco.
0: Santa Fe,
1: sporco coyote,
0: Santa Me,
1: Kansas è lontano,
0: Santa Fe,
1: sporco coyote,
0: Santa Me,
1: Kansas è lontano.
0: Senza caffè,

mosca. Che si masturba sulla canna del Colt 45. Appesa le palle pelose.

palazzo di vetro delle Nazioni Unite, il capo degli ispettori BRICS terrà il suo ultimo rapporto sul lavoro condotto in Iraq. Un appuntamento che non potrà in alcun modo influire sull'esito ormai drammaticamente scontato di questa crisi.

Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter e puoi iscriverti al nostro canale Telegram.

only a guess.

0: Sì, io ti ho capito, ma diciamo da quanto tempo ti senti ingabbiato, diciamo, in questa tua prigionia, di questo senso di tua prigionia?
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Ah, qui vento per Radio Onda d'Urto. MIB, mi imbrescia nel posto, pronti a deneuralizzarvi.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Perché questo è un mondo assurdo. Senti sulle coste l'onda d'urto.
2: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
1: Come un antifurto.
2: 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Non stavo pensando a quella frase di prima, che crescerò.

0: solo una parola.
1: Sì, signora.
0: Mi ascolti?
1: Sì, signora.
0: Plastica.
1: Non credo di aver capito.
0: L'avvenire del mondo è nella plastica.

same old place. Sweet home, Chicago. 6 and 3 is 9.

0: Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
1: And run. Burns along the road like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones and it's raining ice picks on your steel shore, I'm gonna break

0: Buonasera a tutte e tutti. Questa sera i racconti musicali di Rusty Cage ci portano in Inghilterra. Parleremo infatti della storia luminosa e brevissima di Vincent Rodney Chessman Crane. In perenne battaglia con i suoi disturbi mentali, che ha mantenuto in vita a intermittenza gli Atomic Rooster per quasi 20 anni, il che non è bastato a salvargli la vita, ma sicuramente a scriverne il loro nome nella storia del rock con un pugno di oscuri capolavori. Tutto cominciava qualche anno prima, nel 1968, Vincent Crane e Carl Palmer con il Crazy World, con il pazzo mondo di Arthur Brown, erano in testa alle classifiche di tutto il mondo con questo brano.
1: I am the God of Hellfire and I bring you

Se Arthur Brown rappresentava l'eccentrica immagine scenica del gruppo, Vincent Crane era sicuramente l'anima musicale del Crazy World di Arthur Brown. Non solo aveva scritto e arrangiato il grande hit, ma caratterizzava il suono del gruppo con il suo Hammond. Andiamoci ad ascoltare infatti una rendition splendida di I Put a Spell on You, sempre dal unico grande album di The Crazy World of Arthur Brown, in cui, se la performance vocale arriva direttamente da Screamin' Jay Hawkins, abbiamo per la prima volta in grande ennesima evidenza l'organo Hammond di Vincent Crane.

Vincent Crane e il batterista del tour americano, un giovanissimo Carl Palmer, vengono letteralmente abbandonati dal leader che si rifugia dalle parti di Woodstock e nessuno vedrà più Arthur Brown per qualche tempo. I due allora, con l'aiuto del bassista Nick Graham, che suona e si arrangia anche con la chitarra, iniziano a lavorare in studio in Inghilterra, firmano un contratto con la BNC e nel 1970 pubblicano un album storico per la definizione del futuro hard progressive, hard prog. Sono tutte composizioni dalla struttura jazz, dall'ispirazione prog, dall'esecuzione hard, che faranno letteralmente la storia. Andiamoci ad ascoltare il brano di apertura, quel singolo Friday the 13, venerdì 13, una vera e propria dissacrazione per gli americani, per cui non esiste neppure il tredicesimo piano. Atomic Rooster, 1970, l'album omonimo per la BNC. Carl Palmer, il genio all'Hammond di Vincent Crane, e la voce un po' sgraziata di Nick Graham.

L'album è davvero straordinario e tra i brani, diciamo, più heavy, più hard prog, abbiamo anche delle ballate splendide come questa dolcissima Winter, a raccontarci l'animo gentile anche della perturbata mente di Vincent Crane.

La grande formazione a trio degli inizi tuttavia non dura, perché tutti sappiamo che Carl Palmer, poche settimane dopo aver inciso il lavoro con gli Atomic Rooster, inizierà a provare con Greg Lake e Keith Emerson e comincerà tutta un'altra storia. Il secondo lavoro però degli Atomic Rooster è altrettanto degno di nota, forse il miglior lavoro insieme al primo e al terzo, come vedremo. Ancora ad inizio 1971 arriva un giovane chitarrista, John Duquesne, se ne va Nick Graham, se ne va Carl Palmer, alla batteria abbiamo un eccellente Paul Hammond, il suono si fa ancora se possibile più roccioso e più compatto. La copertina è indimenticabile perché è un splendido dipinto di William Blake e Death Walks Behind You diventa davvero un grandissimo classico, sfiorando la cima delle classifiche inglesi e americane.

come già sul primo lavoro, anche in Death Walks Behind You, alla compattezza e alla energica durezza dei riff congiunti di Hammond e chitarra, Vincent Crane alterna queste immagini liriche splendide, come al pianoforte in Nobody Else, che chissà perché mi ricorda tantissimo i momenti più dolci e belli degli Area e di Demetrio Stratos. Siamo invece nel 1971, l'album è Death Walks Behind You, per la BNC, 1971, ancora Vincent Crane e i suoi Atomic Rooster.

Gli Atomic Rooster sono finalmente riconosciuti e accreditati come una grandissima band. Riescono addirittura a rientrare con due singoli, Tomorrow's Night e Devil's Answer, scritto da John Duquesne, nelle classifiche americane. Ma qui cominceranno i problemi e le relazioni interpersonali complicate per tutti con Vincent Crane. Andiamoci ad ascoltare la versione americana del singolo Devil's Answer, scritto da John Duquesne per gli Atomic Rooster di Vincent Crane a metà del 1971.

0: mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
1: Il mondo nuovo.
2: Almanacco del cambiamento.
3: Mal di lavoro.

0: Cuando voy al trabajo,
1: il codice di condotta aziendale riguarda il comportamento da tenere sul luogo di lavoro, dal rispetto reciproco all'inclusione. È redatto in genere dai dirigenti.
2: Parole chiave: apertura, comunicazione, onestà e impegno. Indicazioni per l'attuazione della gentilezza. Rispettare l'essere umano, riconoscere il valore e la dignità di ogni persona indipendentemente dalle differenze, senza giudicarla. Ascoltare attivamente, focalizza l'attenzione sull'altro e non su di te. Essere cortesi, utilizzare parole e gesti di cortesia come per favore, grazie, prego e salutare le persone. Usare parole gentili, essere pazienti e premurosi, concedere agli altri il tempo necessario a accettare le loro imperfezioni, condividere, donare il proprio tempo, le proprie risorse e le proprie conoscenze per aiutare gli altri, essere empatici, mettersi nei panni degli altri per comprendere i loro sentimenti e le loro esperienze, praticare la gratitudine, ringraziare per i gesti gentili ricevuti e apprezzare le piccole cose della vita. Sorridere, un sorriso può illuminare la giornata di chi lo riceve e migliorare il proprio umore. Conclusioni: essere gentili verso se stessi, uscire dalla solitudine, fare pratica quotidiana di atteggiamenti gentili.
3: Turno di notte, arrivo al lavoro. La macchinetta mi ruba 60 centesimi, striscio il badge. Ci sono stati momenti in cui si aspettava insieme l'orario di entrata. Ci sono stati momenti in cui andavamo alla scrivania degli straordinari a parlottare, aspettando che scattasse il minuto per arrivare ai mitici 15 minuti di straordinario. C'è stato un momento in cui incontrarsi significava parlare male dei capi, fare battute sul lavoro, prenderci in giro, prendere in giro l'organizzazione del lavoro, porsi domande. Perché dobbiamo fare così se ci fa solo perdere tempo? Perché li mettono me che sarebbe meglio che ci stessi tu? Poi ci hanno tolto gli straordinari. Qualcuno di quelli a tempo indeterminato ha fatto la spia. Ci davano troppi straordinari e quindi a loro arrivava troppo lavoro. Quelli a tempo indeterminato contro quelli a tempo determinato. Facile parlare se tu c'hai il posto a tempo indeterminato. E dicono pure che l'hanno fatto per noi. Risultato: gli straordinari bisognava farli gratis. Ci siamo divisi, quelli che li facevano gratis, quelli che timbravano e andavamo via. Adesso eravamo in due gruppi, non si stava più alla scrivania, chi timbrava in orario andava a parlare fuori, gli altri uscivano più tardi insieme. Non ci si guardava male tra i due gruppi, ma era naturale che chi passava più tempo assieme si ritrovasse sempre con le stesse persone e si aiutasse anche nel lavoro. Alcuni che facevano gli straordinari gratis ad un certo punto si sono rifiutati di farli e sono andati dai capi chiedendo di essere esonerati. A questo punto c'erano tre gruppi: quelli che avevano rifiutato gli straordinari non pagati, quelli che avevano smesso di farli e quelli che continuavano a farli ed eravamo tutti a tempo determinato. I pentiti degli straordinari non pagati avevano fatto amicizia con quelli a tempo indeterminato. I lavoratori a tempo indeterminato si dividevano tra quelli che dicevano che non facevamo niente e quelli che dicevano che facevamo troppo. I pentiti degli straordinari erano una buona via di mezzo. Il gruppo di quelli che si erano rifiutati di fare gli straordinari non pagati a questo punto non poteva che avercela con i pentiti che si erano alleati con il nemico più grande, quelli a tempo indeterminato. Quelli che ancora facevano gli straordinari non pagati li consideravano dei traditori. Nel frattempo il clima era sempre più teso, i ritmi di lavoro crescevano, tutti avevano paura di essere mandati via, anche quelli che facevano gli straordinari non pagati, perché era arrivato l'ispettorato del lavoro. Quel giorno dietro di me ho sentito arrivare Ginevra che chiedeva a Eleonora se poteva prendere un carrello. Le due colleghe erano sempre sempre state affezionate e avevano iniziato a lavorare nello stesso periodo. Si erano difese più volte a vicenda davanti ai capi. Eleonora non le aveva risposto. Ginevra aveva cominciato a inveire contro Eleonora. Bambolina di merda, mi rispondi o no? Ma che cazzo vuoi? Se io sono una bambolina di merda, tu sei una fallita di merda. Oh, non ti permettere di parlarmi così. Ho cercato di calmare le acque. Mi sono messa in mezzo. Ho fermato un braccio proprio mentre un pugno stava per arrivare sulla faccia dell'altra. Dove erano le cape turno? Troppo lontane. Gli uomini, che sono una minoranza, dicevano calma, ma stavano lontani. Io in mezzo ho preso due manate. Queste due colleghe sono giovani, intelligenti. Entrambe devono ancora laurearsi. Entrambe hanno bisogno di lavorare per un motivo o per l'altro. C'è stato un tempo in cui si raccontavano qualche problema reciprocamente, in cui si raccontavano delle storie e come gli altri li vedevano, in cui bambolina e fallita non erano insulti, ma come si viene classificati dagli altri, da quegli altri, generico, che non è particolarmente nessuno. C'è stato un tempo in cui, a differenza di quelli a tempo indeterminato, che erano già avanti in questo processo, non si parlava male del collega a gruppi di uno o due, per poi cambiare bersaglio, in cui non si credeva alle voci che venivano dall'alto su quello o l'altro collega. Perché noi eravamo quelli a tempo determinato, quelli più ricattabili di tutti, con contratti trimestrali, quelli che fanno il triplo della fatica e che non sopravvivono se non hanno umorismo. E lo sapevamo, ne parlavamo, siamo i nuovi schiavi. Nel giro di un anno è tutto cambiato. E se dovessi parlare con la mia ombra, non gli direi niente di male sul lavoro o sui capi, perché potrebbe andare a riferirglielo.
0: What she asked of me at the end of the day, Caligula.
4: Dare priorità al benessere dei dipendenti. Il benessere dei dipendenti è diventato una delle massime priorità per le organizzazioni che desiderano attrarre e trattenere talenti. Un dipendente felice è come un buon piatto di pasta, mette di buon umore tutti.
5: I dati dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro descrivono uno scenario facilmente immaginabile. Dai risultati dell'indagine pubblicata nell'ottobre 2025 condotta su un campione selezionato in vari paesi europei, il 44% del campione sostiene di subire pressioni eccessive e sovraccarico di lavoro, il 16% violenza o abusi verbali dai clienti, l'8% forme di aggressione o bullismo sul luogo di lavoro. Nel caso italiano, il 40% ha dichiarato di subire forti pressioni o sovraccarichi di lavoro. Il 30% sostiene che ci sia scarsa cooperazione tra chi lavora. Il 30% percepisce una ridotta considerazione del proprio lavoro. Il 18% ritiene che ci sia poca comunicazione sul luogo di lavoro e il 16% ritiene di non poter esercitare alcuna autonomia decisionale. Anche in Italia il dato sulle violenze verbali e le aggressioni da parte dei clienti è alto, l'11%, mentre il dato sulle molestie e le aggressioni sul luogo di lavoro è più alto della media europea, 11%. Dai dati dell'osservatorio statistico dell'INAIL emerge che molestie e violenze sul posto di lavoro sono in crescita in Italia. Nel 2023 i casi di aggressioni e minacce trattati dall'istituto sono stati 6.813, con un incremento dell'8,6% rispetto al 2022, che diventa del 14,6% per le donne. Lo stress, l'ansia e la depressione sono i problemi di salute e lavoro correlati più comuni in Europa. I 2.000 casi trattati dall'INAIL sono solo una piccola parte. Ovviamente il 48% del campione ritiene che parlare di problematiche legate al proprio stress possa compromettere la carriera o il mantenimento del lavoro. Nel caso italiano il 63%. C'è poi l'esposizione al rischio psicosociale legato al lavoro, difficile da quantificare, anche perché varia molto secondo l'attività. Il rapporto dell'Agenzia Europea conclude che tutti questi elementi possono aumentare la pressione psicologica e il rischio di isolamento sui luoghi di lavoro. Quasi la metà del campione dichiara infatti di svolgere la propria mansione in modo solitario, quindi isolandosi, o in luoghi separati, quindi in isolamento.
6: Perché sappiamo che le persone migliori fanno le organizzazioni migliori. E il benessere sul posto di lavoro non è solo una questione di felicità, è anche un fattore determinante per la produttività. Insomma, avrai la sicurezza di ottenere il massimo dal tuo ambiente di lavoro senza compromessi sulla qualità e sulla sicurezza. Perché per noi la tua soddisfazione è la nostra priorità.
7: Nelle linee guida per la salute mentale al lavoro, redatte dall'Organizzazione Mondiale della Salute, si sostiene che il 15% della popolazione mondiale in età da lavoro, a un certo punto del proprio percorso, affronta problemi di disordine mentale. Il lavoro è definito dalle linee guida come una determinante sociale della salute mentale. Il rapporto World Mental Health Today sostiene che oltre 1 miliardo di persone convive con un problema relativo alla propria salute mentale. I disturbi d'ansia e quelli depressivi sono tra i più diffusi, un pianeta che soffre di attacchi di panico. Il rapporto spiega che i disturbi mentali comportano un costo economico enorme, con depressione e ansia che da sole costano all'economia globale circa 1.000 miliardi di dollari all'anno. Più difficile trovare dati che si pongano la domanda opposta: quanto incide l'attività produttiva sulla salute mentale di chi lavora? C'è poi un problema legato alle differenze generazionali. L'American Psychological Association sottolinea come da un'inchiesta risulti che solo il 45% di chi lavora e ha meno di 30 anni dichiara che la propria salute mentale è molto buona o eccellente. Da un'indagine condotta dalla Society for Human Resource Management si rileva che il 27% di chi è under 30 ha dichiarato di sentirsi depresso a causa del lavoro almeno una volta alla settimana.

0: gentilezza. Mettiamola in pratica. Rispettare l'essere umano. Riconoscere il valore e la dignità di ogni persona, indipendentemente dalle differenze, senza giudicarla. Ogni lavoratore deve lavorare quante più ore possibile, a prescindere da gender, razza o religione. Ascoltare attivamente. Focalizza l'attenzione sull'altro e non su di te. Controllare ogni operazione dei lavoratori con tutti i mezzi possibili. Essere cortesi. Utilizzare parole e gesti di cortesia come per favore, grazie, prego e salutare le persone. Buongiorno, per favore, potreste lavorare per le prossime 16 ore con lo stesso ritmo, ricoprendo più mansioni? Grazie mille. Usare parole gentili. Il fatto che siate svenuti solo a fine turno è stato molto apprezzato perché ci ha dato il senso della vostra operatività. Essere pazienti e premurosi. Concedere agli altri il tempo necessario e accettare le loro imperfezioni. Non preoccuparti per il dolore che hai alla gamba. Noi accettiamo le tue imperfezioni. Prenditi cura di te stesso, altrimenti sarà difficile tenerti a lavoro. Condividere. Donare il proprio tempo, le proprie risorse o le proprie conoscenze per aiutare gli altri. Aiutare, partecipare, donare quanto più possibile alla produzione è il tuo superpotere. Essere empatici, mettersi nei panni degli altri per comprendere i loro sentimenti e le loro esperienze.
1: Scusa, stavi dicendo?
0: Praticare la gratitudine, ringraziare per i gesti gentili ricevuti e apprezzare le piccole cose della vita. Grazie per il caffè. Come ti dicevo, domani potresti coprire anche il turno di gentilissimo. Sorridere. Un sorriso può illuminare la giornata di chi lo riceve e migliorare il proprio umore. Oh, che bel sorriso che ho oggi! Lo hai notato? Apertura, comunicazione, onestà e impegno. Anche oggi il vostro capo ha fatto tutto.
2: Al lavoro le colleghe si raccontano, appena c'è un attimo di tempo. Le donne in particolar modo mi raccontano le loro storie, dalle capiturno alle colleghe a tempo determinato. Sono tutte donne che lottano ogni giorno, che hanno storie difficili alle spalle, di abusi, lotta per la sopravvivenza o altro. Semplicemente fatica a trovare lavoro. A gruppi si sono aiutate, sostenute, sono state solidali, anche quando non si erano simpatiche. Ma anche gli altri. Tutte le colleghe, prese singolarmente, hanno qualcosa di bello, sensibili e o coraggiose, a volte infaticabili, ironiche, divertenti, affettuosi, generose, alcuni con interessi. Di contro, ognuno mi parla male di qualcun altro ed insieme si parla male di quello con cui poco prima si parlava male di un altro. Mi giro e sento sussurrare la mia ombra alle mie spalle.
3: I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè io dicevo sempre ai miei studenti: prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito, non pensare che c'è sempre un'offerta migliore che ti arriva dopo. Adesso non è più così, con un mercato tanto difficile, tanto debole come quello che abbiamo in questo momento. Però abbiamo visto tutti i laureati che stavano lì in attesa del posto ideale.
4: Chissà perché.
5: Secondo i dati forniti dall'Agenzia Italiana del Farmaco, nel 2023 la spesa per antidepressivi del Servizio Sanitario Nazionale è stata di 729,1 milioni di euro, il 2,8% di tutta la spesa per farmaci. Quella privata di 533,5 milioni di euro. Insieme fanno quasi 1 miliardo e 300 milioni di euro per il consumo di antidepressivi. Il Sistema Informativo per la Salute Mentale del Ministero della Salute italiano ci informa invece che nel 2023, per quanto riguarda gli antipsicotici, la spesa è stata di circa 84 milioni di euro, circa 6 milioni di confezioni. La spesa lorda per il litio è stata solo di 3,8 milioni di euro. Il giro di affari della pasta in Italia è di 5,6 miliardi di euro. Spendiamo in psicofarmaci un quarto di quanto spendiamo annualmente per la pasta. Il mercato globale degli antidepressivi si aggira, secondo un rapporto di Fortune Business Insights, intorno ai 28,6 milioni miliardi di dollari. Quello degli antipsicotici in forte crescita dovrebbe raggiungere la stessa cifra tra un paio di anni, 50 miliardi di dollari complessivi. Pare che negli Stati Uniti una persona su 5 assuma farmaci psicotropi.
1: La gente non ha voglia di lavorare, questo è il problema vero. I ragazzi adesso non hanno voglia di lavorare, è cambiata la mentalità, vogliono più tempo libero, non ti chiedono neanche quanto è il salario, vogliono il sabato libero, la domenica libera.
4: E so perché.
6: Quando Christian Colucci ed io arriviamo a D, un villaggio dell'Alta Saona a circa 50 km da Sochaux, verso le 3 di un pomeriggio di luglio del 1990, Gerard, che fa il turno mattutino in fabbrica, ci aspetta nel giardino accanto alla sua casetta, in pantaloncini e senza maglietta. Sta zappando. Gerard lavora alla catena di montaggio dello stabilimento di Sochaux dal 1965. Quando si raddrizza per darci il benvenuto, rimango colpito dalla sua altezza, dalla sua vitalità e da una sorta di calma energia. Molto spesso i lavoratori degli stabilimenti mi sembrano vecchi, logori, con 5 o 10 anni in più rispetto alla loro età. Gerard mi sembra aver resistito meglio di molti altri all'usura dello stabilimento. Eppure, la descrizione che egli fa pochi minuti dopo dell'atteggiamento dei lavoratori temporanei sul posto di lavoro, la sua azienda ne ha parecchi, rende chiaro che non nutre più alcuna illusione sul fatto che un giorno essi si uniranno alle forze dei vecchi lavoratori. Egli percepisce che i lavoratori temporanei adesso sono troppo lontano da lui e sono assorbiti da preoccupazioni troppo diverse da quelle dei lavoratori regolari dello stabilimento. I giovani lavoratori temporanei hanno avuto difficoltà a trovare lavoro dopo aver lasciato la scuola. Hanno attraversato periodi di formazione, contratti brevi, intervallati da brevi periodi di disoccupazione. Sono sempre alla ricerca di un lavoro stabile e di un posto tutto loro. Poiché il loro ingresso nella vita lavorativa e nella vita adulta è stato costantemente rimandato, vedono la grande fabbrica di Sochaux come un'opportunità praticamente unica per ottenere un posto sicuro. Nei lavoratori accanto a loro sulla catena di montaggio vedono non un gruppo solido, unito e forte, ma un gruppo diviso, persone stanche, esauste, demoralizzate e prematuramente invecchiate, brontoloni che si comportano male al lavoro, arrivando persino al sabotaggio. Loro, d'altra parte, sono desiderosi di mostrare il loro valore, lavorano per accumulare punti positivi al fine di essere assunti a tempo indeterminato una volta scaduto il loro contratto. Ciò che rimane quando Gerard parla e che viene alla ribalta quasi naturalmente è l'espressione di un odio violento verso lo stabilimento, i suoi uomini, i suoi dirigenti. È una solità che si nutre di tutte le umiliazioni a cui è sottoposto oggi, del senso generale di fallimento, della paura di un impoverimento che minaccia lui e la sua famiglia. Ma nasce anche da qualcosa di molto diverso, da una delusione più profonda e più antica, dalla possibilità di perdere un altro tipo di speranza, una speranza collettiva a cui non ha mai rinunciato completamente e che non smette mai di rincorrere. Pierre Bourdieu, La misère du monde.
7: I casi di mobbing in Italia sono stati 1,5 milioni finora. Quando le inchieste si occupano di porre domande dirette sulla questione, i dati però cambiano. Il 60% di chi lavora sostiene di essere a conoscenza diretta di casi di mobbing sul lavoro. Il 22% sostiene di aver subito forme di violenza. La percentuale sale al 28% per le lavoratrici. Nella maggior parte dei casi si tratta di mobbing, 53%, e di violenze verbali. Luoghi di lavoro sicuri, sani e inclusivi non solo migliorano la salute fisica e mentale, ma possono anche ridurre l'assenteismo, migliorare le prestazioni lavorative e la produttività, aumentare il morale e la motivazione del personale e ridurre al minimo i conflitti tra colleghi. Sumia Swaminathan, scienziato capo dell'OMS. Il problema non è che i luoghi di lavoro sono poco curati, il problema è che i luoghi di lavoro sono i luoghi dello sfruttamento.
2: A volte durante il lavoro mi prendo il tempo di immaginare, proprio io che vivo in una casa popolare, che sono sola con due figli, proprio io che lavoro con donne sopravvissute a mariti violenti, stalker, famiglie disfunzionali, maltrattamenti, nella maggioranza donne sole che hanno cresciuto o crescono i propri figli, che al lavoro hanno dirigenti uomini, che lavorano a casa tanto quanto fuori. Senza di noi entrambi i lavori non esistono e loro lo sanno. Siamo state educate al lavoro fin da piccole, a spaccarci la schiena per arrivare allo stesso risultato degli altri. Proprio io mi do il diritto di immaginare senza pormi limiti. Immaginiamo il turno di notte. Arrivo al lavoro, la macchinetta mi ruba 60 centesimi e facciamo una protesta. Quelli a tempo di lavoro determinato e quelli a tempo indeterminato. Sul fatto di avere libero accesso a una macchina del caffè, a un bollitore, a frutta fresca e secca fornita direttamente dall'azienda. Una semplice rivendicazione, ma fatta insieme, non di grande impatto politico-sociale, giusto il vecchio modello scandinavo. Immaginiamo di andare alla scrivania degli straordinari per parlare del fatto che anche se facciamo un cosiddetto part-time, abbiamo turni di notte e rischiamo tutto e dopo tanti mesi la lucidità viene a mancare e di richiedere il diritto a una pausa o che venga rispettato il diritto alla pausa. Immaginiamo di chiedere spazi per intervenire sull'organizzazione del lavoro. Immaginiamo di chiedere di essere pagati il doppio per il lavoro che facciamo, in accordo con quelli a tempo indeterminato, comprendendo che situazioni diverse nello stesso luogo di lavoro prevedono richieste differenti. Fino a qui si tratta di richieste sindacali sui ritmi, tempi, organizzazione del lavoro e retribuzione. Si tratta dei diritti sul lavoro. Immaginiamo di accorgerci che i codici di condotta sul lavoro sono orientati al mantenimento e alla riproduzione del sistema. Mantenetevi divisi, ma non create problemi al lavoro. Il problema non è l'ambiente di lavoro o la condotta individuale. Il problema è il lavoro nel sistema capitalista. Il problema è il lavoro che ci colpisce tutto indiscriminatamente, facendoci ammalare di frustrazione, di solitudine, di emarginazione, di paura, di paranoia, di rabbia repressa, di relazioni malate. Le relazioni nei posti di lavoro devono essere spietate perché sono funzionali al sistema, non sono un problema da correggere, un codice comportamentale, ma uno standard da mantenere per garantire il sistema. Siamo tutti malati di lavoro, malati di disoccupazione cronica, malati di occupazione precaria. Ora immaginiamo di innescare solidarietà e socializzazione, di incanalare la rabbia e la stanchezza nella giusta direzione. Immaginiamo di considerare il nostro modo di stare al lavoro non come una conseguenza di tipo comportamentale all'interno di un ambiente semplicemente ostile, ma il modo di organizzarsi del capitalismo. Immaginiamo di aggiungere alle nostre rivendicazioni iniziali il diritto al divertimento nel lavoro, ma proprio mentre si svolge, il diritto a sentirsi gratificati, il diritto a fare qualcosa che sentiamo veramente utile o bello, il diritto a sentirsi collettività, il diritto alla decisione, il diritto a stare bene insieme, il diritto alla felicità collettiva

Sono le 7, Radio Onda d'Urto, una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e ascoltatori. Rieccoci dopo la replica de Il Mondo Nuovo con la riapertura in diretta delle trasmissioni questa mattina. Trasmissioni che apriremo tra poco andando a vedere insieme come aprono i giornali le loro edizioni quest'oggi, poi il nostro Storia di Classe, il giornale radio delle 7:20 come ogni mattina. Quindi, in attesa di andare a vedere un po' i giornali insieme, un po' di musica, Toots and the Maytals. One, two.

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 7:05 minuti, eccoci con le prime pagine dei giornali di quest'oggi. Beh, prime pagine dei giornali che si dividono. In gran parte si parla di come l'Europa abbia deciso di aprire al debito, cioè al rapporto deficit-PIL, sporandolo anche magari attraverso misure contro il caro energia. Dall'altro però c'è anche la bocciatura del governo. La Commissione europea e l'OCSE consegnano all'Italia una pagella pesantissima, scrive il Manifesto stamattina, che titola "Bocciati e contenti". Siamo primi per debito, ultimi per crescita, indietro su salari e con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa a Bruxelles, concede un po' di flessibilità per l'energia. Niente accise, solo investimenti green, scrive il Manifesto. Domani apre proprio con questa notizia: il governo esulta per l'energia, ma l'Unione Europea dice no ai tagli delle accise. Da Bruxelles sia una maggiore flessibilità fino a 14 miliardi in 3 anni, ma solo per investimenti sulla transizione energetica. Le opposizioni dicono la destra è nemica del green. Iran e Israele smentiscono intanto Trump. Non c'è alcuna intesa. Si parla anche appunto della guerra che poi ha provocato il balzo dei costi energetici. Energia, così l'aiuto europeo, titolo sobrio del Corriere della Sera. Energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea, al titolo di Repubblica. Bruxelles chiede investimenti, vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Le indagini invece su Minetti le ha fatte Minetti, parla di tutt'altro stamattina il Fatto Quotidiano. Il PG smentisce la testimonianza senza sentirla, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri test, alla procura bastano quelli di Nicole Minetti per ribadire il sì alla clemenza. Insomma, sì, legittima la grazia nei confronti della ex anche consigliere regionale lombarda. La vendetta invece di Zelensky è il titolo d'apertura della Stampa. Si va in Ucraina, colpita San Pietroburgo. Pioggia di droni ucraini sulla città russa, sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 le vittime. Questa l'apertura invece della Stampa. L'Avvenire è l'unico che apre ancora con la strage in Calabria di lavoratori dei campi, gli ultimissimi, la strage dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato. Oltre ai campi è dilagato anche nei cantieri, nella moda, tra i rider. In un anno 1249 casi, un aumento del 50%. Da segnalare poi il Sole 24 Ore, beh, apre con le auto aziendali e le nuove regole sulle auto aziendali. Le lasciamo per andare invece in taglio alto, dove si occupa di guerra. L'Iran attacca l'aeroporto internazionale in Kuwait. In Libano l'IDF fa 9 morti. OCSE, crescita globale sotto il 2% nel 2027 se la crisi Medio Oriente non si risolve, ricorda e analizza insomma l'Osservatorio Europeo. Per quanto riguarda invece tutte le altre notizie, i giornali riprendono un po' quelle che abbiamo visto in apertura. Per esempio il Manifesto riprende l'attacco a San Pietroburgo, droni ucraini sul forum di Putin è il titolo, colpito per la prima volta al porto di San Pietroburgo, un bus diretto in Crimea, 8 morti. Per quanto riguarda invece la questione Minetti rigraziata, la procura generale dice sono stati smentiti i festini con le escort, scoop non veri, adozione era regolare. Per quanto riguarda invece il Corriere della Sera, anche qui Minetti in primo piano, la procura generale falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Per quanto riguarda invece la questione Harry De Luca, che viene escluso dalla Salerno Letteratura per le parole su Gaza, le frasi su Gaza, De Luca escluso dal festival, io invulnerabile, dice le frasi contestate pronunciate a Gerusalemme, so benissimo cosa sia un genocidio, applicare la guerra a Gaza è una distorsione storica e verbale. E la replica comunque dello scrittore è il festival che si è escluso da me. Per quanto riguarda invece il quotidiano La Repubblica, Trump, vedrò Khamenei, Ucraina sfida a Putin e droni su San Pietroburgo. Si fa il punto in questo modo su La Repubblica. Per quanto riguarda invece il tema su chi finanzia Futuro Nazionale di Vannacci, soldi a Vannacci da imprenditori e destra romana, segnala il Fatto Quotidiano, in questo caso nella sua prima pagina. Lasciamo un po' i titoli dei quotidiani nazionali di questa mattina, velocemente quelli locali bresciani. Abbiamo l'apertura del giornale di Brescia, al di là di quella nazionale, sull'Ucraina con i droni su San Pietroburgo. Brescia-Ascoli resta sull'1-1, domenica si gioca la B, e Germani KO a Milano, che adesso avanti 2-1 nella serie. Due titoli che riportano allo sport. E poi in taglio basso, salute mentale in un anno, quasi 200.000 interventi. Brescia Oggi con patrimonio finanziario delle famiglie bresciane, il portafoglio diventa sempre più ricco, superati 274 miliardi. Mentre per quanto riguarda il Corriere della Sera Brescia, con questo chiudiamo, per la TAV in città serve 1 miliardo, che però non c'è. Il vice sindaco di Brescia Manzoni dice si è data priorità al ponte sullo Stretto. Queste un po' le tematiche affrontate sui quotidiani locali di questa mattina. Noi adesso ci salutiamo, lasciamo breve spazio ad uno spot e poi, come sempre, arriva il nostro Storia di Classe di quest'oggi, di questo 4 giugno. A tra poco.
1: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
5: Notte tra il 3 ed il 4 giugno 1989, il governo cinese represse nel sangue il movimento di studenti e lavoratori di piazza Tiananmen e sancì la via autoritaria al capitalismo globale della Cina. Negli scontri ci furono oltre 300 morti secondo il governo cinese, molti di più secondo altre fonti. La protesta, che si era articolata con manifestazioni, scioperi e l'occupazione della grande piazza di Pechino, rivendicava l'apertura di un confronto con le autorità per avviare riforme democratiche e la fine della corruzione di funzionari del partito e dirigenti delle aziende. La mobilitazione era nata come commemorazione di un dirigente del Partito Comunista, come ricorda Ilaria Maria Sala, all'epoca dei fatti studentessa all'Università Normale di Pechino.
6: Quando il 17 aprile cominciarono le manifestazioni in memoria di Hu Yaobang, che era stato l'ex segretario generale del Partito Comunista e che era morto in disgrazia per aver sostenuto gli studenti che manifestavano nell'86-87, uno dei grossi risentimenti che venivano espressi dagli studenti era che il partito aveva deciso di togliere dalle sue funzioni, sollevare dalle sue funzioni Hu Yaobang senza rispettare il protocollo, per cui solamente per una lotta di potere interna che non rispettava nessuna regola se non quella del mantenimento del potere da parte di un piccolo gruppo di leader.
5: Fu un movimento plurale e non monolitico, con studenti, operai e intellettuali. Nella piazza fu eretta una specie di statua denominata Dea della Democrazia, ma comparirono anche ritratti di Mao e alcuni settori di studenti ed operai cantavano l'Internazionale. Quali furono le radici del movimento? Aldo Bronzo, storico e autore del libro Le ombre del drago, storia critica del comunismo in Cina, dalle origini ai giorni nostri, per le edizioni Red Star Press.
7: Le radici erano la insoddisfazione delle masse, spesso studentesche, per diciamo così anche l'avvio della riforma avviata nel 1978, perché questo comportava sì sviluppo ma disuguaglianze spaventose, crescenti. Uno storico che angloamericano ha calcolato come il 95% della società cinese ha un potere d'acquisto pari a quelli di 500 persone. Questo comportò un disagio crescente e comportò una esplosione, però questa esplosione è inizialmente spontanea, inizia a fuoco anche un embrione di gestione politica, e questa gestione politica, questo embrione di direzione politica, magari tra errori e incertezze non irrilevanti, mi si affuoco tematica antitetica alla logica dell'apparato in quanto tale, non sostenendo una frazione dell'apparato contro l'altra, come era stato nel corso della lezione culturale, ma antitetica all'apparato in quanto tale.
5: All'interno del Partito Comunista Cinese, il segretario generale Zhao Ziang era favorevole al dialogo con i manifestanti, mentre il primo ministro Li Peng e soprattutto Deng Xiaoping volevano reprimere la protesta. Deng Xiaoping, che era stato epurato da Mao durante la rivoluzione culturale per la sua posizione di destra, dopo la morte di quest'ultimo nel 1976 era diventato leader del partito e nel 1989 aveva ancora grande influenza come responsabile della commissione militare. Prevalse la linea della repressione. Il 20 maggio fu proclamata la legge marziale. Poi nella notte tra il 3 e il 4 giugno intervennero i carri armati. I media occidentali hanno denominato i fatti del 4 giugno come il massacro di piazza Tiananmen. In realtà Jay Matthew, giornalista del Washington Post presente a Pechino nel 1989, sostenne però che nella piazza non vi furono morti. Molte vittime, raccontò il giornalista, furono uccise dai soldati nelle distese di Shanganye, il viale dell'eterna pace, a circa un miglio a ovest della piazza, e in scontri sparsi in altre parti della città e della periferia, dove, va aggiunto, alcuni soldati furono picchiati o bruciati dai lavoratori arrabbiati. Non è corretto neppure parlare di massacro degli studenti, perché molte vittime erano operai o abitanti delle periferie. Il giornalista del Manifesto Simone Pieranni, che ha vissuto a lungo a Pechino ed è autore del libro Il nuovo sogno cinese, ha scritto: in mezzo al marasma di diverse interpretazioni, valutazioni e consuete semplificazioni, rimane quanto avvenuto. Il massacro perpetrato ai danni di studenti, operai e semplici cittadini pechinesi. Rimane la drammatica decisione del Partito Comunista di procedere alla repressione, al termine di un periodo di intensa vivacità politica e culturale durante gli anni Ottanta in Cina. Se nei campus universitari vi era molto fermento, il mondo del lavoro era in pieno stravolgimento. Da un punto di vista economico, il periodo di riforme aveva creato due tendenze evidenti, prosegue Pieranni: la proletarizzazione di larghe masse della popolazione e la nascita di una nuova categoria di capitalisti. Il processo di proletarizzazione è avvenuto grosso modo attraverso tre fattori: la migrazione forzata dalle campagne alle città, il collasso delle imprese statali nelle città e la dissoluzione delle imprese di villaggio. Lo spostamento rurale verso le città è stato vasto, contando circa 120 milioni di persone dal 1980. Si tratta della più grande migrazione nella storia del mondo. Ma qual è l'eredità del movimento di piazza Tiananmen? Ancora Aldo Bronzo.
7: Ma sostanzialmente il processo è rientrato, questo va detto, anzi gli epigoni che si vanno a sfuggire dalla repressione si sono caratterizzati per elaborazioni diciamo non proprio discutibili, spesso sono finanziate dagli americani e mettono a fuoco tematiche diciamo abbastanza approssimative. In Cina ci sono però disagi, soprattutto a livello di classe operaia, che determinano sommosse, proteste e rivendicazioni anche settoriali che non confluiscono in un'alternativa politica complessiva, ma che stanno a testimoniare un'usura complessiva della gestione del potere da parte della leadership.

0: Radio d'Urto, le 7:20 minuti, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo giovedì 4 giugno. Israele e Libano hanno annunciato l'aver concordato un rinnovo del cessate il fuoco con l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che promette di escludere Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione tenuta al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah ed all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del Litani meridionale. Un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno ripartirà con l'obiettivo di raggiungere poi un accordo globale. Intanto sono almeno 48 le persone uccise nelle ultime 24 ore in Libano da parte di Israele, 3.500 quelle ammazzate da Tel Aviv in 3 mesi di invasioni israeliane. I massacri israeliani continuano anche a Gaza. Il bilancio delle vittime dei 4 attacchi aerei che hanno colpito stanotte complessi residenziali di Gaza City è salito a 9 persone. Tra questi ci sono anche 4 bambini uccisi. A riportarlo Al Jazeera, gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato gli attacchi senza preavviso. Le operazioni di ricerca e soccorso intanto continuano su questi luoghi degli attacchi e le uccisioni si aggiungono già alle 5 di ieri, portando quasi a 1.000 il numero di palestinesi uccisi dal mai rispettato cessate il fuoco da parte di Israele di ottobre 2025. E veniamo alla guerra imperialista degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Si avvicina ormai al 100° giorno e si estende nuovamente alla regione del Golfo, con entrambe le parti che denunciano aggressioni e azioni militari. La Camera dei rappresentanti statunitense intanto ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe statunitensi dalla guerra. E se è un duro colpo politico per Trump, la risoluzione infatti è stata adottata anche con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici. Certo, è in gran parte però una risoluzione simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se ottiene l'approvazione del Senato. Trump intanto annuncia di voler incontrare la guida suprema Khamenei e i colloqui con l'Iran potrebbero quindi chiudersi, dice, in settimana. Per il Wall Street Journal intanto Trump avrebbe detto ai suoi che porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise dalle truppe americane, malgrado il susseguirsi di schermaglie che, a dire del presidente statunitense, non sono sufficienti a far saltare la tregua. E dalla guerra veniamo al caro energia. In Italia, via libera ufficiale da parte dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità, anche per quanto riguarda l'energia. Una flessibilità fiscale però limitata, estendendo l'ambito previsto inizialmente per la difesa fino a 0,3% del PIL da quest'anno fino al 2028. Con un limite dello 0,6 sui 3 anni. Giorgetti si dice soddisfatto, ma dall'Europa arrivano soprattutto raccomandazioni a Roma su conti, energia, lavoro e sanità, e preoccupa la stagnazione dei salari in Italia, che sono i più colpiti tra i 27 paesi europei. E torniamo alla strage di migranti sfruttati nei campi della piana di Sibari. Potrebbero essere state vittime della guerra per il controllo dei campi ed è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara. In carcere sono finiti 2 caporali di 31 anni. Le indagini puntano alla rete che controlla i braccianti, sfruttandoli e costringendoli ad orari da schiavi. Le vittime erano tutte incensurate, mentre sono stati messi sotto protezione i 2 lavoratori scampati alla strage e ora testimoni di quanto accaduto. Sono stati ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. E a chiudere torniamo alla guerra e all'Ucraina. Dopo centinaia di droni lanciati sul terminal petrolifero e sulle navi militari nel porto di San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico russo, non si fermano gli attacchi reciproci. Dei droni russi hanno colpito nella notte Kherson, 2 le vittime, 9 i feriti. Dal lato ucraino invece si è attaccata la Crimea con 3 morti e 7 feriti a Simferopol. Intanto, secondo l'agenzia Bloomberg, un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina, cioè Germania, Francia e Regno Unito, stanno collaborando con Kiev per elaborare dei piani che consentano di avviare colloqui con la Russia per porre fine alla guerra. È tutto col giornale radio in breve, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e gli appuntamenti, le prossime notizie come sempre alle 8 e 20 minuti, un buon ascolto.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi, giovedì 4 giugno 2026. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera quando fai la tua dichiarazione dei redditi. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Scrivi il codice 0208 462014 quando compili il tuo 730 o altro modello di dichiarazione dei redditi. Tutte le informazioni sul nostro sito radioondadurto.org. Maggio con la radio, ritrovo il 7 giugno alle 10 in via Milano 13 per una biciclettata alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di urban design dell'Accademia Laba. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. Sarà possibile scoprirne il significato, i processi creativi e il ruolo nella comunità locale coinvolta. La biciclettata dura circa 2 ore e 30 minuti, circa lunghezza di 14 chilometri. Chiama in radio 030 456 70 per prenotare il tuo posto. Andiamo agli appuntamenti del Magazzino 47. Oggi continua il laboratorio Mani in Pasta. Impariamo a impastare dalle 19.30 alle 22.30. Il contributo libero e consapevole, si deve portare un grembiule, la ciotola grande, il tarocco, la carta e penna. Se si vuole prendere appunti si può prendere maggiori informazioni scrivendo a info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolino Paolo Zani. E sempre al centro sociale Magazzino 47 questa sera c'è il Byte A, organizzato dall'Hack Lab di Brescia, il laboratorio di critica informatica, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento per il Byte A è presso il Magazzino 47 alle 21, via Industriale 10 a Brescia. Veniamo agli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden, Eyes Wide Shut, alle 21 in Sala 1 nella versione originale sottotitolata in italiano. Le città di pianura, l'appuntamento alle 18.30. La festa è finita, appuntamento alle 20.30. Questi gli appuntamenti di questo pomeriggio e questa sera al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Ricordiamo gli appuntamenti dello Sportello Salute per quanto riguarda il giovedì in via della Presolana 38 presso il centro diurno Le Rose dalle 8.30 alle 10.30. A Brescia in piazzetta Santi Francesco e Chiara 1 presso il centro aperto Sandro Marelli dalle 15.30 alle 17.30. E poi altri appuntamenti tutti disponibili sulla pagina Facebook Sportello Salute BS, lo Sportello Salute che aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami, ha permesso a centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide e accessibili con un supporto completamente gratuito. appuntamento dei consigli di quartiere di Brescia, il consiglio di quartiere San Bartolomeo, questa sera alle 20 negli spazi del punto comunità di Via del Gallo 22-24. E ancora qualche anticipazione per quanto riguarda questo venerdì. Il magazzino 47 offre come sempre il mercato dalle 15.30 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. 7.30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, dopo la spesa ci si può fermare per l'aperitivo in compagnia e anche per prendere qualche libro di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 la cena sociale con un piatto di ciorba, porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo aiuterai a non sprecare nulla. L'appuntamento al centro sociale autogestito Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. E infine un'anticipazione, incontri contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, appunto organizzato da Brigata Basaglia. Maggiori informazioni brigatabasaglia.org. il 5, 6, 7 giugno a Loc Milano, via San Faustino 62, incontri, laboratori, conferenze e musica. Manda i tuoi comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org per far sì che vengano letti in questo spazio.

Rieccoci allora in diretta dopo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Beh, per andare in Ucraina, perché si sta parlando molto di come, no, ci sia stato l'attacco dell'Ucraina su San Pietroburgo, di come Mosca abbia risposto anche stanotte su Kherson con lanci di droni, ma quello che ci interessa anche è andare a vedere chi e a raccontare di chi paga il prezzo più alto, ovvero la popolazione civile a causa di questa guerra. Il clima è di mancanza di speranza nel futuro, una guerra che è diventata ormai quotidianità. A dirlo è stato Alberto Capannini ai nostri microfoni, un'intervista che abbiamo realizzato ieri e che vi proponiamo tra pochissimo.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Alberto Capannini di Operazione Colomba. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, il conflitto tra Mosca e Kiev continua ormai da 4 anni. Chi opera in Ucraina è anche Operazione Colomba. Io intanto inizio chiedendoti quali sono le attività che portate avanti, che avete portato avanti anche in questi 4 anni di guerra.
1: Dunque, sì, abbiamo cominciato con la presenza a Leopoli, a Lviv, quando le persone stavano scappando dal fronte in massa, passavano da Leopoli per arrivare in Europa. Poi siamo spostati ad Odessa, quando Odessa era sotto assedio, e poi siamo spostati a Mykolaiv, e quando il fronte era Mykolaiv è una città vicino al Mar Nero, sul Mar Nero, e poi a Kherson, dove siamo adesso da 2 anni e mezzo, sul fronte. Cosa facciamo a Kherson? Viviamo con le persone lì? Sono rimaste un terzo, probabilmente, della popolazione, non c'è una conta precisa, però un terzo della popolazione iniziale, quindi forse 60.000 persone, forse meno. Non ci sono quasi più bambini perché è troppo rischioso, e lì abbiamo dato una mano a fare la legna per l'inverno, a svuotare le case quando c'è stata la distruzione della diga di Novakovka, a svuotare le case dalle macerie tuttora e accompagnare le persone in giro. Quindi viviamo con loro, le accompagniamo in questo momento in cui Kherson, come forse anche più di altre città, è proprio sul fronte, quindi colpita continuamente da tutto quello che può esplodere: missili, proiettili d'artiglieria, droni, bombe di tutti i tipi, granate, no? Quindi viviamo con loro e li aiutiamo a portare il peso di questa violenza, ecco, che sui civili, in particolare a Kherson, è veramente fortissimo.
0: Ecco, ti chiedo quindi, dato che ci hai spiegato che vivete insieme alla popolazione, qual è il clima tra la popolazione civile e i bisogni che hanno?
1: Il clima è, dopo 4 anni e passa di guerra, il clima è di mancanza di speranza nel futuro. È una guerra che non è più un'emergenza, non è mai stata neanche un'operazione speciale, è una guerra che è diventata quotidianità. Per cui tutte le città, per cui Kherson, che sono sul fronte, non hanno nessun tipo di normalità. I bambini, i ragazzi non vanno a scuola, vanno a scuola online, e gran parte dei lavori, tra virgolette, attività normali non ci sono. In certi posti non c'è l'acqua, in altri non ci sono aiuti umanitari, come a Kherson, pochissimi, perché per arrivare a Kherson devi fare l'autostrada, l'unica strada possibile, che è quella da Mykolaiv a Kherson, e quella strada è bombardata con droni tutto il giorno. Metà al momento è coperta da una rete protettiva, però è comunque pericolosissimo. Quindi, diciamo, ci sono bisogni di tipo umanitario: cibo, acqua e lavoro, e ci sono bisogni di avere una speranza, di una prospettiva, di dire questo giorno, un giorno questa situazione finirà. Invece, anche quelli che immagino, provano a immaginare un futuro, dicono: si finisce, ma poi ricomincia, perché tanto la Russia non mollerà, vuole tutto il nostro territorio fino ad Odessa, che vuol dire tutto il mare, tutta la parte di Ucraina sul mare. L'Ucraina produce per lo più cereali, quindi trasportarli via mare a un prezzo, trasportarli via con camion a un prezzo molto superiore. E quindi, ecco, direi queste due cose: mancanza di futuro, mancanza anche di un presente vivibile.
0: Alberto, io intanto ti ringrazio. Prima di salutarci, ti chiedo se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere che non abbiamo detto.
1: Sì, volevo dire, usando una frase dei ragazzi con cui viviamo, dicono: noi siamo in una morsa, da una parte i russi che vogliono prendere le nostre città, dall'altra il nostro governo che ci vuole arruolare. Molti di loro non vogliono essere arruolati, e in questo momento c'è il rischio che l'età di arruolamento venga portata adesso da 25 in su, che venga abbassata fino a 22, fino a 18. Quindi la guerra sembra che abbia un piacere nel prendere i ragazzi e farli morire, farli diventare sconvolgere della vita, insomma. Quindi cerchiamo, insomma, di non lasciare sole queste persone, di sostenerle e di un momento così difficile della loro vita.
0: Alberto Capannini di Operazione Colomba, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Buona giornata, grazie a voi.
2: L'abbiamo sentito ieri Alberto Colomba per un aggiornamento come Operazione Colomba. Loro sono attivi ovviamente nel portare sostegno alla popolazione civile colpita dalla guerra russo-ucraina. E alle 7:41 minuti noi dalle frequenze di Radio Onda d'Urto tra poco ci occupiamo di lavoro. Perché quest'oggi, provincia di Milano, ci sarà un corteo cittadino, un'assemblea pubblica. Il tutto promosso dalle RSU, dai sindacati interni, confederali in questo caso, nel stabilimento Electrolux. Il caso Electrolux l'abbiamo già seguito, sono in protesta, rischiano, anzi ormai è stato anche definito questo licenziamento per ben 217 dipendenti di Electrolux, una dismissione di fatto di questo stabilimento. Noi sentiremo Andrea Turti tra poco, che è un sindacalista del sindacato FIOM, ci racconta un po' della manifestazione di quest'oggi, facciamo anche un punto su questa importante vertenza.

0: Giovedì 4 giugno, a Solaro, in provincia di Milano, si svolgeranno un corteo cittadino e un'assemblea pubblica, indetti dalle RSU dei sindacati FIM, FIOM e WILM dello stabilimento Electrolux, in protesta per i licenziamenti di 217 dipendenti. Questi sono parte della grande ondata di licenziamenti nelle fabbriche della Electrolux in Italia, che vedrebbero 1.729 lavoratori lasciati a casa, su un totale di 4.500. Ce ne parla il portavoce del sindacato FIOM, Andrea Torti. Ciao Andrea.
1: Sì, ciao. Noi domani abbiamo organizzato questo corteo a cui chiediamo a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle istituzioni di partecipare per dare forza, solidarietà e dare quindi il proprio contributo a un'avvertenza, quella di Electrolux, che è un'avvertenza non solo a salvaguardia di posti di lavoro, ma a salvaguardia di un tessuto produttivo nel territorio del nord Milano che in questo momento viene messo a repentaglio. La domanda è importante perché oltre alla mobilitazione si tiene questa assemblea pubblica organizzata dalla sindaca di Solaro insieme ai sindaci dei comuni limitrofi, a cui parteciperanno anche le quattro province limitrofe, quindi Varese, Como, Monza e Milano, e la regione. Noi chiediamo oggi il contributo di tutti a questa avvertenza perché non crediamo che sia in discussione solo, un solo, tra virgolette, 1.700 posti di lavoro, quindi famiglie e persone, ma crediamo sia messo in discussione il permanere della manifattura nel nostro paese.
0: Quindi qual è la situazione al momento dei dipendenti dello stabilimento di Solaro dell'Electrolux?
1: Noi siamo in mobilitazione da quando è stato dichiarato questo piano di 1.700 esuberi in tutta Italia. La mobilitazione è proseguita dopo l'ultimo incontro al Ministero, quando ci è stato detto che a Solaro gli esuberi sono 106 tra gli operai, più 111 persone a termine che verrebbero lasciate a casa, quindi un totale di 217. E a queste noi non sappiamo ancora quale sarà il numero degli impiegati, quindi il numero, insomma, noi crediamo crescerà e si arriverà intorno, insomma, vicino ai 300. Questo è quindi, insomma, quello che sta succedendo, che noi ci mobilitiamo. Quindi facciamo scioperi in vari, insomma, quando ci sono delle, insomma, iniziative, facciamo presidi e in questo momento chiediamo il contributo da parte di tutti perché sappiamo che da soli noi lavoratrici e lavoratori non saremo in grado di vincere questa battaglia, ma invece crediamo che, come avvenuto nel 2014, anche grazie all'intervento delle istituzioni, questa battaglia si possa vincere perché è in gioco appunto la tenuta industriale del nostro paese.
0: Ritornando al corteo di domani, in particolare com'è che si svolgerà?
1: Domani ci troviamo alle 19.45 di fronte allo stabilimento di Solaro, da lì appunto ci si snoderà in corteo fino ad arrivare presso la sala polivalente del comune e verso le 8.30-9 inizierà l'assemblea pubblica, qui interverremo noi, interverranno i lavoratori, interverranno le istituzioni.
0: Ritornando alla situazione generale dell'Electrolux in Italia, quindi licenziamenti che comporteranno anche il licenziamento di lavoratori di altri stabilimenti, pensate di coordinarvi con i lavoratori appunto di altri stabilimenti Electrolux in Italia per delle iniziative, delle proteste in futuro?
1: Allora, noi tutta la mobilitazione è coordinata, il coordinamento nazionale di delegati e delegate si riunisce periodicamente proprio perché la lotta è unica. In questo momento il fatto che sia stato dichiarato la chiusura di uno stabilimento Cerreto per noi è inaccettabile, perché è chiaro che sarebbe la prima volta che succede, sarebbe un precedente e il prossimo stabilimento sarebbe un altro, e questo lo sappiamo perfettamente. Quindi non appena è stato presentato questo piano con la chiusura di Cerreto e la riduzione di personale in tutti gli altri stabilimenti, sono state fatte 8 ore in tutto il gruppo, altre 8 di gruppo sono state fatte durante l'ultimo incontro a Roma e altre 8 se ne stanno facendo in questi giorni prima dell'incontro a Roma del 15 di giugno. Il 15 di giugno ci sarà a Roma anche un nuovo presidio di lavoratrici e lavoratori organizzato appunto a livello nazionale.
0: Infatti stavo per chiederti se c'erano delle iniziative successive al corteo, mi hai detto ci sarà questo incontro il 15 di giugno.
1: Sì, altra iniziativa che ci sarà è la nostra partecipazione alla audizione regionale che si terrà l'11 di giugno presso Regione Lombardia. Ci stiamo adesso iniziando ad organizzare per garantire anche lì la presenza di un presidio delle persone in sciopero.
0: Perfetto, grazie mille Andrea.
1: A te, figurati.
0: Andrea Torti, portavoce del sindacato FIOM.
2: Quest'oggi il corteo, la manifestazione a sostegno dell'importante vertenza Electrolux a Solaro, a Milano. Peggy Lee, Fever, tra poco invece le prime pagine dei giornali.

Anche quest'anno scegli un'informazione indipendente antagonista, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamento di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi è il 730, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 46 201 74.

Allora, abbiamo il tema del sforamento, della possibilità di sforare il patto europeo di bilancio attraverso investimenti energetici dell'Europa, da quindi via libera, un po' quella che era stata la richiesta del governo, ma tira anche un po' le orecchie a Roma. Bocciati e contenti, il titolo del manifesto, la Commissione Europea e l'OCSE consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito, ultimi per crescita, indietro su salari e con sanità a pezzi, scrive il manifesto. Il governo però fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia. Niente accise, ma solo investimenti green, segnala il manifesto. E su questo tema abbiamo l'apertura del Domani stamattina. Il governo esulta per l'energia, ma l'Unione Europea dice no ai tagli delle accise. Da Bruxelles sì a più flessibilità, fino a 14 miliardi in 3 anni, ma solo negli investimenti per la transizione. Le opposizioni, la destra dicono è nemica del green, e Israele e Iran smentiscono intanto Trump. Non c'è alcuna intesa, si ragiona quindi anche su quello che ha prodotto un po' e ha incrementato una crisi energetica che riguarda proprio la guerra scatenata da Israele e Stati Uniti in Iran. E su questo tema, tra l'altro, l'unione delle due cose, anche il Corriere della Sera, che apre col titolo asciutto energia così l'aiuto europeo. E poi si parla del raid iraniano in Kuwait che ha prodotto un morto, e Trump dice ho detto pazzo a Netanyahu, vedrò Khamenei. La Repubblica, beh, sull'energia invece, più flessibilità alle condizioni dell'Europa, Meloni esulta per 14 miliardi messi a disposizione, recepite le nostre proposte, dice la Premier, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Potrà impegnare fino allo 0,3% del PIL annuale per aiutare imprese e famiglie, ma non per misure come gli sconti sulle accise. Sui conti il giudizio di Bruxelles resta comunque negativo, ricorda il quotidiano La Repubblica. Poi le altre aperture, i titoli insomma che i giornali mettono in evidenza. Il caso Minetti tiene banco sul Fatto Quotidiano. Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, ovvero la procura

Viaggiano anche sull'Iran, trattativa tra le bombe, Trump e Khamenei, voglio incontrarti, dice il presidente statunitense alla guida suprema iraniana. Noi andiamo a vedere invece l'apertura dell'Avvenire, che è l'unico giornale che decide di aprire con, ancora anche oggi, con la strage dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara. Gli ultimissimi è il titolo del quotidiano di ispirazione cattolica. Quanto accaduto, insomma, rilancia l'allarme, scrive Caporalato. Oltre ai campi, il caporalato dilaga nei cantieri, nella moda e tra i rider. In un anno sono 1249 i casi di caporalato, un più 50% in un anno. E si fa un punto anche su questa piaga. Sole 24 ore, poi a chiudere un po' con le aperture, poi veniamo alle altre notizie. Sole 24 ore, beh, apre con le auto aziendali, ecco le nuove regole, eccetera eccetera. Poco interessante, più interessante invece un focus sulla guerra in taglio alto sotto la testata. Trump su Khamenei, dialogo ma gli manca qualche pezzo. L'Iran attacca intanto l'aeroporto in Kuwait. In Libano l'IDF fa 9 morti. E l'OCSE che intanto offre previsioni rispetto alla risvolto economico della guerra. La crescita globale sarà sotto il 2% l'anno prossimo se la crisi in Medio Oriente non si risolve, scrive l'osservatorio, insomma, europeo. E viene messo in evidenza dal Sole 24 Ore. Noi allora torniamo un po' all'inizio, torniamo al tema. Io direi dei braccianti, perché ricorda il manifesto stamattina come la CGIL sarà in piazza sabato, una rete di caporali, dice questo sindacato. Dopo il rogo dei braccianti, il segretario generale della FLAI CGIL Mininni lancia una manifestazione per il 6 giugno ad Amendolara. Sulla tragedia interviene Giorgia Meloni a scoppio ritardato, la ministra del lavoro Calderone invece alla fine andrà a Reggio Calabria. E per quanto riguarda invece un po' di analisi da questo giornale, ce ne sono due in particolar modo. Il primo ci porta alla ingiustizia fiscale in Italia, segnalata da Emiliano Brancaccio, l'economista, sulle pagine del manifesto. E Si segnala nel suo articolo, ne leggiamo un pezzo, il nostro paese, scrive, non solo garantisce le consuete tassazioni agevolate per i redditi da capitale, ma in più attira i ricchi dall'estero con risibili tasse piatte, offre successioni ereditarie a costo quasi nullo per gli abbienti, garantisce aliquote straordinariamente vantaggiose sulle rendite immobiliari, asseconda l'uso del contante e le relative evasioni di piccoli e grandi capitali e non lesina condoni a favore di chi abbia nascosto ricchezze oltre confine. Bel paese, quindi, paradiso dei signori, verrebbe da dire. L'altro tema invece affrontato con un'analisi è la guerra in Ucraina. Da Sabato Angeri, è la fase, scrive, più pericolosa della guerra. Non c'è uno stallo in Ucraina della guerra, anzi, la fase è tra le più pericolose. Le truppe di Putin non sono riuscite a sfondare nel Donetsk e gli ucraini sono trincerati nelle loro posizioni, salvo sortite per riconquistare brandelli di terreno. Insomma. E andiamo allora a parlare anche del cessate il fuoco rinnovato in Libano, sempre che venga rispettato. In effetti anche qui sul manifesto Trombetta scrive: la tregua che vale solo a Beirut condanna il Libano. Il cessate il fuoco non è un argine alla guerra, è diventata una linea di separazione. Da giorni Stati Uniti e Israele, Iran e Hezbollah dall'altra, negoziano questa nuova tregua che è stata tra l'altro raggiunta nella notte, ma sulla quale c'è pochissima fiducia, anzi già stamattina ci sono colpi da una parte e dall'altra. Andiamo sul Domani. Il Domani, a dire la verità, offre come seconda notizia il tema Nicole Minetti. Minetti ringraziata, scoop non veri, l'adozione è regolare. Il Domani ricorda di aver già pubblicato le carte sulla regolarità di quell'adozione da parte dell'ex consigliera regionale. La Procura Generale smentisce i festini con l'ex court. E il Corriere della Sera su questa notizia aggiunge: lei, ora, Nicole Minetti, chiede i danni.
C'è un tema che viene messo in evidenza sulle prime pagine dei giornali ed è l'esclusione da un festival dopo le parole

0: sioniste di Harry De Luca, da un festival, appunto il Festival Salerno Letteratura. È stato escluso, e lui dice sul Corriere della Sera: è il festival che si è escluso da me. Il Fatto Quotidiano riprende anch'esso questa notizia e la dà in chiave in questo modo. Un attimo, la riprendiamo, l'avevo qui sotto mano, adesso non mi risalta fuori. Sul Fatto Quotidiano quest'oggi abbiamo la presa di posizione non tanto di Harry De Luca quanto la notizia data poi nelle pagine interne. Eccolo qua: Salerno bandisce De Luca, Cacciari, censura sbagliata. E c'è la presa di posizione rispetto alla decisione del Festival della Letteratura di Salerno. Mentre è interessante, sono altre due questioni sul Fatto Quotidiano. Innanzitutto un'inchiesta su chi finanzia Futuro Nazionale, cioè il partito di Vannacci. Soldi a Vannacci, dagli imprenditori e dalla destra romana, scrive il Fatto Quotidiano. La seconda invece è una intervista di Marco Travaglio allo scrittore e giornalista Carrer, che dice: diffido dalle mie stesse idee, perciò non firmo gli appelli. Il mestiere di scrittore, tra ispirazioni e pause, impegno e letture, per non cadere nella rete dell'intelligenza artificiale che minaccia la creatività, dice lui. Insomma, un'intervista un po' a tutto campo allo scrittore francese che ha deciso di vivere, tra l'altro, per un po' in Italia. E per quanto riguarda invece il quotidiano La Repubblica, oltre a mettere a centropagina la questione Grazia Minetti in regola, farsi notizie sui festini, eccetera, eccetera, c'è la questione di Trump. Vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni su San Pietroburgo. Si riprende un po' questa notizia, mentre dal punto di vista dei commenti viene data parola al novantenne Corrado Augias, che riprende il tema lanciato da Ilaria Salis, l'eurodeputata che aveva riproposto una vecchia idea, cioè che la parata del 2 giugno andrebbe fondamentalmente, la parata militare, abolita. Omilione, scrive Augias, che affiora di tanto in tanto, rispettabile, ma secondo lui, dice, assai discutibile. E prende posizione, insomma, su questo. Mentre la cosa che viene messa in evidenza da Repubblica rispetto a quanto accaduto nelle campagne calabresi è un'inchiesta sui braccianti bruciati, firmata da Ziniti e Zunino, sulle pagine di Repubblica. Braccianti bruciati, vittime e carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. Cioè, sembrano in realtà sui sostegni siano stati messi in sicurezza i due testimoni e superstiti a questa strage. C'è poi invece, dalle pagine del Sole 24 Ore, da segnalare dal punto di vista internazionale, Stati Uniti d'America, dazi al 12,5% per chi non limita il lavoro forzato. Una proposta di dazi aggiuntivi fondamentalmente a Cina, Europa, Giappone, India e Messico, in quanto non combattono, secondo gli Stati Uniti, a sufficienza le importazioni di beni prodotti coi lavori forzati. Mentre dalle pagine dei quotidiani nazionali direi che più o meno può essere tutto. Ci spostiamo anche su quelli internazionali. Dando una rapida lettura un po', andiamo in Francia e negli Stati Uniti. Beh, negli Stati Uniti con il New York Times, che decide di aprire con la decisione molto politica, poi poco pragmatica perché potrebbe porre il voto Trump, di bandire la guerra in Iran, anche col sostegno di alcuni repubblicani. La Camera approva la fine della guerra in Iran voluta da Trump, titola il New York Times, che poi analizza quanto sta accadendo anche dal punto politico interno. E sulla politica interna si concentra anche invece il quotidiano francese, in questo caso Le Figaro, che ragiona sulla famigerata riforma delle pensioni in Francia, quella che scatena ogni volta rivolte, proteste e importanti manifestazioni di piazza. Si guarda le presidenziali 2027 e si parla di come un po' il punto a un anno insomma dalle presidenziali francesi, la questione delle pensioni apre il dibattito e si ragiona molto su questo in Francia. Si è tornato insomma polarizzando un po' le posizioni, come sono state polarizzate di fatto nel corso dell'ultimo anno. Lasciamo un po' i giornali anche internazionali, veniamo a quelli locali di questa mattina. Abbiamo dalle pagine del Giornale di Brescia, al di là della riapertura sulla offensiva ucraina su San Pietroburgo, per quanto riguarda la città c'è poco da dire, da segnalare in prima, se no un tema è quello della salute mentale. 200.000 interventi in un anno, risposta crescente a un bisogno che continua ad aumentare, è la richiesta di aiuto continuo che cresce in tema di malattie psichiatriche e psicologiche. In un anno la psichiatria dell'adulto e quella clinica agli ospedali civili ha seguito 16.300 pazienti realizzando quasi 200.000 interventi, tantissimi se si pensa anche alla popolazione insomma bresciana è di 1.200.000 persone. E per quanto riguarda invece il Brescia Oggi, si apre con la ricchezza finanziaria delle famiglie bresciane, il portafoglio diventa sempre più ricco, superati 264 miliardi, un tesoretto salvadanaio record che aumenta del 6% rispetto a fine 2024, le azioni e partecipazioni fa la parte del leone, 81 miliardi, a crescere anche le quote di fondi comuni, più 217%. Poi si segnala un po' la giornata di monsoni dell'altro ieri, in 10 ore caduta la pioggia di un mese su Brescia, la pioggia che è piovuta insomma nella giornata di martedì, alle prime ore fino anche alla notte di ieri, 70 e 100 mm, quantitativi della media di un intero mese di giugno, ed è caduto insomma in sole 10 ore. Poi la crisi climatica si determina anche attraverso questi eventi insomma estremi, come si dice spesso. Per quanto riguarda invece l'ultimo quotidiano locale che andiamo a vedere insieme, il Corriere della Sera Brescia, il dorso bresciano del Corriere, per la TAV in città serve 1 miliardo, che però non c'è. Si fa il punto proprio su questo, sono passati 6 anni dalla presentazione del progetto di quadruplicamento dei binari TAV tra Brescia e Mazzano, questi 10 chilometri. Interviene su questo il vice sindaco di Brescia Manzoni, oggi serve 1 miliardo ma al momento non c'è, lancia una stoccata a Salvini se è preferito finanziare il ponte sullo stretto che completare il corridoio padano dell'alta velocità, dice il vice sindaco Manzoni del comune di Brescia, mentre poi si analizza gli espropri di 24 immobili in città, si attende un progetto finale. Da segnalare nei giornali non c'è molto altro, quelli locali, quindi possiamo anche salutarci, lo facciamo con un breve spot e poi storia di classe di questo giovedì mattina che torna puntuale come ogni giorno prima del giornale radio delle 8 e 20 minuti. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Fuck the police. 6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in Tesca vi invitano a 2 giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni, apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Nella notte tra il 3 ed il 4 giugno 1989 il governo cinese represse nel sangue il movimento di studenti e lavoratori di piazza Tiananmen e sancì la via autoritaria al capitalismo globale della Cina. Negli scontri ci furono oltre 300 morti secondo il governo cinese, molti di più secondo altre fonti. La protesta, che si era articolata con manifestazioni, scioperi e l'occupazione della grande piazza di Pechino, rivendicava l'apertura di un confronto con le autorità per avviare riforme democratiche e la fine della corruzione di funzionari del partito e dirigenti delle aziende. La mobilitazione era nata come commemorazione di un dirigente del Partito Comunista, come ricorda Ilaria Maria Sala, all'epoca dei fatti studentessa all'Università Normale di Pechino.
4: Quando il 17 aprile cominciarono le manifestazioni in memoria di Hu Yaobang, che era stato l'ex segretario generale del Partito Comunista e che era morto in disgrazia per aver sostenuto gli studenti che manifestavano nell'86-87, uno dei grossi risentimenti che venivano espressi dagli studenti era che il partito aveva deciso di togliere dalle sue funzioni, sollevare dalle sue funzioni Hu Yaobang senza rispettare il protocollo, per cui solamente per una lotta di potere interna che non rispettava nessuna regola se non quella del mantenimento del potere da parte di un piccolo gruppo di leader.
3: Fu un movimento plurale e non monolitico, con studenti, operai e intellettuali. Nella piazza fu eretta una specie di statua denominata Dea della Democrazia, ma comparirono anche ritratti di Mao e alcuni settori di studenti ed operai cantavano l'Internazionale. Quali furono le radici del movimento? Aldo Bronzo, storico e autore del libro Le ombre del drago, storia critica del comunismo in Cina, dalle origini ai giorni nostri, per le edizioni Red Star Press.
5: Le radici erano la insoddisfazione delle masse, spesso studentesche, per diciamo così anche l'avvio della riforma avviata nel 1978, perché questo comportava sì sviluppo, ma disuguaglianze spaventose, crescenti. Uno storico che anglo-americano, calcolato come il 95% della società cinese, ha un potere d'acquisto pari a quelli di 500 persone. Questo comportò un disagio crescente e comportò una esplosione, però questa esplosione è inizialmente spontanea, mise a fuoco anche un embrione di gestione politica. E questa gestione politica, un embrione di direzione politica, magari tra errori e incertezze non irrilevanti, mise a fuoco tematica antitetica alla logica dell'apparato in quanto tale, non sostenendo una frazione dell'apparato contro l'altra, come era stato nel corso della rivoluzione culturale, ma antitetica l'apparato in quanto tale.
3: All'interno del Partito Comunista Cinese, il segretario generale Zhao Ziang era favorevole al dialogo con i manifestanti, mentre il primo ministro Li Peng e soprattutto Deng Xiaoping volevano reprimere la protesta. Deng Xiaoping, che era stato epurato da Mao durante la rivoluzione culturale per la sua posizione di destra, dopo la morte di quest'ultimo nel 1976 era diventato leader del partito e nel 1989 aveva ancora grande influenza come responsabile della commissione militare. Prevalse la linea della repressione. Il 20 maggio fu proclamata la legge marziale. Poi nella notte tra il 3 e il 4 giugno intervennero i carri armati. I media occidentali hanno denominato i fatti del 4 giugno come il massacro di piazza Tiananmen. In realtà Jay Matthew, giornalista del Washington Post presente a Pechino nel 1989, sostenne però che nella piazza non vi furono morti. Molte vittime, raccontò il giornalista, furono uccise dai soldati nelle distese di Shanganye, il viale dell'Eterna Pace, a circa un miglio a ovest della piazza, e in scontri sparsi in altre parti della città e della periferia, dove, va aggiunto, alcuni soldati furono picchiati o bruciati dai lavoratori arrabbiati. Non è corretto neppure parlare di massacro degli studenti, perché molte vittime erano operai o abitanti delle periferie. Il giornalista del Manifesto Simone Pieranni, che ha vissuto a lungo a Pechino ed è autore del libro Il nuovo sogno cinese, ha scritto: in mezzo al marasma di diverse interpretazioni, valutazioni e consuete semplificazioni, rimane quanto avvenuto. Il massacro perpetrato ai danni di studenti, operai e semplici cittadini pechinesi. Rimane la drammatica decisione del Partito Comunista di procedere alla repressione, al termine di un periodo di intensa vivacità politica e culturale durante gli anni Ottanta in Cina. Se nei campus universitari vi era molto fermento, il mondo del lavoro era in pieno stravolgimento. Da un punto di vista economico, il periodo di riforme aveva creato due tendenze evidenti, prosegue Pieranni: la proletarizzazione di larghe masse della popolazione e la nascita di una nuova categoria di capitalisti. Il processo di proletarizzazione è avvenuto grosso modo attraverso tre fattori: la migrazione forzata dalle campagne alle città, il collasso delle imprese statali nelle città e la dissoluzione delle imprese di villaggio. Lo spostamento rurale verso le città è stato vasto, contando circa 120 milioni di persone dal 1980. Si tratta della più grande migrazione nella storia del mondo. Ma qual è l'eredità del movimento di piazza Tiananmen? Ancora Aldo Bronzo.
5: Ma sostanzialmente il processo è rientrato, questo va detto, anzi gli epigoni che si vanno a sfuggire dalla repressione si sono caratterizzati per elaborazioni, diciamo, non proprio discutibili, spesso sono finanziate dagli americani e mettono a fuoco tematiche, diciamo, abbastanza approssimative. In Cina ci sono però disagi, soprattutto a livello di classe operaia, che determinano sommosse, proteste e rivendicazioni anche settoriali che non confluiscono in un'alternativa politica complessiva, ma che stanno a testimoniare un'usura complessiva della gestione del potere da parte della leadership.

0: Israele e Libano hanno annunciato l'aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco con l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, escludendo Hezbollah. La dichiarazione è stata diffusa in serata ieri, al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi che si stanno tenendo a Washington. C'è poca fiducia però sul fatto che possa essere rispettato questo rinnovo di cessate il fuoco. Già questa mattina, infatti, droni israeliani hanno colpito una strada nel sud del Libano, mentre sul lato israeliano sono suonate sirene nel nord per possibili attacchi di Hezbollah. Un nuovo ciclo di colloqui intanto è stato promosso per la settimana che andrà dal 22 al 29 giugno. L'obiettivo sarà quello di raggiungere un accordo globale. Intanto però rimangono le 48 vittime nelle ultime 24 ore nel paese dei Cedri a causa dei bombardamenti e degli attacchi israeliani. Oltre 3.500 i libanesi uccisi in tre mesi di invasione ed occupazione israeliana del paese. E continuiamo a parlare di massacri israeliani, ma quelli a Gaza. Nella notte il bilancio delle vittime dei quattro attacchi aerei israeliani che hanno colpito complessi residenziali a Gaza City è salito a 9 persone uccise, tra le quali 4 bambini. Gli aerei da guerra hanno effettuato questi attacchi senza alcun preavviso alla popolazione civile. Le operazioni di ricerca e soccorso stanno continuando sui luoghi degli attacchi e le uccisioni si aggiungono adesso alle 5 di ieri, portando a quasi 1.000 il numero di palestinesi uccisi dal mai rispettato cessate il fuoco da parte di Tel Aviv, intrapreso ad ottobre 2025. Intanto l'EDF ha arrestato uno studente diretto inizialmente a Torre Vergata, sostenendo sia un terrorista di Hamas. E andando invece alla guerra imperialista di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, si avvicina il 100° giorno e si estende nuovamente alla regione del Golfo. Aggressioni e azioni militari vengono denunciate da entrambe le parti, mentre la Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe USA dalla guerra. È un duro colpo soprattutto politico per Donald Trump. Infatti la risoluzione è stata adottata con 4 repubblicani che hanno votato a favore, unendosi ai democratici. Ma rimane comunque simbolica perché Trump può porre il veto sul provvedimento se ottiene l'approvazione del Senato. Intanto annuncia anche di voler incontrare la guida suprema Khamenei e che i colloqui con Teheran potrebbero chiudersi in settimana. Dalla guerra andiamo al caro energia, col via libera ufficiale da parte dell'UE alle deroghe al patto di stabilità. Anche su questo Bruxelles propone però una flessibilità fiscale limitata, estendendo l'applicazione allo 0,3% del PIL da quest'anno al 2028, con un limite cumulo dello 0,6 in 3 anni. Giorgetti si dice soddisfatto, mentre dall'Europa arrivano raccomandazioni a Roma sui conti, che l'energia, il lavoro e la sanità. Preoccupa la stagnazione intanto dei salari italiani, perché sono tra i più bassi e i più colpiti tra i 27 paesi europei. E torniamo alla strage di migranti sfruttati nei campi nella piana di Sibari. Potrebbero essere state vittime anche di una guerra per il controllo proprio dei campi stessi. È una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte di 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara. In carcere si trovano 2 caporali di 31 anni e le indagini puntano alla rete che controlla i braccianti, sfruttandoli e costringendoli ad orari da schiavi. Le vittime erano tutte incensurate, mentre sono stati messi sotto protezione i 2 lavoratori scampati alla strage e testimoni di quanto accaduto. Dopo essere stati ascoltati dai magistrati, sono stati trasferiti in un luogo sicuro. E a chiudere invece la guerra in Ucraina, dopo centinaia di droni lanciati ieri da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi. Anche stanotte droni russi hanno colpito Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Sull'altro fronte l'esercito ucraino attacca in Crimea con 3 morti e 7 feriti a Simferopol. Intanto l'agenzia statunitense Bloomberg sostiene che un gruppo di alleati chiave per l'Ucraina come Germania, Francia e il Regno Unito stiano collaborando proprio con Zelensky per elaborare dei piani che possano avviare i colloqui diretti con la Russia per tentare di porre fine alla guerra. È tutto con il GR in breve di questa mattina, prossimo appuntamento con l'informazione alle 11, la linea adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e a seguire, dopo un paio di spot non commerciali, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali curata da Giulia della redazione. Un buon ascolto a tutti e a tutte.
1: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di quest'oggi, giovedì 4 giugno 2026. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera quando fai la tua dichiarazione dei redditi. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Scrivi il codice 0208 4620174 quando compili il tuo 730 o altro modello di dichiarazione dei redditi. Tutte le informazioni sul nostro sito radioondadurto.org. Maggio con la radio, ritrovo il 7 giugno alle 10 in via Milano 13 per una biciclettata alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di urban design dell'Accademia Laba. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. Sarà possibile scoprirne il significato, i processi creativi e il ruolo nel la comunità locale coinvolta. La biciclettata dura circa 2 ore e 30 minuti, circa lunghezza di 14 chilometri. Chiama in radio 030 456 70 per prenotare il tuo posto. Andiamo agli appuntamenti del Magazzino 47. Oggi continua il laboratorio Mani in Pasta. Impariamo a impastare dalle 19.30 alle 22.30. Il contributo libero e consapevole: si deve portare un grembiule, la ciotola grande, il tarocco, la carta e penna. Se si vuole prendere appunti, si può prendere maggiori informazioni scrivendo a info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. E sempre al centro sociale Magazzino 47 questa sera c'è il Byte A, organizzato dall'Hack Lab di Brescia, il laboratorio di critica informatica, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento per il Byte A è presso il Magazzino 47 alle 21, via Industriale 10 a Brescia. Veniamo agli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden, Eyes Wide Shut, alle 21 in Sala 1 nella versione originale sottotitolata in italiano. Le città di pianura, l'appuntamento alle 18.30. La festa è finita, appuntamento alle 20.30. Questi gli appuntamenti di questo pomeriggio e questa sera al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Ricordiamo gli appuntamenti dello Sportello Salute per quanto riguarda il giovedì in via della Presolana 38 presso il centro diurno Le Rose dalle 8.30 alle 10.30. A Brescia in piazzetta Santi Francesco e Chiara 1 presso il centro aperto Sandro Marelli dalle 15.30 alle 17.30. E poi altri appuntamenti tutti disponibili sulla pagina Facebook Sportello Salute BS, lo Sportello Salute che aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami, ha permesso a centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide e accessibili con un supporto completamente gratuito. Appuntamento dei consigli di quartiere di Brescia, il consiglio di quartiere San Bartolomeo, questa sera alle 20 negli spazi del punto comunità di Via del Gallo 22-24. E ancora qualche anticipazione per quanto riguarda questo venerdì. Il Magazzino 47 offre come sempre il mercato dalle 15.30 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. 7.30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, dopo la spesa ci si può fermare per l'aperitivo in compagnia e anche per prendere qualche libro di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 la cena sociale con un piatto di ciorba. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo aiuterai a non sprecare nulla. L'appuntamento al centro sociale autogestito Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. E infine un'anticipazione: incontri contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, appunto organizzato da Brigata Basaglia. Maggiori informazioni brigatabasaglia.org. il 5, 6, 7 giugno a Loc Milano, via San Faustino 62, incontri, laboratori, conferenze e musica. Manda i tuoi comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org per far sì che vengano letti in questo spazio.
2: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
3: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
4: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
3: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
4: Siamo manifesti, cerchiamo gente come noi, difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
3: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
4: Gatti Neri.

Radio Nadurto, sono le 8:34 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Al via la rassegna stampa dei quotidiani nazionali che ci accompagnerà per i prossimi 45 minuti per poi passare la linea a quella di carattere locale. Siamo come sempre insieme al Corriere della Sera, La Repubblica, Il Manifesto, Il Domani, Il Fatto Quotidiano e Il Sole 24 Ore. Partiremo dal tema dell'energia. È infatti arrivata la flessibilità dall'Unione Europea e le condizioni da parte dell'UE sull'Italia per quanto riguarda il tema energetico. Corriere della Sera e La Repubblica, come di consueto, si somigliano sempre di più nel primo piano, apriranno infatti con questo tema, andremo poi sul Manifesto per vedere quali sono i risvolti anche delle condizioni poste dall'Unione Europea all'Italia. Torneremo poi a parlare di guerre, che sono proprio la matrice da dove proviene il rincaro energetico globale. Partendo dalla guerra nel Golfo, andando poi al conflitto russo-ucraino e a quello che è la dimenticata terra di Gaza. Abbiamo però degli aggiornamenti da fare in occasione di quelle che sono le ultime novità arrivate nella notte dal Medio Oriente. Intanto Israele e Libano hanno raggiunto un accordo sulla tregua e posto delle zone di sicurezza per quanto riguarda il Libano, che escludono però Hezbollah. Vediamo però dal sottopancia dell'ultima ora che i media libanesi fanno sapere che sono continuati gli attacchi israeliani dopo l'annuncio della tregua condizionata. Invece, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la Camera USA ha ordinato il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto e la risoluzione che deve passare al Senato. Queste sono le notizie che non troveremo questa mattina sui quotidiani nazionali, che però si intersecano a quelle che sono gli articoli e gli approfondimenti di questa mattina sulle pagine delle testate nazionali. Un capitolo verrà poi dedicato al caporalato a seguito della strage dei quattro braccianti in Calabria, chiudendo poi ricordando Carola Frediani. E quindi iniziamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera, che questa mattina titola Energia, così l'aiuto europeo. Entrando nel merito, abbiamo ben 5 pagine dedicate al tema, si parla di Europa, del via libera alla flessibilità per l'Italia, Meloni indica la strada all'Unione Europea, le condizioni di Bruxelles, niente deroghe su accise, accelerare sulla transizione verde. Il commissario Dobrovolsky dice ora mi aspetto che Roma attivi la clausola e usi la flessibilità, questo il sottotitolo, e le diverse raccomandazioni. Intanto la Commissione dell'Unione Europea ha anche presentato le raccomandazioni per i singoli paesi dell'UE, ovviamente non solo per l'Italia. Bruxelles non boccia l'Italia, ma nemmeno la promuove a pieni voti. Riconosce i progressi compiuti dal governo sul fronte della stabilità finanziaria, dell'attuazione delle riforme e della gestione del PNRR, ma individua anche una serie di nodi strutturali che continuano a frenare il paese, ovvero debito elevato, bassa produttività, declino demografico e divario nord-sud. Bruxelles avverte che la riduzione non mirata delle accise sui carburanti, come mostrato dalla crisi del 2022-2023, comporta elevati costi fiscali ed è socialmente ed economicamente inefficiente. Le raccomandazioni sono 6: rispettare il percorso di correzione dei conti, accelerare PNRR e fondi di coesione, sostenere ricerca e innovazione, rafforzare pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica e affrontare le criticità del mercato del lavoro, della sanità e dell'inclusione sociale. Tra l'altro mercato del lavoro, siamo per quanto riguarda la stagnazione dei salari gli ultimi dei 27 dell'Unione Europea, che dice molto rispetto ai dati. Ci sono troppi gufi, adesso silenzio e attenti alle spese, questo a parlare Giorgetti, resta la linea comunque della prudenza. Abbiamo poi a pagina 5 una serie di articoli, intanto l'OCSE che alza la stima del PIL più 0,5, ma l'Italia fa fatica, lo shock energetico cancella l'aumento delle retribuzioni, e poi un'intervista a Lorenzo Guerini, deputato del Partito Democratico e presidente del COPASIR, sulla difesa investire d'obbligo al centro-sinistra serve un progetto, è il riformista del PD, crescita, i salari, le priorità, chissà come può coesistere anche con la frase che la
priorità è la difesa, almeno per lui. Proseguendo poi ci spostiamo sulla Repubblica, che come leggiamo e vediamo si copia sostanzialmente con le prime pagine del Corriere della Sera. Il titolo in primo piano è: energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea, Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta, crescita e sviluppo, un programma per l'alternativa, questo l'editoriale di Vincenzo Visco. Cara energia, l'Unione Europea concede 14 miliardi di maggiori spese, Meloni, era la nostra richiesta, ovviamente Meloni ci impiega un minuto e mezzo per rivendicare quelle che sono le posture dell'Unione Europea rispetto al caro energia. Ovviamente non si trattava solo dell'Italia, si trattava di tutti e 27 i paesi membri. Dombrovskis illustra poi l'opzione della Commissione: si potrà impegnare fino allo 0,3% del PIL annuale per aiutare imprese e famiglie, ma non per misure di riduzione delle accise. Sui conti il giudizio resta negativo. Cosa che non viene molto sottolineata dai quotidiani mainstream è che queste condizioni rispetto allo 0,3% del PIL, questi miliardi di maggiori spese si possono destinare non per i combustibili fossili ma per le energie rinnovabili, quelle che dal giorno zero il governo Meloni aveva ostracizzato. Bruxelles stop alle sanatorie, aggiornamento sul catasto, le altre novità, un risultato a metà, dice l'analista Claudio Tito da Bruxelles. L'Italia resta in infrazione con la nuova clausola. Le regole del patto prevedono che chi è sotto procedura, come nel nostro caso, non possa scorporare le uscite extra. E poi ancora pagina 5, destra divisa sugli aiuti, Lega rimanere in emergenza, il taglio delle accise sfuma. Il ministro Pichetto Fratin dice tra le altre cose contro Salvini direttamente: riaprire il gas russo, una boiata pazzesca, lite tra Urso e Foti sulla revisione del PNRR. Intanto ci ricordano i numeri rispetto al caro energia. Taglio delle accise, sabato scade lo sconto di 10 centesimi al litro per il diesel e 5 per la benzina. Il governo studia un buono energia mensile da 100 euro per i redditi bassi. Spostati 2 miliardi su housing sociale e comunità energetiche. Poi in taglio basso l'intervista al capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo. In questo caso si tratta di Pasquale Tridico, che dice tra le altre cose: un inganno altro che vittoria, tutto l'impianto del patto di stabilità andrebbe rivisto, la Commissione concede flessibilità in 3 anni per fare esattamente ciò che Giorgia Meloni non ha voluto fare, cioè gli investimenti green. Ecco che qua in questo caso, come vi dicevamo, Tridico sottolinea questo aspetto. Abbiamo poi a pagina 14, per continuare sul fronte in questo caso dei soldi da destinare a progetti sociali ed economici, a pagina 14 abbiamo quello che è la mozione del Campolargo, rivedere le spese militari, sfida unitaria del Campolargo, mozione di Movimento 5 Stelle sulla NATO condivisa da PD, AVS e Italia Viva, ma la destra fa slittare il voto, prima il nucleare, oggi si voterà infatti alla Camera e l'opposizione protesta. Alla Camera le forze del Campolargo presentano una posizione comune in cui chiedono il taglio delle spese NATO e una revisione del patto di stabilità. Sui fondi per il riarmo non c'è unità nelle forze di governo, con la Lega e Forza Italia divise su Europa e difesa comune, anche su energia, come abbiamo visto. La mediazione trovata tra i progressisti non ha ancora il via libera dell'area riformista del PD. Infatti abbiamo visto anche l'intervista al presidente del Copasir del PD, che è di tutt'altra idea rispetto al tema del riarmo. Abbiamo poi, spostandoci su uno sguardo diverso rispetto a quello di Corriere della Sera e La Repubblica, il manifesto che apre anch'esso con questo tema. Bocciati e contenti è il titolo. La Commissione Europea e l'OCSE consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro su salari e con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise
paese, solo investimenti green. È questo, diciamo, l'elemento importante, gli elementi importanti da sottolineare che il manifesto riporta in prima pagina. Apre in primo piano anch'esso con il tema: Bruxelles con una mano aiuta, con l'altra bacchetta l'Italia. Si parla poi di flessibilità, una manovra diversiva, primi per debito, ultimi per crescita, nell'articolo di Roberto Ciccarelli. Si parla anche di nucleare, ribaltato l'ordine dei lavori alla Camera, la maggioranza dette i tempi, forzatura sulla delega al governo. Infatti alla Camera si doveva discutere, tra le altre cose, di patto di stabilità e spese militari, ma il tema è stato slittato, il governo ha infatti altre priorità. Probabilmente le mozioni di maggioranza e opposizione che è trovata la quadra attorno all'efficientamento della difesa comune, al rifiuto di allargare i vincoli del patto di stabilità per comprare armi, arriveranno al voto la prossima settimana. Nel frattempo la destra fa la mossa di cambiare l'ordine dei lavori, sfidando il parere contrario delle forze di minoranza. Così si decide di cominciare a discutere il disegno di legge sul nucleare. Accade anche sulla spinta delle notizie che arrivano dall'Europa sul finanziamento dei fondi di energia non fossile, ricordandovi ovviamente che il voto per quanto riguarda il disegno di legge in delega in merito al nucleare è una questione progettuale, riguarderà decenni, anni se non decenni, quindi non fa riferimento a quello che è oggi la crisi energetica strutturale dell'Italia. Abbiamo poi l'articolo di Emiliano Brancaccio dal titolo Il bel paese, un paradosso solo per milionari, da segnalarvi, che vi leggiamo in un estratto. Inizia dalla prima pagina: il miliardario Warren Buffett ha ragione, la lotta di classe esiste e la stanno vincendo loro. Una tendenza internazionale, tra le tante, lo comprova. Da decenni i governi di diversi paesi gareggiano tra loro per allietare i possessori di capitali privati con generosi vantaggi fiscali e sussidi pubblici. In questa corsa a far felici i proprietari maggiori, l'Italia indubbiamente ha spiccato. Il nostro paese non solo garantisce le consuete tassazioni agevolate per i redditi da capitale, ma in più attira i ricchi dall'estero con risibili tasse piatte, offre successioni ereditarie a costo quasi nullo per gli abbienti, garantisce aliquote straordinariamente vantaggiose sulle rendite immobiliari, asseconda l'uso del contante e le relative evasioni di piccoli e grandi capitali, e non lesina condoni a favore di chi abbia nascosto ricchezze oltre confine. Bel paese, paradiso dei signori, verrebbe da dire. E poi l'articolo prosegue all'interno del manifesto, siamo a pagina 3. Sostenere che questa politica abbia aiutato lo sviluppo del paese suonerebbe ironico. Il capitalismo italiano resta agli ultimi posti europei in termini di efficienza, produttività, capacità di creare ricchezza diffusa. Ne vale la litania secondo cui avremmo bisogno di attirare investimenti esteri. Oggi l'Italia è esportatrice netta di capitali a causa soprattutto dell'austerità del decennio passato, che ha ulteriormente depresso la nostra crescita e le nostre importazioni rispetto agli altri paesi. Come spesso accade, creare il paradiso dei ricchi significa assecondare un'economia arretrata. In tale scenario di carnevale per i capitali e quaresima per il lavoro, c'è chi prova a cambiare passo. Da qualche tempo è tornata in auge l'idea di un'imposta sui patrimoni più elevati. A partire da alcuni studi pubblicati dalla Scuola Sant'Anna e da altri, sono state avanzate proposte dalle forze della sinistra sindacale politica. Le ipotesi convergono verso un'imposta strutturale da applicare ai contribuenti più ricchi, meno di 400.000 soggetti dotati di patrimonio netto superiore ai 2 milioni di euro. L'aliquota ad applicare oscillerebbe intorno alla media dell'1,5%. Il gettito atteso è di un certo rilievo, intorno ai 25 miliardi annui. La proposta ha aizzato gli oppositori. Le destre di governo gridano che loro non metteranno le mani nelle tasche degli italiani. Se precisassero degli italiani dei billionaire, l'affermazione sarebbe tecnicamente corretta, ma anche il Corriere della Sera e vari pezzi del mondo liberale lanciano allarmi contro la patrimoniale. Questo è l'inizio dell'articolo firmato da Emiliano Brancaccio, che trovate a pagina 3 del manifesto questa mattina. Parleremo ancora di politica di palazzo, in particolare della grazia a Nicole Miletti e all'incidente
per guida in stato di ubriachezza di Pozzuolo. Ricordate il pistola, come viene definito, dopo aver sparato durante il Capodanno nel Biellese. E poi parleremo anche della morte di Carola Frediani, ricordata sulle pagine del Manifesto. Prima però vogliamo aprire un capitolo dedicato alla guerra, alle guerre, tornando sulla Repubblica, che nelle pagine successive al tema energetico affronta la guerra russo-ucraina. Siamo a pagina 6 e a pagina 7. Si parla di esplosioni a San Pietroburgo. I droni ucraini infatti colpiscono nel giorno della Davos russa, l'inaugurazione dell'annuale forum di Putin funestata dall'attacco ucraino. Ci vendicheremo, dice, colpita una raffineria, le delegazioni accolte tra nubi neri che sovrastano la metropoli. E qui c'è l'immagine che arriva proprio dall'Hi-Tech in mostra al forum economico in Russia. Le polemiche per la presenza alla kermesse di un rappresentante statunitense dei tedeschi dell'AfD. Di questo si parla sulle pagine del Domani, che prendiamo al volo per trattare il tema, giusto per citare l'articolo firmato in questo caso da Lisa Di Giuseppe, che titola "Le prove di potere dell'AfD", si parla dei neonazisti tedeschi, omaggia l'AIS di Bovino. Ve lo ricordate, quello vestito da caporale tedesco, il picchiatore e massacratore di migranti negli Stati Uniti, e tratta anche sul Nord Stream. Una delegazione dell'AfD era infatti al vertice economico di Putin per discutere del gas russo, l'ex capo della polizia antimmigrazione corteggiato al Remigration Summit. Qui c'è un'analisi di Lisa Di Giuseppe proprio sul frange più estreme dell'AfD che appunto si sta avvicinando al voto. Siamo a pagina 5 del Domani. Tornando sulle pagine, in questo caso della Repubblica, siamo a pagina 6 e 7. Dicevamo, la Germania pronta alla svolta storica, Cremlino in difficoltà, dialogo possibile. Per Berlino l'evoluzione del conflitto potrebbe favorire un negoziato con l'Unione Europea dopo anni di assenza di contatti. Sfregio al mito dello zar nel luogo più sacro del suo potere economico. Il volo indisturbato degli ordigni svela la vulnerabilità della città, mentre la spesa bellica alimenta il malcontento degli oligarchi. L'articolo di Gianluca Di Feo a pagina 7 della Repubblica chiude dicendo: lo zar non può accettare di essere chiuso nell'angolo, risponderà allo sfregio di San Pietroburgo con una pioggia più feroce di missili su Kiev e con minacce più dure contro l'Europa. Nelle stanze del Cremlino ci sono i falchi che lo spingono all'escalation, invocando pure lo spettro delle testate nucleari tattiche. Putin sa però che così rischierebbe di giocarsi tutto e mettere in pericolo le fondamenta del suo impero, ma è come ora, ha bisogno di una via di uscita. Questo è la chiusura dell'articolo lungo, si prende tutta pagina 7 della Repubblica, di Gianluca Di Feo. Spostandoci poi a pagina 8, Rutte a sorpresa porta la NATO a Kiev. Zelensky dice: dateci subito i Patriot. La visita del segretario generale con il Consiglio Atlantico al completo, state ottenendo grandi successi. Ha riunito per la prima volta a Kiev tutto il Consiglio Atlantico. E qui abbiamo poi in taglio basso l'intervista all'ex consigliere Bolton, John Bolton, è stato consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, che dice: Mosca debole, serve più pressione per finire la guerra. È tutto molto muscolare questo articolo, questa intervista, che neanche abbiamo molto interesse a leggervi. Spostandoci poi, per quanto riguarda sempre la Repubblica, su un altro fronte di guerra, quella imperialista portata avanti dall'asse Stati Uniti-Israele in Medio Oriente, siamo a pagina 10 a pagina 11. Trump: vedrò Khamenei, l'altolà della Camera USA, deve ritirare le truppe. Il presidente statunitense vede la possibilità di un'intesa, Teheran lo smentisce. E poi il messaggio del Congresso: per proseguire le ostilità serve un voto. Infatti la Camera statunitense ha ordinato il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump in questo caso può porre il veto. Vediamo se ci sono anche aggiornamenti dell'ultima ora per quanto riguarda la guerra di Israele al Libano. Accordo sulla tregua e zone di sicurezza che escludono Hezbollah. 9 i morti nei raid
dell'IDF a Gaza City, 4 sono bambini, aerei contro complessi residenziali. Al Jazeera dice non c'è stato alcun preavviso. Sostanzialmente è arrivato un accordo sulla tregua tra Israele e Libano, ma Israele ha continuato a bombardare anche dopo l'annuncio della tregua condizionata. Queste sono le notizie che arrivano dopo questa notte, quindi che non troveremo sui quotidiani nazionali, anche se stiamo andando a leggervi proprio gli aggiornamenti rispetto alla guerra imperialista in Medio Oriente. Il Tycoon alterna ottimismo a minacce. Il blocco di Hormuz può durare fino a settembre. E poi ancora i Pasdaran avvertono, pronti a rispondere a ogni aggressione. La Repubblica Islamica decreta la fine dei conflitti per procura e sperimenta una nuova dottrina militare. Netanyahu accusa l'Europa, non ha il coraggio di combattere i barbari. Chissà se i barbari intende il suo governo, intende altri. Il premier israeliano prova a minimizzare lo scontro con gli Stati Uniti e trova un nuovo bersaglio. Stiamo proteggendo anche voi, fa riferimento agli europei, ma nessuno ha chiesto loro di proteggerci, sarebbe da risponderle. Premier più longevo della storia di Israele, indovinate chi è? È Netanyahu, che rischia però di perdere la maggioranza con le elezioni del prossimo autunno. E poi ancora Libano, altri 49 morti durante i negoziati, niente cessate il fuoco, viene scritto, anche se poi nella notte sembrerebbe essere raggiunto, anche se gli attacchi israeliani sono continuati, come abbiamo visto anche in tempo di pace a Gaza, dove sono morte quasi 1000 persone in pochi mesi. Il capo dell'esercito dello Stato ebraico nega che ci sia stata una tregua. La Casa Bianca, separare il conflitto da quello con Teheran. Si discute del disarmo di Hezbollah dando alle forze armate il controllo, modello irlandese viene detto. Abbiamo poi in taglio basso la notizia che un ingegnere di Gaza atteso in Italia è stato arrestato dall'IDF, che dice essere un terrorista. Al-Najjar ha perso moglie e 4 figli nel 2024, tutta la famiglia bombardata dall'esercito israeliano, aveva già il permesso per studiare a Tor Vergata, le autorità di Roma seguono il caso. Poi abbiamo un'intervista a Michael Young, a un piede in Libano e uno nella regione, responsabile per il Medio Oriente del Carnage Endowment, uno dei think tank più importanti del mondo, uno studioso globale ma anche un uomo profondamente libanese. Lo raggiungiamo nella sua casa sulla collina ad Asharafie, uno dei quartieri cristiani di Beirut, zona che con una tranquillità che solo chi conosce profondamente il cinismo di Beirut e dei suoi abitanti può apprezzare, definisce sicura, perché da Ye è un quarto d'ora da qui. Sono le parole dell'intervistato Michael Young qui sulle pagine della Repubblica, che tra le altre cose dice: Israele vuole espandere la propria egemonia, solo Donald Trump può fermarlo, a pagina 13 della Repubblica questa mattina. Ci spostiamo ora sul Manifesto per parlare in questo caso della guerra in Medio Oriente, in particolare della striscia di Gaza, che non viene menzionata in maniera profonda sulle pagine dei quotidiani mainstream. Siamo a pagina 8 e 9 in questo caso. Terra rimossa, hackerata la banca dati dell'ONU, esposti 600.000 palestinesi, rubata una mole enorme di informazioni su chi ha chiesto aiuti alimentari al UFP. Il primo sospettato è Israele, da mesi tenta di farsi dare le liste degli staff dell'ONG. Questa è la prima notizia riportata dalla Terra rimossa di Palestina. In taglio basso, Bengasi allunga il fermo degli attivisti della Sumud, Roma non sa che fare, tra loro due italiani in carcere da 10 giorni. Il convoglio di terra sotto attacco di media e politici libi. Sono agenti stranieri. In realtà sono attivisti e attiviste che cercavano di raggiungere con un convoglio umanitario di terra la striscia di Gaza. A pagina 9 poi: Israele ai libanesi, a sud non c'è tregua, 48 le persone uccise, negoziato farsa a Washington mentre cadono le bombe. Hezbollah risponde a Beirut al tiro. Poi nel mirino anche l'unico quartiere finora risparmiato, quello cristiano. In taglio basso, valzer pericoloso fra Stati Uniti e Teheran, il Libano resterà il nodo irrisolto. Le istanze di Tel Aviv sono passate in secondo piano. Nella notte tornano gli scontri, colpita una torre di comunicazione a Keshm. Queste le notizie in breve riportate sulle pagine del Manifesto, che poi a pagina 11 da segnalarvi riporta
Un editoriale di Lorenzo Trombetta: la tregua che vale solo per Beirut condanna tutto il Libano, è il titolo, inizia dalla prima pagina. Tra le altre cose dice: in Libano il cessate il fuoco non è più un argine alla guerra, ma è diventata una linea di separazione tra territori protetti dalla diplomazia e territori lasciati al fuoco. Da giorni Stati Uniti, Israele da una parte e Iran e Hezbollah dall'altra negoziano una nuova tregua. E poi ancora, ma solo sulla grande Beirut, cioè la capitale libanese, la sua cintura medio orientale, considerata roccaforte del movimento sciita. Altrove nel sud la guerra continua, raid israeliani, demolizioni, avanzata militare, paesi e cittadine svuotate o cancellati, morti che si accumulano nei bilanci quotidiani, tra loro bambini, soccorritori, lavoratori migranti senza via di fuga, numeri che ormai non riescono più nemmeno a restituire il contrasto tra la tregua annunciata e la guerra reale che continua. Questo è l'editoriale, l'inizio.

sulle 9:04 minuti sulle note di Blacker the Berry di Kendrick Lamar, di nuovo in studio per la seconda parte di questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Torniamo in Italia, parliamo di caporalato dopo la strage dei braccianti agricoli che erano sfruttati nei campi tra Basilicata e Calabria per la raccolta delle fragole, bruciati vivi in auto da killer solo

0: per aver preteso di essere pagati per il loro lavoro. Noi andiamo sulle pagine del manifesto, in questo caso siamo a pagina 4, ma vedremo anche sul domani diversi articoli sul tema. Si parla del lavoro, dello sfruttamento e del caporalato. Anche il concetto di caporalato viene approfondito qui sulle pagine del manifesto. Basta morti annunciate, CGIL in piazza da Mendolara, il paese dove sono morti, il punto più basso della disumanità. Il sindacato indice una manifestazione per il 6 di giugno. Meloni interviene a scoppio ritardato, Calderoni alla fine andrà a Reggio Calabria. Abbiamo poi un'intervista da segnalarvi a Giovanni Ferrarese, ricercatore dell'Istituto di Studi di Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, curatore con Donato Di Sanzo e Francesco Cardechi dell'ultimo rapporto Agromafie Caporalato e autore del volume Il Caporalato per Carroccio Editore. Cosa sta succedendo nelle campagne calabresi? Cominciamo col dire che il caporalato non è un fenomeno meridionale. Il termine caporale nasce nella pianura padana con le mondine. Il primo omicidio in epoca moderna di questo tipo è del 1993, quando la bracciante Ornella Gardini venne pestata a morte a Verona da un'altra donna per avere per qualche minuto di ritardo nel recarsi al lavoro, raggiunto appunto il luogo di lavoro. Questo lessico militare non è casuale, si mette in conto che la gestione della forza lavoro deve essere come quella di un esercito, e nell'esercito non si ammettono insubordinazioni anche attraverso punizioni estreme. L'origine di queste parole ci spiega che la violenza è semplicemente l'ultimo strumento al quale si ricorre quando tutti gli altri hanno fallito. Questo è il contesto anche che Giovanni Ferrarese ci ricorda in merito al concetto di caporalato, che utilizziamo anche nel caso della strage di Amendolara. Abbiamo poi quali strumenti? Il collegamento pubblico, dice, i servizi di trasporti organizzati, gli alloggi per lavoratori di origine migrante. Gli interventi legislativi da soli non bastano se non si accompagnano alla ricreazione di una rete di servizi. Anna Corrado, professoressa dell'Università della Calabria, ha spiegato che il caporalato è una forma di delocalizzazione in loco. Non c'è bisogno di costruire la fabbrica in Romania, perché in Italia è disponibile manodopera a basso costo. Non si può trattare come emergenziale un fenomeno che ormai è sistemico e strutturale. Eppure il governo ha annunciato un tavolo emergenziale alla Reggio Calabria. Non so a cosa possa servire. La violenza del caporalato è carsica. In Calabria assume una forma più estrema perché da un lato c'è l'interessamento, dall'altro, a partire dagli anni Ottanta, delle organizzazioni malavitose, dall'altro si appoggia a fenomeni sistemici della società, come il patriarcato, usando anche lo stupro per le braccianti. Nelle campagne calabresi e pugliesi l'unico modo per lasciare il lavoro nei campi era il matrimonio, e ora si usa una violenza sessuale mirata verso ragazze che hanno poca rete sociale di protezione, quindi emigrante. Perché la strage di Amendolara ha fatto così scalpore? Perché c'erano le immagini. La notizia in sé non è diversa a quella dell'ambasciata statunitense costruita da persone in semischiavitù a Milano. Una manager turco ben vestito non è diverso da un caporale pakistano, ma quei video del furgone hanno segnalato ai cittadini che questo avviene per garantire margine di profitto estremamente elevati a chi produce i nostri beni di consumo quotidiani con questi meccanismi. Questo è l'estratto dell'intervista a Ferrarese sulla pagina 4 del manifesto questa mattina. E poi ancora, una rete di caporali dietro il rogo della statale 106, l'indagine della procura di Castrovillari, un carabiniere fermò il minivan. L'attenzione sul contesto tra Calabria e Lucania, i testimoni sotto protezione. Poi ancora, sempre di questo si parla sulle pagine del domani, siamo a pagina 9 del quotidiano. Tra l'altro anche noi abbiamo affrontato con diverse voci la strage dei migranti, la trovate sul nostro sito radioondadurto.org, le diverse riflessioni e commenti. Hanno lottato per salvarsi, schiavi uccisi, faro sulle ditte. Ai due fermati si contesta la premeditazione, collaborazione tra la procura e l'antimafia, il ruolo e il silenzio sulle aziende e i caporali. Landini dice: fondi per la prevenzione mai spesi. La strage dei braccianti ad Amendolara in provincia di Cosenza ricorda anche la dinamica sulle pagine del domani. Emergono nuovi particolari. I quattro braccianti, insieme al sopravvissuto e ai due carnefici, viaggiavano a bordo di un minivan sulla statale 106. Dietro di loro un'altra auto, quella di un carabiniere forestale che, accortosi di comportamenti commessi in violazione del codice della strada dal minivan, li ha seguiti fino al distributore di benzina dove si è verificata la tragedia. Il carabiniere ha interagito per qualche minuto con i due fermati, contestandogli la condotta tenuta poco prima, poi si è allontanato. Il militare sarà fondamentale per il riconoscimento dei due. Nessuna denuncia di scomparsa arrivata in riferimento alle vittime da parte di familiari o conoscenti al momento. E poi c'è il commento di Fabio Ciconte che scrive: i caporali moderni sono i frutti malati dell'abbondanza. È il titolo dell'editoriale sulle pagine del Domani. Torniamo poi alle ultime notizie da segnalarvi sul Manifesto. Si parla ancora di politica di palazzo, in questo caso a pagina 9 si parla della grazia Nicole Minetti. Notizie false sui giornali, il caso Minetti è chiuso. Per la Procura Generale di Milano la donna non ha organizzato feste con ex court in Uruguay. Gli atti trasmessi a Nordio e poi al Quirinale, nessuna rogatoria in Sud America. E poi ancora altre notizie dalla politica di palazzo: suicidio assistito, il Senato mette la pietra tombale sulla legge. Il DDL Bazzoli arriva in aula, i partiti di governo rinviano di nuovo tutto in commissione. In audizione il CNR nega l'esistenza di dispositivi CE per l'autoinfusione del farmaco. E poi ancora vertice con Nordio, la maggioranza torna all'attacco sulla giustizia in questo caso. Abbiamo poi a pagina 6 i dubbi della destra sul Melonellum Ter. Dopo le criticità emerse durante le audizioni, la maggioranza potrebbe decidere di non presentare oggi il nuovo testo della riforma elettorale. Non ci sono novità sulla legge elettorale, su cui continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo sulla proposta fatta dalla destra. Queste le parole di Elly Schlein. Arriviamo poi all'ex generale Vannacci che rompe a Vigevano e gli azzurri tremano. Domenica infatti il secondo turno delle elezioni amministrative. Centrodestra diviso da Agrigento, la Sicilia è una polveriera per Forza Italia. Si parla poi di ballottaggi, Schlein a Molfetta con il candidato del PRC. La leader del PD: per noi c'è solo la coalizione progressista, no al trasformismo. Altre notizie rispetto in questo caso a Nicole Minetti arrivano dal Fatto Quotidiano, che decide di dare la prima pagina e il primo piano, quindi si parla anche di due o tre le pagine sul Fatto Quotidiano, sul quotidiano di Travaglio, proprio alle indagini su Minetti. Le ha fatte Minetti, le indagini su Minetti, e questo è il titolo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Cosa si intende? Entrando nel merito, la PG di Milano, falsità dal Fatto, garantiscono gli amici di Minetti. Sostanzialmente si arriva alle fonti di quelle che sono state le ultime notizie rispetto al capitolo chiuso della grazia di Nicole Minetti, e qui il Fatto Quotidiano entra nel merito. Confermato il parere positivo grazie a dichiarazioni in sede di indagine difensive, non sentita la teste chiave. E poi ancora l'audizione e le testimoni, due temi decisivi ignorati, i pezzi mancanti, niente rogatoria verso l'Uruguay, indagine Interpol resta incompleta, no ad accertamenti corroboratori, è prevista solo nei processi e nei procedimenti penali in corso. Queste che sono le notizie che arrivano niente di meno dalle primissime pagine del Fatto Quotidiano, che poi nelle pagine successive parla poi effettivamente di guerre in Medio Oriente. Abbiamo poi da segnalarvi, sempre per quanto riguarda, diciamo, l'Italia e la politica di palazzo all'italiana, si parla di Pozzolo. Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, passato con Futuro Nazionale di Vannacci, che dopo aver fatto, diciamo, tremare le fila di Fratelli d'Italia dopo lo sparo a Capodanno nel Biellese, ieri ha fatto un incidente stradale a causa della sua condizione in stato di ebbrezza, ed è riuscito anche a giustificarsi dicendo che ha fatto un incidente a causa dell'acquaplaning. A pagina 8 se ne parla sulle pagine del Fatto Quotidiano. Pozzolo bis, beve, va fuori strada, primo incidente di Vannacci, riferimento al fatto che si sia spostato all'interno del suo partito. Si parla anche di destra, pagina 9 del Fatto Quotidiano. La destra romana si riposiziona, fila di industriali sul carro di FN, che non è Forza Nuova ma è Futuro Nazionale. nazionale, perché il generale Vannacci si diverte anche in tal senso a non ammettere direttamente di essere un neofascista, ma comunque a farlo intendere. Poi ancora, pagina 10 del Fatto Quotidiano, da segnalarvi, si parla di programmi: al campo largo serve una piattaforma sul lavoro. Qui è Giuliana Quattropini e avvocata giusvalorista che firma questo editoriale a pagina 10 del Fatto Quotidiano. Per chiudere del tutto con le notizie, siamo sul Domani, in questo caso siamo a pagina 10-11 da segnalarvi per quanto riguarda le notizie di secondo piano. 6 poliziotti indagati per la morte di Squeo a Milano. Muore in Svizzera la triestina 80enne Lucia con il suicidio assistito. Si parla di diseguaglianza economica: con il 10% più ricco d'Italia ha il 60% del patrimonio totale. Si parla della missione di Open Arms, soccorse 58 persone nelle brevi, a pagina 10 del Domani, che realizza anche un editoriale sulla crisi climatica che ha colpito ieri in particolare il centro nord Italia. Ma per chiudere del tutto la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali, veniamo alle pagine del Manifesto. In questo caso siamo a pagina 11 per ricordare Carola Frediani. Carola Frediani era forse la migliore giornalista della sua generazione, sicuramente unica sotto molti punti di vista. L'abbiamo persa a soli 51 anni, un vulcano di idee, un fiume in piena di energie, una forza d'animo che la rendeva una indagatrice instancabile del mondo che la circondava, una compagna di vita per Luca, una mamma per Leone e una fonte di ispirazione per tutti i colleghi con cui entrava in contatto. Prima di tutto però Carola Frediani era un'attivista. Libertà e giustizia sociale, le condizioni della sua vita, prima ancora del suo pensiero, femminista, pacifista, una persona che traduceva la propria posizione intellettuale in azione concreta, protagonista nell'associazione Mani Tese della protesta contro i potenti della terra riuniti a Genova, la sua città, in occasione del G8 del 2001 di Genova. Diventare giornalista è stato quindi un passo quasi inevitabile per Carola, soprattutto perché ha avuto la fortuna di poter imparare il mestiere da Franco Carlini nella web Agency Totem. Da Carlini ha imparato lo stile asciutto, ma allo stesso tempo ricco e così gradevolmente leggibile, che ha sempre caratterizzato i suoi articoli. Il Manifesto è stata una delle palestre in cui ha dimostrato tutta la propria bravura, contribuendo per anni all'inserto dedicato alle tecnologie chip e salsa. Una presenza che ha continuato ad animare quelle pagine anche dopo la scomparsa di Carlini, dato che Carola ha prontamente proseguito la sua missione fondando, insieme a ex colleghi di Totem, l'agenzia F5. Guerra in Rete è poi diventato un magazine digitale dopo essere stato il suo libro, uno dei libri più importanti di Carola Frediani. Grazie a molti colleghi e professionisti nella sicurezza informatica che hanno risposto al suo appello ad aiutare la cittadinanza a capire qualcosa in più di quel che succede dietro le quinte, e questo è il motivo per cui mancherà di più ai colleghi e ai lettori e per cui dobbiamo ridirle e ringraziarla come sempre. 9:18 minuti, con qualche minuto di ritardo ci tenevamo anche noi a ricordare Carola Frediani, lo abbiamo fatto anche nel giornale radio di ieri. Si chiude la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, a brevissimo invece la rassegna di carattere locale. Un buon ascolto.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
2: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe barra 1, che presentano il nuovo album Area Cani.
3: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Terminal.

Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici da SIEM della redazione. Sono le 9:20 minuti, iniziamo subito con la rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì 4 giugno. Iniziamo quindi la rassegna stampa locale con le aperture dei vari quotidiani. Il Giornale di Brescia apre con un tema di carattere internazionale: droni su San Pietroburgo, Mosca, risponderemo. L'offensiva lanciata da Kiev ha danneggiato varie infrastrutture della città, la Russia minaccia adesso pesanti ripercussioni. Questa è l'apertura, lo ricordiamo, del Giornale di Brescia, dove troviamo ovviamente anche altri temi di carattere locale. In taglio basso, salute mentale in un anno, quasi 200.000 interventi, il prof vitam del civile, risposta crescente a un bisogno che continua ad aumentare. Questo tema andremo ad approfondirlo con gli articoli a pagina 8 e a pagina 9. Prima di lasciare la prima pagina del Giornale di Brescia, segnalo altri due articoli, più che due temi che sono un po' le fotonotizie di questo giovedì 4 giugno, riguardano lo sport. Uno, il calcio: Brescia-Ascoli resta sull'1-1, domenica ci si gioca la B, e anche il basket: Germani KO a Milano, che adesso è avanti 2-1 nella serie. Ecco, questo il Giornale di Brescia. Il portafoglio dei bresciani diventa sempre più ricco, superati 274 miliardi, è invece il titolo di apertura del Brescia Oggi, che anche in questo caso dedica la fotonotizia al tema sportivo. Brescia, la corsa alla B resta aperta, Germani il sogno finale si allontana. Andando su il Corriere della Sera Brescia, anche qui la fotonotizia è di tema sportivo più che altro calcistico, quindi sempre la finale Brescia-Ascoli che resta ferma all'1-1. Il tema di apertura però riguarda la TAV. Per la TAV in città serve 1 miliardo, che però non c'è. Anche questo tema andremo a segnalarlo. In conclusione, Repubblica Milano, scuola, la regione dei precari è già caccia agli insegnanti. Per garantire lo svolgimento del prossimo anno servono fino a 28.000 supplenti. In Lombardia, che ha il tasso più alto di instabilità e di trasferimenti, l'allarme della CGIL. Anche questo tema andremo ad approfondirlo velocemente con l'articolo a pagina 2. Non parleremo solo degli insegnanti, ma anche del presidio che si è svolto ieri dei rider di Glovo, che chiedono più diritti. Sono le 8:23 minuti, iniziamo subito con la segnalazione degli articoli. Andiamo su il Giornale di Brescia, più per la precisione, saltando le prime pagine più di carattere internazionale e nazionale, arriviamo a pagina 8, cronache di Brescia e provincia. Salute mentale, crescono le richieste di aiuto, in un anno 200.000 interventi. Questo è il titolo dell'articolo di Barbara Bertocchi. Andiamo a vedere qualche passaggio per approfondire questo tema, che è sulle pagine del Giornale di Brescia. Chiamano SOS disagio. Bertocchi scrive: numeri da capogiro dietro i quali c'è una richiesta di aiuto che continua a crescere. In un anno la psichiatria dell'adulto e la psicologia clinica degli ospedali civili hanno seguito 16.104 pazienti, garantendo quasi 200.000 interventi tra attività ambulatoriali, residenziali e semi-residenziali. Un'attività imponente che conferma sia l'aumento
della domanda di salute mentale sia l'impegno di una rete di servizi capace di offrire risposte diverse e integrate. A spiegarlo è il professor Antonio Vita, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, nonché presidente della Società Italiana di Psichiatria, SIP. A riportare l'attenzione sul tema della salute mentale è stato il drammatico episodio avvenuto a Modena, dove un uomo, uscito dai percorsi di assistenza, si è reso protagonista di un gesto estremo. E qui vengono riportate le parole del professore Antonio Vita, che afferma come evidenzia il rapporto del Ministero della salute relativo al 2024, la disponibilità dei servizi territoriali e di ricovero varia ancora molto da regione a regione e da territorio a territorio. Nel Bresciano però la situazione è buona. Il dipartimento diretto dal professore Vita dispone di due reparti di psichiatria dell'adulto nei presidi ospedalieri di Brescia e Montichiari, che nel 2025 hanno registrato 1.291 ricoveri, 5 centri psicosociali e ambulatoriali periferici, oltre a diverse strutture residenziali riabilitative. Qui di nuovo le parole del professore Vita: per rispondere ai bisogni della popolazione con diversi livelli di assistenza. Bertocchi continua l'articolo scrivendo: fanno inoltre riferimento al Dipartimento la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, con spazi di degenza e politerritoriali dedicati, l'area delle dipendenze con il CERT, la psicologia clinica e il centro pilota regionale per i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, che ha sede a Gussago. Grandi numeri qui vengono riportati: lo scorso anno la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza ha seguito 10.050 bambini e ragazzi. Gli adulti hanno invece avuto accesso ai 3 percorsi di cura previsti dalla psichiatria, la consulenza richiesta dai medici di medicina generale o dagli specialisti che hanno in carico il paziente, l'assunzione in cura, attivata ad esempio dopo episodi di depressione o disturbi di panico, e la presa in carico, un percorso integrato e continuativo affidato a un'equipe multidisciplinare per rispondere ai bisogni sanitari e sociali delle situazioni più complesse. Delle 16.104 persone seguite, circa 8.500 sono donne. Gli uomini sono meno numerosi, ma presentano mediamente quadri clinici più gravi. I dati, osserva il professore Vita, evidenziano una risposta crescente a un bisogno che continua ad aumentare. Nel 2024 i pazienti adulti seguiti erano stati 13.000. L'articolo continua, segnalo, dato che all'inizio dell'articolo abbiamo parlato dell'episodio avvenuto a Modena, dove appunto un uomo era uscito dai percorsi di assistenza, è stato protagonista di un gesto estremo. Qui se ne parla e ne parla il professor Vita, che rispetto a questa fuoriuscita dal percorso dice: nel Bresciano, a differenza di altre realtà italiane, la percentuale di persone che si allontanano dai servizi è contenuta e si aggira attorno al 10%. Questo a spiegarlo è Vita, che continua: quando accade, il paziente e la famiglia vengono ricontattati per cercare di recuperare l'aderenza ai percorsi di cura. E poi si concentra sul TSO, il trattamento sanitario obbligatorio. Dice: abbiamo inoltre questo strumento che viene utilizzato molto raramente, riguarda meno del 3% dei ricoveri, dato che rappresenta un indicatore della buona tenuta dei servizi territoriali. Concludiamo l'articolo facendo una segnalazione delle criticità, perché Bertocchi nell'articolo chiede al professore Vita se si può fare di più
Lui risponde: sì, possiamo avvicinare ulteriormente la popolazione ai servizi, i servizi alla popolazione, così da favorire un accesso precoce alle cure e intercettare il disagio sommerso. Troppo spesso invece alcune situazioni emergono solo nel momento della crisi. In questo senso sono preziose le collaborazioni avviate con il comune, le associazioni di volontariato e la società civile, della quale anche noi facciamo parte. Le risorse ci sono, continua Vita, ammettendo che non bastano mai. Per quanto riguarda il personale, la disponibilità al reclutamento non manca, anche se in alcuni casi resta difficile reperire determinate figure professionali. E questo è qualche passaggio dell'articolo di Barbara Bertocchi rispetto alla salute mentale e alle richieste di aiuto che crescono nel Bresciano. E ovviamente sulle pagine del Giornale di Brescia se ne parla ancora. Infatti queste due pagine sono dedicate proprio a questo tema. Troviamo altri due che si concentrano proprio sui bambini e gli adolescenti e le risposte ai loro bisogni, ma anche la rete dei servizi tra ospedale e territorio. Segnalo anche che a pagina 9 c'è un altro articolo, un'intervista in questo caso di Barbara Bertocchi a Giovanni Battista Tura, responsabile della psichiatria del Fate Bene Fratelli. Questo non andremo ad approfondirlo ulteriormente perché allarga lo sguardo. Noi continuiamo con la rassegna stampa di carattere locale, rimanendo sulle pagine del Giornale di Brescia. Arriviamo così a pagina 10, l'articolo di Pierpaolo Prati: cercarono di uccidere un pentito di camorra, condanne per 6 complici del boss. Condanne pesantissime, più pesante anche di quelle chieste per loro dal sostituto procuratore Francesco Carlo Milanesi, sono quelle che il giudice dell'udienza preliminare Andrea Guerriero ha inflitto ai presunti complici di Vincenzo Sarno, finiti sotto inchiesta per l'omicidio tentato del gennaio del 2022 ad Uragomella, ma impedito dalla diffidenza della vittima ai danni dell'ex pentito Domenico Amato. Al termine del processo abbreviato per reati che a vario titolo vanno proprio dal tentato omicidio al porto abusivo di armi da fuoco, tutti aggravati dal metodo mafioso, sono stati condannati da 8 anni, 11 mesi e 10 giorni Giuseppe Parlo e Giovanni Faticato, 8 anni 10 mesi per Salvatore Sarno, 6 anni 9 mesi e 10 giorni ad Anna Cira Sarno e a 4 anni e 8 mesi Ciro Borriello. L'articolo poi continua ripercorrendo tutta la vicenda e il ruolo di queste persone. Noi però ci fermiamo qui dopo aver dato così velocemente questa notizia. Arriviamo a pagina 12 con l'articolo di Stefano Zanotti: Sala e Del Bono allineati, la sinistra può governare bene anche in Lombardia. Si parla dell'incontro che si è svolto ieri alla festa dell'unità del PD cittadino, in cui appunto c'è stato questo la presenza del sindaco di Milano Beppe Sala, del vicepresidente del consiglio regionale Emilio Del Bono. Zanotti scrive che entrambi concordano su un tema: il centro-sinistra può governare bene anche in Lombardia, perché ricorda Del Bono, non siamo il partito delle ZTL e dei centri storici, una narrazione completamente rifiutata dall'ex sindaco di Brescia che insiste: governiamo il 40% dei comuni lombardi, grandi, medi e piccoli, nelle città, vinciamo anche nei quartieri di periferia. E di fronte a un centrodestra che prova a simulare la risposta di Del Bono è secca, la sinistra
e forza popolare dobbiamo essere in grado di trasmettere unità e tenuta amministrativa. La linea sposata integralmente anche da Sala è onesto nel riconoscere il problema nord, ossia la mancanza di governare sopra il Po, anche nel sottolineare che gli uomini e le donne del centro-sinistra sono più forti di quelli del centro-destra. L'articolo poi continua ripercorrendo tutti i temi trattati durante questo incontro, noi non andremo ad approfondirlo ulteriormente e arriviamo così a pagina 22 del giornale di Brescia e siamo in provincia, nell'articolo di Silvia Pasolini, estate tra asfalto e cantieri per ridisegnare la mobilità. Al via un maxi piano di riqualificazione stradale e messa in sicurezza, pronto a dare un nuovo volto alla viabilità di Orzi Nuovi. Sono 20 le strade che saranno coinvolte con un investimento totale di 1 milione di euro, a cui si aggiungono 680.000 euro per le piste ciclopedonali. L'intervento partirà a inizio estate in paese con l'obiettivo di sanare le situazioni di molte strade ridotte a colabrodo. Le ruspe per le asfaltature entreranno in azione a inizio luglio, partendo dalle vie della circonvallazione. I canali di scorrimento principali che sopportano i carichi di traffico più pesante, come ad esempio via Milano o via Francesca, poi si procederà verso l'interno sulle strade dei villaggi residenziali, fino a raggiungere le frazioni periferiche per un totale di 27,34 chilometri. La chiusura dei lavori è prevista per fine agosto, prima della fiera. Alle asfaltature si aggiungerà la creazione di nuovi percorsi ciclopedonali con un investimento parallelo di 680.000 euro. Siamo orgogliosi di poter dare un segnale concreto e tangibile alla nostra comunità, spiega il sindaco Laura Magli. Questo piano imponente risponde alle criticità storiche del nostro manto stradale, continua. Abbiamo messo in campo uno stanziamento economico corposo per restituire sicurezza ed efficienza a Orzi Nuovi. E l'articolo poi continua, si riportano anche le parole della sindaca per quanto riguarda i nuovi percorsi ciclopedonali. Dice: abbiamo ricevuto un contributo a fondo perduto di 200.000 euro da Regione Lombardia, il resto lo mette il comune, un investimento da 70.000 euro interamente a carico del soggetto attuatore. E questo un po' l'articolo che ripercorre quello che inizierà da luglio, ovvero oltre 27 chilometri di strada da riasfaltare tra centro e frazioni di Orzi Nuovi, e questo creerà anche nuovi percorsi ciclopedonali. Per quanto riguarda il giornale di Brescia, noi per il momento ci fermiamo qui, facciamo un breve stacco musicale con uno dei gruppi che suonerà alla festa di Radio Nadurto. Partiamo dalla prima sera con i Sick Tamburo.

Radio Onda d'Urto, continuiamo con la rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì 4 giugno. Siamo sulle pagine del Brescia Oggi, a pagina 12, con l'articolo di Manuel Venturi. Portafoglio dei bresciani più ricco, c'è un tesoretto da 274 miliardi. Vediamo qualche passaggio dell'articolo e dell'analisi. Venturi scrive: portafoglio sempre più ricco per i bresciani che si confermano grandi risparmiatori. Il 2025 segna il record storico per la provincia. Il salvadanaio di Brescia supera i 274 miliardi di euro, in crescita del 6,6% rispetto ai 257 miliardi di fine 2024. Lo certificano i dati di Banca Italia relativi alle statistiche sulla ricchezza finanziaria lorda delle famiglie italiane e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Dal 2007 ad oggi la crescita è stata quasi continua, ad esclusione del periodo 2008-2012, quando il portafoglio aveva un valore inferiore rispetto a quello registrato nel 2007. La progressione poi è stata continua rispetto al 2007, in cui si contavano 168 miliardi di euro. L'incremento nel 2025 è stato del 62%, mentre il confronto a 10 anni fa, con 184 miliardi nel 2015, è del 49%. Significa che, scrive Venturi, nell'ultimo decennio i risparmi dei bresciani sono andati di corsa. Arriviamo all'analisi, l'analisi delle voci, delle singole voci. Le azioni e partecipazioni continuano a fare la parte del leone, questo scriverlo è Venturi, con 81 miliardi in forte crescita dai 70 miliardi del 2024, con un più 16%. La componente di titoli di capitale, in particolare azioni non quotate e partecipazioni, è quella che con la maggiore incidenza nel portafoglio delle famiglie e una delle più importanti determinanti dalla disuguaglianza di ricchezza. Seguono assicurazioni vita e fondi pensioni e depositi bancari, quota 50 miliardi, anche se i primi proseguono con una crescita che si manifesta dal 2020. Le quote di fondi comuni si attestano a 37 miliardi, con un più 6,4% su base annua, mentre depositi postali, titoli obbligazionari e altre attività si posizionano vicino alla soglia dei 18 miliardi, sostanzialmente in linea con il 2024. Nel caso dei titoli, questo è il frutto dell'aumento dei titoli di Stato, la cui crescita ha compensato il calo degli altri tipi di obbligazioni. In confronto con il 2007, tutte le voci in provincia di Brescia fanno segnare aumenti almeno a doppia cifra, ad eccezione dei titoli obbligazionari, il cui peso è sceso da 33 miliardi a 18, a testimonianza di altre forme di risparmio. A crescere di più a livello percentuale sono le quote di fondi comuni, che segnano un più 217% tra il 2007 e il 2025. Salgono in tripla cifra anche azioni e partecipazioni, più 106%, quindi da 39 miliardi a 81 miliardi, e le assicurazioni vita e fondi pensione, che incrementano il valore del 102%, passando da 24 miliardi a 50. L'articolo continua guardando all'incidenza percentuale delle singole voci sulla cifra totale del salvadanaio della provincia. Si nota, scrive Venturi, come dal 2007 ad oggi le scelte della destinazione dei propri risparmi da parte dei bresciani sia cambiata, anche a causa di nuove forme di investimenti o di una maggiore attenzione alla rivalutazione del proprio patrimonio negli anni. La prima evidenza è la sempre
minore incidenza dei depositi bancari. Se nel 2007 valevano il 21% del totale, percentuale salita a oltre il 24% tra il 2008 e il 2017, il 2012, a fine 2025 i risparmi custoditi in banca pesavano solo il 18,4%, il dato più basso dell'ultimo ventennio, con una discesa progressiva dal 2013 ad oggi. Molto consistente invece anche il calo dei titoli obbligazionari, che nel 2007 erano la terza voce per valore percentuale e ora sono scesi al 6%. Oggi quasi un terzo della ricchezza delle famiglie è custodita da azioni e partecipazioni, che salgono dal 29% del totale. Salgono anche, secondo un'incidenza minore sul totale, anche i depositi postali, le quote di fondi comuni e le assicurazioni vita e i fondi pensioni, con un'incidenza che sale dal 14% al 18%. Scendono invece le altre attività di circa 1,5 punti percentuali. Questi sono alcuni passaggi dell'articolo di Manuel Venturi a pagina 12 del Brescia Oggi, che si concentra sull'andamento, diciamo così, del portafoglio dei bresciani, che, stando ai dati riportati nell'articolo e come lo si definisce anche sulle pagine del Brescia Oggi, è sempre più ricco. Si fa un'analisi anche allargando lo sguardo alla regione Lombardia, e qui il deposito supera la quota di 1 miliardo. Continuando a sfogliare le pagine del Brescia Oggi, anche qui a pagina 14, pagina 15, due pagine dedicate alla cronaca nera, l'articolo di Mario Pari si concentra sul matricidio Pedrotti. Non fu improvvisazione, Spanò scrive di un progetto. La mattina del delitto, imputato ha agito in modo lucido e strutturato. Poi si parla di un altro omicidio al bar, confermati 22 anni in secondo grado per Petrit Ghega, albanese, uccise a coltellate il connazionale Alphonse Cola. E poi ancora, questo l'abbiamo citato, il tentato omicidio del pentito, sono arrivate 6 condanne. E infine l'ultima segnalazione che faccio da queste due pagine del Brescia Oggi: siamo in città, terrorizza edicolante, aggredisce agente, arrestato a Brescia 2. Un 19enne che sulle pagine del quotidiano viene definito come fuori di sé e con precedenti si è scagliato contro gli agenti e ha continuato con le minacce. Continuiamo a sfogliare le pagine del Brescia Oggi, continuando con le segnalazioni dei vari articoli. Arriviamo a pagina 19, in meno di 10 ore è caduta più pioggia che in un intero mese di giugno, il titolo dell'articolo di Alessandro Azzoni. La pioggia di un mese in meno di 10 ore. I dati sulla quantità di pioggia raccolti dalle decine di stazioni meteo della provincia di Brescia parlano chiaro. Dal pomeriggio di martedì alle prime ore di ieri, il bresciano ha ricevuto dal cielo fra 70 e 100 mm di pioggia, quantitativi pari alla media dell'intero mese di giugno. Da notare che in un millimetro di pioggia corrisponde ad 1 litro d'acqua per metro quadro di terreno. Tanto maltempo ha avuto origine dal contrasto generato dall'afflusso di corrente fredde e instabili su un suolo padano ancora caldo e carico di umidità per l'afa dei giorni precedenti. I temporali transitati sono stati almeno 3, l'ultimo dei quali è rimasto bloccato per ore sulle stesse zone a causa di una debole ventilazione contraria in quota che ha rallentato il transito. Il risultato è stato un vero e proprio bombardamento d'acqua che ha messo a dura prova la rete idrografica e i sistemi di scarico locali. Pure
costringendo, come sappiamo, all'interruzione la partita di calcio del Brescia contro l'Ascoli che si stava disputando in un errore di scrittura, che si stava disputando allo stadio Rigamonti finito sott'acqua. L'area più colpita è stata quella pedemontana, unitamente alla bassa Valtrompia, alla bassa Valcamonica. Qui si sono superati localmente i 100 mm, in città l'area più colpita della pioggia è stata appunto quella di Monpiano, fra 70 e 80 mm, quantitativi rilevanti anche in Valsabbia, con precipitazioni comprese fra i 70 mm di Anfo e gli 85 di Vaglio Terme. Leggermente meno interessata la fascia di pianura verso le province di Mantova e Cremona, gli accumuli sono stati fra 30 e 50 mm. Oggi il tempo migliorerà su tutti i fronti, la giornata sarà prevalentemente soleggiata, caratterizzata da temperature gradevoli, massime sui 26 e 27 gradi, in attesa però di nuovo peggioramento in vista delle prime ore di domani. Un nuovo fronte perturbato, carico di aria fredda, scaricherà piogge diffuse nella prossima notte e nel primo mattino di domani, inducendo un nuovo calo delle temperature. Nel pomeriggio il tempo proverà a migliorare, aprendo le porte ad un fine settimana soleggiato e gradevole, con temperature complessive fra 27 e 28 gradi. L'articolo poi continua anticipando quello che dovrebbe essere il meteo della prossima settimana. Noi ci interrompiamo qui, anche perché non è molto prevedibile, e arriviamo così a pagina 26. A pagina 25, scusate. Rimaniamo in provincia, a Esine, con l'articolo di Luciano Ranzanici. Diagnostica e terapia al top con l'intelligenza artificiale. Questo è il titolo che in qualche modo riassume il tema che andremo a segnalare. Ranzanici scrive che nel reparto delle risorse regionali destinate alla tecnologia, alla diagnostica ed alla sicurezza degli ospedali ed anche a strutture e servizi del territorio, la ASST di Valle Camonica può fare affidamento su oltre 3 milioni di euro a fronte dei 245 milioni totali assegnati alla Lombardia. La quota maggiore, pari a 1.431.000 euro, è mirata all'acquisizione di apparecchiature per l'allestimento del sistema informativo di medicina trasfunzionale, con la dotazione di frigometriche computerizzate gestibili da remoto ed in piena sinergia fra l'ospedale di Esine, che attraverso il nuovo sistema installato riesce ad integrare il software e gli hardware che supportano quello di Edolo. Con parte dell'importo potrà essere attivata la Digital Pathology, che permetterà analisi digitali dei preparati istologici, la refertazione a distanza e l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi diagnostici. Facilitano così l'accessibilità ai servizi dei pazienti comuni. Ranzanici continua l'articolo scrivendo che con 327.000 euro sarà acquistato un sistema di broncoscopio ultrasottile che consentirà, come nuovissima prestazione, di avviare una pneumologia interventistica strutturata abbinata ad una colonna per toroscopia dal costo di 98.000 euro. Due nuove colonne endoscopiche destinate alla sala operatoria ed ambulatoriale prenderanno il posto degli attuali strumenti, mentre un'altra modernizzazione di apparecchiature diagnostiche elettromedicali e biometriche
a bassa e media tecnologia serviranno bene ad aggiornare il parco strumentale di ospedali ambulatori e servizi territoriali. L'articolo in questo caso continua riportando anche le parole del direttore amministrativo Gabriele Ceresetti, che ritiene come queste dotazioni costituiscano la spina dorsale dell'attività clinica quotidiana. Il cui rinnovo incide direttamente sulla qualità delle cure erogate alla popolazione. Anche di questo articolo abbiamo visto giusto qualche passaggio, arriviamo così a pagina 26, torniamo a parlare di quanto è successo martedì a Sopra Zocco, ovvero l'ennesimo morto di e per lavoro. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per la morte di Mohamed Gannoui, 27 anni, l'operaio di nazionalità marocchina residente nel Veronese, che martedì ha perso la vita mentre lavorava nei terreni di un allevamento avicolo di Sopra Zocco di Gavardo, di proprietà di un'azienda con sede legale a Verona. Anche qui si scrive: al mattino era uscito con il trattore per operazioni di aratura e sfalcio erba, ma non ha fatto ritorno. La circostanza ha messo in allerta i colleghi che sono andati a cercarlo e l'hanno trovato senza vita, schiacciato dal mezzo agricolo. È stato liberato dai vigili del fuoco, ma all'arrivo dei sanitari era già morto, forse anche da diverse ore, motivo per il quale la magistratura ha disposto accertamenti sulla salma, intanto trasferita al civile e posto sotto sequestro il trattore per verifiche tecniche su un eventuale guasto o malfunzionamento, così come sulle norme di sicurezza. Era nato in Marocco il 2 gennaio 1999, ma da tempo viveva e lavorava in Italia e risultava residente a Nogarole Rocca nel Veronese. E l'articolo continua riportando le parole di Rossella Gazzaretti, presidente di EBAT Brescia, ente di tutela dei lavoratori agricoli. Noi però ci spostiamo su un altro articolo, siamo a Villa Carcina e segnalo questa iniziativa prima di passare alle pagine del Corriere della Sera Brescia e infine di Repubblica Milano. Racconti di migranti, il cinema apre agli scenari sulle reali ragioni della fuga, l'estate riporta in scena il ritorno di Sconfiniamo, il programma di sensibilizzazione promosso dal sistema di accoglienza e integrazione della comunità montana della Valtrompia, che da stasera darà il via alla nona edizione della rassegna cinematografica Altre Voci. Nata nel 2018 proprio in Valtrompia, la rassegna vuole offrire uno sguardo diverso sul tema delle migrazioni, approfondendo le tante cause che spingono

articolo, Gorlani scrive: i 48 chilometri di binari TAV tra Brescia Est, ovvero Mazzano e Verona, sono pronti e è costato 2,6 miliardi e i primi treni sono previsti per fine anno. Ma del tratto in questione si è tornato a parlare recentemente in chiave gardesana. Il centrodestra chiede a gran voce la fermata ad Esenzano, che costerebbe oltre 200 milioni da reperire. Il ministro Salvini ha promesso di aver incaricato la rete ferroviaria italiana di rivalutare il dossier costi benefici dicendosi favorevole, ma diversi politici paiono dimenticarsi di una priorità ben maggiore. Vanno prima realizzati e finanziati i 10 chilometri da Brescia centro a Mazzano, senza i quali non si può liberare la linea storica per trasformarla in una vera ferrovia suburbana, il vero volano della mobilità sostenibile. Ma Gorlani nel suo articolo scrive: ci sono due grossi scogli da superare, manca il progetto definitivo e mancano i soldi, e poi c'è anche uno scoglio politico. E qui le parole del vice sindaco assessore alla mobilità del comune di Brescia, Federico Manzoni, che afferma: bisogna capire se si ritiene più importante il ponte sullo stretto o il completamento del corridoio padano della linea ad alta velocità. L'articolo poi continua, ma io vorrei spostarmi sulla lettera scritta al Corriere della Sera Brescia da parte di Alberto Croce, ingegnere dei trasporti, perché che si ricollega al tema che abbiamo appena segnalato nell'articolo di Pietro Gorlani, ovvero la fermata a Desenzano. Croce scrive: intervengo nuovamente sulla ipotizzata fermata alta velocità Basso Garda. Arrivano i tedeschi per godersi le vacanze al sole gardesano e si rinnovano le promesse ministeriali di dare gambe finanziarie a questa insostenibile suggestione territoriale, tanto suggestiva da essere passata da una stima di 57 milioni di euro a 4 volte tanto, accompagnata dal coro dei personaggi locali, ai quali si è aggiunto il neo ministro veronese del turismo, che ne sollecitano la costruzione attribuendole il ruolo di opera strategica di enorme rilevanza, pilastro necessario per lo sviluppo, strumento di competitività internazionale da cui non si può prescindere. La solita stucchevole litania di luoghi comuni, scrive Croce, vero che sarebbe utilizzata dai turisti che giungono sulla riviera e desiderano visitare le città d'arte sulla direttrice Milano-Venezia, ma quali sarebbero i numeri? Lo studio del 2018 indicava 1650 movimenti al giorno, partenze più arrivi, basandosi sui flussi attuali sommati di Desenzano e Peschiera. Flussi ovviamente costituiti in buona parte da utenti non turisti. Lo studio non precisa quale sia la componente turistica. Se ipotizziamo che questa valga la metà e se ripartisse in pari misura tra Venezia e Milano, avremmo a che fare con circa 200 persone al giorno in estate da imbarcare sui treni a alta velocità in ciascuna direzione. L'insieme dei treni alta velocità Italo e Freccia che oggi fanno servizio ad Esenzano 19 verso Verona, 20 verso Milano e a Peschiera 16 verso Verona e 13 verso Milano, risulta pari a 31 convogli al giorno in un senso e 29 nell'altro. Qualora distribuissimo i 200 viaggiatori su 4-5 treni di un servizio interregionale più frequente, avremmo già soddisfatto questi clienti offrendo loro soluzioni più frequenti, convenienti e rapide, usando la linea storica senza spendere milioni per la nuova opera. Approfondiamo poi l'effetto di questa fermata intermedia tra Brescia e Verona. Il viaggio si allungherebbe di 8 minuti e la velocità media si ridurrebbe da 220 a 173 km orari. La lettera scritta da Alberto Croce, ingegnere dei trasporti, e inviata al Corriere della Sera Brescia,

continua, ma l'ultimo passaggio che noi segnaliamo è questo. Croce scrive: l'approccio di chi vuole questa fermata ha un nome, over design, cioè inutile sovradimensionamento delle infrastrutture anche quando non serve alla funzionalità. E con questo mettiamo da parte anche il Corriere della Sera Brescia, ci spostiamo per l'ultima segnalazione sulla Repubblica Milano a pagina 2, l'articolo di Margherita Abis. Lombardia maglia nera per precarietà degli insegnanti, serviranno 28.000 supplenti. La CGIL dice: chiusa la mobilità con 1961 docenti in uscita, 256 in entrata, sono 12.082 i posti per le immissioni in ruolo, ma specie per il sostegno serviranno più cattedre. Quindi oltre 12.000 cattedre vacanti, fino a 25-28.000 supplenti che potrebbero servire per garantire il regolare svolgimento del prossimo anno scolastico. A denunciarlo è la CGIL, la Lombardia con un insegnante precario su 5, è la regione con il più tasso, con il più alto tasso di instabilità nella scuola. Chiuse le operazioni di mobilità dei docenti, posti vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo sono infatti 12.082, circa il 25% del totale nazionale, un dato che migliora solo di poco rispetto allo scorso anno, quando le cattedre scoperte erano quasi 13.000. La Lombardia continua inoltre a perdere insegnanti a fronte di 1961 docenti che hanno ottenuto il trasferimento fuori dalla regione, soltanto 256 si trasferiranno in Lombardia. Il saldo è quindi negativo di oltre 1.700 unità e conferma il ruolo della regione come terra di passaggio per molti lavoratori della scuola attratti altrove da condizioni di vita e costi più sostenibili. Le difficoltà maggiori riguardano ancora una volta il sostegno alla scuola primaria. Da sola la Lombardia concentra il 40% dei posti di sostegno vacanti a livello nazionale. Alle elementari ci sono 3.730 cattedre da coprire, ma per il sindacato i circa 18.000 posti attualmente previsti in organico per il sostegno non sono sufficienti a rispondere alle esigenze dei circa 61.000 alunni con disabilità presenti nelle scuole lombarde. Le deroghe autorizzate ogni anno infatti portano l'organico di sostegno a circa 36.000 posti. Purtroppo non riusciamo ad andare ad approfondire ulteriormente con vari passaggi questo articolo. Prima di salutarci segnalo alcuni numeri, quindi sono 12.082 le cattedre e i posti disponibili per le immissioni di ruolo per il 2026-2027 e tra i 25 e i 28.000 invece i docenti precari che secondo la CGIL Lombardia serviranno considerando adeguamente di organico e possibili rinunce. Segnalo velocemente che sulle pagine di Repubblica Milano si parla anche del caporalato nel cantiere USA, nell'articolo di Rosario Di Raimondo e di Miriam Romano. Resta in carcere il manager del colosso edile Caddel, e nell'articolo viene riportato proprio come il fenomeno riguarda tanti cantieri in città. E sempre a pagina 5 di Repubblica Milano segnalo un altro tema, nell'articolo di Davide Aldrigo si parla del presidio dei rider di Glovo che si è svolto ieri, che chiedono più diritti perché appunto, come si scrive nell'articolo, pochi giorni fa una mail di Glovo raggiungeva i tanti rider suoi impiegati annunciando un aumento delle retribuzioni che sarebbero passate da 2,50 euro a 3 euro lordi per le consegne e da 10 a 14 euro lordi all'ora in determinate condizioni di calcolo previste dalla piattaforma. Con questo sono le 10:10 minuti, purtroppo.
termina qui il tempo a nostra disposizione per la rassegna stampa di carattere locale, e quindi ora la linea passa alla Compagnia dei Gatti Neri.

0: Gatti neri.
1: E allora partiamo subito in questo 4 giugno andando nel 1984. Esce l'album Born in the USA di Bruce Springsteen, album che venderà oltre 30 milioni di copie a livello planetario. Noi da qui ci ascoltiamo I'm Going Down.

4 giugno 2003 i Giant Drag si esibiscono per la prima volta e lo fanno sul palco del The Scene di Los Angeles. Musicalmente ricordano molto il filone del post-grunge, la voce melodica ma al tempo stesso molto schietta di Henny Hardy. Insomma, vanno a donare alla band qualcosa di unico a mio avviso. Questa che andiamo a ascoltarci è Smashing, dal loro album del 2005 intitolato Hats and Unicorn.

Andiamo al 4 giugno del 1944 e facciamo gli auguri a Michelle Phillips, cantante statunitense, la troviamo nei Mamas and Papas. Formazione che fondò nel 1965 assieme al marito John Phillips e a Cass Elliot e Danny Doherty. Da Deliver del 67 ci ascoltiamo My Girl.

andiamo al 4 giugno del 1944, facciamo gli auguri anche a Antoine, cantautore francese iconico nel pop folk degli anni 60 in Francia. Debutta nel 66 con il brano Les Libertions d'Antoine, eccola qua che ce l'ascoltiamo subito.

0: 4 giugno 1944 nasce in Egitto Ricky Shane, cantante britannico.
1: Notti silenziose.
0: Ebbe molto successo anche in Italia, in particolar modo nella metà degli anni 60, con brani quali uno dei Mozzi, questa, Vi saluto amici Mozz.
2: Saluto amici.
0: Morì l'8 novembre del 2024.

e cambiamo genere e mood andando al 4 giugno del 1945. Facciamo gli auguri anche a Anthony Braxton, sassofonista e musicista jazz americano, conosciuto oltre che per le sue grandi virtù, direi, musicali, anche per questo spiccato rifiuto delle barriere tra improvvisazione e composizione classica che spesso troviamo in questo filone. Questa che ci ascoltiamo è Two Pianists e Cecil Taylor, la troviamo nel doppio LP For Alto del 1971.

ci spostiamo al 4 giugno del 1950, andiamo a fare gli auguri anche a Dagmar Kroos, cantante tedesca, la troviamo negli Slap Happy, fondata negli anni 70 con More Blegvad, ma anche negli Harry Cow, collettivo rock un po' avvezzo diciamo alla sperimentazione. Gli Heartbeers, che nascono un po' dalle ceneri degli Henry Cow. Noi da Sort of degli Slappy Happy ci ascoltiamo Who's Gonna Help Me Now, siamo nel 1972.

andiamo il 4 giugno del 1954, facciamo gli auguri anche a Luca Madonia, cantautore italiano, lo troviamo nei De Novo, che fonda all'inizio degli anni 70 assieme al fratello, a Mario Venuti e Tony Carbone. Dopodiché proseguirà in solo. Siamo nel 1988, i De Novo pubblicano Così fan tutti con la Polygram, da qui il nuovo re, l'apripista.

giugno 1971, auguri anche a Stephen Lessard, bassista statunitense, lo troviamo nei Dave Matthews Band. Beh, tutto ebbe un po' inizio quando nel 1991 Dave propose ad un giovanissimo Stefan di unirsi alla band, e da qui in poi insomma è un po' storia, come diciamo spesso da queste parti. Andiamo qualche anno indietro, 2001, esce Every Day in casa RCA, da qui l'omonima traccia che chiude questo lavoro dei Dave Matthews Band.

4 giugno 1997 scompare Ronnie Lane, da anni affetto da sclerosi multipla. Morirà proprio nella giornata di oggi, 4 giugno 1997, bassista, cantante inglese. Lo troviamo negli Small Faces dal 65 al 69, poi dal 69 al 73 nei Faces. Ebbe anche una carriera solista ed un ulteriore progetto chiamato Slim Chance. Ma noi stiamo nei Faces, andiamo nel 1973, dall'album Hulala arriva questo brano, Silicon Grown, che è poi l'apripista. Ricordo che Ronnie nacque il 1° aprile del 1946.

4 giugno 1953 nasce Jimmy McCulloch, chitarrista. Lo troviamo nei Wings, ma anche nei Thunderclap Newman. Molte anche le collaborazioni, appunto, McCartney, ma anche gli Who. Rimaniamo in casa Wings, ci ascoltiamo Tomorrow.

Wings, appunto, con questa Tomorrow. Mi sono dimenticata di ricordare appunto Jimmy McCullough, nato il 4 giugno del 53, scomparso il 27 settembre del 1979. Proseguiamo, andiamo al 4 giugno del 1990, ci lascia dopo un incidente a Parigi Steve Battles, leader dei Dead Boys, lo troviamo anche nei Lord of the New Church. Nacque il 22 ottobre del 1949, noi ci ascoltiamo dei Dead Boys, Sonic Reducer.

andiamo a chiudere. 4 giugno 1997 viene trovato nel Mississippi, viene ritrovato il corpo di Jeff Buckley. Lo ricordiamo con questo immenso suo capolavoro Grace, tra l'altro in quel periodo stava proprio registrando il seguito. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, alla Compagnia dei Gattini, e ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

la collaborazione esplicita delle autorità libanesi con l'occupazione israeliana. Controlleranno infatti, senza la partecipazione di Hezbollah, alcune delle aree invase dall'esercito israeliano. Secondo l'intesa, la tregua, che comunque è già stata violata da Tel Aviv, sarebbe subordinata, così si legge, alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litani meridionale. Sarebbe poi stato fissato un nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale. Nel sud del paese dei Cedri comunque continuano gli attacchi israeliani e gli ordini di evacuazione e la resistenza di Hezbollah. Un soldato della missione UNIFIL è rimasto ucciso e altri due feriti, lo riferiscono le Nazioni Unite. È stata colpita la loro posizione a Marjayun nel sud-est del paese. L'esercito occupante israeliano prosegue anche il genocidio in Palestina. Le bombe israeliane hanno fatto l'ennesima carneficina a Gaza City. Stanotte un attacco ha colpito un condominio residenziale, uccidendo 9 palestinesi, 4 di loro erano bambini. I militari israeliani inoltre hanno arrestato uno studente palestinese, Mahmoud al-Najjar, al valico di Kerem Shalom. Stava lasciando la striscia per raggiungere l'Italia. Al-Najjar infatti era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'Università di Tor Vergata, dove dovrebbe proseguire i suoi studi. Non è mai arrivato a Roma, dal momento che per l'esercito israeliano si tratta di un terrorista di Hamas. Per quanto riguarda infine i negoziati tra USA e Iran, Trump ha annunciato per l'ennesima volta che un accordo potrebbe essere raggiunto entro il fine settimana. Intanto però negli Stati Uniti la Camera ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe statunitensi dall'area e sottolinea il fatto che Trump non è passato dal Congresso prima di entrare in guerra. 4 deputati repubblicani hanno votato la proposta portata dai democratici. Trump può porre il veto e ignorare il voto, rimane però il dato politico. L'Italia e l'Unione Europea intanto fanno i conti con le conseguenze delle guerre imperialiste, in particolare con la crisi energetica. Su questo è arrivato il via libera ufficiale da Bruxelles alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia chieste dal governo italiano. La Commissione Europea propone una flessibilità fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Lo annuncia Dombrovskis, il ministro dell'economia dell'UE. Dombrovskis specifica anche che le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Roma potrebbe così scorporare spese per circa 13 miliardi e mezzo. Lavoro e sfruttamento capitalista: i 4 lavoratori migranti di origine afghana e pakistana bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari in Calabria potrebbero essere state vittime di una guerra per il controllo dei campi. Sarebbe questa una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro. Per i 4 omicidi sono in carcere 2 cittadini pakistani. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla e sfrutta i braccianti, costringendoli a orari e condizioni di lavoro da schiavi. La CGIL ha lanciato una manifestazione nazionale per sabato a Cosenza contro caporalato e sfruttamento. E di lavoro e sfruttamento in Italia si muore ogni giorno, anche nelle ultime ore c'è stata una vittima. Si tratta di un 74enne deceduto ieri sera travolto dal suo trattore mentre lavorava nei campi a Carpaneto in provincia di Piacenza. La Procura Generale di Milano ha espresso un nuovo parere positivo sulla grazia concessa da Mattarella a Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive, partite dopo le notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza all'ex consigliera regionale della Lombardia di Forza Italia, hanno portato alle conclusioni dei magistrati che non emergono irregolarità nell'iter di adozione del figlio di Minetti, che necessita di cure particolari, ed è fondata la grazia concessa dal Quirinale. La guerra in Ucraina: non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, 2 vittime, 9 feriti. Dall'altra parte l'esercito ucraino attacca in Crimea, 3 morti e 7 feriti a Simferopol. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito sarebbero al lavoro con Kiev per cercare di avviare colloqui di pace diretti con la Russia. Il segretario di Stato USA Rubio intanto fa sapere che gli Stati Uniti approveranno a breve lo stanziamento di 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Infine è morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marian Satrapi, famosa in tutto il mondo per la graphic novel, divenuta poi anche un film, Persepolis.
È tutto per quanto riguarda questa versione.

0: flash del GR di Radio Onda d'Urto. La prossima edizione, quella con i servizi, andrà in onda alle 13. Tra poco lo spazio approfondimenti del mattino.
1: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 CSA Magazzino 47 Collettivo Onda Studentesca vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16 con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale coi Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
5: Sabato 6 giugno dalle 19 pizza cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30 ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe barra 1 che presentano il nuovo album Area Cania.
6: Domenica 7 giugno ore 16:30 laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30 talk 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Radio Onda d'Urto, le 11:10 minuti di questa mattina. Un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori dello spazio Approfondimenti, che apriamo tra pochissimo parlando di economia, con l'Europa che apre gli sforamenti di bilancio dei Paesi membri in cambio non solo di riarmo ma anche di investimenti in cosiddetta energia green. L'Italia intanto viene messa nel mirino dell'OCSE, però per debito pubblico, salari bassi, mancata crescita. E noi di tutto questo parleremo tra poco col giornalista del Manifesto Roberto Ciccarelli. E da qui una petizione che vuole tassare gli extra profitti delle compagnie fossili, viene lanciata da Recommon e ne parleremo con Antonio Tricarico. Torneremo alla strage di braccianti di Amendolara in Calabria. Il sindacato Fly CGL lancia una manifestazione per sabato, si partirà dalla stazione proprio di servizio nel quale è avvenuto questa strage di lavoratori e si arriverà nel paese. Ce ne parlerà Giovanni Mininni della Fly CGL, segretario generale Fly CGL. E sempre in tema di manifestazioni, è sempre sabato quella nazionale contro guerra, riarmo, testate nucleare, genocidio davanti alla base di Aviano. La presenteremo con Ruggero del centro sociale Django di Treviso e poi arriverà il nostro focus delle 12 che ci parlerà proprio di guerre. Dalla prima volta in 3 mesi, mercoledì, un gruppo di repubblicani negli Stati Uniti si è unito ai democratici e approvando una risoluzione sui poteri di guerra di Washington, in particolar modo il tema è quello della guerra contro l'Iran, sfidando tra l'altro il presidente Trump. Noi ne parleremo con Martino Mazzonis, giornalista e americanista, e poi andremo sul terreno. Cessate il fuoco in Libano, concordato senza Hezbollah, è già violato da Israele che continua gli attacchi, uccidendo tra l'altro un soldato UNIFIL, la popolazione intanto che vive un limbo permanente, come ci racconterà Davide Ruggini, capo missione in Libano dell'ONG Un Ponte Per. Tutto questo nel nostro spazio Approfondimenti di stamattina, che iniziamo con il giornalista Roberto Ciccarelli. Tra poco, pagina economica e di analisi anche politico-economica di quanto sta accadendo. Buon ascolto.

0: Radio Onda d'Urto, ci occupiamo della decisione da un lato dell'Unione Europea di concedere, l'Italia l'ha chiesto da tempo, una apertura dei cordoni della borsa per quanto riguarda investimenti sull'energia oltre che sul riarmo, ma è ancora più interessante andare ad analizzare quello che l'OCSE ha detto nella giornata proprio di ieri rispetto all'Italia, un'Italia che è prima in Europa per debito pubblico e ultima per crescita. Noi da questo dato vogliamo analizzare un po' il fallimento anche delle politiche del governo Meloni e lo facciamo grazie al giornalista del Manifesto Roberto Ciccarelli, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Roberto, innanzitutto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, tu sei stato autore questa mattina proprio sulle pagine del Manifesto di un articolo che riprende un po' questi dati OCSE. Lascio a te un po' spiegarli meglio e diffusamente a chi ci ascolta e poi offrirci magari qualche riflessione.
1: Beh, sono essenzialmente due numeri, quelli che hai citato poc'anzi, l'aumento tendenziale neanche nei prossimi anni del debito pubblico e il fatto che il paese cresce nella misura in cui c'è stato negli ultimi anni il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quello che viene comunemente chiamato PNR. C'è un problema: il PNR finisce adesso a giugno, avrà una coda fino a fine agosto e poi non si prevede nessun altro tipo di investimento. Gli investimenti anche cospicui presenti nel piano, ma ancora in gran parte da spendere effettivamente, l'Italia fino ad oggi ha riscosso le rate e solo parzialmente le ha investite effettivamente, ha mantenuto secondo l'OCSE in piedi una crescita poco sopra lo 0% in rapporto al PIL. Ma questo era un problema già evidente quando è stato varato questo piano economico, diciamo 5 anni fa, non ci saranno più investimenti perlomeno paragonabili a quelli contenuti nel piano. Stiamo parlando complessivamente di 194 miliardi di euro. Senza questi investimenti a livello perlomeno nominale, e con ogni probabilità l'Italia, questo paese, andrà in stagnazione, se non proprio in recessione, continuando tra l'altro la situazione nello stretto di Hormuz, che è la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, che ha sconvolto o alterato gravemente la situazione, perlomeno dal punto di vista dei mercati dell'energia. Questo è un fatto che è stato rilevato anche dall'OCSE, ma è noto la stragrande maggioranza delle istituzioni internazionali che analizzano i conti pubblici, anche italiani. Il debito pubblico continua a crescere secondo l'OCSE soprattutto per la coda del cosiddetto super bonus, che erano i bonus edilizi stanziati durante il governo Conte 2 e poi successivamente ridimensionati e continuati tra l'altro anche sotto il governo Meloni. Super bonus, ricordo, al centro di innumerevoli polemiche tra la maggioranza di destra e l'ex maggioranza, soprattutto i 5 Stelle. C'è anche da dire che probabilmente, con ogni probabilità, il fatto che il debito pubblico italiano, che è il più alto in Europa e probabilmente al mondo, continui a crescere, non sia solo a causa del super bonus, ma perché non c'è la crescita, c'è un peso molto considerevole di interessi da pagare che gravano su questo debito che non si riesce ad abbassare. Insomma, ci sono una pluralità di fattori che non si riesce ad affrontare, soprattutto nel momento in cui non c'è una crescita significativa, tranne quella praticata attraverso il respiratore artificiale. Insomma, da questo breve ritratto molto tecnico che emerge anche dal rapporto dell'OCSE di ieri, emerge il profilo di un paese che non ha risolto durante i 4 anni di governo Meloni i suoi problemi strutturali. E si continua a procedere all'interno della griglia stabilita delle politiche di austerità e del patto di stabilità che, ricordo, è stato sottoscritto nel dicembre 2023 dal governo Meloni e che adesso sta mostrando tutti i suoi limiti in presenza di una nuova ennesima crisi, la crisi dell'energia.
0: La crisi dell'energia, l'hai citata, beh, e ci sono questi 13 miliardi nel prossimo triennio concessi da Bruxelles proprio per l'energia che dovranno essere utilizzati in qualche modo dal governo. Ecco, come si può pensare li utilizzino anche alla luce che sono vincolati insomma ad investimenti cosiddetti green e che il governo Meloni non ha fatto mistero di voler puntare su altro, anzi proprio l'assemblea di Confindustria la scorsa settimana Meloni ha detto espressamente un po' che il tema della riconversione anche ecologica e con diverse fonti diventa secondaria di fronte al mantra e alla volontà di rilanciare l'economia anche attraverso il fossile.
1: Beh, diciamo che la pena del contrappasso a cui è stata si è sottoposto questo governo e in cambio ha ottenuto un successo di immagine politico, perché dopo settimane di invocazioni, improperi, critiche rispetto alla matrigna Europa che non concedeva la famosa deroga al patto di stabilità, ricordo che hanno firmato loro e che sapevano benissimo quali erano le condizioni e a cosa era vincolato. L'unica deroga prevista fino a ieri era quella sulle spese militari. La nuova deroga sulle spese di energia non solo è condizionata alle spese per la transizione energetica e quindi già questo è un contrappasso, un'evidente contraddizione rispetto alla linea Meloni, devono essere spesi entro 2 anni su obiettivi molto stringenti e sui quali con ogni probabilità l'Italia non è nemmeno pronta. Se è pronta, se si guardano le raccomandazioni molto molto dettagliate elencate nel pacchetto di primavera, che è un rapporto che la Commissione Europea fa ogni anno, ci si accorge che al capitolo clima o transizione energetica il paese non è nemmeno stato messo nelle condizioni negli ultimi 4 anni, ma questo è un ritardo storico strutturale che si potrebbe approfondire, e di spendere anche quelle risorse liberate dalle stringenti regole del patto di stabilità rispetto agli obiettivi che comunque la Commissione Europea ha detto al governo di dover raggiungere. Quindi siamo davanti a più paradossi. Il governo, per avere un successo d'immagine dicendo abbiamo vinto rispetto alle condizioni stringenti delle imposte che ci siamo autoimposti firmando il patto di stabilità, ha dovuto accettare tutto il contrario della linea politica seguita negli ultimi 4 anni. Insomma, siamo davanti a un modo di fare politica che è proprio tipica, da quello che si è capito in questa legislatura, di questa destra che dice di aver vinto su una politica che afferma il contrario di quello che sostiene.
0: Roberto Ciccarelli, grazie per queste riflessioni, anche per queste spiegazioni. Ti auguriamo un buon proseguimento e a presto, risentirci.
1: A voi, buona giornata. Love is a burning.

0: the fire went wild. I fell into a burning ring of fire.
1: Bene, Radio Onda d'Urto, allora, noi alle 11:24 minuti di questa mattina, dopo aver analizzato un po' quelle che sono le aperture da un certo punto di vista sul tema della energia green da parte dell'Europa, andiamo a ragionare però anche sul, da un lato sul tema invece di chi continua a fare economia sul e a fare insomma profitti sul fossile, e per questo è stata lanciata una petizione dal Recommon, una petizione per chiedere proprio al governo di introdurre una vera tassa sugli extra profitti delle multinazionali fossili. Noi dovremmo essere in collegamento telefonico con Antonio Tricarico di Recommon. Pronto Antonio, buona giornata.
2: Buona giornata a voi, eccomi.
1: Eccoti, allora, in diretta con noi un po' per presentarci proprio questa petizione per chiedere al governo di introdurre questa tassa sugli extra profitti delle aziende fossili. A te un po' il ragionamento che vi ha portato a rilanciare questo tema, più volte se ne è parlato e adesso torna prepotentemente, tra l'altro.
2: Hai detto bene, si torna a parlare del tema, in realtà si fa ben poco, nel senso che a livello europeo c'è stata una prima discussione in cui peraltro in risposta a quella che erano state una timida richiesta da parte di alcuni governi, incluso il governo italiano, la Commissione europea ha ricordato che la materia della tassazione è di competenza nazionale e che quindi i paesi possono procedere ad applicare una tassa straordinaria sulle aziende fossili. Questo è già successo, ricordiamolo, per quanto riguarda il 2022-2023, con dei risultati direi abbastanza controversi, nel senso che ogni paese è andato un po' in ordine sparso, e anche in Italia, dove su 2 anni si è raccolto un gettito di 6 miliardi di euro, in realtà se si fanno i conti si vede che era una percentuale molto ridotta rispetto ai cosiddetti extra profitti. Cioè ricorderei che soltanto nel 2022 Eni, rispetto alla media degli anni precedenti, ha realizzato extra profitti per 10 miliardi di euro. Quindi noi abbiamo pensato che insomma non ci devono essere più scuse, insomma, se i governi a livello nazionale vogliono agire lo possono tranquillamente fare, questo è stato anche sancito a livello europeo. Esistono dei meccanismi che sono molto più semplici e lineari di quelli utilizzati in passato, e quindi il governo italiano è inutile che continua a cincischiare, insomma, andando in giro a Bruxelles col cappello in mano cercando esenzioni difficili da ottenere nel breve termine da patto di stabilità eccetera. Quindi bisogna agire subito. Ora ci sono delle stime che sono estremamente preoccupanti, cioè diversi analisti a livello internazionale, da Global Witness, Transport and Environment, altri hanno calcolato che dall'inizio del conflitto lanciato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran all'incirca parliamo già di 20 miliardi in un solo mese di profitti addizionali da parte delle principali compagnie dell'oil and gas a livello internazionale, e se si guarda i profitti, diciamo, delle vendite a valle alla pompa, parliamo in poco più di un mese di 7 miliardi di euro in più, peraltro alcuni sussidiati anche dai governi, come sappiamo, e se si fanno delle estrapolazioni, cioè se si considera, come dicono gli analisti, che il prezzo del petrolio rimarrà molto alto, bene, per l'arco dell'anno, insomma, le grandi società potrebbero fare profitti addizionali anche per più di 60 miliardi di euro, e a valle, per quanto riguarda la vendita di benzina, diesel, anche di 25 miliardi di euro. Quindi bisogna intervenire con una tassazione secca, diretta, insomma, non ci sono più scuse rispetto a questo, lo dicono chiaramente gli analisti. Ora, questo gettito che si potrebbe raccogliere dovrebbe finalmente essere investito sul lato del sociale, e anche nell'ambito della transizione bisogna evitare gli errori del passato, cioè bisogna cercare di sussidiare le fasce della popolazione più in difficoltà per metterle in una condizione di emanciparsi appunto dalla schiavitù dei combustibili fossili. Quindi è inutile, insomma, girarci intorno. Se c'è la volontà politica questo si può fare, per questo abbiamo pensato è importante cercare di fare un passo avanti, cercare di radunare appunto sostegno per provare a avanzare anche in tempi brevi delle proposte più articolate. Ricordiamoci che ci sarà appunto tutto il percorso verso la legge di bilancio in autunno, e chiaramente si può procedere. Un'ultima cosa che volevo dire è che molto c'è stato un fuoco di fila da parte di tutto il settore dell'oil and gas in Italia, dei fossili, Enima, non solo dicendo questa tassa bassa non si può continuare a applicare, e in realtà non sarebbe neanche legale, eccetera. In realtà la Corte Costituzionale italiana si è pronunciata rispetto alla tassazione straordinaria del passato, dicendo che gran parte delle obiezioni che erano sollevate, insomma, non stavano in piedi neanche da un punto di vista giudiziario. Quindi i governi non hanno più nessuna scusa. Il governo italiano, se, come dice, vuole seriamente intervenire a vantaggio delle fasce più povere della popolazione, tassasse questi extra profitti in maniera netta, cioè la parte straordinaria del profitto può essere anche presa interamente, non c'è nessun problema nel fare questo, e questo darebbe dei gettiti che sono importanti. Parliamo di un ripeto, di gettiti che non si risolverebbero in qualche miliardo di euro, ma potrebbero essere anche di più.
1: Sì, se si pensa che nel triennio, ieri, con questa apertura dei cordoni della borsa, l'Europa apre a uno sforamento di circa 13 miliardi, insomma, in 3 anni, ci si rende conto come con un provvedimento come quello che auspicate voi si potrebbe fare tanto, tantissimo. E a questo punto ti chiedo anche come si può aderire a questa petizione, come ci si può muovere, insomma, per sostenere questa importante campagna.
2: Beh, in primis andate sul nostro sito recommon.org e quindi potete chiaramente firmare questa petizione. Noi pensiamo nelle prossime settimane regolarmente di dare degli approfondimenti e degli aggiornamenti sul tema. Vogliamo anche organizzare dei momenti online, appunto, di approfondimento e discussione, a cui, se ci seguite sul sito, insomma, arriveranno gli inviti, ognuno può partecipare per appunto entrare, diciamo, mettere le mani nel piatto, cioè iniziare a vedere meglio alcuni dei numeri che vi ho menzionato e capire come questa tassa la si può applicare in una maniera netta, netta e solida. L'obiettivo è quello di aprire un dibattito più ampio, insomma, nel senso, come hai detto te all'inizio, il tema è ritornato, diciamo, nel dibattito politico, ma poi viene, tra virgolette, sempre archiviato con alcune di queste scuse. In realtà, dobbiamo superare queste scuse, bisogna costruire un consenso molto più ampio, a partire da tutti quelli che sono movimenti, associazioni, e cercare di spingere in tal senso. Insomma, le occasioni, come ho detto, ci saranno nei prossimi mesi, ma c'è una questione centrale, cioè quella di aumentare comunque sia questa pressione e dare soprattutto una finalità sociale a quelli che devono essere questo extra gettito da raccogliere, cioè evitare che poi ancora una volta, seppure si proceda alla tassazione, i soldi finiscano in mille rivoli, in mille sussidi che di sicuro non vanno a vantaggiare, insomma, le fasce più povere della popolazione, ma paradossalmente rischiano di ritornare, insomma, nelle tasche delle stesse aziende fossili che continuano a essere ampiamente sussidiate da questo governo come dai governi precedenti.
1: Certo. Invitiamo allora ad andare sul sito di Recommon sia per sostenere la petizione sia per rimanere informati, visto che aggiornerete, come dicevi, in maniera puntuale tutto questo approfondimento, questo discorso, andrete a rilanciarlo. Quindi grazie ad Antonio Tricarico di Recommon e a risentirci presto.
2: Grazie a voi,
1: Una
2: buona
1: buona
2: giornata.
1: giornata, ciao. Antonio Tricarico, quindi ai nostri microfoni di Recommon. Adesso invece lasciamo questo primo argomento, insomma, che ci ha portato in tema di energia green, energia fossile, inquinamento, sovrattasse, decisioni dell'Europa, eccetera, e apriamo invece un altro capitolo che ci porta a sud e ci porta alla strage di migranti in Calabria, di Amendolara. Ne parliamo tra poco.

0: Bene, Radio Onda d'Urto. Allora, andiamo a sud, come dicevamo, e lo facciamo riprendendo il filo con la terribile strage di migranti avvenuta 2 giorni fa. Se ne parla diffusamente e ci si comincia anche a mobilitare. Sarà sabato, tra l'altro. Noi andiamo immediatamente a proporvi l'approfondimento che ci porta in questa terra.
1: Radio Onda d'Urto, dopo la strage dei braccianti ad Amendolara, siamo in Calabria. Il sindacato di categoria Fly CGL ha lanciato una manifestazione per questo sabato 6 di giugno, con partenza dalla stazione di servizio in cui è avvenuto l'eccidio dei lavoratori e poi arrivo nel paese. Ce ne parla ed è collegato con noi Giovanni Mininni, segretario generale della Fly CGL. Un saluto e grazie per essere con noi intanto.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Allora, partirei un attimo dai fatti. Sono stati bruciati vivi per punizione i 4 braccianti, 3 di origine afghane e 1 pakistano, uccisi questo lunedì ad Amendolara, sfruttati nella raccolta delle fragole. Ecco, ti chiederei intanto qual è il contesto di questa strage nel comparto del caporalato e della grande distribuzione organizzata.
2: Guarda, sì, è un contesto atroce, nel senso che noi pensiamo che sia stato toccato il fondo, semmai ancora più in basso dell'omicidio di Sapnam Singh che c'è stato a Latina, dove un lavoratore gli è stato amputato un braccio ed è stato poi abbandonato fuori casa con il braccio riposto in una cassetta vicino al bidone dell'immondizia. E cioè adesso abbiamo toccato il fondo, perché queste persone che richiedevano, siamo scesi ancora più in basso, perché queste persone che richiedevano semplicemente un loro diritto, come dire, proprio di base, essere pagati, insomma vengono assediti, vengono bruciati vivi. 4 ragazzi giovanissimi, uno di 19 anni, perdono la vita in questo modo così atroce, e questo ci fa stare male, ci fa arrabbiare, perché siamo arrivati ad un punto dove la disumanizzazione del lavoro è diventata una cosa che purtroppo si estende sempre di più. Sarà forse questo periodo bruttissimo che stiamo vivendo, dove le guerre che imperversano e la violenza che si afferma sempre di più nei rapporti, dilaga anche nel mondo del lavoro, ma noi non ci arrendiamo a questa prospettiva e vogliamo immediatamente denunciarla, e per questo, facendo i salti mortali in soli 3 giorni, abbiamo voluto denunciare questo stato di cose e convocare la manifestazione ad Amendolara in così poco tempo, per sabato, perché era necessario che anche questa ennesima strage non passasse, come dire, nel silenzio. Se mi permetto, posso dire un'ulteriore cosa. In poco più di 16 giorni sono morti in agricoltura, o meglio, spesso sono stati ammazzati in agricoltura, 11 lavoratori agricoli. Da metà maggio fino al 1 giugno, questo è il bilancio. Sono lavoratori che sono stati ammazzati prima di andare al lavoro, si è capovolto un furgone, probabilmente guidato da un caporale a Chioggia, ci sono stati 3 morti, 2 SIC sono stati travolti con le loro biciclette sulla strada mentre andavano a lavorare in campagna. Bakary Sako è stato ammazzato da una baby gang mentre aspettava di poter andare a lavorare alle 5 del mattino, e adesso queste persone che sono state assedite. Ecco, mi permetto di dire che una tale conseguenza di morti, di eventi così brutti, in un periodo così racchiuso, l'abbiamo avuto raramente nel nostro paese. Quando morirono con 2 incidenti stradali a Foggia 16 persone, ed erano nei furgoni dei caporali. Solo quella cosa tanti anni fa, insomma, fu anche sentita molto dal paese, ma adesso noi stiamo solamente accendendo i riflettori su questa orribile, su questa morte agghiacciante, no? Orribile morte fatta per delle quattro persone bruciate nell'auto. In realtà nei giorni precedenti sono morte altre persone, ma questo paese l'ha detto in maniera, come dire, molto molto blanda. Nessuno ha messo insieme le cose. Noi ci teniamo a mettere insieme anche le altre cose, perché purtroppo l'agricoltura sta diventando un settore nel quale la pervasività del caporalato, dello sfruttamento, crea guerre anche interetniche e crea appunto anche però situazioni molto brutte prima che si cominci a lavorare. E quindi anche questo sarà l'oggetto della nostra manifestazione. La denuncia di questo stato di cose è che, siccome muoiono i migranti, sono meno importanti degli italiani, allora si accende il riflettore solo quando c'è l'efferatezza di quello che è accaduto a Mendolara.
1: Ecco, chiudo chiedendole una prospettiva anche per il futuro, per cercare appunto di non cascare in questo buio, no? Cioè, il caporalato è di fatto ormai una struttura di sfruttamento sistemico e strutturale nel settore dell'agricoltura. Ti chiederei quali strumenti servirebbero per porre un freno a questa manodopera a basso costo. Ormai non si può nemmeno più dire che le aziende italiane o quelle che lavorano in Italia delocalizzano in altri paesi dove la manodopera costa di meno, perché abbiamo visto anche in questi giorni a Milano come l'azienda che doveva costruire il consolato statunitense, tra l'altro questo è il paradosso, sfruttava gli operai a 2 euro l'ora, no? Cioè, si tratta di fare margini di profitto estremamente elevati, no? Motivo per cui molte aziende in Italia avevano delocalizzato per trovare la manodopera a basso costo. Ormai si trova anche in Italia di fatto questo elemento.
2: Sì, assolutamente così, è vero. Allora, cosa si può fare? Si può fare una cosa semplice, ma che è una cosa forte. Si può cominciare a cambiare mentalità e a dire le cose per come sono veramente. I caporali sono solamente un anello dello sfruttamento nel quale cadono le lavoratrici e i lavoratori. Non solamente stranieri sono coloro che cadono in queste maglie, in questa catena dello sfruttamento, ma sono anche ancora purtroppo donne italiane e uomini italiani. Quindi il caporalato in agricoltura e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura riguarda, è interetnico, diciamo così, ancora oggi. Ma bisogna denunciare con chiarezza e con forza che i caporali non sono loro a dettare le regole. I caporali, essendo un anello della catena dello sfruttamento, a monte della catena c'è l'impresa. È l'impresa che decide di agire nell'illegalità, è l'impresa che decide la giornata di lavoro, quanto deve essere pagata rispetto alla sua possibilità di estrarre più profitto e di rimanere nella competizione sul mercato, e così successivamente chiama il caporale e lo ingaggia dettandogli le regole di come quel giorno o in quel periodo dovrà governare, molto spesso, perché il caporale molto spesso è anche caposquadra, quindi entra nell'impresa, gli detta le regole e gli dice: questa è la giornata, l'orario è questo, 10 ore, non viene mai applicato l'orario di lavoro, e gli dice anche le zone dove devono andare a lavorare. Se noi continuiamo a dire che il problema sono i caporali, parliamo solamente di una parzialità e confondiamo le cose. Quello che succede in una società capitalistica come la nostra è che il potere sta sempre in mano a chi ha il potere economico. E chi detta le condizioni è il potere economico, non un anello, è uno strumento in cui si serve chi sfrutta veramente le persone. E se si continua a dire, naturalmente non è una accusa che faccio a voi, che invece ve ne occupate da anni di questi problemi. Se si continua a dire però genericamente caporalato, noi non diremo mai che il problema sono le imprese in questo paese, che vogliono continuare a competere su bassi salari, che oggi nella competizione internazionale, che è sempre più aspra, stanno diventando salari da schiavitù. Quindi la situazione sta peggiorando e noi abbiamo solo pochi strumenti per poter reagire. Ci dobbiamo organizzare, dobbiamo reagire con la consapevolezza a queste cose. Ecco perché la manifestazione subito, ma non escludiamo ulteriori strumenti di lotta successivamente. Ma poi dobbiamo agire una legge straordinaria che c'è nel nostro paese, che è la 199 contro lo sfruttamento e il caporalato. Quella legge dimostra, con l'applicazione della parte penale, dimostra ogni settimana che le forze dell'ordine arrestano in Italia non solo i caporali, ma anche dei datori di lavoro. Forse si dovrebbero chiamare padroni. Sono padroni che violano le regole e che appunto, per il meccanismo che ho spiegato prima, ingaggiano le persone e i caporali con bassi salari. Molto spesso i caporali non ci sono nemmeno, come per esempio le piattaforme, come ha dimostrato la Procura di Milano con le piattaforme per i rider. Dopodiché si parla di caporalato digitale. Dopodiché bisogna attuare la parte preventiva che è presente in quella legge e che non a caso da 10 anni non vede la sua piena applicazione. Perché se posso rispondere sinteticamente, alla fine ci si consente anche di non applicare completamente una legge perché riguardano i diritti dei lavoratori, cioè di chi sta sotto. E questa cosa conviene molto a chi sta sopra, a chi continua a fare i propri guadagni e i propri profitti in questo modo. Noi questo non lo consentiremo. Abbiamo sempre detto di no e quindi anche stavolta non lo consentiremo. Perché queste persone che sono morte bruciate avevano un contratto regolare, avevano il permesso di soggiorno, eppure si interfacciavano con il caporale. Non avevano mai conosciuto l'impresa nella quale sono andati a lavorare. E quindi questo significa che c'era tutta una costruzione, anche con dei colletti bianchi, una costruzione paravento, che però, essendo accaduto il fattaccio, adesso si sta cominciando a svelare. E noi stiamo indagando e approfondendo questo tema, perché appena avremo chiara la situazione, agiremo come abbiamo sempre fatto in questi anni, con una precisa denuncia alla procura, perché i fatti devono essere indagati fino in fondo e bisogna risalire a chi sono i veri mandanti, i veri colpevoli di questa ulteriore strage, che però non possiamo più tollerare nel nostro paese. Non possiamo più tollerare che per portare il cibo sulle nostre tavole avvengano cose di questo tipo.
1: Chiaro. E quindi manifestazione questo sabato 6 di giugno ad Amendolara, siamo in Calabria, con partenza dalla stazione di servizio in cui è avvenuto l'eccidio dei lavoratori e arrivo poi nel paese. Grazie per essere stato con noi a Giovanni Mininni, segretario generale della FLAI CGIL. Un saluto e a presto.
3: One, two, three, four.

Ci ha spiegato quindi il segretario generale della Fly CGL la manifestazione anche di sabato realizzata nel contesto insomma di gravissimi fatti avvenuti in Calabria. Adesso invece un'altra iniziativa sabato che andremo a presentare ci porta decisamente più a nord. Sabato 6 una manifestazione davanti alla base di Aviano, indicata come simbolo di morte per l'umanità e per il pianeta, visto appunto il potenziale bellico e la presenza di testate nucleari. Noi ne parliamo con Ruggero, centro sociale Django di Treviso.

0: Allora, come dicevi tu, appunto, è una manifestazione che ha, diciamo, ha l'ambizione di essere una manifestazione nazionale, perché comunque il tema del riarmo e in generale il tema del militarismo e di quella che noi sì, abbiamo chiamato, insomma, in vari modi, dall'economia di guerra, insomma, è un tema che comunque non riguarda ovviamente soltanto il territorio in cui sono presenti le basi, ma è un tema che riguarda un po' tutto il nostro paese. Insomma, giusto per capirci, poi questa cosa qui ha delle conseguenze che non riguardano anche soltanto direttamente le basi, insomma, è notizia di poco tempo fa, visto che poi è un territorio attivo, però della promessa, insomma, di ridurre il personale dell'azienda Electrolux, che appunto vedrà un taglio importante di lavoratori, lavoratrici e impiegati. E lo dico perché appunto Electrolux è una delle sedi a Conegliano, che è in provincia di Treviso e che è vicina comunque ad Aviano, un po' a riprova del fatto che comunque c'è un orientamento generale che vede appunto nell'economia di guerra una soluzione rispetto a quella che può essere considerata a tutti gli effetti una crisi del manufatturiero, e ovviamente le basi militari tante volte vengono presentate come dei luoghi che in ogni caso danno anche ai territori che le ospitano delle possibilità economiche importanti. Questa qui è ovviamente una retorica che noi puntiamo a smantellare, così come si punta a smantellare l'idea stessa che come dire, sia necessario una nuova corsa al riarmo e una nuova ripresa anche, diciamo, di una certa cultura della guerra sui nostri territori. Ovviamente per noi è una cosa molto importante che una base come quella di Aviano, che comunque è una base strategicamente molto importante sui nostri territori, diventi di nuovo anche oggetto di contrapposizione, che diventi di nuovo comunque uno spazio attorno al quale costruire mobilitazione e mettere in discussione la sua esistenza sui nostri territori, perché appunto una strategia comunque da adottare è anche quella di provare a soffocare in ogni postazione, in ogni posto, poi quelle che sono poi delle vere e proprie basi di morte, come sono appunto le basi militari, e la base di Aviano non fa eccezione.
1: Ecco, magari diciamo qualcosa anche su questa base, la base USAF di Aviano, che cos'è?
0: Allora, la base USAF di Aviano è una base che comunque è molto nota, perché ha un potenziale bellico importante, ed è la base che ha comunque una base che ha al suo interno la presenza comunque di 50 testate nucleari. Questa cosa qui ovviamente la rende una base, ripeto, importante, contro la quale è molto importante riuscire a mobilitarsi. La presenza di un arsenale bellico nucleare così grosso in un territorio comunque sul nostro territorio è qualcosa rispetto al quale noi non siamo disposti a mediare in alcun modo, anzi la proposta, esattamente come dicevi tu prima, l'intenzione è quella comunque di costruire una mobilitazione che miri al disarmo specialmente rispetto poi a delle armi con un potenziale distruttivo enorme, che non hanno nessuna ragione di esistere, tantomeno sui nostri territori. Ecco. Per cui, diciamo, il motivo per cui questa base è sicuramente più nota è questo. Ecco.
1: Certo, la presenza di ordigni nucleari. Ecco, per quanto riguarda la piattaforma della manifestazione, una piattaforma anche molto ampia, leggo comunque di opposizione a tutti i conflitti in corso nel mondo, e nel comunicato viene espresso anche il rifiuto alle misure di repressione delle libertà personali e delle lotte sociali che sono state messe in atto dal governo in questi ultimi anni.
0: Sì, allora è ovvio, come dire, il territorio del Friuli è un territorio che è molto variegato in relazione appunto ai soggetti che si muovono sul territorio, per cui chiaramente l'appello che è stato fatto è un appello che tiene dentro tantissime cose, tantissimi elementi, e anche che cerca di riuscire a tenere insieme tante sensibilità diverse. È ovvio che il riferimento a tutte quante, insomma, le misure perché mirano a ridurre le abilità personali e perché è inutile nascondersi che, insomma, una appunto per poter appunto condurre un paese, no, su una in un clima di guerra, sia esso appunto guerreggiata o soltanto millantato in qualche modo, il tema delle libertà individuali e della riduzione a zero degli spazi di libertà individuali è un tema centrale. È ovvio che appunto noi in questi termini leggiamo poi la svolta autoritaria a cui stiamo assistendo nel nostro paese. È chiaro che per poterci immaginare un paese nel quale poter far passare come se nulla fosse tutta una serie di misure di riduzione dei diritti, in particolare quelli sul mondo del lavoro, ma poi dopo anche di tagli rispetto a quelle che sono spese non strettamente legate all'industria bellica, è chiaro che per poterlo fare senza correre dei rischi poi di poter vedere anche il nascere di iniziative, mobilitazioni e un'opposizione sociale importante, il primo passaggio è quello di ridurre gli spazi di mobilitazione. Per cui il riferimento alle misure, appunto all'opposizione alle misure che mirano a ridurre le libertà personali, è legato appunto a questa chiave di lettura, cioè di come il militarismo sia legato a doppio filo con la riduzione degli con l'autoritarismo e con la riduzione appunto degli spazi di mobilitazione.
1: Ecco, magari chiudiamo, Ruggero, ricordando un po' quella che sarà la giornata, insomma, che appuntamenti vi siete dati.
0: Allora, il ritrovo è stato lanciato alle ore 15 a Piazza Duomo ad Aviano, e la partenza del corteo è prevista per le ore 16. Poi sì, ci sono insomma varie partenze dai vari territori vicini insomma ad Aviano. Noi in particolare da Treviso partiremo alle ore 14, per cui per chi fosse qui nei dintorni e avesse voglia di unirsi a noi, noi appunto siamo

tre mesi un gruppo di repubblicani si è unito ai democratici alla Camera approvando una risoluzione sui poteri di guerra che potrebbe anche fermare l'azione militare di Washington contro l'Iran, e sfidando quindi un po' il presidente Trump, che comunque tiene il pallino. Ma ci spiegherà un po' in contorni di quanto accaduto Martino Mazzonis, giornalista e americanista. E poi andremo invece in Libano.

0: con l'avvicinarsi del centesimo giorno di guerra imperialista di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, la Camera dei rappresentanti di Washington ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra. La risoluzione è stata adottata con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici. Ora il provvedimento va al Senato. Ne parliamo con il giornalista americanista Martino Mazzonis, di nuovo con noi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Martino, bentornato. Allora iniziamo da questa notizia. Come mai è stata approvata questa risoluzione? Che cosa prevede esattamente?
1: In teoria c'è una legge che si chiama War Power Resolution, che indica che dopo 60 giorni a partire da un avvio di conflitto sia il Congresso che deve autorizzare una guerra. È spesso stata aggirata. Trump stesso in qualche modo cerca di aggirarla quando dice: in questo momento non stiamo combattendo, no? Cioè nel momento in cui si sono interrotti i combattimenti è come se si ricominciasse a contare i 60 giorni. Questo è un po' il trucco, il gioco della presidenza, che è un gioco possibile nel senso che, come sapete bene, le leggi statunitensi, il diritto statunitense è un diritto sempre molto interpretabile, no? È meno chiaro e netto, ci sono molte meno leggi e così via. Comunque questo è il primo aspetto, per cui la Camera è normale che approvi una legge di questo tipo, nel senso che spiega al Presidente che dopo i 60 giorni non autorizza il conflitto. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto però è naturalmente che il Presidente può porre il veto e di conseguenza rinviare al Congresso questa legge. A quel punto servirebbero 2/3 dei voti per superare il veto presidenziale, cosa francamente improbabile, nel senso che, appunto, come tu hai detto, 4 repubblicani hanno votato insieme ai democratici questa legge. In Senato è successo qualcosa di simile con una risoluzione del Senato, anche lì, se non sbaglio, 3 o 4 senatori hanno votato assieme ai democratici e qualcuno non ha partecipato al voto, ecco, per cui diciamo che c'è un dissenso nel Partito Repubblicano, però questa cosa non impone di fatto, appunto, perché c'è il potere di veto al Presidente,

0: dell'Occidente di interrompere il conflitto, dopodiché è un segnale da parte del Congresso, ed è un segnale da parte del Congresso che viene di fronte a sondaggi che dicono che la guerra è altamente impopolare presso il pubblico americano, anche presso una parte consistente dei repubblicani, in particolar modo i giovani, il che è interessante perché, come forse qualcuno ricorderà, le elezioni del 2024 hanno segnato uno spostamento di voto dei giovani verso Trump. Non ha vinto tra i giovani Trump, però ha preso più voti di quanto in media un presidente, un candidato repubblicano prenda tra i giovani. E una delle ragioni per cui questo è avvenuto, specie tra i maschi, è che prometteva di non fare mai più guerre, no? Le guerre sono sbagliate, eccetera, eccetera, ed era una delle ragioni che, come dire, Charlie Kirk, il capo di Turning Point USA, ucciso qualche mese fa, segnalava come cosa importante, no? E Charlie Kirk è uno dei fattori per i quali i maschi bianchi giovani si sono spostati un po' verso Trump. Ecco, questo aspetto, il fatto che la guerra sia particolarmente sgradita al pubblico under 30, è un segnale per i repubblicani, e quindi quelli o in dissenso con Trump perché sono stati battuti alle primarie da candidati sostenuti da Trump, come è avvenuto qualche giorno fa a Massi, un rappresentante del Maine che chiede la pubblicazione degli Epstein file e per quello è stato, come dire, sfidato da qualcuno sostenuto da Trump ed ha perso, per cui adesso è più libero di votare come vuole, nel senso che tanto a novembre se ne torna a casa. E poi anche da alcuni deputati che si candidano in distretti elettorali molto in bilico, molto incerti, quindi più moderati, dove non c'è una schiacciante maggioranza repubblicana e dove, siccome appunto la guerra è impopolare, conviene votare contro la guerra e non a favore della guerra.
1: E quindi perdita di consensi a causa appunto dei conflitti in corso, i repubblicani che hanno votato con i democratici, questo è solamente un segnale, tutto in salita per Trump in vista delle elezioni di midterm.
0: Sì, non c'è dubbio, le elezioni midterm, come dire, i sondaggi ci dicono, poi staremo a vedere, perché poi ricordiamoci che si vota, non si vota sul presidente, anche se è una specie di referendum sul presidente, ma poi si vota seggio per seggio, stato per stato, per il Senato, stato per stato, per la Camera, seggio per seggio, cioè più di un collegio elettorale per ogni stato, per cui la gente vota anche il proprio candidato o non. Insomma, no, ci sono alcune figure che Trump o non Trump verrebbero rielette comunque perché sono popolari nel loro distretto elettorale, altre invece che sono più a rischio, e sicuramente i sondaggi ci dicono che la gente è scontenta per l'Iran, è scontenta per i prezzi, è scontenta per la gestione dell'immigrazione persino, è scontenta per l'economia, e di conseguenza le cose non andranno particolarmente bene per il Partito Repubblicano. Dopodiché, come forse saprete, stanno alcuni stati repubblicani, in conseguenza di una sentenza della Corte Suprema, si stanno ridisegnando le mappe elettorali per favorire i repubblicani, il che significa che se anche perdessero, e perdessero male, c'è il rischio che non perdano la maggioranza. Io credo che la perderanno comunque, però limiteranno i danni grazie a questo gioco di riscrivere, di ridisegnare le mappe elettorali. Dopodiché, appunto, quello che si prefigura è sicuramente, in termini di almeno di numero di voti, una sconfitta per i repubblicani, almeno stando, siamo ancora a giugno, mancano ancora dei mesi, però allo stato delle cose sembra essere proprio così.
1: Sì, manca ancora diverso tempo, e poi appunto ce lo accennavi, ci sono i temi economici che sono quelli che poi sono tra i più decisivi per l'elettorato statunitense.
0: Sì, sì, la verità è che sono tra i più decisivi quasi ovunque, salvo rare eccezioni, no? Cioè ci sono alcuni casi in cui ci sono delle cose così clamorose, per esempio nel 2004 la guerra in Iraq che fece perdere, la guerra in Iraq fece perdere malamente le elezioni al Partito Repubblicano, le elezioni di metà mandato al Partito Repubblicano, però come dire, in generale l'economia e l'andamento dell'economia e il tenore di vita delle persone che peggiora in questi mesi negli Stati Uniti è una di quelle cose che fa sì che come dire, l'elettorato si sposti. In questo momento appunto le cose non vanno particolarmente per l'economia statunitense, nonostante, e questo è un po' un paradosso, diciamo i numeri dell'economia sono buoni a causa degli investimenti dell'intelligenza artificiale, a causa dell'andamento dei titoli di borsa dell'intelligenza artificiale, ma se si toglie l'intelligenza artificiale, diciamo così, che non occupa milioni e milioni di persone dal PIL e dall'andamento della borsa, le cose per l'economia americana non vanno particolarmente bene.
1: Torneremo senz'altro ad aggiornarci con te. Intanto grazie Martino Mazzoni, giornalista americanista, per essere stato di nuovo con noi.
0: Grazie, buona giornata.
2: Questo dagli Stati Uniti d'America. Passiamo dall'altra parte del mondo, tra poco andremo proprio nel cuore anche della guerra mediorientale, andiamo in Libano.

C'è stato il fuoco in Libano, concordato senza Hezbollah, e già violato da Israele. Continua quindi gli attacchi, ha ucciso anche un soldato UNIFIL. La popolazione vive intanto in un limbo permanente. E almeno questo ci racconterà con una importante testimonianza David Ruggini, che è capo missione in Libano dell'ONG Un Ponte Per. Tra pochissimo.

0: Lo Stato di Israele e il governo libanese di Beirut hanno concordato l'ennesimo cessate il fuoco con la collaborazione esplicita delle autorità libanesi con l'occupazione israeliana. Controlleranno infatti, senza la partecipazione di Hezbollah, alcune delle aree invase dall'esercito israeliano. Secondo l'intesa, la tregua, già stata violata da Tel Aviv, sarebbe subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del Litani meridionale. Sarebbe poi stato fissato un nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale. Nel sud del paese dei Cedri comunque continuano gli attacchi israeliani e la resistenza di Hezbollah. Un soldato della missione UNIFIL è rimasto ucciso e altri due feriti, lo riferiscono le Nazioni Unite. È stata colpita la loro postazione a Mariayoun nel sud-est libanese. Ne parliamo con David Ruggini, capo missione in Libano dell'ONG Un Ponte Per. Ciao David, bentornato su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, iniziamo dalla cronaca. Quali sono gli episodi che confermerebbero la violazione della tregua?
1: Guarda, da stamani, dopo che appunto abbiamo detto che c'è stato questo accordo tra il governo libanese e lo Stato di Israele, abbiamo registrato diverse violazioni, soprattutto nella zona sud, con alcuni strike da droni, un paio di target assassination, se non mi sbaglio, e poi abbiamo letto qualche proprio notizia di una ventina di minuti fa, l'uccisione di un casco blu dell'UNIFIL nella zona di Mariayoun dovuta a dei colpi di mortaio. Comunque non si sa bene esattamente la dinamica, però insomma la notizia è appena uscita, ecco.
0: C'erano stati massicci spostamenti della popolazione di Beirut nei giorni scorsi, in particolare il fuggi generale da Daie, il sobborgo musulmano a maggioranza sciita al sud della capitale, che, come ci stavi dicendo, è ancora sotto stretta osservazione, diciamo così, da parte dell'esercito occupante. Volevo chiederti se c'è ancora questo fuggi generale, dove sono andate tutte queste persone che si sono spostate all'interno della capitale, se qualcuno è tornato nelle proprie case oppure se non c'è fiducia nel fatto che questa tregua concordata possa effettivamente realizzarsi.
1: Allora, qualche giorno fa, dopo le dichiarazioni di Katz a proposito di bombardamenti su Dahie, molta della popolazione che vive là ha iniziato di nuovo a spostarsi. Molti si sono trasferiti in shelter, nei rifugi, e altre persone sono andate fondamentalmente, si sono spostate verso nord. Anche se c'è il cessate il fuoco che è stato fatto ad aprile, poi rinnovato, comunque la popolazione vive costantemente in uno stato di precarietà, quindi diciamo che quello che vediamo noi è che tutti quei meccanismi per mitigare la situazione, quindi avere contatti, avere la disponibilità di trasferirsi in una seconda casa, avere la disponibilità di trasferirsi da amici, poter rientrare in uno shelter, è qualcosa che purtroppo viene fatto quasi in automatico ultimamente, quindi la popolazione si è spostata in zone che vengono ritenute più sicure rispetto ai sobborghi sud, e per poi in questi giorni, dopo che non ci sono stati bombardamenti e ci sono queste negoziazioni in corso e non c'è la green light da parte degli Stati Uniti sui bombardamenti su Beirut, alcuni sono tornati, altri aspettano di vedere un po' com'è, quindi insomma è questo stato di, come dire, quello che vediamo noi è questo stato di perenne precarietà dove si vive un po' alla giornata.
0: È aumentata comunque con lo spostamento delle popolazioni che vivevano a Daie, quelli che non sono tornati, quelli che, come ci dicevi, non hanno parenti, luoghi, altri dove alloggiare, sono andate comunque questa parte di popolazione ad aumentare il numero di persone rifugiate negli shelter. Quindi ti volevo chiedere, dal punto di vista umanitario, la situazione è in peggioramento o cosa osservate voi di Un Ponte Per? Qual è la situazione?
1: Quello che osserviamo noi è una situazione, come ti dicevo prima, costante, nel senso che quello che vediamo noi negli shelter dove operiamo, principalmente dove sono famiglie sfollate proprio dalle zone sud, intendo sud del fiume Zaharani, che è considerato zona di guerra, e quello corrisponde al distretto di Nabatieh, oppure zona sud di Tani, che quindi corrisponde più o meno al distretto di Sur, di Tiro, quindi vediamo questa popolazione principalmente, quindi negli shelter, cioè la maggioranza della popolazione che vediamo vengono proprio dalle zone sud del paese. E poi chiaramente questo è un continuo aumentare e diminuire a seconda degli ordini di evacuazione che vediamo. Quindi noi abbiamo quello che registriamo noi è che il numero di sfollati è più o meno costante, quindi siamo sempre sul 1 milione di persone, ricordando appunto che Israele ha praticamente fatto evacuare circa il 20% del territorio libanese, e poi ci sono a seconda delle settimane, dipende da quale ordine di evacuazione è stato fatto o dall'intensità dei bombardamenti, un leggero aumento o diminuzione della popolazione che si trova all'interno dei rifugi. Ultimamente quello che abbiamo visto era abbiamo registrato una certa saturazione della disponibilità all'interno dei rifugi su Beirut, aperti su Beirut, e quindi abbiamo notato come la popolazione si stava distribuendo verso il Monte Libano oppure anche verso il nord del paese, che presenta che ha dei rifugi aperti e che fondamentalmente non è particolarmente o quasi per niente interessato dai bombardamenti e dalla guerra, diciamo. Quindi è una situazione precaria. L'unica cosa è che diventa difficile poi raccontare come questa precarietà diventa una quotidianità. Questa è la cosa difficile e anche più dura da dover affrontare e anche da dover rispondere, no? Il fatto che poi la precarietà si stabilizza in questo limbo, e la popolazione vive in questo limbo perenne, come ti dicevo prima, per cui si vive un po' la giornata aspettando notizie internazionali, aspettando magari il round di negoziazioni e cose, ma poi effettivamente, come appunto c'è stato dichiarato questo cessate il fuoco, ma non vale il cessate il fuoco per alcune zone del paese, non vale perché sono sempre presenti membri di Hezbollah, a seconda di quello che dice, come dire, unilateralmente l'esercito israeliano. E quindi praticamente si instaura un cessate il fuoco dove in realtà non esiste il cessate il fuoco. Ecco.
0: Volevo farti un'ultima domanda, Davide. Voi di Un Ponte Per, al di là delle vostre attività umanitarie, al di là del vostro lavoro, con i vostri amici, le vostre amiche, i vostri colleghi e le colleghe a Beirut, come vedete la situazione? Cioè, qual è la vostra lettura, il vostro sentimento? Pensate che questa tregua davvero possa portare a qualcosa, o anche voi vivete in un limbo perenne, come ci dicevi?
1: Ma più che altro in questo momento quello che noi notiamo, a parte il fatto che noi abbiamo anche dello staff che è sfollato attualmente, che nonostante la situazione continua ad operare per impegno umanitario, anche solidarietà nei confronti della popolazione che è sfollata, quindi da parte nostra continuiamo il nostro impegno con tutto il lavoro che facciamo a sostegno della popolazione, le campagne, i progetti che abbiamo in corso. Quello che purtroppo notiamo, e questo su di noi si riscontra più che altro sulle questioni di sicurezza, no? Nel senso che quando dobbiamo intervenire in determinate zone facciamo sempre molto caso, e quindi automaticamente poi ragioniamo anche su come effettivamente la situazione si sta evolvendo. Sul terreno il cessate il fuoco non c'è, quindi fondamentalmente per noi spostarci in determinate zone, o anche banalmente da Beirut cercare di arrivare a tiro per fare distribuzione e intervenire, è molto pericoloso e molto rischioso, come detto. Dal fiume Zakarani, che è leggermente più a nord del Litani, tutta la zona è considerata una zona di guerra, quindi fondamentalmente è molto pericoloso potersi recarsi in queste zone qui. Quello che vediamo, facendo un'analisi un po' più magari sulla situazione, è il fatto che si sta spingendo sempre di più, e questo si vede anche con il round di negoziazioni in corso, che lo scontro si sposti da uno scontro esterno, quindi dove abbiamo Hezbollah che sta affrontando l'esercito israeliano sul terreno, quindi nel sud del Libano, e lo scontro venga spostato sempre di più all'interno del paese, e quindi che porti ancora ad aumentare le divisioni interne. Il Libano è un paese molto eterogeneo, con chiaramente diverse visioni politiche. Hezbollah è una componente della visione politica che c'è in Libano. Il problema è che, secondo una nostra analisi, quello che succede è che si sta spostando sempre di più la possibilità che lo scontro si sposti tra Israele e Hezbollah quanto uno scontro interno. Questo lo si vede anche nelle dichiarazioni, no? Hezbollah è considerato un nemico sia dello Stato di Israele, ma che non fa gli interessi del Libano, è stato escluso dalle negoziazioni, non viene considerato come parte del cessate il fuoco, per loro non vale il cessate il fuoco fondamentalmente. Quindi questo è un accordo che viene portato dal governo. Il governo libanese sta seguendo determinate passi e indicazioni che loro ritengono utili per l'interesse nazionale. Questo quello che noi vediamo anche con le altre agenzie di sicurezza dove ci confrontiamo su questo è che la possibilità che lo scontro si sposti internamente, quindi aprendo a un conflitto, non ti dico da guerra civile, ma un conflitto interno, è probabile, esiste. Cioè ogni volta che si fa ogni volta che si fanno le negoziazioni è sempre più vicina lo scontro tra le due, tra queste due. Oggi, per esempio, tra un'ora Naim Qassem, il segretario di Hezbollah, deve intervenire facendo uno speech, esprimendosi sulle negoziazioni. Quindi siamo tutti un po' in attesa di capire anche loro che posizione prenderanno. È una situazione tesa, ecco, è una situazione molto tesa, quindi da una parte c'è la tensione per le persone, la popolazione sfollata dalla guerra, dall'altra ci sono le tensioni interne, perché poi questi due punti di vista su come effettivamente affrontare un round di negoziazioni, una destabilizzazione o un raggiungimento di un reale cessate il fuoco è molto diversa tra di loro. Quindi è una situazione di evoluzione, però ecco, non c'è uno scenario molto positivo, se vogliamo metterlo lì.
0: È stato con noi il capo missione in Libano dell'ONG Un Ponte per David Ruggini, grazie.
1: Grazie a voi, a presto.
2: David Ruggini, quindi, ai nostri microfoni, col quale chiudiamo anche lo spazio approfondimenti di questa mattina. Tra poco arriva Mezza Sala all'interno dello spazio Dissonanze, l'informazione alle 13 col giornale radio, invece puntuale come sempre, tornerà quest'oggi. Bene, un buon ascolto, un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto a tutte e a tutti.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
4: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
5: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
6: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
7: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
8: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 0208462014. Se la memoria non aiuta, basta andare su radioondadurto.com.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:31 minuti, prendiamo la linea dallo studio Viola per questa prima parte di Mezza Sala, lo spazio dissonanze del giovedì dedicato al teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, avremo un ospite in questa prima parte di trasmissione.
1: Un ospite, come ormai sarà consuetudine in queste puntate, nelle prossime ci muoviamo per festival, per rassegne. Parleremo della rassegna del Telaio, il canto delle cicale.
0: Allora, prima però di metterci in contatto con la nostra ospite, abbiamo da finire l'album di Seo Giorgi.
1: Esatto.
0: Io l'ho pronunciato malissimo. Questa settimana non vado d'accordo col portoghese.
1: Abbiamo chiuso con un duetto martedì, riapriamo con un duetto oggi, insieme a lui e Marisa Monci, il pezzo è Quando Scego.

0: Bene, allora abbassiamo la canzone perché, Camillo, abbiamo in linea la nostra ospite.
1: Maria Rauzi, buongiorno, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi e grazie per avermi invitata.
1: Allora, siamo qui per raccontare il Canto delle Cicale, Festival di Teatro Ragazzi e Giovani, 27esima edizione, direzione artistica quella del Teatro Telaio, dal 12 giugno al 17 luglio in una serie di comuni, 18 se non mi sbaglio comuni della provincia, in gran parte coincidono con la Franciacorta, ma non soltanto.
2: Non soltanto 18 comuni, però aggiungo anche una proloquo e aggiungo anche due scuole materne, per cui in realtà sono di più i partecipanti. E soprattutto sono di più le serate, se non ricordo male, io ne avevo contate 25 e già stavo sudando all'idea di doverle seguire tutte, per cui comunque insomma un sacco di roba.
1: Serate a cui si aggiungono, perché qui parliamo di provincia, le serate in città per il cartellone all'interno di Brescia d'estate nei quartieri, ma ci arriviamo dopo. Dicevamo una serie di comuni, non soltanto, e di realtà che sono lì a raccontare non soltanto le ospitalità e la collaborazione per realizzare questa rassegna, ma anche tutto il discorso dei progetti collaterali che vivono appunto di collaborazioni, vivono di un fare rete con una serie di realtà diverse, che possono essere le biblioteche, come possono essere le scuole, comunque gli istituti di formazione con i quali lavorate per quello che è le Cicale Illustrate, insieme agli altri due importanti percorsi che sono Cica Giocando e Cica Leggendo.
2: Sì, il Canto delle Cicale secondo me tra i nostri progetti è quello che più mostra la vocazione che abbiamo per una attivazione del territorio e anche la passione che abbiamo nel costruire reti, nel costruire legami con chi come noi è appunto attivo e attento alle persone che vivono sul territorio e magari sono anche quelle che non hanno tantissime occasioni o opportunità. Quindi sono 26 anni, perché è la 27esima edizione, ma gli anni sono 26, visto che si è cominciato nel 2000, che noi davvero facciamo tutti gli anni una, noi la chiamiamo un po' bussiamo a tutte le santelle, a tutti i comuni, per vedere chi decide di partecipare. E tutti gli anni cerchiamo davvero di fare un discorso che non si tratta solo di fare uno spettacolo, una bella serata, ma si tratta proprio di far sì che le persone, che poi sappiamo ci seguono da un comune all'altro, costruiscano anche tra di loro, tra le varie famiglie, dei legami. Ed è quello che un po' caratterizza il Canto delle Cicale, secondo noi, ma anche secondo il pubblico che ci segue. Gli spettacoli sono tanti, tantissimi, abbastanza insomma, dai, e sono di tecniche, argomento, tematiche diverse. Quello che noi diciamo è che col Canto delle Cicale, visto che ci sono così tanti spettacoli nel giro di poco tempo e per molti è anche la prima volta che incontrano il teatro, proprio perché è all'aperto, quindi facilmente accessibile, e alla sera è gratuito. Quindi questo diventa anche un modo proprio per far incontrare il teatro non solo ai bambini, che va da sé, si avvicinano probabilmente per la prima volta, ma anche molto spesso ai loro genitori, che forse ancora adesso in molti casi hanno una percezione del teatro come di qualcosa di un po' paludato, un po' lontano, e invece così speriamo possano toccare con mano come davvero ce n'è per tutti i gusti, e prima o poi troveranno tutti qualcosa che li possa emozionare e colpire in qualche modo. Quindi insomma, diciamo a volo d'uccello, posso dire che ci saranno le nostre due nuove produzioni, che sono Nascondini e Giovannino e quello che sarà, una all'inizio, perché è proprio la prima serata del festival il 12 giugno, e l'altra praticamente alla fine, il 15 di luglio, Giovannino e quello che sarà. E queste sono le nostre produzioni, con anche Arcipelago, che invece sta diventando un po' un appuntamento che ci segue ormai, credo, da almeno da 3 anni al festival, perché è questa installazione spettacolo un po' diversa dal solito. Dopodiché davvero abbiamo Clownerie, teatro circo, teatro di racconto, teatro di figura, teatro musicale, insomma, andate a vedervi il programma, che così almeno oltre a darvi dei titoli potete anche vedere qual è il contenuto di questi spettacoli.
1: E adesso adesso diamo anche qualche linea guida e qualche indicazione rispetto a quelli che sono i temi, i linguaggi più trasversali, appunto, per orientarsi attraverso il programma. Però mi piaceva raccontare di come quello che è venuto fuori raccontando in conferenza stampa ieri il vostro lavoro, ma anche non soltanto, anche attraverso l'esperienza delle edizioni passate. Dico esperienza per questo, perché mi piace raccontare questa il Festival delle Cicale, il canto delle cicale, come un'occasione per vivere gli spettacoli, non come spettacoli e basta, ma come una sorta di esperienza. Intanto, perché lo dicevi, sono tutti all'aperto, sono i luoghi non teatrali, permettono la possibilità di raggiungere, intanto si tratta non soltanto di uscire di casa per andare in teatro, ma di uscire di casa per andare a cercare un posto che magari non si conosce, che non si è mai visto prima. Luogo in cui c'è la possibilità, oltre a vedere lo spettacolo, dicevamo prima, di fare delle attività che coinvolgono i bambini, e con i bambini magari anche le famiglie, per creare una sorta di relazione con persone che non avevi mai visto prima e che stai incontrando quella sera. E poi come esperienza, anche perché c'è una cosa sulla quale voi da tempo puntate, che si condensa tra virgolette come segno nelle schede di Ti prendo per mano, che è legata alla, come dire, ai linguaggi teatrali e alle diverse sensibilità che ci si confrontano. Molto banalmente, semplicemente, un uso particolare di luci e di suoni potrebbe in qualche modo mettere qualche piccolo spettatore in difficoltà, metterlo in qualche modo a disagio. Voi preparate una serie di indicazioni, di percorsi, per permettere alle famiglie di sapere che cosa andranno ad affrontare, non soltanto la storia, ma anche quali sono alcune delle caratteristiche proprio dello spettacolo, e metterle, e far sì che siano, tra virgolette, preparati a quello, a non incontrare delle sorprese inaspettate che potrebbero, appunto, in qualche caso mettere qualcuno in difficoltà.
2: Sì, ti ringrazio per aver toccato questo punto, perché è un punto su cui stiamo riflettendo davvero a 360 gradi, cioè che cosa significa rendere davvero accessibile uno spettacolo, e che cosa significa anche rispettare e rivolgersi effettivamente al proprio pubblico. Noi sono anni che ci interroghiamo su questo, anche perché il nostro pubblico chiaramente è un pubblico che va educato per il fatto di non essere abituato al teatro, perché è un pubblico di piccoli, ed è un pubblico che deve essere abituato anche a molte altre cose, non solo al fatto di venire a teatro, seguire quelle che sono le regole, fare silenzio quando va fatto silenzio, sapere che c'è il biglietto, sapere che si sta seduti, eccetera, eccetera, che comunque non sono cose banali e vanno comunque introdotte e vanno anche spiegate in qualche modo, perché è un attimo che quella che deve essere un'esperienza, speriamo possa essere un'esperienza di tipo formativo e arricchente, diventi invece al contrario un'esperienza che respinge, in cui uno si sente inadeguato. Quindi siamo da sempre molto attenti a tutto quello che è intorno allo spettacolo, perché ricordiamoci che uno spettacolo dal vivo non è un'esperienza di tipo cognitivo, è un'esperienza proprio di tipo pratico, di tipo che si vive dal vivo.
1: E immediatamente sensoriale.
2: Esattamente, è sensoriale, ma poi davvero adesso non mi viene il termine giusto, ci penserò, che appunto coinvolge tutti i sensi, ma coinvolge anche, permettimi, tutti i sentimenti tutta una parte anche più di sensazione, di emotiva, e quindi su questo va un po' lavorato, perché fa parte dello spettacolo ed è al di fuori di quello che magari ha deciso il regista, cioè lo stesso spettacolo visto in contesti diversi ha davvero delle ricadute completamente diverse. Quindi le schede Ti prendo per mano sono nate come schede che volevano in qualche modo aiutare gli accompagnatori di persone con disabilità a fare attenzione a quelli che potevano essere che possono essere delle situazioni che creano disagio, ma in realtà sono a mio parere molto di più, cioè sono proprio una disanima di quello che fa parte di uno spettacolo, ma che a volte nemmeno uno spettatore diciamo così non così abituato tiene conto. Sto sempre attenta, ad esempio, e questo è un esempio che ogni tanto faccio, quando arrivano in ritardo i genitori con i loro bambini che vengono a teatro e vogliono entrare subito in sala. E io faccio loro presente: guardate che se il vostro bambino è piccolo e voi entrate in sala così trafelati perché siete in ritardo, perché magari siete nervosi, eccetera, eccetera, lo fate entrare in una situazione di buio che inevitabilmente lo mette a disagio. E in questo modo quello che per voi è un momento evidentemente importante, perché se siete venuti a teatro, avete pagato il biglietto, tutto il resto vi preme questa cosa, comunque vanificate l'esperienza semplicemente perché non riuscite a entrarci nella maniera giusta. E così è per un bambino con disabilità, che si può trovare a disagio perché semplicemente non sa che, essendo all'aperto, magari si deve sedere in un posto che non è particolarmente comodo per lui. Cioè, quello che intendo dire è che comunque uno spettacolo è molto molto di più rispetto a quello che avviene sul palco, e un operatore deve tener conto, se vuole bene al suo pubblico, anche di tutto quello che succede giù al palco.
1: Dicevo, elementi, link, dei tag che attraversano in qualche modo la programmazione, che ritornano. Uno di questi è sicuramente in questa edizione quello della favola, che ha a che fare un po' anche con il concetto di repertorio, se mettiamo in relazione il teatro ragazzi con il teatro tra virgolette serale. Ci sono ovviamente moltissime creazioni originali, molte di queste partono dalla favola, la favola classica, ma anche riscritta, reinventata. Penso a un Cappuccetto Rosso che compie un viaggio nella pancia del lupo e quindi in qualche modo si trasforma in Alice che compie il proprio viaggio. Ma non c'è soltanto la favola classica, c'è anche la favola contemporanea, ci sono per esempio Roald Dahl, Rodari e Calvino, quindi la favola in un'accezione estremamente ampia. E poi c'è anche... Mi suggestiona sempre moltissimo questa coincidenza, questa totale appartenenza del teatro ragazzi a quello che è il linguaggio del contemporaneo. Ci sono più o meno tutti gli spettacoli, potremmo considerarli site specific, visto che verranno messi in scena in un posto che non è il teatro in cui sono nati. C'è la performance con Mr. Bloom, ci sono le installazioni, parlavi prima di Arcipelago, c'è l'interattività in alcuni casi e il coinvolgimento. C'è tantissimo che non ha a che fare con un'idea di teatro semplicemente, come dire, che gioca semplicemente con il piacere della visione, ma ci richiede anche una sorta di... come dire, relazione di collaborazione tra spettatore e pubblico per entrare in questo gioco e non soltanto guardandolo da fuori comodamente seduti.
2: Esattamente, sì, proprio perché, come si diceva prima, il teatro ha una storia millenaria e nel corso di questi millenni ha potuto anche davvero sperimentare tecniche diverse pur rimanendo dal vivo. E questo dà una grande possibilità di catturare il proprio pubblico in una maniera personale, cioè già ognuno di noi viene come dire, colpito in maniera diversa, magari dallo stesso libro, magari dalla stessa opera. In più, secondo me, il teatro è anche oggettivamente diverso al proprio interno, probabilmente per questa sua possibilità anche di giocare tra tecniche diverse che in qualche modo pescano anche da arti diverse, perché appunto abbiamo il teatro di figura che in certi casi è davvero anche molto vicino alla scultura piuttosto che a un'animazione anche multimediale. Abbiamo il teatro musicale che appunto pesca dalla musica, abbiamo il teatro danza, per cui davvero c'è una grandissima varietà di stili, e anche in questo caso noi abbiamo cercato appunto di permetterci di dare queste possibilità diverse. Mi è piaciuto l'accenno che hai fatto a Cappuccetto Rosso nella pancia del lupo, questo perché è uno spettacolo che a me personalmente piace molto, e l'abbiamo già rappresentato anche in Invernale. Mi piace anche perché è di una delle giovani compagnie, non ce ne sono molte, e auguro loro davvero un futuro radioso, perché hanno saputo portare nei loro spettacoli una grande freschezza. E perché cito le giovani compagnie? Perché una delle cose che sto notando e che mi piace molto è anche questa, nel caso in cui siano giovani compagnie brave naturalmente, questa grande attenzione a una cultura trasversale. Infatti Cappuccetto Rosso, tu dicevi, ricorda un po' Alice, ma in realtà si rifà anche molto alla mitologia norrena, al lupo Fenrir, che quindi viene portato all'interno di uno spettacolo per bambini, dando la possibilità, si spera, di riconoscerlo poi quando verrà, questo tipo di cultura verrà poi trovato in altri contesti.
1: E questo dell'incontro delle culture è uno degli elementi che si legano al tema del viaggio, dicevo, di Cappuccetto, ma vale per esempio per più di uno spettacolo della stagione, compreso il vostro Giovannino e quello che sarà il viaggio, che è immediatamente un percorso di crescita e di trasformazione, ma è anche tra l'altro il viaggio del vostro pubblico da un comune all'altro, perché tutte le sere ci si sposta di comune. È un viaggio che va ad incontrare appunto le culture straniere, c'è in particolare, oltre alla citazione che hai fatto, un altro spettacolo che va in questa direzione e lì a raccontarci di come le culture straniere molto ci assomiglino. C'è tanto teatro di narrazione porta con sé in uno spettacolo in particolare la figura del cantastorie, la figura del cantastorie si affianca a quella del griot, che in qualche modo gli assomiglia e gli corrisponde.
2: Esattamente, tu sei sempre molto colto e anche molto attento anche a queste derive, questi sentieri che si questi percorsi, esatto. E sì, quando citavi le culture straniere, senz'altro i racconti di Penda, che è una compagnia italo-africana che mette in scena il tipo di narrazione che è tipica di alcune popolazioni dell'Africa, quindi anche molto evocativa, anche molto esotica e molto affascinante, e come dire, che permette anche di immedesimarsi da parte dei nostri bambini forse in alcuni dei loro compagni di classe, che ci auguriamo mantengano anche una conoscenza delle loro tradizioni di origine. Comunque, insomma, la cultura è anche questo, in qualche modo fare memoria e diffondere il bello che c'è anche in culture profondamente diverse.
1: Stiamo finendo il tempo, mi piaceva sottolineare ancora un paio di cose. Da una parte il fatto che ci siano in alcuni spettacoli, in più di uno, visto, mi baso ovviamente sui trailer che voi avete pubblicato sul sito e che sono andato a curiosare, diversi spettacoli che hanno un impianto scenografico decisamente importante. Questo non è così usuale, decisamente. Siamo ormai sempre più abituati a un teatro molto minimalista, di grandissimo valore poetico e narrativo, ma che dal punto di vista scenografico molto spesso gioca un pochino al risparmio. E dall'altra il fatto che parlavamo prima di uno sguardo più adulto, nonostante quello che voi proponete sia un teatro che va dagli zero anni in avanti, e questo si riflette anche nei temi che riguardano in alcuni casi l'ecologia, non soltanto in prima battuta, ma anche trasversalmente, attraverso per esempio il racconto di un mondo animale, la fragilità, le fragilità che incontriamo quotidianamente e che conosciamo perfettamente, e anche una cosa decisamente curiosa, uno spettacolo che racconta di un grandissimo ponte. È stato un bel colpo di scena, devo dire.
2: Qui mi stai un po'...
1: Allora, lo spettacolo...
2: Cosa intendi per
1: costruttore di storie, lo spettacolo è costruttore di storie. E si racconta di un grandissimo ponte, più attuale di così, non so che cos'altro, ecco, mettiamola così.
2: Assolutamente, sì, questo... Allora, riprendo un po' quello che dicevi su la questione degli spettacoli importanti con scenografie importanti. Sì, è un problema di tipo economico, perché chiaramente sono spettacoli che di per sé costano di più, e di tipo logistico, perché comunque siamo all'aperto, non sempre abbiamo degli spazi adatti. Questo tipo di spettacoli richiedono un numero di ore di montaggio non banale, e soprattutto se piove non abbiamo poi gli spazi di ripiego in grado di contenerli, per cui per noi a volte è un po' frustrante tutti questi elementi davvero limitano di molto anche la nostra possibilità di scelta, ed è la sfida dell'organizzatore, in questo caso soprattutto della mia collega Jessica Carbone. Cioè, noi andiamo in giro tutto l'anno a cercare spettacoli che ci piacciono, che riteniamo adatti per il nostro pubblico, dopodiché comincia la sfida del a chi li facciamo vedere, quando e all'interno di quale programmazione, e non è per niente semplice, però è davvero anche una soddisfazione quando invece riusciamo a portare quelli che hanno emozionato anche noi in qualche modo. Quindi bravo che tu vai anche a vedere i trailer, che così sei preparatissimo, e sicuramente anche ai nostri alle famiglie che ci seguono, diciamo, seguite anche i nostri social e altro, perché diamo anche delle anteprime, delle possibilità di scegliere a ragion veduta.
1: Allora, il Canto delle Cicale, ricordiamo, dal 12 giugno al 17 luglio, tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Per due di questi spettacoli, Sogni in Scatola è consigliata prenotazione, per Arcipelago è obbligatoria per questioni ovviamente logistiche. Per tutti è previsto, in caso di maltempo, lo spostamento al chiuso, quindi le serate sono, a parte i casi eccezionali, insomma, assolutamente garantite. Grazie mille, Maria, di essere stata con noi, e buon lavoro.
2: Grazie Camillo, ti aspetto come sempre ai nostri spettacoli.
1: Ci sarò.
2: Ciao.
0: E siamo così arrivati alla fine di questa prima parte di Mezza Sala. Come sempre, la linea adesso andrà alla redazione informativa per il GR e l'agenda, e noi ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta. Se invece ci state ascoltando in replica, state lì che arriviamo subito sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. A dopo.
1: Ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 13 in punto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il GR del mattino di giovedì 4 giugno, subito i titoli. Israele e il governo libanese hanno firmato l'ennesimo finto cessate il fuoco dal quale è escluso Hezbollah nel sud del paese, però proseguono gli attacchi israeliani e gli scontri sul terreno. Noi da Beirut sentiremo David Ruggini, capo missione di un ponte per in Libano. Sul fronte Iran, mentre Trump annuncia di nuovo la firma imminente di un'intesa tra Washington e Teheran, negli USA la Camera vota per il ritiro delle truppe statunitensi dall'area. Noi sentiamo Martino Mazzonis, giornalista e americanista. Via libera dalla Commissione europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia chieste dal governo italiano. Avremo il commento di Roberto Ciccarelli, giornalista della pagina economica del Manifesto. Sabato a Cosenza, manifestazione nazionale lanciata dalla CGIL contro caporalato e sfruttamento dopo la brutale uccisione dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Con noi ci sarà Giovanni Mininni, segretario generale della FLAI CGIL. Politica di palazzo, il governo Meloni fa un altro passo verso la reintroduzione del nucleare in Italia. Stamattina la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare, passerà ora

0: governo libanese hanno concordato l'ennesimo finto cessate il fuoco con la collaborazione esplicita delle autorità libanesi con l'occupazione israeliana. Controlleranno infatti, senza la partecipazione di Hezbollah, alcune delle aree invase dall'esercito israeliano a sud. Secondo l'intesa, la tregua, che comunque è già stata violata da Tel Aviv, sarebbe subordinata, così si legge, alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del Litani meridionale. Sarebbe poi stato fissato un nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale. Nel sud del paese dei Cedri comunque continuano gli attacchi israeliani e gli ordini di evacuazione e la resistenza di Hezbollah. Il movimento sciita libanese ha informato il premier Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, ribadendo che qualsiasi accordo accettabile deve comprendere il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Un soldato serbo della missione UNIFIL intanto è rimasto ucciso a Marjayoun, nel sud-est libanese. Altri due sono rimasti feriti, lo riferiscono le Nazioni Unite. Noi da Beirut sentiamo David Ruggini, capo missione di Un Ponte Per in Libano.
1: Si sta spingendo sempre di più e lo scontro si sposti da uno scontro esterno, quindi dove abbiamo Hezbollah che sta affrontando l'esercito israeliano sul terreno, quindi nel sud del Libano, e lo scontro venga spostato sempre di più all'interno del paese e quindi che porti ancora ad aumentare le divisioni interne. Il Libano è un paese molto eterogeneo, con chiaramente diverse visioni politiche. Hezbollah è una componente della visione politica che c'è in Libano. Quello che noi vediamo anche con le altre agenzie di sicurezza dove ci confrontiamo su questo è che la possibilità che lo scontro si sposti internamente, quindi aprendo a un conflitto, non ti dico da guerra civile, ma un conflitto interno, è probabile, esiste. Ogni volta che si fanno le negoziazioni è sempre più vicina lo scontro tra queste due. Oggi è una situazione molto tesa, quindi da una parte c'è la tensione con le persone della popolazione sfollata dalla guerra, dall'altra ci sono le tensioni interne, perché poi questi due punti di vista su come effettivamente affrontare un round di negoziazioni o di stabilizzazione o un raggiungimento di un reale cessate il fuoco è molto diversa tra di loro.
0: L'esercito occupante israeliano prosegue anche il genocidio in Palestina. Le bombe israeliane hanno fatto l'ennesima carneficina a Gaza. Stanotte un attacco ha colpito un condominio residenziale uccidendo 9 palestinesi. 4 di loro erano bambini. I militari israeliani inoltre hanno arrestato uno studente palestinese, Mahmoud al-Najjar, al valico di Kerem Shalom. Stava lasciando la striscia per raggiungere l'Italia. Al-Najjar infatti era nell'elenco degli studenti palestinesi arrivati ieri a Roma ed era diretto all'Università di Tor Vergata, dove dovrebbe proseguire i suoi studi. Non è mai arrivato a Roma, dal momento che per l'esercito israeliano si tratta di un terrorista di Hamas. Per quanto riguarda infine i negoziati tra USA e Iran, Trump ha annunciato di nuovo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro il fine settimana. Intanto però negli USA la Camera ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe statunitensi dall'area e sottolinea il fatto che Trump non è passato dal Congresso prima di entrare in guerra. 4 deputati repubblicani hanno votato la proposta portata dai democratici. Trump può porre il veto e ignorare il voto. Rimane però il dato politico, in particolare proprio sul voto dei repubblicani. Sentiamo il commento del giornalista e americanista Martino Mazzonis.
2: C'è una legge che si chiama War Power Resolution che indica che dopo 60 giorni a partire da un avvio di conflitto sia il Congresso che deve autorizzare una guerra. È spesso stata aggirata. Trump stesso in qualche modo cerca di aggirarla quando dice in questo momento non stiamo combattendo, no? Cioè nel momento in cui si sono interrotti i combattimenti è come se si ricominciasse a contare i 60 giorni. Questo è un po' il trucco della presidenza. Secondo aspetto però è naturalmente che il presidente può porre il veto e di conseguenza rinviare al Congresso questa legge. A quel punto servirebbero 2/3 dei voti per superare il veto presidenziale, cosa francamente improbabile. 4 repubblicani hanno votato insieme ai democratici questa legge. C'è un dissenso nel partito repubblicano, un segnale da parte del Congresso che viene di fronte a sondaggi che dicono che la guerra è altamente impopolare presso il pubblico americano, anche presso una parte consistente dei repubblicani, in particolar modo i giovani.
0: L'Italia e l'Unione Europea intanto fanno i conti con le conseguenze delle guerre imperialiste, in particolare con la crisi energetica. Su questo è arrivato il via libera da Bruxelles alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia chieste dal governo italiano. La Commissione Europea propone una flessibilità

0: flessibilità fiscale è limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Lo annuncia Dombrovskis, ministro dell'economia dell'Unione Europea. Il commissario lettone conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027, 2028, con un limite cumulato dello 0,6% nei tre anni. Dombrovskis specifica anche che le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Roma potrebbe così scorporare spese per circa 13 miliardi e mezzo. Sentiamo nel servizio Roberto Ciccarelli, giornalista della pagina economica del Manifesto.
1: La nuova deroga sulle spese di energia non solo è condizionata alle spese per la transizione energetica, in evidente contraddizione rispetto alla linea Meloni, devono essere spesi entro due anni su obiettivi molto stringenti e sui quali con ogni probabilità l'Italia non è nemmeno pronta. Quindi siamo davanti a più paradossi. Il governo, per avere un successo d'immagine dicendo abbiamo vinto rispetto alla condizioni stringenti delle imposte che ci siamo autoimposti firmando il patto di stabilità, ha dovuto accettare tutto il contrario della linea politica seguita negli ultimi quattro anni. Insomma, siamo davanti a un modo di fare politica che è proprio tipica di questa destra, che dice di aver vinto su una politica che afferma il contrario di quello che sostiene.
0: Lavoro e sfruttamento capitalista, i quattro lavoratori migranti di origine afghana e pakistana bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari in Calabria potrebbero essere stati vittime di una guerra per il controllo dei campi. Sarebbe questa una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro. Per i quattro omicidi sono in carcere due cittadini pakistani. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla e sfrutta i braccianti, costringendoli a orari e condizioni di lavoro da schiavi. Sono sotto protezione invece i due braccianti sopravvissuti alla strage. La CGIL ha lanciato una manifestazione nazionale per sabato a Cosenza contro caporalato e sfruttamento. Sentiamo nel servizio Giovanni Mininni, segretario generale della FLAI CGIL.
2: Queste persone che sono morte bruciate avevano un contratto regolare, avevano il permesso di soggiorno, eppure si interfacciavano con il caporale, non avevano mai conosciuto l'impresa nella quale sono andati a lavorare. E quindi questo significa che c'era tutta una costruzione, anche con dei colletti bianchi, una costruzione paravento che però, essendo accaduto il fattaccio, adesso si sta cominciando a svelare. E noi stiamo indagando e approfondendo questo tema, perché appena avremo chiara la situazione agiremo, come abbiamo sempre fatto in questi anni, con una precisa denuncia alla procura, perché i fatti devono essere indagati fino in fondo e bisogna risalire a chi sono i veri mandanti, i veri colpevoli di questa ulteriore strage, che però non possiamo più tollerare nel nostro paese. Non possiamo più tollerare che per portare il cibo sulle nostre tavole avvengano cose di questo tipo.
0: Di lavoro e sfruttamento in Italia si muore ogni giorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita stamattina mentre lavorava in un'azienda metalmeccanica a Livorno, in via degli Artigiani. Stava effettuando un sopralluogo sul solaio del Capannone quando è caduto da un'altezza di circa 6 metri sopra un macchinario. Un'altra vittima ieri sera. Si tratta di un 74enne travolto dal suo trattore mentre lavorava nei campi a Carpaneto, in provincia di Piacenza. Politica di palazzo, il governo Meloni fa un altro passo verso la reintroduzione del nucleare in Italia, nonostante le schiaccianti vittorie del no all'energia atomica nei referendum del 67 e del 2011. Stamattina la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva. Con questa legge le Camere conferiranno al governo una delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare definita sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Il testo definisce i campi di intervento dei futuri decreti governativi, la disciplina per la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari, la produzione di idrogeno tramite energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza nucleare, la riorganizzazione della governance con il riordino delle funzioni degli enti competenti. Ancora dai palazzi romani, la vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha spiegato Picerno in un'intervista al Foglio. Picerno aderirà al Partito Democratico Europeo e all'Eurocamera farà parte dei centristi liberal e liberisti di Renew. Dalla politica di palazzo alla cronaca giudiziaria, il Tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, mancano elementi concreti su contratti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in 30 anni. La Procura Generale di Milano invece ha espresso un nuovo parere positivo sulla grazia concessa da Mattarella a Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive, partite dopo le notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza all'ex consigliera regionale della Lombardia di Forza Italia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e 1 anno e 1 mese per la cosiddetta Rimborsopoli lombarda. Per i magistrati non emergono irregolarità nell'iter di adozione del figlio di Minetti, che necessita di cure particolari, ed è fondata la grazia concessa dal Quirinale. Nasce un nuovo spazio sociale a Catania, lavoratori migranti, studentesse, studenti medi e universitari ed esponenti di associazioni del terzo settore hanno occupato uno stabile di proprietà comunale nel quartiere San Berillo. Nei piani dell'amministrazione comunale l'edificio dovrebbe essere demolito per far spazio a una piazza. Gli occupanti stanno rimettendo in sesto lo stabile abbandonato. Le prossime attività, scrivono, saranno decise dalle assemblee pubbliche per capire le necessità degli abitanti, elaborare idee e individuare chi gestirà un'esperienza pensata all'insegno dell'antirazzismo, della prospettiva di classe, del contrasto al modello di città che il governo nazionale e quelli locali stanno imponendo ai centri italiani. Stanno impiegando i soldi del PNRR, denunciano attiviste e attivisti, per trasformare il centro storico in una vetrina per turisti e soddisfare gli interessi dei privati. Nel servizio sentiamo Rosa, attivista catanese.
3: In una stagione in cui il decoro viene spesso utilizzato come giustificazione per cancellare conflitti, per cancellare la povertà e le differenze, noi rivendichiamo il diritto all'esistenza e alla visibilità di tutte le persone. Crediamo che nessuna vita debba essere considerata sacrificabile e che le città debbano appartenere a chi li attraversa e chi la costruisce ogni giorno. Noi non la consideriamo, non solo chi la considera soltanto una risorsa economica e su cui speculare. Noi non vogliamo limitarci a denunciare ciò che non funziona nella città o nella società. Vogliamo sperimentarle queste pratiche concrete, vogliamo riappropriarci della città e quindi chiediamo che gli spazi abbandonati, come quelli che abbiamo ripreso, debbano tornare a essere luoghi vissuti e condivisi e che il diritto alla città appartenga a chi li abita e che nessuna persona debba essere considerata sacrificabile in nome del profitto e del decoro. È così che nasce l'AMPO, questa è la convinzione, che sia ancora possibile creare spazi di autonomia, di autogestione, di relazione e di trasformazione sociale e che sia proprio a partire da questi spazi che possono emergere queste nuove forme di conflittualità e di lotta.
0: Le condizioni pessime della sanità in Italia. Nonostante il calo delle nascite registrato nell'ultimo ventennio, in Italia mancano 500 pediatri, quasi l'80% dei quali in Lombardia, Piemonte e Veneto. La situazione è destinata a peggiorare. Entro il 2029 andranno in pensione 1.500 medici e non è possibile prevedere se saranno sostituiti dalle nuove leve. Oggi i pediatri di famiglia sono poco più di 6.000. Con questi numeri, l'applicazione della bozza di riordino dell'assistenza primaria proposta dal ministro della salute Schillaci, che vorrebbe estendere fino ai 18 anni l'assistenza pediatrica, è irrealizzabile. Per darle concretezza servirebbero oltre 3.500 medici pediatri in più, lo dicono i dati di un'analisi condotta dalla Fondazione Gimbe. La guerra in Ucraina, torniamo all'estero, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, 2 vittime e 9 feriti. Dall'altra parte l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 morti e 7 feriti a Simferopol. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero intanto collaborando con Kiev per cercare di avviare colloqui di pace con la Russia. Il segretario di Stato USA Rubio fa sapere però che gli Stati Uniti approveranno a breve lo stanziamento di 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. In Bolivia proseguono da oltre un mese le mobilitazioni di massa di lavoratori e nativi contro le politiche neoliberiste del governo di Rodrigo Paz. Da settimane il paese è paralizzato da blocchi stradali diffusi su tutto il territorio nazionale. Nella capitale, La Paz, assediata dai manifestanti, si verificano scontri ogni giorno per i continui tentativi polizieschi di sgomberare i blocchi. A guidare la rivolta ci sono il maggiore sindacato del paese, la Centrale Obrera Boliviana, e le confederazioni delle popolazioni native Quechua e Aymara. Dopo le dimissioni del ministro del lavoro Morales, ieri hanno lasciato l'esecutivo anche altri 2 ministri, il ministro dell'istruzione Garcia e quello della difesa Salinas. Il governo però resta al potere e il nuovo ministro della difesa Ernesto Justiniano ha riferito ieri sera di non escludere l'intervento dell'esercito contro i blocchi stradali. Infine è morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, famosa in tutto il mondo per la graphic novel, divenuta poi anche un film d'animazione, Persepolis. Marianne Satrapi, si legge in un comunicato diffuso dai familiari, è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa era morto l'8 aprile 2025. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. È stata autrice di diverse opere, soprattutto fumetti. La più nota, Persepolis, raccontava la sua infanzia a Teheran, la rivoluzione del 1979 contro lo Shah di Persia, la delusione per la sua trasformazione nella rivoluzione islamica che portò poi al potere l'Ayatollah Khomeini. Il film, tratto dalla graphic novel, ottenne il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle 16 nell'edizione in breve questo pomeriggio. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e a seguire la seconda parte dello spazio Dissonanze con Mezza Sala.

0: Get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go. Ow!
1: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di quest'oggi, giovedì 4 giugno 2026. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera quando fai la tua dichiarazione dei redditi. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, scrivi il codice 0208 4620174 quando compili il tuo 730 o altro modello di dichiarazione dei redditi. Tutte le informazioni sul nostro sito radioondadurto.org. Maggio con la radio, ritrovo il 7 giugno alle 10 in via Milano 13 per una biciclettata alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di urban design dell'Accademia Laba. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. Sarà possibile scoprirne il significato, i processi creativi e il ruolo nella comunità locale coinvolta. La biciclettata dura circa 2 ore e 30 minuti, circa lunghezza di 14 chilometri. Chiama in radio 030 456 70 per prenotare il tuo posto. Veniamo agli appuntamenti del magazzino 47. Oggi continua il laboratorio Mani in Pasta, impariamo a impastare dalle 19.30 alle 22.30. Il contributo libero e consapevole: si deve portare un grembiule, la ciotola grande, il tarocco, la carta e penna. Se si vuole prendere appunti, si può prendere maggiori informazioni scrivendo a info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolino Paolo Zani. E sempre al centro sociale Magazzino 47, questa sera c'è il Byte A, organizzato dall'Hack Lab di Brescia, il laboratorio di critica informatica, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento per il Byte A è presso il Magazzino 47 alle 21, via Industriale 10 a Brescia. Veniamo agli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden, Eyes Wide Shut, alle 21 in Sala 1 nella versione originale sottotitolata in italiano. Le città di pianura, l'appuntamento alle 18.30. La festa è finita, appuntamento alle 20.30. Questi gli appuntamenti di questo pomeriggio e questa sera al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Ricordiamo gli appuntamenti dello Sportello Salute per quanto riguarda il giovedì in via della Presolana 38 presso il centro diurno Le Rose dalle 8.30 alle 10.30. A Brescia in piazzetta Santi Francesco e Chiara 1 presso il centro aperto Sandro Marelli dalle 15.30 alle 17.30. E poi altri appuntamenti tutti disponibili sulla pagina Facebook Sportello Salute BS, lo Sportello Salute che aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami, ha permesso a centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide e accessibili con un supporto completamente gratuito. Appuntamento dei consigli di quartiere di Brescia, il consiglio di quartiere San Bartolomeo, questa sera alle 20 negli spazi del punto comunità di Via del Gallo 22-24. E ancora qualche anticipazione per quanto riguarda questo venerdì. Il Magazzino 47 offre come sempre il mercato dalle 15.30 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. 7.30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, dopo la spesa ci si può fermare per l'aperitivo in compagnia e anche per prendere qualche libro di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 la cena sociale con un piatto di ciorba, porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo aiuterai a non sprecare nulla. L'appuntamento al centro sociale autogestito Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. E infine un'anticipazione: incontri contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, appunto organizzato da Brigata Basaglia. Maggiori informazioni brigatabasaglia.org il 5, 6, 7 giugno a Loc Milano, via San Faustino 62, incontri, laboratori, conferenze e musica. Manda i tuoi comunicati all'indirizzo redazione@radiondadurto.org per far sì che vengano letti in questo spazio.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
3: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1, che presentano il nuovo album Area Cranio.
4: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
5: Mi hanno detto un bel po' di cose.
6: Dal 5 al 22 agosto a Brescia, all'area feste di Via Serenissima, festa di Radio Onda d'Urto 2026. Il penultimo giorno, il 21 di agosto, sul nostro palco ci saranno loro, torneranno loro, The Zen Circus, con il loro ultimo album, anno 2025, Il Male. Buon ascolto a tutti e a tutti, un breve stacco musicale con gli Zen Circus, prima della seconda parte dello spazio Dissonanze su Radio Onda d'Urto.

0: alle 13.31 ritorniamo in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala, lo spazio di Sonanze del giovedì dedicato al teatro, sempre in studio con Camillo, eccoci. E ci ha raggiunto Claudio.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, Claudio, adesso ci metteremo in contatto con il primo ospite di questa seconda parte.
1: Sì, perché parliamo della Festa dell'Opera.
0: E allora, mentre ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, cosa ci vuoi far ascoltare, Claudio?
1: Io ho scoperto, sempre girando in rete per sbaglio, una cantante colombiana che mi è piaciuta subito, che ha come nome d'arte La Muchacha e fa una musica fortemente caratterizzata da temi politici. Il pezzo che ho portato, a quanto mi sembra di aver capito, leggendo un po' le traduzioni e qualche commento, è dedicato a Gaza. Lei è una cantante di formazione, inizialmente di formazione quasi rapper, qui si accompagna con la chitarra, con una voce bellissima, e poi magari sentiremo qualcosa delle parole.
0: Andiamo ad ascoltarla, La Muchacha con No Azara.

0: bene, allora lasciamo la muchacha, magari la andiamo a riprendere dopo, perché è in linea il nostro ospite.
1: Sì, perché venerdì 5 e sabato 6 giugno a Brescia avrà luogo la 15ª edizione della Festa dell'Opera, iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione del Teatro Grande, che come ogni anno rende la città un grande palcoscenico di suoni, voci, melodie di opera, diffusi soprattutto, questa è la cosa importante, al di fuori dei palcoscenici normalmente destinati allo spettacolo. E per parlare di Festa dell'Opera 2026, al telefono con noi Alessandro Trebeschi, che è il segretario artistico dell'iniziativa. Buongiorno Alessandro e benvenuto a Radio Onda d'Urto.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Dunque, con l'anteprima che di venerdì, che poi dall'alba a mezzanotte di sabato, leggo, ci saranno oltre 70 appuntamenti musicali dal vivo a cui parteciperanno centinaia fra cantanti, musicisti e performer, che daranno vita a luoghi pubblici e anche a luoghi privati della città. Grandissima iniziativa come tutti gli anni, forse anche più degli anni passati, con secondo me un grande obiettivo, che è quello di connettere il tessuto culturale, il tessuto urbano di Brescia, dandogli una nuova veste, dandogli la veste del melodramma. Obiettivo importante che normalmente viene raggiunto anno dopo anno. E quindi quest'anno?
2: Sì, quest'anno, come tradizione, giustamente ricordava il fatto che appunto questa iniziativa connetta il tessuto urbano della città, con tante iniziative che appunto escono dal teatro per raggiungere il più grande numero di cittadini bresciani, all'interno delle piazze principali. Quindi avremo Piazza del Foro, Piazza del Broletto, con le iniziative serali, ma anche con tante iniziative, soprattutto pomeridiane e mattutine, in luoghi molto particolari. Quindi il Circolo al Teatro, che solitamente appunto non è accessibile per esempio appunto ai cittadini, il Conservatorio, che verrà appunto aperto per una serie di iniziative, e poi soprattutto durante l'anteprima in luoghi davvero molto particolari, che invece si appunto connettono il teatro al tessuto anche sociale del territorio. In particolare, ormai per tradizione, la Festa dell'Opera si aprirà in anteprima coinvolgendo i luoghi anche della sofferenza. Quindi saremo in particolare il venerdì alla Fondazione Casa d'Industria, ma poi ci recheremo anche alla Casa di Reclusione di Persiano, dove insomma terremo un concerto per coloro che sono appunto impossibilitati per tristi ovvie ragioni ad assistere alla Festa dell'Opera. Insomma, tentiamo di coinvolgere davvero tutti in questa due giorni attraverso l'opera, e tentando di portare appunto questo magico linguaggio teatrale alla portata di tutti.
1: Ecco, se mi permette, per come l'ho potuta vivere io negli anni passati, l'elemento che me la fa piacere, dico così, ecco, che è un elemento forte della Festa dell'Opera, è che non è che l'opera si fa in un altro posto e quindi vabbè, è quella, si fa perché si può fare e si fa lì. No, in quel contesto l'opera prende una veste che la arricchisce, che gli dà forza, che rende più significativa la cosa, non solo perché lì va a incontrare un pubblico magari che all'opera normalmente non ci va, ma perché è caratterizzata proprio in quello spazio, è un grande valore aggiunto dal punto di vista artistico.
2: Sì, ovviamente questo è uno sforzo diciamo sia logistico, ovviamente, da un certo punto di vista, che anche uno sforzo di programmazione culturale, nel senso che tentiamo di vestire attraverso l'opera i luoghi in cui cerchiamo, che è un po' diciamo l'opposto a quello che succede normalmente in teatro, in cui il teatro appunto accoglie un'idea artistica. In questo caso proviamo, ecco, appunto, a, come diceva lei all'inizio, appunto a connettere l'opera con i luoghi del territorio. E questo in particolare, per esempio, faccio un esempio su tutti: produrremo l'opera di Mauro Montalbetti, grande compositore bresciano, Teodora, in quella che dovrebbe essere la sua, diciamo, il suo luogo principale in cui veniva ospitato, che non è un teatro ma è una chiesa. Quindi siamo andati direttamente in una chiesa, nella chiesa del Carmine, e questo ovviamente presenta appunto problemi logistici e organizzativi che però la struttura affronta con grande passione, per poter appunto replicare tutte le emozioni che si possono vivere in un teatro, replicarle nei tanti luoghi, della città.
1: Abbiamo sentito Mauro Montalbetti la settimana scorsa, è stato nostro ospite, e da come ci ha raccontato Teodora, credo che proprio partecipare a Teodora alla Chiesa del Carmine sarà un'esperienza fortissima, ecco, se non addirittura indimenticabile.
2: Lo speriamo chiaramente, però insomma sono, come dicevo prima, sono tanti gli appuntamenti con cui abbiamo tentato, ecco, appunto, di trovare questa connessione tra opera e i luoghi che ci ospitano. Per esempio la Biblioteca Queriniana, faccio un altro esempio, dove metteremo in scena Un piccolo segreto di Susanna, che è un'opera davvero godibilissima per i melomani, celebre, magari per chi non è così abituato al linguaggio dell'opera è una piccola pista teatrale veramente da scoprire, perché mette in luce proprio i conflitti, le difficoltà di una coppia di tutti i giorni all'interno appunto di un luogo magico come la Biblioteca Queriniana, e anche quella sarà, credo, un evento molto, molto divertente.
1: Già, perché conflitti è il tema che sottende tutto, come si dice, tutti gli eventi, e l'idea di conflitti a me viene in mente immediatamente che all'interno della lirica, non esiste un'opera lirica che non metta in scena un conflitto, insomma.
2: Ecco. Questo è vero, però ecco, diciamo che parlare di conflitti, poi soprattutto in un periodo come questo, che è particolarmente denso di questa tematica, che purtroppo ci investe tutti i giorni, e così trovare anche lì il linguaggio di poter appunto parlare di questi temi in una logica comunque di festa dell'opera che rimane, che non tradisce il proprio linguaggio, che è comunque quello di coinvolgere in un'atmosfera festosa insomma tutta la città, è stata un'ulteriore sfida, se così vogliamo dire, dal punto di vista programmatico, perché abbiamo declinato questo tema dei conflitti in mille modi, che insomma dalla programmazione si possono evincere, insomma, conflitti d'amore, conflitti anche tra popoli, e quindi ci è sembrato così anche una sfida ulteriore, no? Dal punto di vista proprio musicale, programmatico, parlare di temi così seri, parlare di temi così attuali, pur mantenendo quello che è lo spirito della festa dell'opera, che non verrà assolutamente tradito come di tradizione.
1: Ecco, prima di entrare magari in qualche altro evento di questa giornata e di questi due giorni, anche perché anche venerdì è una giornata importante, ecco, mettere in piedi un evento di questo tipo necessita di un'organizzazione incredibile, non fosse altro per, voglio dire, quantomeno per le mascherine.
2: Allora, intanto l'organizzazione appunto ha avuto occasione in questi 15 anni di crescere e di maturare anche dal punto di vista della preparazione, che necessita appunto un evento di questo tipo. Si impara dagli errori anche del passato, però ecco, diciamo che la volontà di tutti all'interno del teatro, a partire dai tecnici, anche dall'apparato amministrativo, insomma tutti sono veramente coinvolti su ogni singolo evento, ma non dimentichiamo i volontari, che sono tantissimi, sono decine, che appunto a titolo assolutamente per passione ci affiancano e rendono possibile tutto questo, perché non dimentichiamoci insomma che tenere aperti 40 luoghi per due giorni non è così semplice, insomma necessità di persone, di personale, e lo possiamo fare insomma grazie alla partecipazione di tantissimi volontari.
1: E la stessa cosa per quanto riguarda l'ambiente, il rapporto con i mezzi pubblici e la bicicletta, prevede che le associazioni dei biciclisti bresciani, dei ciclisti cittadini bresciani e il punto bici insomma, sono elementi che vanno, come si dice, vanno tenuti in piedi, ecco, anche lì.
2: Sì, diciamo che questo evento di Opera Bike, che abbiamo appunto inaugurato qualche anno fa, è appunto la dimostrazione più plastica, no? Di quanto poi la passione di un gruppo di persone che, oltre ad avere la passione per la bicicletta, hanno appunto la voglia di partecipare a questo grande evento collettivo, possa appunto offrire, diciamo, prestare il fianco a idee per poter appunto portare l'opera in luoghi e in questo caso in mezzi diversi dal solito, e questo devo dire che è sempre ben visto e ben accolto, anche se da prima con qualche magari distingo dai cantanti, perché poi alla fine i protagonisti della festa dell'opera sono i cantanti, sono i musicisti che animano tutto questo, che si trovano appunto a pedalare cantando, cosa
1: sì,
2: abbastanza inconsueta. Io quando la propongo ai cantanti, insomma, c'è sempre un iniziale sospetto, però insomma si arriva a fine giornata con un collettivo divertimento, insomma, che chi entra nello spirito, insomma, di festa dell'opera gode fino in fondo, insomma, di questa bellezza anche della città,
1: certamente. Ma c'è da dire che i cantanti e le cantanti lirici e liriche di oggi hanno una versatilità incredibile. Mi viene in mente l'opera che vedevo da ragazzino e quello che vedo oggi. C'è una disponibilità a mettersi in gioco che è ben diversa, insomma.
2: Questo è vero, e poi c'è, non lo nascondo, anche insomma il 90% di artisti che si esibiranno appunto tra domani e dopodomani vengono da fuori Brescia, per ovvie ragioni di disponibilità, anche insomma appunto di cantanti che tentiamo di coinvolgere, insomma, i più bravi che ci sono sul mercato tra i giovani cantanti, scoprono Brescia.
1: Sì.
2: E scoprono Brescia da angolazioni diverse, ovviamente attraverso la loro passione, e devo dire che ne escono sorpresi tutti gli anni. Brescia, noi bresciani lo sappiamo bene, Brescia è nell'immaginario collettivo di chi viene da fuori, che non ha mai visitato Brescia, molto sottovalutata, e il poter scoprire luoghi di questa città evidenti e meno evidenti è sempre una grande sorpresa da parte dei musicisti, quindi ci piace portare alta la bandiera di Brescia anche attraverso attraverso la festa dell'opera, all'interno del mondo dell'opera, che a volte non conosce questa città e invece la scopre attraverso la festa dell'opera.
1: Sì, penso che sia una grande emozione per loro essere senza dubbio alla Chiesa del Carmine, ma penso all'evento finale, al Capitolium, cioè penso che
2: diciamo
1: i primi...
2: il momento finale è sempre molto particolare, poi si arriva, devo dire, non so mai se è la bellezza del posto, la bellezza delle melodie che vengono eseguite o la stanchezza che porta a determinati, diciamo, a determinati stati d'animo, perché comunque la giornata è veramente molto lunga e ci sono appassionati che ci seguono davvero dall'alba fino alla mezzanotte, e arrivare appunto a questi momenti finali è particolarmente emozionante.
1: Sì, anche perché la percezione e l'emozione che si prova in quel contesto dopo quella giornata è senza dubbio è una cosa forte, insomma, non è una cosa da niente. Ma mi viene in mente
2: una cosa molto, molto, molto italiana, ecco, mi permetta di dire, insomma, quella bellezza del tempio con appunto le melodie dell'opera italiana, oltretutto in questo anniversario importante dell'ottantesimo, del 2 giugno, insomma, della Repubblica Italiana, a cui parte della festa è dedicata, sarà insomma un bel colpo d'occhio e una bella emozione.
1: Sì, ecco, guardando i titoli mi viene in mente un ministro che una volta disse che con la cultura non si mangia. Ecco, voi smentite, perché uno degli slogan della festa è "con l'opera si mangia", e mi sembra anche questo, perché ristoranti, caffetterie, punti di ristoro cittadini faranno una proposta enogastronomica legata all'opera lirica, ma anche durante il pranzo o durante quei momenti si potranno sentire arie d'opera, no?
2: Sì, come dicevo prima, la sfida è proprio tentare di connettere davvero tutto e tutti, e quindi non lasciamo, proviamo a non lasciare veramente fuori nessuno da tutto questo, e quindi anche i luoghi ovviamente della ristorazione sono coinvolti in questo. Poi insomma ogni anno si tenta di fare sempre di più, chiaramente ripeto è una sfida anche per loro, dover sempre insomma inventare qualcosa di nuovo, dover appunto mettersi al servizio di una cosa importante come l'opera lirica attraverso le loro professioni, insomma, il loro sapere.
1: Però sia, penso che sia per tutti un bel rompere la routine, insomma, anche se c'è uno sforzo in più. Se mi dà ancora qualche minuto, un attimo fa accennava dall'alba a notte per quanto riguarda sabato, perché il primo evento di sabato sarà proprio alla mattina alle 5.
2: Sì, e sarà in un posto come al solito molto incantevole, come il convento dei padri carmelitani Scalzis, la chiesa di San Pietro in Oliveto, quindi sulla via che porta al castello. Come al solito insomma scegliamo luoghi che a quella particolare ora del mattino abbiano un loro fascino particolare, ecco, e senz'altro insomma questo luogo in cui tra l'altro non siamo da tanti anni offrirà questa atmosfera. Ovviamente anche qui è una sfida, soprattutto per i cantanti, cantare a quell'ora del mattino è quasi...
1: Sì.
2: Si fa prima a non andare a dormire. Ecco,
1: sì, stavo quindi, pensando a quello.
2: Sì, infatti sarà così. E è una sfida anche insomma per chi si occupa di logistica, di ovviamente.
1: Sì, l'iscrizione naturalmente è chiusa ormai perché era necessario una prenotazione.
2: Sì, ecco, devo dire che è l'unico evento a cui dedichiamo la prenotazione, perché appunto i posti non sono, sono numerati, e chiaramente a quell'ora del mattino non c'è un'alternativa artistica, diciamo, all'interno della festa dell'opera, quindi dispiacerebbe lasciare fuori persone che volessero godere. Quindi è l'unico veramente evento su cui abbiamo un numero chiuso, e vanno a ruba i biglietti come ogni anno, però diciamo tutti gli altri eventi sono liberamente accessibili per tutti. Ovviamente raccomandiamo un po' di anticipo, soprattutto per gli eventi che si dovessero svolgere in luoghi piccoli, perché ovviamente poi a capienza le persone rischiano di rimanere fuori, però abbiamo validissime alternative se dovesse succedere questo, in orari molto diciamo accessibili e in altri posti, quindi nessuno rimarrà a bocca asciutta da questo punto di vista.
1: Poi tra l'altro l'evento si chiude con una colazione comune offerta dal Caffè del Teatro Grande, se non sbaglio, come gli altri anni.
2: Sì. Non so, io a un certo punto perdo il lume dell'orario, perché ovviamente molte cose si susseguono, però sì, il Caffè del Teatro Grande ovviamente è coinvolto e ci affianca. Ci saranno anche degli assaggi d'opera all'interno del Teatro Grande, quindi per gli avventori appunto del caffè, nello splendido ridotto del Teatro Grande che sarà aperto a determinati orari. Ci saranno un quarto d'ora, 20 minuti appunto di mini recital all'interno proprio del ridotto.
1: Ecco, tra il portare l'opera a chi insomma magari spontaneamente non ci potrebbe andare, c'è il pranzo con l'opera agli ospiti della mensa gestita dalla Caritas diocesana alla mensa Menni alle 11 di sabato, se non sbaglio.
2: Sì, come dicevo ci teniamo insomma a coinvolgere veramente tutti coloro, anche quelli che appunto sono impossibilitati, ecco, a intervenire. In questo caso facciamo anche qualcosa di più, oltre a offrire un mini concerto all'interno della mensa, abbiamo chiesto insomma ai cantanti di fermarsi anche con gli ospiti della struttura, proprio per condividere non solo un momento di musica mordi e fuggi, ma anche un momento di appunto di condivisione per gli ospiti della struttura, per avvicinarsi a questo mondo, e quindi i cantanti anche per loro sarà, credo, un'emozione avere, insomma, parlare, rispondere a domande rispetto al loro lavoro, eccetera, dialogare con queste persone che si trovano appunto in questa struttura.
1: Sì, sì, sì, senz'altro. Ecco, ritornando un po', io ho provato a farmi un elenco di tutti gli eventi e mi sono fatto un calendario di 4 pagine, quindi per dire quanti sono e come sia difficile poi orientarsi. Esiste sul sito del Teatro Grande un riferimento alla Festa dell'Opera?
2: Ovviamente attraverso il sito del Teatro Grande e al sito dedicato festadell'opera.it c'è tutto il programma. Consiglio, ecco, di da quel punto di vista di non improvvisare, ecco, per esperienza consiglio di farsi veramente una propria scaletta personale di cose che si vogliono andare a vedere. Consiglio un certo appunto anticipo nell'arrivo sui vari luoghi e consiglio scarpe comode, quindi non poi vedremo, ecco, se il meteo ci assiste, sperando in questo, però consiglio quello di venire appunto,
1: sì, sì, di farsi una scaletta delle cose da non perdere. Ecco, ritorniamo ancora un attimo al nostro concittadino Montalbetti che vedrà in scena Songs e Interludes, non so come si dica, fatto con l'ensemble Take Off.
2: Sì, questo è un progetto particolare che di cui celebriamo l'anniversario, ormai sono quasi 10 anni, credo che questo esperimento che mixa un po' linguaggi jazzistici con appunto la composizione contemporanea, ospitiamo, diciamo, questo che è un laboratorio di fatto, lo ospitiamo molto spesso in teatro, ecco, quest'anno lo portiamo fuori in Festa dell'Opera, grazie appunto all'aiuto di musicisti e di compositori che hanno predisposto appunto un programma legandosi all'opera, ma aprendo, diciamo così, l'opera ad altri linguaggi come il jazz, la composizione.
1: Sì, l'ensemble Take Off è un ensemble di musicisti bresciani esatto. Che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, ad apprezzare in questi anni. Altri temi che vedo, Largo Formentone, sabato alle 21.15, l'opera alla guerra, ma poi alle 22.45 il recital l'opera alla tregua, quindi anche una, come si dice, una riflessione sulla guerra e sulla pace e sulla pacificazione, quindi all'interno del festival.
2: Sì, sarà un potpourri di appunto di aria, di scene di sapore diverso, diciamo, nell'uno e nell'altro recital, e poi mi preme ricordare, se posso intervenire, cioè sarà un altro evento particolare che vedrà la partecipazione di Tommy Cuti, che
1: sì?
2: Che è, insomma, un personaggio molto ovviamente conosciuto, rapper, quindi di ambito completamente diciamo diverso e strano rispetto all'opera lirica, che farà un suo intervento e credo che stiamo costruendo appunto in questi giorni, e sarà molto divertente, penso, vedere appunto un artista di ambito musicale appunto diverso alle prese con l'opera lirica e con le grandi arie, affiancato da
1: DJ Lion,
2: appunto DJ Lions, appunto dialogherà fra sonorità rap e opera.
1: Sì, sarà alle 22.30 in Largo Formentone, il titolo è molto simpatico, Afro Opera. Quindi poi ci sono vedo che c'è Gianluigi Trovesi anche.
2: Esatto, che affiancherà tra l'altro in un esperimento che è già stato diciamo pubblicato, è già stato eseguito in passato, si affiancherà al corpo bandistico di Borgo Satollo, che è una delle eccellenze per quanto riguarda, diciamo, la musica amatoriale del territorio, e quindi questo affiancamento appunto di un grande artista come Trovesi con appunto la banda di Borgo Satollo creerà delle atmosfere molto molto molto particolari, ecco, invito.
1: E questo sarà
2: nel cortile, nel chiostro del Museo Diocesano
1: alle 19.30.
2: Esatto.
1: Sì, poi da qualche parte, ora mi sfugge la riga in cui l'avevo segnato, ci sono anche i cori e i giovani musicisti bresciani, i giovanissimi musicisti bresciani.
2: Sì, ci sono vabbè, chiaramente parlando di bande, c'è la banda ovviamente giovanile, Isidoro Capitanio, insieme alla banda principale, che come tutti gli anni insomma ci affiancano. E poi c'è un coro in realtà non di bresciani, ma di giovani bolognesi, perché è un coro il coro giovanile del Teatro Comunale di Bologna, che abbiamo invitato ad esibirsi nel chiostro di Santa Chiara, e appunto ci offriranno un concerto con alcuni cori appunto pensati per giovani voci.
1: Bene, io credo che a questo punto sia fondamentale davvero che chi voglia partecipare vada sul sito del Teatro Grande e si faccia la sua mappa, ecco, di questi appuntamenti. La cosa inizia venerdì nel pomeriggio per chiudere poi sabato a notte fonda, perché alle 23:45 al Tempio Capitolino ci sarà il gran finale con i cantanti e le cantanti che hanno partecipato alla festa. Io non posso che dire a questo punto buon lavoro e buon divertimento, Alessandro Trebeschi.
2: Grazie mille a voi, vi aspetto tutti sulle strade.
1: Senz'altro, grazie, buon lavoro e buon divertimento.
2: Grazie mille, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Grazie,

0: Noah Zara, quindi la mucciaccia.
1: Sì, Noah Zara credo, voglio dire, non mi feriscono, non mi fanno, non mi colpiscono. Sì, io l'ho incrociata per sbaglio in rete e ci sono un sacco di pezzi suoi e sono tutti caratterizzati comunque da un forte impegno sociale come questo. Uno dei versi dice: muoio nella mia terra e non mi porteranno mai fuori dalla mia terra. Ecco, questo è. Ecco, si capisce subito a chi fa a cosa fa riferimento, ecco. E più o meno tutte le canzoni portano temi forti, temi legati al sociale. È tra l'altro una cantante piuttosto giovane, intorno ai 30 anni, credo. E vabbè, chi ha voglia si può andare a trovare in rete un sacco di cose, un sacco di pezzi e di concerti di questa giovane colombiana.
0: Molto bene, molto bene. Allora, cosa tu, Claudio, ci devi lasciare,
1: io,
0: vero?
1: Io devo lasciarvi perché ho un impegno con persone non giovani come questa giovane colombiana, perché si al Piccolo Teatro Libero di San Polino alle 17:30 c'è la resa di un laboratorio dedicata a mi viene da dire ai vecchi e alle truffe, e quindi sulla scena ci saranno quattro signore, diciamo così, non più giovanissime e due bambine che ci racconteranno qualche cosa sui loro vissuti rispetto alle truffe. Ci sarà anche da ridere, non sarà una radiocronaca di malefatte. Quindi ciao a tutti e ci si vede la settimana prossima.
0: Va bene, Claudio, allora ciao, buon divertimento, ciao. Buon lavoro e buon divertimento.
1: Sì,
0: Claudio.
1: Senz'altro, allora. Grazie, ciao.
0: Allora, io adesso, Camillo, se sei d'accordo, intanto che Claudio prende, faccio la mia pillolina di spazio. Ci sono un paio di cose da segnalare e quella che mi sta più a cuore è la missione cinese Tianwen 2 che sta per raggiungere l'asteroide Kamoa-Lewa. È una missione di sample return, la prima della Cina, ovvero questa missione si prefigge di arrivare all'asteroide, raccoglierne un campione e poi portarlo sulla Terra. Dovrebbe raggiungere l'asteroide il 7 di giugno, quindi tra poco, è partita circa un anno fa, però non raccoglierà, il lancio è venuto il 28 maggio del 2025, però non raccoglierà subito i campioni perché innanzitutto non si sa che forma abbia questo asteroide, quindi prima dovrà studiarlo, trovare il modo di mettersi in orbita attorno a questo asteroide, guardarlo, fotografarlo e poi decideranno da che parte e come andare a effettuare proprio questo prelievo di campioni. Dovrebbe raccogliere

0: tra i 200 grammi e il chilogrammo di materiale, lo farà verso la fine dell'anno oppure l'inizio del 2027, mentre il rientro della capsula è previsto per la fine dell'anno prossimo, del 2027. È un asteroide molto particolare ed è per questo che sono andati a visitarlo. È uno dei pochi quasi satelliti della Terra, ovvero non orbita proprio attorno alla Terra, però ha una traiettoria attorno al Sole che per lunghi periodi lo mantiene molto vicino alla Terra. Infatti solo un anno ci abbiamo messo ad arrivarci, che può sembrare tanto ma in realtà non è tantissimo per una missione di questo tipo. E negli ultimi anni degli studi hanno suggerito che potrebbe avere un'origine insolita, ovvero sono state mostrate caratteristiche che sono molto simili alle rocce lunari, e quindi alcuni ricercatori ritengono che possa essere un frammento espulso dalla superficie della Luna in seguito a un impatto gigantesco avvenuto milioni di anni fa. Quindi, per verificare questa ipotesi, questi campioni raccolti da Tianwen 2 saranno fondamentali. Quindi raccoglierà i campioni, inizierà il viaggio di ritorno verso la Terra. Quando arriverà sulla Terra, non rientrerà sulla Terra ma rilascerà la capsula, che atterrerà in Cina, molto probabilmente in un deserto dove di solito fanno queste operazioni. Ma la sua missione non finirà lì, perché dopo il rilascio della capsula sfrutterà il flyby terrestre, la fionda gravitazionale, per dirigersi verso la fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove, per andare a visitare un altro asteroide che è particolare anche questo, perché pare abbia le caratteristiche sia di un asteroide che di una cometa. Non potrà raccogliere più campioni, però lo studierà da vicino. L'arrivo lì è previsto un po' più avanti, nel 2034, perché insomma arrivare dopo Marte ci si mette un po' di tempo. Complimenti davvero alla Cina per questa sua prima missione di ritorno di campioni. Notizia bella questa, notizia brutta ma che ci aspettavamo. Ieri la NASA ha ufficialmente dichiarato conclusa la missione MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, che è stata una delle più importanti missioni scientifiche dedicate allo studio di Marte. Ha passato ben 11 anni in orbita attorno al pianeta rosso, ma la NASA ha confermato che non è più recuperabile, non sarà in grado di riprendere le operazioni. Non so se vi ricordate, vi avevo segnalato che l'ultimo contatto con questa sonda risale al 6 dicembre del 2025, dopo essere transitata dietro Marte. Come ogni volta che transitava dietro Marte si perdevano i contatti, ma poi li si recuperava una volta finito il passaggio. Quando è rispuntata, sarebbe dovuta rispuntare fuori da Marte, non hanno più avuto contatti. È successo qualcosa, non si sa che cosa, perché lì è troppo lontano per capire. Si sa solo che quando è riemersa dall'ombra di Marte la sonda girava vorticosamente, quindi l'ipotesi più probabile è che sia stata colpita da un micrometeoroide o qualcosa che ne ha cambiato l'assetto, l'ha mandata in tilt e buonanotte. Però questa è stata una missione fondamentale, innanzitutto perché ha superato di oltre 10 anni la durata operativa prevista. Doveva stare in orbita un anno, ne ha fatti molti molti di più, e in più ci ha aiutato a comprendere come e perché Marte abbia perso gran parte della propria atmosfera. E tutti i dati raccolti in questi 11 anni li stanno ancora studiando, nel senso che arrivano ancora adesso delle ricerche sui dati raccolti da MAVEN. C'è ancora un macello di roba da studiare, quindi peccato, però comunque diciamo che ecco, ha fatto il suo dovere molto più di quanto avrebbe dovuto, come spesso succede quando si mandano dei robot su Marte. Ormai non dovrebbe essere più una sorpresa, che dovrebbe durare un anno e poi sta lì 10 anni, quindi anche Curiosity lo sta facendo bene. Fine della pillola di spazio.
1: Stavo sorridendo perché ascoltando prima l'acrostico che hai nominato mi viene in mente che io sono un appassionatissimo di fumetti della Disney Italia, e la Disney Italia molto spesso riempie le proprie storie con degli acrostici più folli in assoluto. Ne ho beccato adesso uno al volo, è un gruppo, l'associazione che si chiama Polenta, ovvero portentosi ed ossequiosi lappatori di egregie novità, taragna e affini.
0: Ecco, bello!
1: È un gioco che la Disney ci, come dire, regala molto spesso e che mi diverte sempre tantissimo.
0: Molto bene. Vogliamo fare qualche segnalazione?
1: Allora, tu vuoi parlare di Strabilio o te lo tieni per un'altra puntata?
0: Possiamo iniziare a presentarlo, tanto poi comunque intervisteremo il direttore artistico Davide Vedovelli. Stamattina c'è stata la conferenza stampa di presentazione di questa quinta edizione di Strabilio Festival, che da giugno a agosto gira per 16 comuni tra la Val Sabbia, la Val Tenesi e il Lago di Garda. Quinta edizione si è ingrandita parecchio, diversi comuni si sono uniti ai precedenti che erano già della partita, e ci saranno artisti da ben 5 continenti con due prime mondiali, uno spettacolo finlandese con una ruota della morte che praticamente, ve la cerco di descrivere, ok? È una sorta di ovale con due cerchi alle estremità, fatto di rete, ok? E ci saranno due acrobati. Questo ovale è fissato a un fulcro al centro, quindi può girare, e ci saranno due acrobati che faranno dei numeri con questa roba che girerà vorticosamente. Diceva Davide in conferenza stampa, è stato uno dei momenti più divertenti, che non è stato semplicissimo far approvare agli ingegneri per poter fare questo spettacolo questo attrezzo che si chiamava la ruota della morte. Diciamo, l'ingegnere non era felicissimo, però alla fine ce l'hanno fatta, quindi potranno utilizzarla, perché era uno dei rischi, era di non poter fare lo spettacolo se non ci fosse stata l'approvazione degli ingegneri. E poi ci sarà un altro spettacolo molto interessante che adesso non trovo, di una compagnia belga, ok, non la trovo, vabbè, comunque ne parleremo a breve proprio con Davide Vedovelli, il direttore artistico di Strabilio. 27 eventi sono, è lunga, da giugno a agosto in 16 comuni per questo festival di nuovo circo.
1: Allora, tra le cose di cui abbiamo già parlato e di quelle di cui parleremo, ci sarà anche la rassegna estiva, le proiezioni all'aperto del Cinema Nuovo Edere, è stata presentata questa mattina, la trovate in rete, la presenteremo martedì prossimo con Chiara Boffelli, e nei prossimi giorni verrà anche presentata la rassegna estiva, anche di questa, il calendario già in rete, del Centro Teatrale Bresciano, ospitata al Teatro Borsoni. La presentazione sarà lunedì prossimo, appunto, ne parleremo nelle prossime settimane, gli eventi li trovate già in rete. Io intanto voglio ricordare soltanto, in questa enorme quantità di rassegne e di festival che stanno, come dire, riempiendo l'estate bresciana, che il 7 giugno e fino al 14, inizia quindi domenica 7 giugno, comincia la quarta edizione di Duende, ne abbiamo già parlato, l'abbiamo presentata con la direttrice artistica Nadia Busato. Si comincia con un lavoro di Marina Abramovic, domenica 7 e lunedì 8 una serie di appuntamenti scadenzati durante la giornata. Tutti gli appuntamenti sono al Teatro Borsoni, meno uno, un'installazione in realtà virtuale che sarà ospitata al Teatro Mezzadri. E, dicevo, si comincia con Abramovic, seguiranno una serie di appuntamenti di palcoscenico, tra gli altri Carrozzeria Orfeo, piuttosto che Servo Muto Teatro, ce l'ho fatta, o Babilonia Teatri, per poi chiudere il 14 con un concerto invece e con la musica. Duende, da domenica 7 al 14 giugno al Festival di Arti Performative e Nuove Tecnologie al Teatro Borsoni.
0: Cosa facciamo, Camillo? Andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di
1: Seo Joji. L'ultimo pezzo si intitola, e adesso lo recuperiamo subito, eccolo qui, Follia do Amor.

0: Un bel modo per chiudere un album, questo, assolutamente.
1: Dicevamo di stagioni, stavo dimenticando di ricordare che martedì 9 al Teatro Sociale, con una serata aperta al pubblico, verrà presentata la nuova stagione del Centro Teatrale Bresciano. Per ora il teatro, le prenotazioni sono chiuse, il teatro è esaurito, ma ci sarà comunque la possibilità di una lista d'attesa per eventuali posti rimasti liberi all'ultimo minuto e poter così entrare. Ci spostiamo invece a Milano per una rassegna che abbiamo già presentato con la sua direttrice Rosita Volandi, e stiamo parlando di Da vicino nessuno è normale negli spazi dell'ex Paolo Pini, e vi segnalo i due spettacoli, uno che sarà in scena domani venerdì e dopodomani sabato, è lo spettacolo che ha aperto la scorsa edizione di Duende, quindi tra chi ci ascolta forse qualcuno l'ha già visto, è Atomica, un lavoro di Muta Imago liberamente ispirato al carteggio tra il filosofo tedesco Günther Anders e Claude Etherly, ovvero il pilota che diede l'ok definitivo per lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima. In scena Alessandro Berti e Gabriele Portoghese, per la drammaturgia e il suono sono di Riccardo Fazzi, la regia è di Claudia Sorace. Un lavoro assolutamente stupendo, non solo per, come dire, il tema che affronta il suo valore scusate politico, ma anche per la sua sapienza teatrale. Il giorno successivo, domenica, quindi Atomica venerdì e sabato, domenica sera invece, sempre per Da vicino nessuno è normale, alle 20:30, dedicato con Olga Durano e Ermelinda Nasuto, il testo è di Francesco Alberici e di Ermelinda Nasuto, Francesco Alberici cura anche la regia, alla drammaturgia collabora la compagnia Kleper 452. Si tratta di un lavoro che parte dal personale, la diagnosi di una malattia e il tentativo attraverso anche il proprio lavoro, ovvero il lavoro dell'arte, di condividere un'esperienza e di raccontare questa storia dandole un valore diverso da quello immediatamente personale. Francesco Alberici è una delle figure più affascinanti delle nuove generazioni, non solo come attore, in questo caso non in scena, ma anche appunto come autore, come artista a tutti gli effetti. Quindi mi sento di segnalarvi questi due lavori, ai quali aggiungo martedì 9, per chi non andasse alla serata di presentazione della stagione del CTB, sempre a Da vicino nessuno è normale, Ghosts di Chiara Lagani, tratto dai racconti di Edith Wharton, che Chiara Lagani ha tradotto l'anno scorso, pubblicati da Einaudi in un'antologia assolutamente straordinaria. Alcuni di questi racconti, quelli che vedono delle presenze più o meno fantasmatiche, e dico molto più o meno perché non solo di fantasmi si tratta, Chiara Lagani dedica questo lavoro, che porterà in scena, se ho ben capito, 5 di questi testi assolutamente straordinari per un artista assolutamente straordinaria. Martedì 9 a Da vicino nessuno ne è normale a Milano.
0: Allora, segnaliamo anche che sta per arrivare, anche di questo ne parleremo molto presto, la nuova edizione dello Spirito del Pianeta, dal 18 giugno al 4 luglio a Casirate d'Adda, a provincia di Bergamo, nell'area Gerundium, e poi dal 30 di luglio al 16 di agosto ad Albino. E lo Spirito del Pianeta è un festival dove si possono fare un sacco di cose, ma non è solo un festival, proprio, loro dicono, un invito a rallentare e a riconnettersi con il mondo. E si potranno ascoltare canti degli indios dell'Amazzonia, apprezzare le danze dei Masai, i tamburi dei nativi americani, la haka dei Maori, monaci tibetani che fanno i mandala, gruppi Maya e Aztechi che racconteranno storie antiche attraverso suoni e rituali, e anche rievocazioni degli antichi Camuni, perché insomma si svolge lì. Ne parleremo meglio sicuramente con Ivano Carcano prossimamente, il direttore artistico di questo festival Lo Spirito del Pianeta, dal 18 giugno al 4 luglio a Casirate d'Adda a Bergamo, e poi dal 30 luglio al 16 di agosto ad Albino in via Bachelet. E io direi che, se non abbiamo altre segnalazioni, segnalerei il concerto degli Ovlov di questo sabato al Parco Castelli, alla Festa dell'Unità, e ci possiamo proprio salutare con un brano degli Ovlov. Quindi grazie Camillo.
1: A te Simone, a tutte e tutti.
0: Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, chiudiamo con gli Ovlov dal loro ultimo album Funeral Party, The Sun Goes Down. Ciao.
1: Ciao.

0: provato tutto, caro Maurizio. Senti, mettiti innanzitutto, comincia a parlare al microfono, che la tua trasmissione viene sicuramente meglio.
1: Ma
0: Tavaresti. Lo riconosci?
1: Lo riconosco.
0: Quando richiama all'ordine. Momenti.
1: Sì, perché il 2 febbraio di tutti gli anni. Questo è come tutti gli anniversari, no?
0: Da
1: tutti gli anni c'è un anniversario che è sempre lo stesso, però ha un anno in più.
0: Esattamente, da 70 anni a questa parte.
1: Esattamente. 71, e comunque è l'anniversario che ricorda appunto la resa definitiva della sesta armata di Frederick Paulus alle forze sovietiche in occasione della battaglia di Stalingrado, che ricordo, gli storici ricordano come, scusate il gioco di parole, probabilmente la più cruenta dell'intero conflitto. E a questo proposito abbiamo deciso noi di Onda Ultra di dedicare a nostro modo, quindi senza abbandonarci ad eccessivo entusiasmo, non è vero, no, comunque un po' alle vicende di quella battaglia. E io dico subito una cosa che potrebbe inquadrare non solo la battaglia, ma l'esito della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto quanto essa fu cruenta nel fronte orientale, dicendo una cosa: essendo che l'Unione Sovietica non aveva una cosa che non è di secondo conto, secondo me, e essendo che l'Unione Sovietica non aveva aderito al patto di Ginevra, sostanzialmente anche i tedeschi da quella parte non avevano nessuna convenzione, non avevano nessuna intenzione ovviamente di rispettare quella che era al tempo che erano i dettami della convenzione di Ginevra. Quindi questo cosa vuol dire? Che sapevano esattamente che essere fatti prigionieri dei sovietici voleva dire praticamente finire quasi certamente morti, e i sovietici avevano purtroppo a loro volta provato cosa volesse dire la barbarie nazista, non solo sui soldati, ma su milioni e milioni di cittadini che furono comunque sterminati, perché ricordiamo che al tempo l'ordine prioritario di Hitler non era solo quello di battere l'armata rossa e quindi inginocchiare l'Unione Sovietica, ma era quello di sterminare tutti gli agitatori, anche politici, in modo che dell'Unione Sovietica non restasse nulla a livello materiale, ma soprattutto a livello ideologico, essendo il suo massimo nemico al tempo il comunismo.
0: Prefazione che ci introduce. Noi adesso andiamo innanzitutto a staccare per poi entrare proprio anche nel dettaglio delle varie battaglie.
1: Ecco, sì, abbiamo ospite in attesa con noi una valente collaboratrice di Onda d'Urto, grandissima lettrice di libri, per cui mi sento osservato anche in maniera direi quasi del tutto professionale. E Pozzi, sei già emozionato?
2: Sì, emozionatissimo.
1: Emozionatissimo, per cui se anche tu dovessi è qui con noi Chicca, se tu volessi cogliere qualche sfumatura o comunque arricchire la nostra narrazione, ne saremmo felici. Scusa Manuel, ti ho interrotto come al solito.
0: No, non c'è nulla da interrompere. Io andrei con sarà un accompagnamento anche tutto musicale che ci terrà compagnia questo pomeriggio, e lo facciamo con la canzone di Stalingrado, una delle canzoni più conosciute sulla battaglia di Stalingrado, almeno lo era in Unione Sovietica, non so se lo sia ancora. Comunque l'ascoltiamo insieme, tra poco ci ritroviamo per entrare proprio nel vivo del racconto. Ecco, dovremmo partire, sì, eccoci.

0: la canzone di Stalingrado, quindi ci introduce un po' il tema. Sarebbe lunghissimo raccontarla tutta, anche perché non è durata poco la battaglia di Stalingrado.
1: Ma anche la canzone vedo che va avanti.
0: Sì, per raccontarla non è che bastano due minuti.
2: Cioè, la canzone di Stalingrado dura quanto la battaglia. Cioè, hanno iniziato a cantarla con il primo attacco aereo ed
0: questa
2: è durata
0: solo
2: per
0: una delle canzoni, caro Pozzoni, perché potremmo elencarne a decine che hanno.
1: Sì, beh, una la faremo sentire poi prima della fine di questo nostro happening, no?
2: Sì, e secondo me ci sarà una fine se mai dovessimo iniziare.
1: Sì, sì, certo.
2: Ok, quindi direi. Allora, iniziamo con un, visto che voglio nobilitare anche la tua presenza sul pezzo, vai subito con una breve, storcono il codice fiscale del nome Stalingrado.
1: Perché si chiama Stalingrado?
0: Come si può ben
1: Stalingrado
0: capire?
1: È il
2: nostro
1: nome,
2: storico.
1: Nome che nel 1000...
2: Tutto a memoria, va.
1: Sì, sì, abbraccio, va.
2: Abbraccio.
1: Dunque, la città non si è sempre chiamata così. Dal 1598 al 1995 il suo nome è stato Karičin, nome derivato dal fiume che scorre placido e si inserisce nel Volga, proprio dove sorge la città. L'antica Karičin, ai tempi dell'impero zarista, residenza dello Zarevich, delfino della casa imperiale ed erede al trono. Roccaforte e bianca, fu espugnata durante la guerra civile, dal 1918 al 1921, dopo una sanguinosa battaglia dalle milizie bolscevichi agli ordini del comandante Dmitri Petrovich Shlobla, che con la sua brigata d'acciaio era stato richiamato sul posto dal giovane Stalin, a cui poi fu intitolata la città. La città si estende per circa 70 km sul lato destro del fiume Volga, è formata da vari quartieri, autonomi per quanto riguarda servizi come scuole, ospedali e centri commerciali. Nella parte settentrionale si trova la chiusa che dà l'inizio al canale Volga Don, sul quale possono transitare navi anche di grosso tonnellaggio.
0: Bene, e questa è un po' la geografia. Dov'è? Di cosa vive Stalingrado fino? Qual è la sua forza dal punto di vista economico? Non si sa.
1: Anche no. Perché era una città prettamente agricola prima che...
2: Diciamo che dopo i rovesci dovuti all'inaspettata invasione nazista in Unione Sovietica, la battaglia di Stalingrado diventa fondamentale sostanzialmente per due motivi. Uno, prettamente materiale, e l'altro perché per un motivo anche, diciamo così, ideologico da una parte e dall'altra. Materialmente è un po' la porta del Caucaso e di quelli che potrebbero essere i giacimenti petroliferi, no? Al di là del Volga. E mentre dal punto di vista ideologico il fatto che si chiamasse Stalingrado e la volontà di Hitler di dare una lezione proprio nella città che porta il nome dell'odiato nemico fa sì che i tedeschi commettano anche degli errori o se vogliamo di sottovalutazione, proprio spinti da questi ordini continui che davano come necessario ed impellente la conquista di questa città. Le forze in campo, attenzione, pur essendo in terra sovietica, adesso le leggerà Manuel, ma vedrete, sono a pari o addirittura superiore da parte dei nazisti che schierano
0: 1,5 milioni di uomini nello schieramento tedesco, Regno d'Italia, Romania, Ungheria.
2: Sì, diciamo che i soldati romeni, ungheri e italiani, ungheresi o ungari, comunque non sono certo i meglio equipaggiati, ma nel corso della battaglia, e attenzione, per la battaglia di Stalingrado si intende esattamente quella iniziata il 28 di agosto del 42, terminata con l'accerchiamento totale e la resa tra l'altro ricca anche di pathos, perché ovviamente Hitler aveva dato ordine a Friedrich Paulus di morire fino all'ultimo uomo il 2 febbraio del 1943. I soldati nazisti che via via arrivano alle porte di Stalingrado rappresentano nel tempo le truppe più scelte, proprio per questo errore tattico fatto dai nazisti che a tutti i costi volevano conquistare questa città. Cosa succede? Succede che i sovietici hanno subito, a parte qualche vittoria, numerosi rovesci nella prima parte della guerra, nella prima parte dell'invasione della loro terra, e sostanzialmente si trovano schiacciati quasi a Stalingrado con pochi chilometri tra loro e il Volga. in alcuni casi durante la battaglia durata appunto da agosto fino a febbraio, il Volga dalle truppe naziste verrà addirittura superato e in alcuni momenti anche il centro della città verrà occupato da sparuti gruppi di nazisti, anche se la tattica di guerra poi imposta dai sovietici farà sì che anche le occupazioni di questa, quella fabbrica, questa, cioè, fossero solamente momentanee, e poi ne parleremo. Però l'ex comandante della 62esima armata, Gudrov, mi pare, dice a Stalin, di cui sentiremo adesso anche l'appello alla nazione e lo sentiremo in lingua originale, dice praticamente che ritiene non difendibile totalmente la città. I massimi organi dell'Armata Rossa vanno su tutte le furie per questo, perché proprio anche per il carattere ideologico di quella battaglia assolutamente si dice che da lì non deve passare il nazista e quindi i nazisti non devono raggiungere il Volga. Cosa succede? Succede che urge un cambio di generali. In quel periodo i cambi generali erano frequenti, nel senso che il capo di Stato Maggiore dell'Armata Rossa continuava a cambiare i generali, dietro anche molte volte diretto ordine di Stalin, perché riteneva che bisognasse avere gli uomini più duri e più decisi, proprio convinti personalmente di poter tenere le posizioni. Vi arriva un generale che ha combattuto ai confini della Cina inizialmente, questo generale Chuikov, che viene definito come un uomo molto duro, un uomo formato anche a livello politico tra le frange, tra le linee del partito, e un generale che nel momento in cui arriva viene convocato da Remenko e Zhukov, che sono i capi dell'Armata Rossa, e gli chiedono di resistere a Stalingrado almeno per 45 giorni. La situazione in quel momento è quasi impossibile da sostenere e lui dice che se voi mi ordinate di resistere 45 giorni, io resterò e resisterò per 45 giorni. Di fatto poi resistette 2 mesi, perché doveva dare il tempo a tutte le forze sovietiche dietro i nazisti, non è come adesso che ci sono i satelliti, allora di riorganizzarsi e quindi praticamente colpire tutte le armate naziste da dietro. Però avevano bisogno di questo caposaldo a Stalingrado di resistenza per poter impegnare 1,5 milioni di nazisti che appunto volevano a tutti i costi prendere la città. Chiuso questo pezzetto dicendo che il generale Chuikov in quel momento conia anche quello che fu il motto della resistenza di Stalingrado, dicendo, e mutuato dal famoso detto il tempo è denaro, a Stalingrado il tempo è sangue. E infatti vedremo che si parla, cioè, nel corso di questi mesi di battaglia avremo delle situazioni addirittura al limite dell'assurdo, con una condotta di guerra dei sovietici nuova per il tempo, che porterà a un enorme numero di vittime, ma porterà a dati di eroismo forse mai più superati. Io chiuderei sentendo invece l'ordine 227 dato al tempo di Stalin, che sostanzialmente invitava a non fare più un passo indietro di fronte a nessun attacco nazista.
0: Allora, l'ordine 227, non abbiamo io l'audio originale di Stalin, che poi potrei anche tradurvi direttamente dal sovietico, ma è l'ordine, è l'entrata in guerra, diciamo, nel 1941, ed è un po' l'inizio. Non sono riuscito a trovare l'ordine 227 puro, cioè un po' senza
2: nulla. Però lo si può leggere.
0: Ma lo possiamo andare a leggere.
2: Non è lunghissimo, però io credo sia abbastanza significativo.
0: Allora, praticamente che cosa accade? Ci stava spiegando giusto appunto Maurizio, 27 luglio 42. È conosciuto come l'ordine non un passo indietro e ovviamente ne leggiamo un estratto: se non fermiamo la ritirata rimarremo senza pane, senza gasolio, senza metalli, senza materie prime, senza fabbriche né impianti, senza ferrovie. Poi in conclusione è ora di fermare la ritirata, non un passo indietro. Questa deve essere fin d'ora la nostra parola d'ordine. Dobbiamo proteggere ogni punto forte, ogni metro di terra sovietica irriducibilmente fino all'ultima goccia di sangue. Dobbiamo aggrapparci a ogni centimetro della nostra patria e difenderlo in qualsiasi modo. La nostra patria vive tempi difficili. Dobbiamo fermare, affrontare e distruggere il nemico a qualsiasi costo. I tedeschi non sono così forti come dicono coloro che si sono fatti prendere dal panico. Le sue forze si sono tese fino al limite. Fermare i suoi colpi adesso significa assicurarci la vittoria in futuro. Questa è una parte, ovviamente un estratto dell'ordine 227, insomma, del 27 luglio 1942.
2: Sì, tra le parole ce n'è una significativa, quello di non farsi prendere dal panico, perché alcuni comandanti della loro armata rossa in qualche modo, ripeto, definivano impossibile la difesa proprio militarmente della città, e allora assolutamente questo ordine doveva andare a colpire anche quella che era un po' il senso di demoralizzazione che aveva colpito alcune frange dell'Armata Rossa, perché evidentemente sottoposta a parecchi rovesci nei primi anni della guerra. Il generale Chuikov, di cui abbiamo parlato prima, assolutamente ritiene che si debba punire pesantemente qualunque elemento che getti un po' anche, diciamo così, di incertezza su quella che sarà la resistenza della città, e qui si saldano quelle che sono le istanze dei militari con quelle degli uffici politici sostanzialmente, perché il partito manderà un sacco di commissari proprio sul fronte di Stalingrado, per andare anche a fare un'opera di convincimento dei soldati. E durante i mesi della battaglia di Stalingrado non è raro il caso di moltissimi civili che non solo vengono dirottati nelle grandi fabbriche, che vengono trasformate in fabbriche di trattori piuttosto che fabbriche di macchinari, che vengono trasformate subito ovviamente in fabbriche che costruiscono armi, perché avevano bisogno di avere armi e di non avere neanche il problema del trasporto, perché l'aviazione tedesca era attentissima a colpire tutte le forme, diciamo così, di comunicazione, o comunque le forme di approvvigionamento, che fossero di viveri piuttosto che di armi. Ma non è raro il caso in cui i civili, e il libro di Stalingrado lo spiega bene, si offrono proprio volontari per andare a colpire i nazisti anche proprio sul campo materiale, sul campo di guerra. Il generale Chuikov quindi assume in settembre quella che è la difesa della città e organizza subito una forma di resistenza che fino allora era sconosciuta. Cosa fa, cosa pensa il generale Chuikov? Comincia prima di tutto da un ordine che, detto così tra noi, assolutamente dell'incredibile, cioè dice: dà obbligo a tutte le unità più avanzate sovietiche di non stare a più di 50 metri dall'aggressore, per cui anche alle avanzate dei carri nazisti, la Panzer Division ovviamente inizialmente ha uno strapotere molto molto evidente nella battaglia di Stalingrado, però dà ordine che la linea non sia più di 50 metri, in modo che anche con mezzi rudimentali si possa sempre attaccare il nemico, e sostanzialmente addirittura succederà che molte volte si vada dei corpo a corpo. E questi 50 metri, che, se avete presente quanto può essere cruenta una guerra, evidentemente vuol dire essere in bocca al nemico, perché 50 metri con un carro armato schierato davanti, fanno sì che gli atti di eroismo siano moltissimi, e abbina questo ordine a una nuova condotta di guerra di cui parlavo sopra. Sostanzialmente organizza manipoli di 6-9 uomini al massimo, che caricati con le armi più pesanti possibile, trasportabili da un uomo, li continua a fare incuneare, quindi ovviamente con un prezzo a livello di vite umane altissimo, però continua a farli inculeare tra le fila nemiche. Questi si incunano, devono trovare delle piccole roccaforti che possono essere edifici piuttosto che bombe scavate dai crateri, e da lì devono continuare a colpire il nemico. Evidentemente, cosa porta questo? Oltre, come dicevo prima, a una grandissima perdita di vite umane, però porta al fatto che il nemico non si sente mai tranquillo, neanche quando pensa di aver conquistato uno spazio, ed evidentemente questo mina totalmente anche quella che è la sicurezza dei generali nazisti, ma soprattutto delle truppe, che non si sentono più sicuri in nessun momento. In alcuni casi addirittura questi gruppuscoli riescono a tenere a bada centinaia di soldati arroccandosi in alcune posizioni, ma ritornando ai combattimenti o a quelli che erano il corpo a corpo, dirò una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso, non perché lo abbia fatto io, ma perché il mio cane Danko non prende certo nome dal poliziotto sovietico del film di Schwarzenegger, ma prende nome da Mikhail Panikako, soprannominato il Danco di Stalingrado, che con delle bottiglie Molotov addosso si buttò contro un panzer tedesco, solo che venne colpito prima di arrivare e come una torcia umana si buttò addosso al panzer e cercò di entrare alla torretta fino a che l'intero panzer poi prese fuoco. Questo qui per dire che furono tantissime le scene di eroismo di questo tipo, tanto che il ritrovamento di molti diari di guerra tedeschi, perché di fatto nelle lunghe ore di inattesa
1: scrivevano anche dalle lettere inviate o dalle lettere inviate a casa, erano
2: dopo un iniziale diciamo così momento positivo anche a livello di umore e di morale per i te. Il ritrovamento di questi diari nazisti testimoniò come con il passare del tempo i nazisti stessi persero totalmente il morale. E poi i tedeschi stessi si mostravano assolutamente meravigliati da quelle che erano le risposte a livello di eroismo dei soldati sovietici, tanto più che mi sono scritto di la frase per citarla a memoria, da un diario tedesco, in tedesco c'era scritto: ogni persona a Stalingrado che ancora ha la testa e le mani, uomo o donna che sia, continua a lottare. Sostanzialmente sono tantissimi casi di eroismo e i tedeschi cominciano a pensare che da quella città non se ne uscirà vivi. Eclatante il caso di un sergente delle telecomunicazioni che dopo l'ennesimo bombardamento viene ritrovato morto con i due fili del telefono, diciamo così, staccati in bocca per cercare di garantire ugualmente il collegamento. Il gettare poi tantissimi commissari del popolo piuttosto che i commissari del Comsomol, dell'organizzazione dei giovani comunisti, nella battaglia avrà un ruolo determinante per far sì che le truppe prendano vigore e prendano morale, e alle prime sconfitte reagiscono prima ideologicamente anche con una grandissima forza e poi ovviamente anche grazie all'arrivo di nuovi mezzi che tramite il Volga ghiacciato riuscirono a far arrivare i sovietici. Evidentemente anche sul campo militare ci furono le prime vittorie, il fatto che in qualche modo anche l'aviazione inferiore a quella tedesca come forza e qualità comunque riuscisse a imprimere delle grosse perdite ai nemici, ovviamente fece sì che rinfocolò un po' il morale dei soldati, che con questo misto di materialità e ideologia riuscirono poi definitivamente a sconfiggere, o meglio a resistere, al nemico nazista.

0: anche lui legge quello degli italiani.
1: Questo è la canzone Tutto per la Patria, recita nella battaglia per Stalin Avanti Avanti, canzone del 1942, proprio per rilanciare la grande guerra patriottica. E noi sempre all'interno di questo, insomma, speciale battaglia di Stalingrado, caro Pozzi, cosa c'è abbiamo da dire di curioso?
2: Abbiamo da dire di curioso, prima Muro citava il fatto che oltre alle forze tedesche combattevano, seppure non nella città di Stalingrado ma sui fianchi, anche delle truppe rumene e delle truppe italiane. Un piccolissimo inciso sugli italiani che combatterono a Stalingrado, che non erano moltissimi, erano proprio un numero contato, qualche parola in merito va spesa. Gli italiani si trovavano ancora più a ovest rispetto ai tedeschi ed erano a fianco dei rumeni e ben lontani da Stalingrado, in una zona che fino a quel momento era stata tranquilla. Erano circa 200.000, con scarponcini da neve chiodati che facevano filtrare l'acqua e congelavano i piedi. Però avevano diversi camion e mentre a Stalingrado i tedeschi combattevano strada per strada, la chiamavano la Rattenkrieg, la guerra dei topi, il fronte italiano restava tranquillo. Così a metà novembre un gruppo di quei camion venne inviato a Stalingrado con il compito di consegnare carburanti e munizioni e raccogliere assi di legno per costruire i bunker sotterranei in vista del freddo invernale. Quindi sostanzialmente queste truppe italiane erano non erano né degli assaltatori né dei fanti, ma erano autieri, cioè si dedicavano alle manovre, alla

0: 77 italiani capitarono a Stalingrado nel momento peggiore per pura sfortuna. Avevano dai 20 ai 34 anni, quasi tutti avevano ricevuto la cartolina, uno di loro era volontario. Erano, come detto, autieri, cioè uomini della logistica, si occupavano di trasporti e non combattevano in prima linea. La loro storia è sempre stata sostanzialmente sconosciuta finché un giornalista italiano, Alfio Caruso, non scrisse nel 2006 un libro, Noi moriamo a Stalingrado, dove ha un attimino fatto una ricerca riguardo a questi 77 persone. Italiani. Di questi 77 italiani ne tornarono vivi solamente due. E questi due italiani, di cui possiamo fare il nome, Walter Poli e Vincenzo Furini, furono gli unici due a sopravvivere tra i 77. Di molti di loro non c'è nemmeno un certificato di morte. La resa, che molti speravano avrebbe messo fine alla fame e al freddo degli ultimi mesi, si rivelò peggio dell'assedio. I prigionieri, così denutriti e deboli, che morivano non appena mangiavano un pasto troppo ricco di grassi, perché ricordiamo che quando patisci la fame da troppo tempo, se trovi da mangiare lo devi fare gradatamente, invece questo non potevano fare. Vennero incolonnati spesso senza scarpe e con vestiti inadeguati e condotti in campi di prigionia con lunghe marce a meno 30 gradi. Nessuno dei due superstiti volle raccontare molto di quell'avventura, come se avessero voluto dimenticarla. Caruso, nel suo libro, racconta uno dei pochi episodi che uno dei due sopravvissuti si lasciò sfuggire una volta tornato a casa. Davanti ai capricci di un nipote, raccontò che una volta alcuni commilitoni erano così disperati per la fame che si cibarono del cadavere di un compagno morto. Come a dire che i problemi del nipotino non erano poi una gran cosa. Quindi si raccontano anche casi di cannibalismo tra i soldati italiani pur di sopravvivere. E sostanzialmente, ecco, diciamo che si riduce a questi 77 la presenza italiana nella città di Stalingrado, mentre in 200.000 erano quelli che andavano ad affiancare i romeni schierati dove poi praticamente i russi iniziarono questa manovra a tenaglia per conquistare la città.
1: Говорит Москва. Последний час. Наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг.
2: Quello che sentite è la vittoria a Stalingrado e dal fronte, insomma è una riproposizione un po' del punto di svolta della Seconda Guerra Mondiale, appunto dopo la vittoria. Nell'ultima ora di oggi il fronte ha completato l'eliminazione delle truppe tedesche a Stalingrado ed è un po' il comunicato della vittoria quando avvenne, non per bocca in questo caso di Stalin, avrete riconosciuto che non era la sola voce, ma una riproposizione un po' in lingua originale di quel comunicato di vittoria. Comunque torniamo a noi.
3: Sì, anche perché poi magari andremo a vedere proprio l'epilogo della battaglia, perché è anche singolare il rapporto tra Frederick Paulus, che comandava la Sesta Armata e quindi era la testa di ponte delle armate naziste, e gli ordini impartiti direttamente dalla Germania da Hitler, che pervaso al solito da delirio di impotenza pretendeva che fossero centinaia e centinaia di soldati a morire completamente fino all'ultimo uomo e non arrendersi assolutamente a quello che ormai era un accerchiamento di fatto compiuto dall'armata sovietica. Però io volevo leggere due pezzi che danno il segno un po' di quello che fu quella battaglia, perché di solito quando, giustamente, no, quando si prende in giro l'aspetto militaresco, si parla di generali sempre di fatto con i loro attendenti a chilometri e chilometri di distanza da quello che è il fronte di battaglia. Invece parlavamo di questo generale Chuikov e per dire quanto fosse vicino alla linea del fronte, come quindi avesse addirittura impartito gli ordini con assoluta cognizione di causa, perché uno dei rilievi che si fanno i generali di essere appunto sempre troppo lontano da quello che è la linea del fronte. Leggo dal libro La battaglia di Stalingrado.

Accade dunque in ottobre, scoperta probabilmente la posizione del nostro posto di comando, i fascisti la investirono con un intenso fuoco di artiglieria e con l'aviazione. Le granate sconvolsero tutta la riva del fiume, colpirono i serbatoi pieni di nafta e un torrente di fuoco si riversò nel Volga, investendo i nostri ricoveri. Il posto di comando si venne a trovare in mezzo a un mare di fiamme. La massa fiammeggiante bruciava ogni cosa. Raggiunto il fiume, la nafta ardente zampillava sulle chiatte ancorate davanti al posto di comando e continuava a bruciare nell'acqua scendendo la corrente. Sembrava che lo stesso fiume divampasse agitandosi con gioia maligna nelle sue rapide. Le linee telefoniche furono distrutte, i collegamenti rimasero affidati unicamente alle radio e anche queste funzionavano a singhiozzo. Eravamo prigionieri del fuoco che ci assaliva da ogni parte e ce ne stavamo tutti presso i ricoveri fumanti con una sola domanda sul volto: che fare? Il capo di stato maggiore Nikolaj Ivanovich Krylov ordinò: nessuno si muova di qui, tutti al lavoro nei ricoveri rimasti, riprendete i contatti con le radio e manteneteli. Poi mi si avvicinò e sussurrò: chi ne dici, resisteremo? Gli risposi: certamente, comunque per ogni evenienza puliremo le pistole. Questo per dire quanto anche i massimi vertici dell'armata 62esima a difesa di Stalingrado fosse proprio sul fronte della battaglia e quella famosa frase dei 50 metri venisse rispettata in toto ovviamente e non solo da diciamo così dai soldati semplici. Invece

0: Quello che sentite invece, che avete sentito, è Alzati grande paese, resistere, lotta fino alla morte, un simbolo musicale della grande guerra, della guerra patriottica. E andiamo anche con un altro particolare rispetto a Stalingrado.
1: Un altro particolare può sembrare irriverente, ma noi, essendo una trasmissione sportiva, non possiamo non parlare di calcio. Anche a proposito di Stalingrado, la squadra dello Stalingrado era il Traktor Stalingrado, che il 24 giugno del 1941, proprio a poche ore dallo scoppio della guerra, i giocatori dello Traktor Stalingrado riescono ancora a giocare, mentre da poche ore è scoppiata la guerra, a Stalino contro lo Stakhanovec, vincendo per 3-2. Poi chiedono di partire per il fronte. Vengono invece relegati a mansioni in città, ma la battaglia di Stalingrado li vedrà in prima linea. Liberata la città il 2 febbraio 1943, si pensa subito al calcio e si organizza una partita contro lo Spartak Mosca, che arriva con un doppio volo aereo tra le linee di guerra per i festeggiamenti del 1 maggio. Raccogliere 11 giocatori in una città sventrata, senza sapere se chi si cerca è sfollato o morto, è un'impresa colossale, ma la squadra di Stalingrado viene messa insieme e si allena, godendo anche di una dieta rinforzata che offre qualche proteina in più per tornare in forma. I locali coronano la giornata con una vittoria di misura 1-0, ma straordinariamente significativa.
0: Questo quindi, insomma, aneddoto interessante. Sì. Veniamo.
2: Sì, per andare a chiudere, visto che andiamo di aneddoto in aneddoto, ovviamente questo tempo, il tempo di una puntata non ci permette di dare una panoramica esatta, esaustiva di quella che fu la battaglia di Stalingrado. Però, visto che prima abbiamo parlato anche di quelli che furono le nuove, il nuovo tipo di lotta e questi gruppi di assalto molto ridotti, voglio leggere quali furono gli ordini impartiti a questi gruppi di assalto, quali dovevano essere le modalità di comportamento che secondo me spiegano da sole perché alla fine i sovietici vinsero questa battaglia. I combattenti di Stalingrado presero d'assalto la stazione, la fabbrica di chiodi e la casa di Pavlov. A Pavlov, che era un sergente, ci fu un enorme, anche lì ci fu un, adesso non sto leggendo, ci fu un atto di eroismo incredibile, dove da solo, poi con altri 7-8 uomini, poi rimasto solo, resistette per giorni agli attacchi di centinaia di nazisti. Questa esperienza hanno insegnato che bisogna, due punti, irrompere nella casa in due, tu e la bomba, avere un equipaggiamento leggero, tu senza lo zaino e la bomba senza la camicia, irrompere in questo modo, due punti, la bomba davanti e tu dietro, percorrere tutta la casa sempre insieme con la bomba davanti e tu dietro. E questa è un'esperienza sulla quale si può fare sicuro affidamento. La tattica del gruppo d'assalto si fonda sulla rapidità dell'azione, sull'impeto, sull'iniziativa, sull'audacia di ogni combattente. La tattica di questi gruppi deve essere elastica, perché una volta penetrati nell'edificio fortificato, una volta entrati nel labirinto di camere difese dal nemico, ci si trova dinanzi a una serie di sorprese e allora bisogna sapere cavarsela da soli. Ad ogni passo può sorgere un pericolo. Non si farà male a gettare una bomba in ogni angolo della stanza e poi avanti. Una scarica di mitra contro i resti del soffitto. Non basta. Ancora una bomba e ancora avanti. Un'altra camera, un'altra bomba. Girati e lancia una bomba e sgrana il mitra senza indugi. Già nell'interno dell'obiettivo il nemico può passare al contrattacco. Non temere, tu hai già preso l'iniziativa, essa è nelle tue mani. Sii più deciso con le bombe, il mitra e il pugnale. Combatti in una casa di arrabbiati, perciò sii sempre pronto a far fronte a qualsiasi imprevisto. Sta attento. In una casa è successo questo. Il comandante aveva previsto un combattimento nella cantina e invece risultò che la parete era stata battuta per tutta la larghezza dell'edificio. Per penetrare nell'altra metà della cantina bisognava scendere nella prima, la quale si trovava battuta dal fuoco dei tedeschi. Un altro imprevisto. Il nemico aveva murato tutti gli ingressi lasciando soltanto delle feritoie per le armi da fuoco e la casa era divisa in due da una parte dietro, la quale l'angolo morto si nascondeva il nemico. Intervenne allora il gruppo di rinforzo. Furono messi in azione paletti di ferro, picconi esplosivi. Nei muri furono aperte delle brecce che resero possibile il lancio delle bombe e l'avanzata. Alla 26esima ora di accanito corpo a corpo all'interno della casa G, ai soldati superstiti e la guarnigione nemica rifugiatisi nella cantina fu intimata la resa. Gli hitleriani respinsero l'ultimatum e il gruppo di rinforzo fece colare tutta la sinistra dell'edificio seppellendo i fascisti sotto le loro rovine.
0: Altro aneddoto della battaglia di Stalingrado, e purtroppo il tempo è tiranno, mai come in questo caso, e ci porta a dover andare a chiudere con questa trasmissione tutta dedicata alla battaglia di Stalingrado. Da sottolineare, insomma, si chiuse il 2 febbraio 1943.
1: Allora, parlavamo prima, avevi citato tu, Muro, l'episodio della casa di Pavlov. La casa di Pavlov sostanzialmente è un edificio dove il soldato Pavlov, che poi sarà insignito di varie stelle, almeno onorificenze al merito, con un manipolo di soldati riuscì a resistere a un attacco forsennato da parte delle truppe naziste. Non stiamo qua a dilungarci su quanto durò e su tutte le dinamiche, perché faremmo mattina. Diciamo perché è un significato simbolico. La casa di Pavlo divenne un simbolo dell'ostinata resistenza dell'Unione Sovietica durante la battaglia di Stalingrado e la Grande Guerra Patriottica in generale. Essa si distingue soprattutto in quanto le armate tedesche avevano precedentemente conquistato in poche settimane città e interi paesi, mentre in questo caso non furono capaci di conquistare una casa mezza diroccata, difesa per la maggior parte del tempo da poco più di una dozzina di soldati, nonostante vi avessero tentato per 2 mesi. È stato riportato che l'edificio di Piazza 9 Gennaio fu segnato come fortezza nelle mappe tedesche. Vassili Chuikov, il difensore di Stalingrado, fu più tardi sentito commentare che gli uomini di Pavlov avevano ucciso più tedeschi di quanti ne fossero caduti nella presa di Parigi. La casa di Pavlov fu ricostruita dopo la battaglia ed è tuttora utilizzata come edificio residenziale. Vicino è stato eretto un monumento costruito con i mattoni raccolti sul lato destro dell'edificio, affacciandosi sul Volga dopo la battaglia. Pavlov, per le sue gesta, venne insignito del titolo di eroe dell'Unione Sovietica. Quindi una casa che racchiude, diciamo, tutta la sostanza di quella che fu la battaglia di Stalingrado e la resistenza dei sovietici.
0: Andiamo allora adesso poi a chiudere per tracciare un po' quello che è il bilancio finale di questa guerra. Ci sono le perdite da una parte e dall'altra, anche se i numeri appaiono essere un po' diversi, poi anche e danno maggior merito, sembrerebbe, più a chi poi ha portato a casa la vittoria, ovvero l'Unione Sovietica.
2: Sì, i numeri magari adesso li leggerai tu esattamente. Io voglio solo ricordare che se a qualcuno dovesse capitare di riuscire o di voler fare un viaggio a Stalingrado, noi ci eravamo informati per farlo, ricordiamo che la città è abbastanza turbolenta
1: e che oggi si chiama Volgograd, sì, nonostante i continui tentativi di riacquistare l'antico nome.
2: Ci fu anche un tentativo di referendum, comunque parliamo bene. Chi volesse andare a Stalingrado, ricordiamo che la gran parte, diciamo, del turismo italiano di Stalingrado è proprio affidato ai luoghi delle battaglie, la famosa collina del Mumai, che si scambiò di proprietà, diciamo, più volte anche in un giorno, perché divenne per un po' il simbolo di attacchi e contrattacchi rabbiosi da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda le perdite, ricordato che più volte i generali sovietici intimarono a von Paulus di arrendersi, e solo dopo parecchi ordini decise di farlo. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, c'era questa disputa con Hitler che lo obbligava sostanzialmente a difendere fino all'uomo. Leggiamo delle perdite e vediamo che
0: oltre 1 milione di perdite tra le fila tedesche, tra morti, dispersi e prigionieri, 100.000 rumeni e 40.000 gli italiani morti nella ritirata, 185.000 i tedeschi morti nell'accerchiamento e circa 400.000 prigionieri fatti dai sovietici nei loro confronti, 150.000 tedeschi, 50.000 italiani, 60.000 ungheresi e 140.000 rumeni, impiegati 1.100 carri armati tedeschi tra i 580 e i 640 aerei, questo tra le file tedesche. Tra le file invece sovietiche furono quasi 500.000 i soldati morti e dispersi, 478.000 per la precisione, 650.000 i feriti, 2.915 i carri perduti nel periodo novembre 42-febbraio 43, 706 gli aerei perduti nel periodo novembre 42-febbraio 43. Più mezzi persi da parte dell'Unione Sovietica, ma meno morti, mentre più morti tra le file tedesche e poi alleati ai tedeschi, e meno mezzi persi. Questo è un po' il bilancio che si può tracciare della battaglia alla fine, dopo il 2 febbraio 1943.
2: Per chiudere possiamo dire che quella fu definita da molti, viene definita come una delle battaglie decisive sul fronte orientale della Seconda Guerra Mondiale. Da lì sostanzialmente l'Armata Rossa, anche corroborata da questa enorme vittoria, anche se abbiamo visto con un numero di vittime incredibile, parte e sostanzialmente anche se poi subirà qualche piccolo altro momentaneo rovescio, però sostanzialmente farà una cavalcata sicuramente anche intrisa di sangue, di episodi sicuramente particolari. Comunque farà una cavalcata che si arresterà solo quando un glorioso soldato conficcò la bandiera rossa sul Reichstag a Berlino.
0: Noi ci salutiamo con questa e con la marcia patriottica per eccellenza che ricorda la battaglia di Stalingrado. Chiudiamo qui. Vieni prossimo. Un saluto a tutte e a tutti.
1: Ciao a tutti.

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe barra 1 che presentano il nuovo album Area Cania.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

0: 15 e 23 minuti a Radio Onda d'Urto, lasciamo questa puntata speciale di Onda Ultras, qualche istante di musica con il Sic Tamburo che apriranno la festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 di agosto.
1: E quel giorno poi che l'hai sposato.
0: Seguire andremo a riproporvi la nostra conversazione settimanale con l'analisi critica dei fatti economici con l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.

appuntamento è il venerdì a mezzogiorno, andiamo ora a riproporvelo. Prima però i Sic Tamburo con la loro Parlami per sempre. Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutti i concerti e gli appuntamenti su festaradio.org.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Ed eccoci qui con il nostro collaboratore, l'economista Andrea Fumagalli, la sua rubrica del venerdì di analisi critica dei fatti economici della settimana. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno a te Rosangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, apriamo con quanto dichiarato dal meloniano Fitto, che è vicepresidente italiano della Commissione Europea. Lui dice: per affrontare le conseguenze del caro energia gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione. Tale affermazione però è stata rispedita al mittente dalla Conferenza Europea delle Regioni, contraria naturalmente a usare i fondi di coesione, cioè quelli per la promozione dello sviluppo sostenibile e la riabilitazione e la riduzione delle disparità economiche e sociali, e appunto contrario a essere usato come bancomat proprio a discapito degli investimenti strutturali a lungo periodo e territoriali, tra l'altro.
2: Esattamente, allora il ministro Fitto sta facendo lo sporco lavoro per il governo Meloni. Sappiamo che il governo Meloni ha un problema molto, molto grosso, molto rilevante, in vista della prossima finanziaria che deve essere promulgata entro il 31 dicembre di quest'anno, e sarà la finanziaria che porterà poi il governo alle elezioni politiche del 2027. Quindi questa finanziaria è particolarmente importante a fini elettorali, l'abbiamo già detto più volte, non ci stancheremo mai di ripeterlo, e il governo si trova in una situazione dove le risorse sono veramente scarse e sono inferiori a quanto atteso, anche perché l'Italia non è riuscita a uscire dalla procedura di infrazione per eccessivo debito pubblico, avendo il rapporto deficit-PIL alla fine del 2025 pari al 3,1%, che è superiore al limite massimo del 3%. Questo significa che l'Italia non può attingere ai fondi SACE, ad esempio, o SAFE, per quanto riguarda le spese militari, però è impegnata nell'aumentare almeno il 2,5% le spese militari. Poi sull'andamento delle spese militari parleremo dopo, e quindi si trova in una situazione dove la coperta, come si suol dire, è effettivamente molto ma molto corta. Il primo tentativo che il governo Meloni aveva fatto per fare un po', per chiarire il quadro in cui è stata presa questa decisione ieri dalla vicepresidente della Commissione Europea Fitto, era quella di chiedere una deroga ai limiti posti dal patto di stabilità, inserendo le spese energetiche che sono fortemente aumentate in seguito alla crisi del Golfo Persico, come sappiamo, chiedono una deroga dai limiti posti dal patto di stabilità, così come è stato fatto con il piano Rearm Europe per quanto riguarda le spese militari. Questo tentativo fino al momento attuale non ha avuto successo. Diciamo che su questa proposta italiana è stata posta una pietra tombale dall'intervento della governatrice della Banca Centrale Europea domenica scorsa, che ha detto che gli stati devono rispettare i patti che hanno controfirmato, e ricordo che questo patto di stabilità è stato firmato dallo stesso governo Meloni 3 anni fa, e quindi a questo punto l'ultima possibilità per il governo di trovare dei fondi per fare una finanziaria elettorale è stato quello di poter stornare dei fondi europei verso invece fondi per favorire il cambiamento dei prezzi energetici, quindi andare a pagare la riduzione delle accise piuttosto che interventi a sostegno dell'autotrasporto o di quelle sigle, quei segmenti lavorativi che sono fortemente sostenitrici del governo Meloni, come gli autotrasportatori ad esempio. E di conseguenza qui Fitto ha mandato ieri una lettera in cui si dice che gli stati nazionali possono utilizzare parte dei fondi di coesione e i fondi per la transizione green, transition fund chiamate, per non più di che erano destinati a ridurre le disparità territoriali e favorire la coesione sociale all'interno degli stessi territori, fondi che sono gestiti direttamente dalle regioni, per cui ci sono le regioni italiane ma anche le regioni degli altri paesi europei, che questi soldi possono essere dirottati verso altre spese, in particolar modo per far fronte all'emergenza dell'aumento dei prezzi energetici. Questo dà un po' di spazio di operatività per il governo Meloni nell'utilizzare all'interno dei limiti di budget che l'Italia deve per forza ottemperare, però ha incontrato immediatamente la reazione molto negativa da parte delle regioni stesse, perché si sono viste sottrarre dei fondi particolarmente importanti che in molti paesi europei sono stati utilizzati con una certa efficienza, bisogna dire, mentre in Italia, come sappiamo, l'Italia non riesce a spendere al 100% i fondi che gli vengono concessi dall'Unione Europea. C'è un'inefficienza anche di carattere burocratica che fa sì che i fondi che arrivano alle regioni poi in realtà vengano spesi soltanto in una parte non al 100%. E le regioni, il Comitato delle Regioni Europee e la presidentessa TUP delle Regioni Europee ha fatto sapere immediatamente che i fondi di coesione non sono un bancomat a cui, ha usato proprio questa espressione, a cui i governi possono attingere, in particolar modo in riferimento al governo italiano, e quindi vedremo se effettivamente questa disposizione, questa lettera di intenti, perché è una lettera di intenti per il momento che è stata fatta da Fitto, troverà effettivamente una sua realizzazione pratica. Questa è l'ultima possibilità che ha il governo Meloni per racimolare e raschiare il fondo del barile, racimolare dei soldi, per poter fare una finanziaria di tipo espansivo o moderatamente espansivo in vista dell'anno prossimo.
1: Rimaniamo in Italia, perché a Roma al Ministero delle Imprese si è svolto lunedì scorso il tavolo sulla vertenza Electrolux tra azienda, istituzioni e lavoratori. La società ha confermato il licenziamento di 1.719 lavoratori e lavoratrici e il ministro delle Imprese, Urso, avrebbe dato tempo alla Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e iniziare quindi una discussione diversa. Sullo sfondo in più c'è una preoccupazione della possibile avanzata di Midea, società cinese che ha già una joint venture e una partnership con Electrolux, ma limitata per il momento agli stabilimenti statunitensi. Il timore dei sindacati e dei lavoratori è che la ristrutturazione e il piano di tagli sia finalizzato a un cambio del controllo della società. Si tratta tra l'altro di ipotesi per cui Electrolux non ha confermato lo stato di fatto, non ha risposto per la verità.
2: Dunque, la situazione al momento attuale, per quello che ne sappiamo, è la seguente. Il piano dell'Electrolux, che è una multinazionale svedese, che opera in Europa, negli Stati Uniti, prevalentemente, l'Electrolux si impegna a mantenere i 4 stabilimenti in Italia, che sono quello di Susegana, in provincia di Treviso, quello di Porcia, in provincia di Pordenone, quello di Solaro, in provincia di Milano, e quello di Forlì, che è specializzato nella produzione di forni e lavatrici e frigoriferi a incasso. Il quinto stabilimento, quello di Cerreto Desi, in provincia d'Ancona, è destinato invece a essere soppresso. I licenziamenti sono circa poco più di 1.700, vogliamo essere precisi, sono una riduzione di 310 operai a Susegana, 256 a Porso, 106 a Solaro, 241 a Forlì, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà sono 2/3 manodopera operaia e 1/3 manodopera di staff, quindi impiegati da questo punto di vista. È stato presentato questo piano e immediatamente i sindacati hanno programmato degli scioperi. È stata convocata una riunione al MIMIT presieduta dal ministro D'Urso, che ha definito questo piano inaccettabile e ha chiesto una discussione a livello europeo a Bruxelles e ha riconvocato le parti e quindi anche l'Electrolux per il 15 giugno, invitando l'Electrolux a proporre un piano diverso, compatibile con una riduzione di forza lavoro, ma non in termini così eccessivi, e con il mantenimento di una presenza industriale all'interno dell'Italia. Parallelamente, e questo di questo se nei giornali hanno parlato poco, bisogna dire, nel mese di aprile il consiglio d'amministrazione di Electrolux aveva deliberato un aumento di capitale sociale di 464 milioni di euro, che è diventato operativo proprio in questi giorni, nel momento stesso in cui Electrolux presentava questo piano di esuberi occupazionali. Il maggior azionista di Electrolux è un fondo di investimento, come ormai è tipico delle grandi gruppi industriali, Investor AB, e questo aumento di capitale di 464 milioni è anche stato appoggiato da un pool di banche, tra cui Morgan Stanley, Deutsche Bank e SEB. Circa 139 milioni di questo aumento di capitale dovrebbero, anzi, così è stato dichiarato dai vertici della multinazionale svedese, dovranno sostenere la partnership con la cinese Midea in Nord America. Midea è un gruppo abbastanza noto in Cina, ha un fatturato di circa 64 miliardi di dollari, è una società che opera nel settore degli elettrodomestici, presenta un fatturato fortemente in crescita negli ultimi anni e anche una redditività abbastanza sostenuta, gode del fatto che la Cina produce l'acciaio e l'acciaio leggero necessario per la costruzione dei frigoriferi, la stoviglie, le lavatrici, eccetera, con un prezzo che è circa il 30% in meno di quello che vige in Italia e il 18% in meno di quello che vige negli Stati Uniti, quindi si trova con un livello di competitività superiore. Spesso questa situazione è stata denunciata in Italia come concorrenza sleale. In realtà non si tratta di concorrenza sleale perché, come sappiamo, la Cina ha iniziato da 30 anni a questa parte, ha iniziato a produrre direttamente acciaio. Ricordiamo, giusto perché questo ci interessa, che lo smantellamento del stabilimento dell'Italsin della Bagnoli a Napoli, tutte le macchine e tutta la catena di montaggio di acciaio è stata acquisita proprio dai cinesi, che sono stati in grado così più di 30 anni fa, perché ormai l'Italsina di Bagnoli è stata smantellata 30 anni fa più o meno, è stata la grande dismissione, la prima grande dismissione dell'industria dell'acciaio in Italia, e adesso quindi in Cina l'acciaio viene prodotto a costi più competitivi rispetto a quello che avviene negli Stati Uniti e che avviene in Europa, in particolar modo in Italia. Questo fa sì che il gruppo Midea cinese abbia una capacità competitiva superiore ed è interessato alla penetrazione nel mercato americano. L'aumento di capitale è finalizzato proprio a questo. Da qui viene fuori la paura e i timori da parte sindacale che in realtà l'Electrolux vuole cedere o rischia di essere acquisita dalla società cinese Midea. E questo è un dubbio che può essere, avere una sua ragionevolezza, però va contro un dato di fatto, perché bisogna riconoscere che l'Electrolux e la cinese Midea hanno una partnership che dura da 20 anni. È iniziata 20 anni fa. Nel 2016 in particolare il colosso cinese aveva già rilevato dal gruppo svedese il marchio Eureka nel settore degli elettrodomestici e su questo scambio l'Electrolux aveva ottenuto dei finanziamenti da parte cinese, quindi è un do-des, e questo equilibrio, questa sinergia è stata molto produttiva sia per Electrolux sia per Midea, quindi al momento attuale non sembra che ci sia l'intenzione da parte di Midea di acquisire Electrolux. È una scelta strategica che l'Electrolux ha deciso ad aprile, con l'aumento di capitale sociale di 464 milioni, di puntare sul mercato americano e ridurre la produzione per quanto riguarda il mercato, la produzione in Italia, non tanto in Europa, perché da quello che si legge l'Electrolux sta aumentando la produzione in Polonia. Anche qui c'è un problema di competitività, nonostante che in Italia, come sappiamo, il costo del lavoro, i livelli salariali sono tra i più bassi a livello europeo. E questo è il momento, è la situazione che possiamo verificare.
1: Parliamo invece di spesa militare mondiale, che ha raggiunto nel 2025 un nuovo record storico, vale a dire 2.887 miliardi di dollari complessivi, con un aumento del 2,9% in termini reali rispetto al 2024. E quanto emerge dai nuovi dati delle SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute? Gli Stati Uniti, che da soli rappresentano il 33% dell'intera spesa militare mondiale, hanno registrato registrato nel 2025 una riduzione pari a 7,5%, rafforzano invece in maniera cospicua la tendenza globale al riarmo Russia e Cina, ma è l'Europa il continente che più contribuisce alla corsa al riarmo, con un aumento complessivo del 14% della spesa militare. L'Italia naturalmente ha un aumento del 20%, il nostro paese è tra i principali contributori della spesa militare europea e rientra, secondo il report di SIPRI, stabilmente nel gruppo dei primi 15 paesi della classifica.
2: Esatto. Dunque, il rapporto annuale che il SIPRI fa, il World Military Expenditures 2025, è stato pubblicato lo scorso 27 aprile. La notizia dei i dati sulla stampa sono stati un po' silenziati, bisogna dire. Abbiamo che gli Stati Uniti diminuiscono la spesa militare del 7,5%, rimangono comunque a un livello di 954 miliardi di dollari, esattamente un terzo della spesa militare globale, ma tale calo è dovuto essenzialmente dal mancato rinnovo degli aiuti militari all'Ucraina, che nei tre anni precedenti erano stati complessivamente di 127 miliardi. Quindi non è che gli Stati Uniti investono meno in armi e spendono meno in armi. Hanno avuto questa flessione che probabilmente quest'anno non ci sarà più, in seguito al fatto del mancato finanziamento degli aiuti militari all'Ucraina. Il SIPRI infatti prevede che negli Stati Uniti una rapida risalita della spesa intorno ai 1.500 miliardi già nel 2026. Sappiamo che è in discussione al Congresso americano un mega piano di riarmo degli Stati Uniti. Trump ha dichiarato che vuole spendere quasi 500 miliardi il prossimo anno in armamenti. La Cina e la Russia sono i paesi fuori dal G7, diciamo così, che hanno avuto il maggior incremento di spese. La Russia ha aumentato la spesa militare del 5,9%, arrivando a 190 miliardi di dollari. Ricordo che gli Stati Uniti spendono 954 miliardi di dollari, che è pari al 7,5% del PIL. La spesa militare dell'Ucraina è cresciuta del 20%, e ovviamente questi sono paesi che sono in guerra, quindi è chiaro che la spesa militare tende ad aumentare. La Cina invece ha proseguito la sua modernizzazione con un investimento complessivo di 336 miliardi di dollari, un aumento del 7,4%. Questo trend è più o meno simile a quello del Giappone, dove la spesa militare è aumentata del 9%, ma inferiore all'aumento della spesa militare di Taiwan, che è stata del più 14%. È interessante notare che l'Iran, altro paese che si trova in un conflitto bellico, per il quinto anno consecutivo vede una riduzione della sua spesa militare. Così come quest'anno si è ridotta la spesa militare di Israele, e comunque assomma Israele da sola 48,3 miliardi di dollari, in seguito all'accordo di cessate il fuoco con Hamas del gennaio 2025. Ma la spesa militare israeliana, anche per il prossimo anno, secondo le previsioni del SIPRI, tenderà a ritornare ad aumentare. Veniamo invece dalle nostre parti. L'Europa è il continente che ha fatto registrare il più forte incremento di spesa militare, oltre il 14%, come vi ho ricordato. Tra i paesi europei, il paese che ha segnato l'incremento maggiore è la Germania, un incremento del 24%, raggiungendo la spesa militare complessiva tedesca di 114 miliardi di dollari e superando per la prima volta dal 1990 la soglia del 2% del PIL. Anche la Francia ha avuto un aumento della spesa militare, però più ridotto, dell'1,5% a 68 miliardi, mentre l'Italia si colloca al 12° posto al mondo per spesa militare, con un aumento significativo della spesa più 20%, quindi dopo la Germania il paese europeo che ha avuto l'incremento di spesa militare più elevato, arrivando all'1,9% del PIL, quando era l'1,3% nel 2016. Ricordiamo che nel decennio 2016-2025 la spesa militare italiana è cresciuta del 57% in termini reali, cioè quindi al netto dell'inflazione. È il paese, l'Italia partiva 10 anni fa con un livello di spesa militare tra le più basse d'Europa, l'1,3% del PIL, ma è il paese che ha avuto la crescita, sia come quota del PIL, sia in termini nominali costanti reali, tra le più alte, insieme alla Germania. In sintesi possiamo dire che l'Europa complessivamente spende per la difesa quasi 900 miliardi di dollari, quindi poco meno dei 964 miliardi degli Stati Uniti, e la spesa militare europea è 4,5 volte maggiore di quella della Russia. E questo, insomma, getta qualche ombra sulla ipotesi che la Russia vorrebbe invadere l'Europa, come ogni tanto qualcuno dice. Da questa distribuzione della spesa militare sicuramente una possibilità di questo genere trova scarsa realizzazione.
1: Ultimo argomento, Andrea. Crescente ottimismo su un possibile accordo Stati Uniti-Iran spinge di fatto le borse su nuovi massimi. Il memorandum d'intesa prevede il ripristino dello stretto di Hormuz, l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni, periodo durante il quale poi le parti dovrebbero proseguire il confronto sul programma nucleare di Teheran, mentre il petrolio prosegue la sua discesa. Devo dire la verità, poi comunque Andrea, è vero che c'è un crescente ottimismo e le borse in qualche modo segnano dei nuovi massimi storici, però c'è sempre un po' un alto basso.
2: Esatto, anche se nell'ultimo mese si è registrato più un alto che un basso, bisogna dire, nel senso che in questa settimana è la settimana che verrà ricordata probabilmente nella storia dei mercati finanziari internazionali, perché a Wall Street lo Standard & Poor's 500 ha superato la soglia dei 7.500 punti. La borsa di Milano, che conta come due di picche quando la briscono i cuori, comunque, ha toccato dopo 26 anni 50.000 punti. L'indice DAX tedesco è arrivato al suo massimo storico. E anche in Giappone e in Cina le borse presentano degli indici tra i più alti in tutta la loro storia. Il Dow Jones ha superato i 28.000 punti, anche qui raggiungendo un record. C'è un problema che si crea, un punto di domanda. Abbiamo un'economia reale che si trova in difficoltà. Proprio oggi, stamattina, o ieri sera, sono stati resi noti i dati di crescita del prodotto interno lordo statunitense, che su base annua cresce dell'1,6%, tasso di crescita più basso degli ultimi 4 anni. Le previsioni davano un tasso di crescita del PIL americano del 2%, quindi il dato reale è di abbastanza inferiore a quello atteso. Negli Stati Uniti c'è un'inflazione al 3,8% complessiva, con un aumento di 0,4 punti rispetto al mese precedente, che era 3,4. E questi sono indicatori, parliamo degli Stati Uniti, ma potremmo parlare dell'Europa, di qualsiasi altro paese, che vedono una certa situazione di sofferenza nell'economia reale, nella dinamica degli investimenti, nella dinamica dei prezzi, nelle capacità di crescita. Di fronte a questa situazione di economia reale, abbiamo invece un'economia finanziaria che sta andando alla grande. Quindi qui viene confermato ulteriormente quello che è già una situazione che ormai possiamo verificare da più di 30 anni, che c'è uno scostamento tra il mondo finanziario e il mondo produttivo. Alcuni dicono che si tratta di un'anomalia. In realtà penso che non si tratti di un'anomalia, ma si tratta di un'ulteriore conferma di come i mercati finanziari, in particolar modo l'attività di speculazione finanziaria, oggi è l'elemento centrale della dinamica di accumulazione del capitalismo contemporaneo. L'economia reale è diventata marginale. Ciò che crea il moltiplicatore, che va a incidere sulle dinamiche di distribuzione del reddito, su una crescita di ricchezze selettive e parziali che non riguardano tutta la popolazione, bene, tutte queste dinamiche sono trainate dall'attività speculativa finanziaria e quindi dalla dinamica degli indici di borsa. Questa separatezza tra capitalismo finanziario e capitalismo industriale porta anche al fatto che oggi buona parte del grande capitalismo industriale è in mano al grande capitalismo finanziario. I tre fondi americani per eccellenza, Vanguard, BlackRock e State Street, da sole controllano quasi il 30% dell'industria made in USA e buona parte dell'industria anche di altri paesi. Abbiamo parlato prima dell'Electrolux, dove il azionista di maggioranza è un fondo di investimento, Investment AB, no? Che anche questo è un fondo di investimento che sta aumentando in maniera rilevante la sua posizione all'interno dei fondi di investimento internazionali. La maggior parte delle big tech sono controllate dai fondi di investimento. Qui c'è un effetto traino, perché ovviamente siamo in presenza di una bolla speculativa trainata dall'intelligenza artificiale. A questa bolla speculativa si è aggiunta anche una bolla speculativa trainata dalle imprese energetiche in seguito all'aumento del gas e all'aumento del prezzo del petrolio, e nonostante che il prezzo del petrolio in questa settimana sia calato intorno ai 109 dollari al barile, parlo del petrolio Brent, e il costo del gas si attesti poco sopra i 50 dollari per megawattora, quindi non, prima della crisi il costo del gas era sui 32 euro, non dollari, scusate, perché la quotazione di Adams 32 euro al megawattora, oggi siamo intorno ai 52 euro, quindi c'è stato un aumento, ma questo aumento si sta riducendo in un certo senso. Però in questa situazione ha creato queste fiammate, queste bolle speculative, che possono creare fortemente instabilità. Al momento attuale questa instabilità è abbastanza contenuta, ci sono nelle imprese del software, ci sono delle situazioni di difficoltà, di scarsa redditività, in seguito proprio all'effetto sostitutivo che l'intelligenza artificiale ha sui linguaggi tra più tradizionali informatici, però è in parte compensata fino a oggi dal fatto che i tassi di interesse rimangono bassi, nonostante i rischi di aumento dell'inflazione, e le banche centrali pompano un ammontare molto elevato di liquidità. Proprio ieri si è riunito il board della Banca Centrale Europea, che ha deciso di non fare nulla, di mantenere lo stesso livello dei tassi di interesse in una situazione di attesa, sperando che la situazione di crisi, lo stretto di Hormuz, prima o poi venga risolta, si possa ritornare a qualcosa che possiamo chiamare normalità, e quindi gli effetti recessivi sull'economia reale possono essere più attutiti. Però mantenere un'elevata liquidità monetaria fa sì che l'economia finanziaria aumenti il peso rispetto all'economia industriale, anche perché l'aumento di moneta e questa maggiore liquidità non va a finanziare investimenti reali, come avveniva 50 anni fa, ma va a finanziare l'attività di speculazione. E questo ovviamente le borse ne godono di questa situazione.
1: Benissimo Andrea, ci fermiamo qui per oggi.
2: Ci vediamo qui, abbiamo trattato anche gli ultimi dati che sono venuti fuori, appunto i dati sul PIL americano, i dati sul fatto che i tassi di interesse in Europa rimangono invariati, e quindi siamo stati sul pezzo. Diciamo.
1: Siamo stati sul pezzo, perfetto Andrea, alla settimana prossima e ti ringrazio.
2: Grazie a te, un saluto a tutte e tutti e buona continuazione sulle frequenze antagoniste di Radio Onda Adulto.
1: Grazie ancora, io ricordo che con noi c'era Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, nostro collaboratore, questa era la sua rubrica settimanale di analisi critica dei fatti economici della settimana.
3: State ascoltando Radio Onda Adulto.
4: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: 6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni, apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.
1: 16 in appunto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 4 di giugno. Durato lo spazio di poche ore, l'ennesimo finto cessate il fuoco siglato a Washington dal governo di Israele e da quello libanese di Beirut. Israele ha infatti ucciso 3 persone in un raid nella valle della Bekaa, una vittima anche a sud nella millenaria città di Tiro. È poi deceduto anche un soldato serbo della missione UNIFIL a Marajuna. 2 sono rimasti feriti. Scambio di accuse sull'attacco fra il movimento sciita Hezbollah e Tel Aviv. Sempre Israele nella notte ha colpito a Gaza City un condominio uccidendo 9 persone, 4 sono bambini, altre 2 vittime in un secondo raid vicino a Khan Yunis. In Cisgiordania intanto la Knesset ha approvato una legge per estendere le agevolazioni fiscali ad una 60 di colonie illegali, una proposta avanzata dal partito dell'estrema destra del ministro delle finanze Smotrich. C'è poi la vicenda che riguarda l'Iran. Trump ha annunciato nuovamente che un accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine settimana. Si tratta del terzo fine settimana consecutivo in cui Trump fa questo tipo di annunci. Sempre per quanto riguarda l'Iran, poi è morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, famosa in tutto il mondo per la graphic novel, diventata poi anche un film di animazione Persepolis. Dall'Italia il governo Meloni incassata l'apertura, seppure limitata, di Bruxelles sull'uso di fondi per l'energia, approva in prima battuta il via libera al nucleare. Nonostante le schiaccianti vittorie del no all'energia atomica nel referendum dell'87 e del 2011, la Camera infatti ha approvato una legge delega per l'ok al nucleare. Il testo va al Senato. L'obiettivo è avere il via libera entro luglio per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Pagina del lavoro con i 4 lavoratori bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Potrebbero essere stati vittime di una guerra per il controllo dei campi. Questa è la pista seguita dalla procura di Catanzaro. La CGIL intanto, assieme a numerose realtà e movimenti, ha lanciato una manifestazione nazionale per sabato proprio ad Amendolara contro caporalato e sfruttamento. Rimaniamo a Sud Italia, ma andiamo in Sicilia. È nato infatti un nuovo spazio sociale a Catania, si chiama Lampo. Lavoratori, migranti, studentesse e studenti, associazioni hanno occupato uno stabile comunale nel quartiere di San Berilio. Il comune vorrebbe abbatterlo per farci una piazza a uso e consumo dei locali e della motiva e la movida. Gli occupanti invece stanno rimettendo in sesto lo stabile abbandonato per farlo vivere al quartiere. Ci spostiamo ora invece a parlare di politica di palazzo. Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera, la proposta di legge del

0: Delle accuse contro Marcello Dell'Utri, la vicenda è quella sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Secondo il tribunale mancano elementi concreti per collegare rapporti fra Cosa Nostra, Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri. Si tratta della sesta archiviazione in 30 anni sul tema. Chiudiamo andando in Ucraina, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev, droni russi hanno colpito Kherson, 2 morti e 9 feriti. Sull'altro fronte invece droni ucraini hanno colpito in Crimea, 3 morti e 7 feriti. Nel frattempo ieri c'è stata una telefonata tra il consigliere economico di Putin Dmitriev, l'inviato presidenziale statunitense Witkoff e il genero di Trump, il palazzinaro Jared Kushner. L'obiettivo è provare a far ripartire in qualche modo, quale non si sa, il dialogo per bloccare una guerra in corso da oltre 4 anni. Minuti è tutto per il giornale Radio Flash. L'informazione torna alle ore 17:20 e poi alle ore 19:20. Un breve spot non commerciale qui su Radio Onda d'Urto, poi la linea va allo studio Viola, dove è già pronto i controlli Luciano Cianotti e Taffurelli per una nuova puntata di Bara Onda d'Urto.
1: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto

Buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti a questo appuntamento con Baraonda d'Urto di giovedì 4 maggio 2026. Baraonda d'Urto, contenitore musicale che va in onda dal lunedì al sabato dai microfoni di radio Onda d'Urto, diciamo che dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.20, mentre il sabato dalle 14.30 alle 15.30. Andiamo al primo brano di oggi, un brano live, Please Computer, Live from Brooklyn, New York, un singolo di Fantastic Negrito già passato alla radio, alla festa di Radio Onda d'Urto per un grande concerto. Noi andiamo ad ascoltarlo con questo suo ultimo singolo dal vivo, dopodiché è Subsonica che ci presentano Alizée dal loro ultimo lavoro Terre Rare, e The Black Keys da Peaches, She Does It Right. Peaches, il loro ultimo singolo uscito il primo maggio di quest'anno, ovviamente. Say good night to you. Thank you. I want more message for you, my time before.

siamo arrivati. Arriviamo dunque a Mas Gazzè, che è stato anche il nostro disco della settimana, Baronda d'Urto. Mas Gazzè con il suo l'ornamento delle cose secondarie, album uscito il 15 maggio. Noi andiamo a riproporre Fatti accaduto in estate. Dopodiché Tara, che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 20 agosto in apertura al concerto dei Subsonica dal suo Zeffiro. Uscito anch'esso il 15 maggio, andremo ad ascoltare Petra per poi arrivare in acque internazionali con Hekka Vandal e il suo Looking for People to Unfollow, un titolo abbastanza originale, cercando persone che non seguano, e andremo ad ascoltare il suo Vertical Wars, Mondi Verticali.

E dunque, Eka Vandal nasce in Sudafrica, ma è residente a Melbourne. Il primo album esce nel 2017, porta il suo nome. L'ultimo invece, Looking for People to Unfollow, esce, come dicevamo prima, a maggio, esattamente il 22 maggio. Quest'estate sarà in tour in Europa e arriverà a Milano, alla Santeria Toscana, il 3 settembre esattamente. Avremo tempo di parlare ancora nella nostra trasmissione di questa interessante cantautrice, uno dei nomi nuovi a uscire dalla scena rock rap internazionale. Qualcosa di italiano, andiamo a Beba. E Beba che aprirà il concerto di Ernia l'11 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, fa uscire il suo ultimo lavoro, L'Imperatrice, esce esattamente l'8 maggio. Andiamo ad ascoltarci questo brano in compagnia di Omar e Pelle Porcellana. Dopodiché ancora in acqua internazionale con i portoghesi Moonspell e la loro Cross Your Heart, e i Death Angel con Wasteland per il 10° anniversario di Evil Divide, uno dei loro album più famosi, uscito ovviamente 10 anni fa. Quindi una bella doppietta metal.

E dunque abbiamo chiuso il nostro terzetto di Hard proponendo gli A Perfect Circle. Perfect Circle che ci hanno proposto il brano Starless. E andiamo avanti, lo facciamo con i Ministri e la loro canzone Ombra, nostro disco della settimana, è un EP che contiene 5 pezzi, uscito il 29 maggio. Andiamo ad ascoltarci Elettricità. Si tratta di un lavoro un po' diverso dall'album uscito nel 2025, diciamo, hanno in qualche modo un po' ammorbidito qualche sonorità, però è un gruppo che comunque rimane molto interessante da vedere dal vivo. Dopo di loro andiamo negli Stati Uniti per il ritorno dei Sublime con la loro Gangsta Walker, per poi ritornare in Italia per il secondo singolo di Pierpaolo Capovilla, Cattivi Maestri, Per le vie della città, per poi andare ancora a ascoltare un po' di musica hard con gli Olden Witches e la loro Hold Up, Say What.

se stessi. Quando tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato, tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato, tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato, tutti.

E allora lasciamo Olden Witches, andiamo a Disgaccia, protagonista della serata del 17 agosto, insieme alla Trelle e a un pugno di eroi locali provenienti da Brescia, alla festa di Radio Andaduto sul palco principale ovviamente. E andiamo ad ascoltarlo dal suo ultimo lavoro, Non è solo swag, Come sarebbe il mondo se regnasse l'arte. Qui lo troviamo in compagnia di 22 Simba, Disgaccia, Sala e 22 Simba, che passò già passato alla festa l'anno scorso. Dopodiché saliamo a bordo della nostra macchina del tempo e andiamo nel 1990, quando usciva l'album Load dei Metallica, dal quale andiamo ad ascoltare King Nothing, per poi andare nel 1975 ad ascoltare il singolo degli Yardbirds con Jeff Beck alla chitarra, Heart Full of Soul.

E allora andiamo avanti, sono 17:13, ricordo 17:20, ritorno all'informazione qui a Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del radiogiornale Flash. Andiamo nel 1984, quando il 4 giugno usciva Born in the USA, Bruce Springsteen, tuttora impegnato, no anzi, impegnato... era impegnato, correggiamo meglio, perché il suo tour americano, caratterizzato ovviamente, molto politicizzato, è improntato molto sui fatti successi a Minneapolis, è finito a fine maggio. Allora, Born in the USA, da quando andiamo ad estrarre il secondo brano della prima facciata, Cover Me.

Lasciamo Bruce Springsteen, andiamo all'ultimo brano a nostra disposizione, lo facciamo con Greta Van Fleet e il loro ultimo singolo Play Your Games.

0: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Le 17:21, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 4 di giugno. Ancora una volta il cessate il fuoco c'è, ma non si vede. Il caso ancora una volta del Libano, con l'intesa ieri fra il governo di Israele e quello di Beirut, di fatto ridotto a poliziotto in eterno contro Hezbollah, che ha rifiutato l'intesa. Israele, nonostante l'abbia sottoscritto, solo oggi ha ucciso 6 persone, facendo 8 feriti dalla valle della Bekaa fino al sud. Nell'area di Marajuna poi è morto un soldato serbo della missione ONU dell'UNIFIL. Altri 2 sono rimasti feriti. Scambio di accuse sull'attacco fra il movimento sciita e Tel Aviv. Invece sicuramente di Tel Aviv il raid terroristico che ha colpito nella notte un condominio a Gaza City. Siamo in Palestina, 9 morti, 4 sono bambini. Altre 2 vittime in un secondo raid avvenuto a Khan Yunis in giornata. C'è poi l'Iran, dove Trump della terza volta dice che questo fine settimana potrebbe essere quello buono per firmare un accordo con Teheran. Al riguardo l'Iran al momento non conferma né smentisce. Pagina dell'energia, uno dei tanti cascami della guerra imperialista in corso. Dopo aver incassato il via libera da Bruxelles per alcune deroghe al patto di stabilità sul fronte energetico, il governo italiano si ritrova ancora una volta alle prese con il rifinanziamento dei microsconti sulle accise, che scadono sabato e che sono invisi a Bruxelles. Il governo potrebbe intervenire con un decreto ministeriale last minute. Nel frattempo il governo Meloni segna un punto sulla reintroduzione del nucleare in Italia, nonostante le vittorie del no all'energia atomica nel referendum dell'87 e del 2011. Oggi la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare che passa al Senato. L'obiettivo è dare via libera anche a Palazzo Madama entro luglio per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno, in tempo cioè per la prossima campagna elettorale. Dalla campagna elettorale alla campagna vera e propria, quella dove raccoglievano fragole nel sud della Basilicata i 4 lavoratori afghani bruciati vivi ad Amendolare nel Cosentino. Potrebbero essere stati vittime di una guerra in corso per il controllo dei campi. E questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro. Oggi fissato l'interrogatorio di garanzia per i 2 caporali cittadini pakistani in carcere per il quadruplo omicidio. Sabato invece, proprio ad Amendolara, manifestazione nazionale contro il caporalato e lo sfruttamento indetta dalla CGIL e dalla FLAI. Spostiamo ora a Catania, dove è nato un nuovo spazio sociale, si chiama LAMPO, Laboratorio Melting Pot Occupato. Lavoratori, migranti, studenti, associazioni hanno occupato uno stabile comunale a San Berilio, nel centro di Catania, trasformato negli anni in una discarica. Il comune vorrebbe abbatterlo per farci una piazza, a uso e consumo dei locali e della movida. Gli abitanti e gli occupanti invece ne hanno preso possesso, rimettendo in sesto lo stabile per ospitare iniziative dedicate a chi il quartiere lo vive. Politica di palazzo, via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera, proposta di legge di maggioranza per riformare la legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis. Il testo dovrebbe arrivare in aula il 26 di giugno. Sì, dalla maggioranza, contrarie tutte le opposizioni, compresi i calendiani. Chiudiamo al GR andando in Ucraina. Non si fermano infatti gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito Kherson, 2 morti e 9 feriti. Droni ucraini sulla Crimea, 3 morti e 7 feriti. Il tutto mentre sul lato diplomatico si registra una telefonata fra il consigliere presidenziale russo Dmitriev, l'inviato statunitense Whitcock e il general di Trump, il palazzinaro Jared Kushner. Il tutto mentre dagli Stati Uniti il segretario di Stato Rubio fa sapere che a breve dovrebbero essere approvati altri 400 milioni di dollari in aiuti militari per l'Ucraina. 17:26 minuti è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'edizione serale del giornale radio torna alle ore 19:20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi, giovedì 4 giugno 2026. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera quando fai la tua dichiarazione dei redditi. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, scrivi il codice 0208 462 0174 quando compili il tuo 730 o altro modello di dichiarazione dei redditi. Tutte le informazioni sul nostro sito radioondadurto.org. Maggio con la radio, ritrovo il 7 giugno alle 10 in via Milano 13 per una biciclettata alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design dell'Accademia Laba. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. Sarà possibile scoprirne il significato, i processi creativi e il ruolo nella comunità locale coinvolta. La biciclettata dura circa 2 ore e 30 minuti, circa lunghezza di 14 chilometri. Chiama in radio 030 456 70 per prenotare il tuo posto. Veniamo agli appuntamenti del Magazzino 47. Oggi continua il laboratorio Mani in Pasta. Impariamo a impastare dalle 19:30 alle 22:30. Il contributo libero e consapevole: si deve portare un grembiule, la ciotola grande, il tarocco, la carta e penna. Se si vuole prendere appunti, si può prendere maggiori informazioni scrivendo a info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolino Paolo Zani. E sempre al centro sociale Magazzino 47 questa sera c'è il Byte A, organizzato dall'Hack Lab di Brescia, il laboratorio di critica informatica, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento per il Byte A è presso il Magazzino 47 alle 21, via Industriale 10 a Brescia. Veniamo agli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden, Eyes Wide Shut, alle 21 in Sala 1 nella versione originale sottotitolata in italiano. Le città di pianura, l'appuntamento alle 18:30. La festa è finita, appuntamento alle 20:30. Questi gli appuntamenti di questo pomeriggio e questa sera al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Ricordiamo gli appuntamenti dello Sportello Salute per quanto riguarda il giovedì in via della Presolana 38 presso il centro diurno Le Rose dalle 8:30 alle 10:30. A Brescia in piazzetta Santi Francesco e Chiara 1 presso il centro aperto Sandro Marelli dalle 15:30 alle 17:30. E poi altri appuntamenti tutti disponibili sulla pagina Facebook Sportello Salute BS, lo Sportello Salute che aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami, ha permesso a centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide e accessibili con un supporto completamente gratuito. Appuntamento dei consigli di quartiere di Brescia, il consiglio di quartiere San Bartolomeo, questa sera alle 20 negli spazi del punto comunità di Via del Gallo 22-24. E ancora qualche anticipazione per quanto riguarda questo venerdì. Il Magazzino 47 offre come sempre il mercato dalle 15:30 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. 7:30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, dopo la spesa ci si può fermare per l'aperitivo in compagnia e anche per prendere qualche libro di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 la cena sociale con un piatto di ciorba, porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo aiuterai a non sprecare nulla. L'appuntamento al centro sociale autogestito Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. e infine un'anticipazione, incontri, contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, appunto organizzato da Brigata Basaglia. Maggiori informazioni brigatabasaglia.org. il 5, 6, 7 giugno a Loc Milano, via San Faustino 62, incontri, laboratori, conferenze e musica. Manda i tuoi comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org per far sì che vengano letti in questo spazio.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: 6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 17:35 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo giovedì pomeriggio. In questo 4 di giugno apriremo il nostro pomeriggio con gli approfondimenti e il primo che guarderemo è il nuovo spazio sociale che è nato a Catania, si chiama Lampo, laboratorio Melting Pot occupato, uno stabile di proprietà comunale nel quartiere San Berilio. Ce ne ha parlato un attivista di Catania che ascolteremo tra pochissimo. Parleremo quindi di caporalato perché dopo la strage dei braccianti di Amendolara in Calabria, il sindacato di categoria Fly CGL lancia una manifestazione per sabato 6 giugno con partenza dalla stazione di servizio in cui è avvenuto l'eccidio dei lavoratori e con arrivo in paese. Presente uno spezzone delle realtà sociali e di movimento calabresi, ne abbiamo parlato con Antonio Labase di Cosenza. E parleremo ancora di mobilitazioni, ma ci sposteremo in Argentina, dove il movimento femminista Ni Una Menos è tornato ieri in piazza a 11 anni dalla sua prima protesta. La manifestazione è stata imponente, segnata da un'ampia commozione per gli ultimi femminicidi che hanno riguardato delle giovanissime. Ne abbiamo parlato approfonditamente con Alberta Bottini, docente dell'Università Nazionale di Quilmes in Argentina. Ci sposteremo quindi in Medio Oriente, partendo dal Libano. La tregua vale solo per Beirut, condanna tutto il Libano, titolo dell'articolo pubblicato questa mattina dal quotidiano Il Manifesto e firmato da Lorenzo Trombetta, analista medio orientale per l'IMES e ANSA. Lo abbiamo sentito ai nostri microfoni e abbiamo approfondito quello che sta accadendo. E dal Libano all'Iran per parlare dell'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, morta oggi all'età di 56 anni, nota al grande pubblico internazionale per la graphic novel Persepolis, con le sue opere ha saputo per anni raccontare l'Iran, la sua storia politica e culturale, le sue contraddizioni e le sue sfide. Ne abbiamo tratteggiato il profilo e il ricordo, nonché la portata di questa autrice con la regista e coreografa iraniana Aram Ghassemi. E poi alle 18:45, consueto appuntamento con la cassetta degli attrezzi, oggi sarà la volta di Radio Africa.

0: Iniziamo quindi con il primo approfondimento di questa pomeriggio informativo dello spazio approfondimenti. Iniziamo come anticipato con andando a Catania, ascoltando un attivista appunto del luogo parlarci di questo nuovo spazio sociale nato proprio in questa città. Si chiama Laboratorio Melting Pot Lampo e ascoltiamo appunto che cosa ci racconta.
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutto. Ringraziamo a voi per l'attenzione, per questo spazio, per comunicare la nascita di questo appunto nuovo spazio qui in città, nel centro della città, chiamato Lampo, ossia l'acronimo di Laboratorio Melting Pot Occupato. Questo spazio nasce appunto dall'esigenza di restituire vita e funzione sociale a uno spazio che era stato già abbandonato da tempo, in un quartiere abbandonato da tempo, di creare anche un luogo di incontro, di organizzazione, di mutualismo, in un quartiere attraversato da tantissime contraddizioni. Perché ogni giorno da una parte assistiamo a processi di impoverimento, esclusione e progressiva marginalizzazione di chi vive il territorio. Vediamo avanzare sempre più politiche urbane fondate sulla valorizzazione e la speculazione immobiliare, sul controllo sociale, su un'idea di decoro che troppo spesso coincide con l'espulsione delle soggettività considerate indesiderabili. Infatti il Laboratorio Melting Pot nasce nel cuore di San Berillo, che è un quartiere che più di ogni altro racconta queste contraddizioni nella nostra città, Catania. È un luogo che è segnato da una storia di sventramenti, di speculazioni, abbandono già dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma che continua anche a essere attraversato tutt'oggi da reti di solidarietà e da comunità migranti, da sex worker, abitanti storici e forme di vita che hanno resistito per decenni a tentativi di cancellazione e di marginalizzazione. Quindi abbiamo scelto di aprire questo spazio qui, perché San Berillo non è soltanto un quartiere, San Berillo è una ferita urbana che è ancora aperta, ma è anche un laboratorio vivente di convivenza, di conflitto, di resistenza, di lotta. E nella sua storia vediamo come le trasformazioni di questa città non siano mai neutre, perché dietro le parole di riqualificazione, di decoro, di rigenerazione, si nascondono sempre questi processi che producono espulsione, precarietà, perdita di spazi di vita per chi abita i territori e i quartieri della città. Il nome nasce da questa consapevolezza, infatti, cioè in un lampo si può perdere tutto, perdiamo la casa, perdiamo il lavoro, i documenti, il permesso di soggiorno e perdi anche gli spazi della città in cui non hai più il diritto a vivere. In un lampo una persona può essere sfrattata, può essere sgomberata, può essere resa invisibile. In un lampo una città può smettere di appartenere a chi la vive ogni giorno per diventare un terreno di profitto e di guadagno a vantaggio di poche persone e a svantaggio di tutti gli altri. E quindi questo è. Il nostro obiettivo è stato questo, di aprire un luogo, di aprire uno spazio che sia un luogo aperto e attraversabile, in cui le esperienze di marginalizzazione, ma anche di lotta, non siano motivo di esclusione, ma punto di partenza, soprattutto per nuove alleanze. Un crocevia tra percorsi diversi, insomma, va? Che abbia la capacità di far emergere queste nuove forme di solidarietà, uno spazio in cui le persone possono incontrarsi, organizzarsi e soprattutto immaginare alternative e sperimentare concretamente modi differenti di vivere la città. E l'obiettivo non è soltanto quello di difendere uno spazio fisico, ovviamente, ma di continuare a costruire una comunità politica fondata sulla solidarietà, sul riconoscimento reciproco, in un contesto in cui gli sgomberi, la gentrificazione, la privatizzazione, gli spazi urbani riducono progressivamente gli ambiti di partecipazione e di aggregazione. Noi crediamo sia necessario portare avanti queste pratiche politiche, sperimentare forme concrete di riappropriazione collettiva della città. Per noi riappropriarsi significa restituire centralità ai bisogni di chi vive i territori, promuovere mutualismo, favorire la circolazione di saperi e creare strumenti di autodeterminazione. In una stagione in cui il decoro viene spesso utilizzato come giustificazione per cancellare conflitti, per cancellare la povertà e le differenze, noi rivendichiamo il diritto all'esistenza e alla visibilità di tutte le persone. Crediamo che nessuna vita debba essere considerata sacrificabile e che le città debbano appartenere a chi le attraversa e chi la costruisce ogni giorno. Noi non la consideriamo, non solo chi la considera soltanto una risorsa economica e su cui speculare. Noi non vogliamo limitarci a denunciare ciò che non funziona nella città o nella società, vogliamo sperimentarle queste pratiche concrete, vogliamo riappropriarci della città e quindi chiediamo che gli spazi abbandonati, come quelli che abbiamo ripreso, debbano tornare a essere luoghi vissuti e condivisi, e che il diritto alla città appartenga a chi li abita, e che nessuna persona debba essere considerata sacrificabile in nome del profitto e del decoro. È così che nasce l'AMPO, questa è la convinzione, che sia ancora possibile creare spazi di autonomia, di autogestione, di relazione e di trasformazione sociale, e che sia proprio a partire da questi spazi che possono emergere queste nuove forme di conflittualità e di lotta.

E abbiamo sentito un attivista di Catania parlarci delle motivazioni e di quello che vuole essere questo nuovo spazio sociale che è nato appunto nella città. Si chiama Lampo, laboratorio Melting Pot occupato.

0: Radio Onda d'Urto, ci avviciniamo alle 6, intanto sulle note dei 99 post che vi ricordo saranno alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 di agosto, scivoliamo verso il prossimo approfondimento. Torneremo a parlare di caporalato, di quanto è successo ad Amendolara in Calabria, ma lo faremo grazie a Antonio Labase di Cosenza, perché appunto il sindacato di categoria Fly CGL ha lanciato per sabato una manifestazione che partirà proprio dalla stazione di servizio in cui c'è stato l'eccidio dei lavoratori appunto calabresi. Adesso ascoltiamo quindi che cosa ci ha raccontato e l'analisi di Antonio Labase. Centro sociale occupato e mogo cazzangia
1: cacciata. Tutte e tutti e grazie per l'invito. E la riflessione che noi facciamo innanzitutto parte dal fatto che i fatti che sono accaduti ad Amendolara sono di una gravità inaudita, ma vogliamo essere anche chiari su quello che è il fenomeno del caporalato, che come sappiamo bene è presente in tutta Italia. Infatti nel nostro comunicato di lancio dello spezzone delle realtà sociali calabresi lo diciamo forte e chiaro: è un problema che quello del caporalato non riguarda innanzitutto, non è un problema che può essere riconducibile soltanto alla presunta violenza dei caporali, ma il caporalato esiste perché c'è un fenomeno di gestione della terra, di gestione della produzione agricola che parte dai grandi latifondi che ci sono nelle campagne italiane, nella piana di Sibari, come nella piana di Gioia Tauro, come nelle piane di tutta Italia, dove al centro c'è l'interesse del profitto di pochi grandi proprietari terrieri, proprio i grandi latifondisti. Sembra di parlare come se fossimo 80-100 anni fa, però il problema nelle campagne sulla proprietà della terra e la gestione della terra è rimasto fondamentalmente invariato. Ieri però erano braccianti italiani che spesso venivano, contadini che a un certo punto iniziano a lottare per la terra, iniziano a lottare per la propria emancipazione. Oggi invece sono dei braccianti stranieri che si trovano sotto il terribile ricatto anche istituzionale, perché noi lo diciamo chiaramente: il problema nei campi non è soltanto il caporalato, è la punta dell'iceberg. Dietro ci sono due fenomeni fondamentali che lo determinano: uno è appunto la proprietà della terra e l'esigenza da parte dei padroni nei campi di estrarre più ricchezza possibile spremendo e sfruttando i lavoratori e trattandoli come oggetti, dall'altra invece le leggi dello Stato italiano che invece di favorire l'integrazione, invece di favorire un salario giusto, garantire diritti a questi lavoratori, sistematicamente risultano inefficaci e allo stesso tempo dalla Bossi-Fini in poi determinano un fenomeno per il quale i lavoratori, il diritto alla cittadinanza dei lavoratori, il permesso di soggiorno è strettamente connesso al lavoro nei campi, al contratto che questi lavoratori ottengono dai padroni nei campi e che si trasforma in un vero e proprio ricatto nei confronti dei lavoratori, in una maggiore arma contrattuale a vantaggio dei padroni nei confronti appunto dei lavoratori. Quindi le responsabilità sono chiare, e anche lo Stato italiano, i governi di centrodestra e centrosinistra, perché l'ultima riforma del caporalato l'ha fatta il governo Conte 2 e che è risultato assolutamente inefficace, perché si cercava di far emergere il lavoro nero, ma il lavoro nero continua ad essere la normalità e anzi la forma di lavoro principale nei campi, e riguarda sia lavoratori italiani che braccianti stranieri. Responsabilità è quindi anche dei partiti di centrodestra e centrosinistra, dello Stato italiano e di chi oggi come 100 anni fa controlla la terra e la filiera della grande distribuzione.
2: Parlavi quindi di uno spezzone delle realtà sociali e di movimento calabrese all'interno della manifestazione nazionale che è stata organizzata dalla CGL per sabato prossimo.
1: Sì, come realtà di movimento, realtà sociali calabresi, ci siamo attivati fin da subito con i compagni e le compagne che abbiamo sul territorio per cercare di costruire una mobilitazione, e la CGIL poi è da, a livello nazionale ha calato dall'alto la, la scelta della mobilitazione, ma noi lo diciamo chiaramente, cioè le nostre parole d'ordine sono diverse rispetto a quelle di un campo largo, di un centro-sinistra e di una CGIL che in tutto e per tutto evita il conflitto sociale, evita il conflitto di classe.
2: Sarete quindi presenti al corteo con le vostre parole d'ordine? Ecco, vi siete dati un appuntamento specifico?
1: Partirà un pullman da Cosenza per diciamo tutti i compagni di Cosenza e della zona del Tirreno Cosentino, che poi convergeranno sulla città intorno alle 2 dallo svincolo autostradale di Cosenza Sud. L'appuntamento invece al concentramento ad Amendolara alle ore 16, dove inizia la manifestazione, alla stazione IP lungo la statale 106, dove i braccianti sono stati barbaramente uccisi.
2: Antonio, grazie per essere stato con noi. Allora ci sentiremo sicuramente nel corso della giornata di sabato per una diretta dal corteo. Grazie ancora Antonio,
1: grazie
2: e buona giornata.
1: A sabato, ciao.

0: Radio Onda d'Urto, continuiamo lo spazio approfondimenti e come suggerito dal brano andiamo in Argentina e parliamo di Niuna Menos, perché ieri sera è stato in qualche modo festeggiato l'undicesimo anno dalla prima protesta del movimento femminista argentino, divenuto poi transnazionale appunto col nome di Niuna Menos, e lo ha fatto ovviamente in un clima politico e culturale molto particolare, molto diverso rispetto a 11 anni fa. La manifestazione ha visto migliaia e migliaia di persone riversarsi soprattutto a Buenos Aires, ma un po' in tutte le città dell'Argentina, e ovviamente molto è stata la commozione per quelli che sono stati gli ultimi drammatici femminicidi che si sono svolti nel paese, che hanno visto 3 giovanissime stuprate e uccise. Di tutto questo, di come è andata la manifestazione, del portato che ha questo movimento femminista all'interno della realtà argentina di oggi, abbiamo parlato con Alberta Bottini, docente dell'Università Nacional de Quilmes, che ascoltiamo.
1: Allora, la manifestazione di ieri è stata molto grande, era da anni, diciamo almeno da 2 o 3 anni che non c'era un Niuna Menos così partecipato, anche perché quest'anno l'anniversario del Niuna Menos è accaduto in un contesto particolare da un certo punto di vista. E nel contesto politico, sociale, economico che sta attraversando l'Argentina, di un diciamo recesso grosso dal punto di vista economico, da una politica, noi diciamo, di crudeltà organizzata, no? Da parte dello Stato nazionale, del governo di Milei, diciamo austerity e di tagli alle tutte le politiche sociali che hanno una prospettiva di genere o femminista, che erano state conquiste del movimento femminista negli ultimi 15 anni. E in più quest'anno l'anniversario del Niuna Menos diciamo è stato concomitante con un altro femicidio terribile, il femicidio di Agostina Vega, una ragazzina di 15 anni che è stata uccisa da una persona che lei conosceva, una persona vicino a sua mamma, alla famiglia, in una situazione tra l'altro di diciamo dubbi grossi su come è stata portata avanti l'indagine. Agostina era sparita da casa sua la settimana prima e probabilmente se si fossero diciamo innescati alcuni meccanismi di ricerca sarebbe stata anche forse potuta salvare. Contemporaneamente negli stessi giorni in cui è stato ritrovato il corpo di Agostina sono stati trovati altri 2 corpi di 2 donne, 2 ragazzine anche, in 2 province dell'Argentina. Quindi sicuramente la giornata di ieri è stata particolare perché appunto non solo il Niuna Menos, come tutti gli anni, è un momento in cui il movimento delle donne, il movimento femminista si ritrova per strada a esigere una volta ancora giustizia per quelle che non ci sono più, ma anche l'implementazione di politiche pubbliche che possano migliorare le condizioni di vita delle donne, della diversità, ma ovviamente ieri c'era una grandissima commozione per questi ultimi 3 femicidi, particolarmente diciamo con un impatto mediatico grosso perché insomma 3 ragazzine, ma poi anche la situazione in cui sono accaduti ha aumentato questa visibilità. Però la manifestazione di ieri, ripeto, non è stata una manifestazione, scusa, questo volevo dirlo subito, è stata una concentrazione nella piazza del Congresso, però veramente moltitudinaria, tantissime persone. È stata tra l'altro fatta una convocatoria da parte del collettivo Niuna Menos, una convocatoria trasversale. La conferenza stampa ha incluso i settori del sindacalismo femminista, le compagne delle organizzazioni sociali, rappresentanti della politica, deputate, senatrici. E le organizzazioni sindacali delle università, che in questo momento stiamo attraversando un attacco incredibile alle nostre condizioni salariali, ma anche alla condizione in generale della scienza e della ricerca in Argentina. Ed è stata appunto una convocatoria trasversale e una convocatoria anche e soprattutto agli uomini. Per la prima volta, almeno che io ricordi, questa volta la conferenza stampa ha chiesto espressamente agli uomini di partecipare. perché riteniamo che non sia possibile costruire una risposta efficace alla violenza di genere e ai femicidi se non c'è un compromesso, un impegno reale nella costruzione di nuove mascolinità che possano mettere in discussione il fatto che se è vero che non sono tutti gli uomini, sono sempre gli uomini che stanno uccidendo le donne. E quindi bisogna iniziare a costruire una nuova narrativa, una nuova pedagogia per discutere il privilegio maschile, ma soprattutto perché si possa lavorare fin dall'infanzia per costruire forme di essere uomini in maniera diversa.
0: Chiarissimo, alla luce di quello che ci dici, mi piacerebbe mettere un po' un filtro storico, no? E quindi cosa ha rappresentato per un paese come l'Argentina l'emersione 11 anni fa di un movimento femminista così potente in grado di diventare poi movimento transnazionale, tanto che la dicitura ni una menos nelle sue varie diciamo così, declinazioni e traduzioni è ovviamente accaduta e andata in tanti altri paesi, e cosa rappresenta può rappresentare oggi invece questo tipo di movimento che ovviamente nel corso di 11 anni è cambiato anche molto.
1: Beh, sicuramente io vivo qua da 20 anni e non ho dubbi nel dire che sicuramente il movimento Ni Una Menos è uno dei movimenti più interessanti, non il Ni Una Menos solo come il collettivo Ni Una Menos, se non il Ni Una Menos che cosa è riuscito a costruire intorno a un reclamo femminista che non è nato con il Ni Una Menos, no? Il femminismo in generale nel mondo, ma se parliamo del femminismo latinoamericano o argentino, comunque ha una storia molto più lunga, ovviamente, non è, diciamo, non è che è nato 11 anni fa, però è vero che con il Ni Una Menos, con il primo Ni Una Menos, si è costruita una narrativa e una forma di partecipazione diversa. Anche qui è nata, soprattutto il Ni Una Menos in Argentina, è nata dai mezzi di comunicazione, è nata da una convoca da una diciamo mettersi in rete di giornaliste, fondamentalmente scrittrici, dopo un ennesimo femicidio di una ragazzina anche qui molto giovane, Chiara Paes, e a partire da questo femicidio è nata questa maniera di pensarsi in collettivo e costruendo una risposta collettiva. Erano altri anni dell'Argentina, erano anni sicuramente dove c'erano politiche pubbliche più che accompagnavano di più le donne e la diversità, ma eravamo ancora lontani dal poter ottenere, per esempio, la legge sull'aborto. La legge sull'aborto non sarebbe stata possibile se non si fossero coniugate le diverse espressioni del movimento femminista, non solo Ni Una Menos, ma anche la campagna nazionale per l'aborto, che riunisce donne di settori sociali, economici, politici e culturali assolutamente diversi tra loro, ma che hanno costruito un'agenda comune per ottenere la legge sull'aborto. Che è una legge molto recente in Argentina e in generale in America Latina, non tutti i paesi l'hanno approvata. Però sicuramente io credo che il movimento femminista in Argentina sia in questo momento uno delle poche espressioni di opposizione genuina, reale, dal basso al governo di Milei e in generale non solo al governo di Milei, dico per non personalizzare solo in lui, ma alle politiche della destra estrema, alle politiche ultraliberali, alla perdita della sovranità nazionale con le politiche degli Stati Uniti di appunto immettersi nelle

0: all'ozio, il diritto al piacere, il diritto al desiderio, che in questa società sono permanentemente messi sotto attacco. E in questo senso credo che il movimento femminista, perlomeno qua in Argentina, stia proponendo forme di resistenza, di autocuidado, si dice qui di autocura, non so come si può tradurre in italiano, e che fino adesso le grandi manifestazioni contro Milei sono state la manifestazione dell'università pubblica a difesa dell'università e l'8 marzo e ieri il 3 giugno e Ni Una Meno. Quindi credo che ci siano queste speranze riposte nel movimento femminista delle donne, anche se, come ripeto, c'è molto da fare, soprattutto c'è molto da fare rispetto a poter integrare e includere i maschi e gli uomini, i ragazzi, i bambini in questa lotta.
1: E pensi che questa sia una delle sfide più grandi che ha di fronte, diciamo, il movimento femminista in generale, alla luce anche di tutto il quadro di sfide epocali che si trova di fronte, visto il contesto storico, cioè quello di riuscire a coinvolgere anche la componente maschile all'interno di una lotta che è sempre stata caratterizzata, insomma, dalla loro assenza, diciamo così?
0: Credo che in questo momento sia importante perché anche se ho cambiato idea negli anni, ci ho sempre pensato prima, no, l'8 marzo non voglio che vengano i maschi, nel Ni Una Meno, sono pochi momenti in cui possiamo avere uno spazio nostro, uno spazio sicuro per andare a una manifestazione senza che ci siano problemi, però al di là di quello, diciamo che forse è anche banale, un po' triviale la discussione, però credo che sia importante costruire un'altra forma di vivere le relazioni umane, e questo non lo possiamo fare solo da sole, e questo è evidente, cioè dobbiamo poter mettere in discussione una nuove forme di socialità, nuove forme di relazione che per forza di cose devono integrare tutte le persone. E tra l'altro non tutte le donne la pensiamo allo stesso modo, cioè nel senso questa non è una casualità che negli Stati Uniti, ma anche in molti altri posti, sta ritornando di moda questa figura della trade wife, cioè voglio dire, non è una discussione che possiamo non dare con altri settori della società, con altre donne e soprattutto con gli uomini, anche perché se no regaliamo ai settori conservatori, alla destra, questo discorso che le femministe odiamo i maschi e non vogliamo avere nulla a che fare con loro. Le femministe non odiamo i maschi, al contrario, ma dobbiamo poter costruire con loro un tavolo di formazione. Io credo che in Argentina c'è la ESI, no? L'educazione sessuale integrale, che purtroppo è attaccata permanentemente, ma bisogna costruire spazi di formazione fin dai primi anni di vita. La ESI in Argentina è obbligatoria fin dall'asilo, ok? Anche se ovviamente negli ultimi anni è stata particolarmente definanziata. Però io sì, assolutamente, rispondendo alla tua domanda, credo che questa sia la nostra sfida più grande, costruire un'altra forma di socialità.
1: Ringraziamo Alberta Bottini, docente presso l'Università di Quilmes in Argentina, per essere stata con noi. Grazie mille.
0: Grazie, ciao ciao.

Radio Onda d'Urto, sono le 6:10 e continuiamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio andando in Libano. Abbiamo infatti intervistato Lorenzo Trombetta, analista medio orientale per l'IMES e ANSA, e l'abbiamo fatto commentare un po' quanto sta accadendo proprio in questi giorni in Libano e soprattutto prendendo spunto quell'articolo che Trombetta stesso ha pubblicato questa mattina sul Manifesto, un articolo il cui titolo era "La tregua che vale solo per Beirut e che condanna tutto il Libano". Sentiremo al termine di questo brano come in qualche modo cosa ci ha raccontato in proposito.

0: Andiamo quindi in Libano, ci aggiorniamo sulla situazione con Lorenzo Trombetta, analista medio orientale per l'IMES e l'agenzia ANSA, autore del libro Damasco, Crocevia millenario nello spazio euroasiatico. Una buona giornata, Lorenzo, grazie per essere con noi intanto.
1: Grazie a voi.
0: Allora Lorenzo, hai scritto tra l'altro anche un articolo che è stato pubblicato questa mattina sul quotidiano Il Manifesto dal titolo La tregua che vale solo per Beirut condanna tutto il Libano. Ecco, io direi partiamo magari proprio da questo articolo. Si sta ormai trattando, negoziando una tregua da tempo, ma resta che non se ne viene a capo e Israele continua la sua avanzata nel sud del Libano contro le postazioni di Hezbollah, e in questa fase sembrerebbe appunto risparmiare la capitale Beirut, anche se c'è da dire che i bombardamenti arrivano sostanzialmente fino alla periferia di Beirut di fatto.
1: Sì, in realtà i bombardamenti alla periferia di Beirut arrivano soltanto in maniera sporadica, ce n'è stato uno la settimana scorsa, ma quello di cui parlavo anche nell'articolo apparso oggi sul Manifesto si riferisce al fatto, alla distinzione chiara, netta, a livello negoziale, quindi politico, tra il sud del Libano, che non è coinvolto di fatto nella tregua, nemmeno nell'ultima proroga della tregua, quella fino al 22 giugno, annunciata nelle ultime ore da Washington, mentre Beirut, e la grande Beirut intesa anche la periferia sud, considerata la Hezbollah, sono dentro a questa tregua. Quello di cui parlavo nel mio articolo del Manifesto si riferisce a questa distinzione chiara a livello negoziale. Il sud del Libano non è parte della tregua, mentre Beirut lo è. Beirut nella sua estensione, che include anche la periferia sud, roccaforte di Hezbollah. È importante distinguere questo, innanzitutto per non cadere nella trappola e dire che la tregua non è rispettata. In realtà è rispettata dove gli attori decidono che sia rispettata. E poi si crea una gerarchia anche sociale, demografica, di chi rimane indietro, di chi rimane sotto certi limiti dell'espansione israeliana, che rimane dentro la guerra, che in queste ore, mentre parliamo, anche viene combattuta, e chi invece per varie ragioni riesce a uscire da quest'area, raggiunge Beirut e se ne va nelle città costiere del nord, fino a Tripoli, fino al confine con la Siria, ma comunque in situazioni sempre di estrema vulnerabilità. Crea tutto questo uno scenario a dir poco inquietante, dove il Libano è spaccato in due per stessa in qualche modo ammissione o volontà, concessione delle autorità libanesi e di Hezbollah e dell'Iran, che sebbene anche nelle ultime ore Hezbollah ha detto tramite il suo leader Naim Qassem: rifiutiamo l'idea che possiamo colpire il nord di Israele rispetto al fatto che Israele non colpisca Beirut, però di fatto abbiamo visto che Hezbollah si sta limitando grosso modo nel colpire i soldati israeliani nel sud del Libano e evita grosso modo di colpire Israele nel nord, fatto che Israele non colpisca Beirut. Quindi questo l'hanno detto anche gli iraniani, in qualche modo c'è un'attenzione molto alta su Beirut, sulla capitale, sulla porta di Hezbollah vicino alla città, ma il sud del Libano viene lasciato in qualche modo abbandonato, viene lasciato quasi come preda pressoché totale di Israele.
0: Ecco, la situazione nel sud del Libano com'è in questo momento, insomma, dalle notizie che arrivano, oltre all'intensificarsi dei bombardamenti che sono continui, assistiamo anche di fatto a un'avanzata via terra, no, dell'esercito israeliano.
1: Sì, l'esercito israeliano avanza in realtà in maniera diversa rispetto a quanto l'ha fatto nel 2006, quando provava a entrare massicciamente su tutti i fronti. In realtà sta avanzando lentamente, ma in maniera profonda su due o tre principali direttrici, quella lungo la costa, salendo, diciamo, dalla zona di Naqoura lungo la costa mediterranea in direzione di Tiro, anche se Tiro, insomma, è ancora lontana, però è sotto i bombardamenti israeliani. E poi l'altra direttrice principale è quella nel settore orientale, quello che dal dito della Galilea israeliana si infila nella cittadina di Qiyam, ormai praticamente distrutta, e poi, come si è detto nei giorni scorsi con grande enfasi, risale sul castello di Bofor, un luogo altamente simbolico e anche strategico da un punto di vista militare, e sta puntando su Nabatieh, la vera prima principale città nell'entroterra del sud del Libano. L'avanzata di Israele è di terra, ovviamente incontra la resistenza di Hezbollah, che sostanzialmente fa una guerriglia mordi e fuggi usando quello che per ora è l'arma ottica più efficace, ovvero questi droni dotati di fibra ottica che non vengono, in qualche modo non possono essere intercettati da Israele. Israele per ora si è corso ai ripari, sostanzialmente come stanno correndo ai ripari gli ucraini e i russi da una parte e dall'altra, montando queste tende sui loro blindati, sulle loro camionette per provare in qualche modo a bloccare fisicamente il drone. Per il resto, insomma, c'è un incremento degli ultimi 10 giorni, c'è stato un aumento dei morti dei soldati israeliani uccisi nel sud del Libano, e come c'è stato l'incremento evidentemente anche decine di morti al giorno in Libano, inclusi civili, soccorritori, migranti siriani e palestinesi, perché comunque a ridosso del nuovo round negoziale di Washington, come sempre, Israele ha intensificato la sua azione sul terreno e Hezbollah ha comunque risposto con maggiore efficacia contro l'esercito di occupazione.
0: Ecco, le migliaia di persone in fuga dal sud del Libano, dove si stanno dirigendo principalmente?
1: Ma verso nord, evidentemente, Beirut comincia a essere satura, quindi ci si sposta dove è possibile, perché ci sono delle zone del Monte Libano che in qualche modo non sono dove le forze, diciamo, locali non provano a respingere l'afflusso di profughi, considerati comunque un pericolo, perché tra i profughi ci possono essere membri di vario grado di Hezbollah. È successo anche in passato che appunto sono state bombardate zone cosiddette sicure, perché lì c'erano rifugiati, famiglie, tra cui anche presunti membri di Hezbollah, e quindi si rifugiano dove è possibile, dove in qualche modo la solidarietà locale o dove dei rifugi offerti dalle NGO internazionali locali offrono, quindi le città della costa nord di Beirut, Tripoli, Dakar, al confine con la Siria, ma insomma è una situazione in estremo movimento.
0: Ecco, lo ricordavamo anche all'inizio, sei autore di questo libro, Damasco, Crocevia millenario nello spazio euroasiatico. Ecco, magari in conclusione ti chiedo, insomma, di dirci qualcosa su questo libro e un aggiornamento magari su quella che è la situazione in Siria, in cui in questa fase si sono chiusi un po', come dire, i riflettori.
1: Ma in realtà si sono chiusi i riflettori da un punto di vista giornalistico, forse anche un po' per miopia e mancanza di conoscenza di molti colleghi, però in realtà Israele sta conducendo una campagna di espansione territoriale anche nella vicina Siria, di cui si parla molto poco, però se guardiamo sul terreno quello che sta succedendo nel sud del Libano, guardando proprio la carta geografica, va di pari passo con quello che succede in Siria. Ora in Siria non ci sono i bombardamenti aerei, non ci sono uccisioni di civili in questa intensità, ma c'è comunque un cambiamento del territorio e un'alterazione proprio della struttura geografica, politica e militare da parte di Israele in un'area che è vicina e dista da Damasco, la capitale siriana, appena 25-30 chilometri in aria. Damasco, in questo, dove il potere è cambiato un anno e mezzo fa, è un attore da un punto di vista politico sempre più vicino al sistema israeliano americano. Le nuove autorità di Damasco non stanno in qualche modo facendo nulla per, diciamo, opporsi all'espansionismo israeliano anche in Siria, e la città di Damasco riflette, come spiego nel mio libro, ho tutto questi elementi di complessità, sia da un punto di vista di una città che è stata centrale negli equilibri della regione e che oggi sembra un po' subalterna, un po' defilata, sia da un punto di vista della costruzione dell'identità. Si parla tanto quasi in Medio Oriente di identità comunitaria, per cui ogni volta quando parliamo di questa regione dobbiamo etichettare gli individui in base alle loro appartenenze, no? Cosa che non si fa in quest'altra parte del mare. Ecco, ragionando su Damasco e sulla sua storia, ma anche sul suo presente, andando in giro nei quartieri della città vecchia e della città moderna, è emerso quanto, cioè è stato confermato per me, ma ci tenevo a raccontarlo ai lettori, anche quanto le identità, sia individuali che di gruppo, sono comunque sedimentate, sono varie, sono in continua negoziazione, fluttuano a seconda delle contingenze, per cui è molto riduttivo, aspetti anche scorretto e banale, scrivere gli individui in Libano, Palestina, in Israele, in Giordania e in Siria come su tanti individui comunitari, per cui abbiamo i sunniti, i curdi, i alawiti, i drusi, i sciiti, quant'altro, quando in realtà questi individui sono persone tutto tondo come noi, tridimensionalmente, dove le identità si sovrappongono e cambiano. Certo, in un contesto così polarizzato, dove la guerra guerreggiata costringe le persone ad arroccarsi, a cercare un appiglio, evidentemente l'identità di gruppo ha la meglio su altri tipi di rappresentazioni identitarie, però il libro fa tanto su questo, sull'attenzione a non dire nella narrativa e nella pratica la descrizione di chi sta dall'altra parte del mare, ma di considerarli prima di tutto esseri umani come noi e quindi dotati di una capacità di agire, di pensare, di negoziare al di là delle etichette che noi gli diamo e che loro stessi sì, in questo contesto così violento si appiccicano.
0: Tutto questo in attesa di capire come procederà la spartizione della nuova Siria da parte di Israele, Turchia e Stati Uniti?
1: Beh, in parte è già in corso, perché appunto gli Stati Uniti offrono una cornice, diciamo, diplomatica politica accettata sia da Turchia che da Israele. Israele appunto si sta prendendo, senza che alcun colpo venga in modo mosso contro Israele, sta prendendo una parte importante del sud-ovest, la Turchia sia in maniera militare, sia soprattutto in maniera economica, commerciale, diplomatica, ha comunque messo le mani su tutta la parte che viene considerata la Siria utile, ovvero la Siria costiera, ma soprattutto la Siria più fertile, l'asse dell'Interland che va da Damasco, da lì in giù verso Damasco, dove poi c'è un po' questa faglia di frizione tra Turchia e Israele. Ricordiamo poi che la Russia, che è un attore comunque di cui si parla poco in ambito mediterraneo, ma che non è mai sparita dal Mediterraneo, nonostante sia stata sostenitrice del regime siriano per lunghi decenni, non è scomparsa dal teatro, mentre l'Iran è pressoché scomparso dal teatro siriano. La Russia continua ad avere la sua base militare marittima a Tartus, nel nostro Mediterraneo, di recente anche navi militari russe sono transitate in quel porto, e quindi la Russia è un attore di cui dobbiamo tener conto in questa equazione siriana.
0: Lorenzo Trombetta, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.

Radio Onda d'Urto, sono le 18:26 e ci avviamo verso la conclusione dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Prima di farlo e di lasciare poi spazio alla cassetta degli attrezzi di questa sera, vediamo ancora un ultimo approfondimento. Perché è mancata proprio in queste ore Mariame Satrapi, l'artista franco-iraniana, autrice per il grande pubblico della graphic novel Persepolis. La sua figura e la sua portata, non solo come fumettista ma più in generale come artista iraniana, è ovviamente una figura che trascende quella che è l'opera che l'ha resa nota al grande pubblico, e di tutto questo e di quello che diciamo così il suo lascito per quelle che saranno le nuove generazioni abbiamo parlato con Aram Ghassemi, regista e coreografa iraniana che abbiamo intervistato qualche ora fa. Prima di lasciarvi al suo ricordo e all'analisi di quello che è stato il portato culturale e artistico di Satrapi, vi ricordo che questo che state ascoltando è un brano di Caparezza, e Caparezza sarà ospite della festa di Radio Onda d'Urto il 13 di agosto. Superato come una biancheria. Ricordo anche che, benché siano finiti i biglietti in prevendita, saranno disponibili ovviamente all'ingresso, e quindi ci sarà ovviamente spazio per chiunque voglia ascoltare Caparezza.

0: In collegamento con la regista e coreografa iraniana Aram Ghassemi per ricordare l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, morta oggi all'età di 56 anni. Satrapi è divenuta nota al grande pubblico internazionale per la graphic novel, divenuta poi un film di animazione, Persepolis, e oggi la ricordiamo con Aram. Buongiorno Aram, ben ritrovata.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Cosa rappresenta e ha rappresentato per te, la tua generazione, la figura di Mariam Satrapi e il suo sguardo sul mondo, e cosa significa oggi dovergli dire addio in qualche modo?
1: Credo che la mia generazione, che è stata più o meno contemporanea a quella di Mariam Satrapi, abbia imparato dal suo modo di raccontare una particolare, diciamo, forma di linguaggio ironico, la capacità, questo è molto importante, la capacità di osservare eventi dolorosi attraverso la lente di umorismo, di ironia. Se ricordate anche in Persepolis, che è un'opera autobiografica, si può vedere come Satrapi sia riuscita a mettere insieme i periodi più difficili della sua vita con un linguaggio molto ironico. Cioè che Satrapi ha realmente fatto, io mi ricordo era 2007 quando ho visto Persepolis, è stato riuscire a rappresentare con un linguaggio molto semplice, molto ironico e accessibile a un pubblico non iraniano gli eventi della rivoluzione, della guerra, della vita degli iraniani che vivono sotto un governo teocratico. Tutte queste cose, questa complicità, lei è riuscito molto semplicizzare, questo mi ricordo di lei sempre.
0: Chiarissimo, infatti citando sempre per Persepolis emerge chiaramente come Satrapi ci narra questioni molto complesse con la semplicità di cui dici, tra queste c'è sicuramente, mi riferisco sempre a Persepolis, un passaggio in cui si vede un inizio di entusiasmo per una rivoluzione che poi di fatto porta a una segregazione di genere e vediamo già in un film ormai di quasi 20 anni fa che ci sono già i semi di quello che poi abbiamo visto accadere per le strade a cavallo tra il 2022 e il 2023. In questo qual è secondo te il messaggio più importante che ci ha lasciato Satrapi, soprattutto per quanto concerne la libertà e l'autodeterminazione delle donne?
1: Dopo il movimento di Donna Vita Libertà lei è stata molto attiva, molto anche ha pubblicato un libro con aiuto di una serie di altre persone che si chiama Donna Vita Libertà. Ma ciò che per me è molto stavo pensando questa mattina esattamente, ciò che rende particolare e interessante il suo percorso è la sua indipendenza di giudizio e rispetto anche alla politica ambigua dei paesi europei. Se ricordate, nel 2025 rifiutato di ricevere la Legion di Onore francese in segno di protesta contro quella che ha definito, lei chiamava, ipocrisia della politica francese nei confronti dell'Iran. Lei esattamente ha detto questo, ha denunciato che il paradosso per cui diceva i figli dei molti funzionari della Repubblica Islamica possono vivere liberamente in Europa, in Francia, mettere i giovani iraniani che fanno lotta per la libertà spesso viene negato perfino un visto turistico. questa indipendenza, che è stesso momento lei era una attivista civile e lottava contro il governo islamica, ma anche aveva indipendenza di criticare i governi che esistono fuori dall'Iran, per me è stata molto importante.
0: Chiarissimo, grazie. Ti faccio un'ultima domanda. Secondo te qual è il messaggio più importante che Satrapi lascia alle nuove generazioni, e le nuove generazioni, soprattutto iraniane, riconoscono la sua opera e riconoscono in lei tutti questi, diciamo, questo tipo di caratteristiche?
1: Io mi riferisco a una delle sue frasi che diceva quando io uscivo fuori in Iran, dovevo pensare ai miei vestiti, ai miei pantaloni, al mio foulard, e questo non mi dava possibilità di pensare a libertà. Quindi con le cose molto semplici tu dimentichi di essere libera, e questa lotta per libertà che molto semplice andava a cercarla. Questo è il messaggio che lei mi ha dato, anche altre persone sicuro.
0: Ringraziamo Aram Ghassemi, regista e coreografa iraniana, per essere stata con noi. Grazie.
1: Grazie.

Radio Onda d'Urto con le parole della regista e coreografa iraniana Ram Ghassemi e con il suo ricordo dell'artista franco-iraniana Marjan Satrapi si chiude lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Al termine di questo celebre brano di Patti Smith sarà il momento della cassetta degli attrezzi di questa sera. Nello specifico sarà Radio Africa protagonista appunto dello spazio che ci accompagnerà verso il GR delle 19:20 e nella puntata di oggi verranno presentate due iniziative culturali dedicate alla valorizzazione della complessità e della creatività delle Afriche contemporanee. Si parlerà infatti di due festival, Afro Bricks, Film Festival di Brescia e Afrique Festival di Verona. A me non resta che salutarvi, invitarvi a restare qui sulle nostre frequenze e a lasciare spazio alla voce di Patti Smith e poi alla cassetta degli attrezzi. Un buon ascolto e una buona serata a tutte, tutti e tutte.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Adunako manaju iluvela.

0: Radio Africa all'interno del ciclo della cassetta degli attrezzi ogni due giovedì oppure in replica il venerdì mattina su Radio Onda d'Urto. Nella puntata di oggi parleremo di due festival, due iniziative culturali dedicate alla valorizzazione della complessità e della creatività delle Afriche contemporanee. Avremo con noi Fabrizio Colombo, direttore artistico di Afrobricks Film Festival di Brescia, e Roberto Vallussi di Negrizia, con cui parleremo dell'Afrique Festival di Verona. Iniziamo subito: dal 5 al 7 giugno torna a Brescia Afrobricks Film Festival, il festival del cinema africano e delle diaspore. Per parlarne con noi c'è Francesco Colombo, direttore artistico di Afrobricks, che saluto e a cui chiedo il significato e l'importanza di Afrobricks.
1: Allora, Afrobricks, che ormai esiste da 7 anni a Brescia, è nato proprio come festival, principalmente che metteva insieme sia musica che cinema, cultura, incontri dedicati all'afrodiscendenza, con uno sguardo particolare a quello che viene definito l'afropeismo, cioè la presenza dell'afrodiscendenza in Europa. Quindi il protagonismo degli afrodiscendenti, sia della diaspora, che sono, diciamo, le varie comunità che sono qui da tanti anni, ma soprattutto i ragazzi di cosiddetta seconda generazione, che sviluppano cultura, arte e anche un pensiero che a volte è anche politico, come abbiamo visto anche nella lotta per la cittadinanza, eccetera. Ecco, durante gli anni si è splittato in due parti, perché a settembre abbiamo sempre nel Parco dei Missionari Comboniani questa parte dedicata alla musica e alla gastronomia africana e all'artigianato, mentre in un altro momento dell'anno, e quest'anno lo facciamo a giugno, a Novo Eden, è la parte dedicata al cinema, e quindi una selezione di film afrodiscendenti anche del continente africano, ma soprattutto di autori che vivono e creano le loro opere qui in Europa. Afrobricks inoltre è un centro di produzione, un centro culturale in Viale Venezia, dove c'è la possibilità per gli afrodiscendenti di sviluppare progetti culturali e artistici. Ecco, questo è un po' il nostro ecosistema.
0: Ecco, e durante queste giornate, lo ricordiamo, dal 5 al 7 giugno, come si svolgeranno?
1: Allora, durante questi 3 giorni, chiaramente è una selezione di film principalmente, siamo ospitati ormai per il terzo anno al cinema Nuovo Eden, e quindi ci sarà cinema, ma ci sono anche degli incontri. Ecco, un incontro in particolare, quest'anno faremo solo un incontro, di solito ne facciamo di più, dedicato alla figura di Frantz Fanon, che è questo dottore, psichiatra, filosofo, che è uno dei padri, diciamo, della lotta anticoloniale, che ha vissuto sulla sua pelle proprio il colonialismo francese in Algeria, ed è conosciuto soprattutto per il suo famoso libro Il grido dei dannati, I dannati della terra, che è una pietra miliare appunto della filosofia della lotta anticoloniale. Quindi faremo un film dedicato a lui domenica sera, un film autobiografico girato proprio da un regista della Martinique come Frantz Fanon, e questo sarà la domenica sera alla fine, in chiusura. Però ecco, gli altri film sono, ci sarà un film ovviamente che rappresenta il continente africano, un film che era selezionato al Festival di Torino l'anno scorso, si chiama Dia ed è originale un film del Chad, e poi avremo l'occasione finalmente di mostrare, dopo più di un anno in cui ha girato soprattutto l'America, un documentario che è stato anche in lista per la candidatura agli Oscar. Il film è We Were Here di Fred Coworno, che è un regista e artista italo-ghanese, ed è un documentario sulla presenza afrodiscendente nel Rinascimento europeo. Quindi è un lavoro che lui ha fatto su 2 o 3 anni per scoprire chi sono quei personaggi neri che vediamo in tante opere d'arte, e scopriamo ambasciatori, personaggi, santi, e tra l'altro la storia anche incredibile di Lorenzo de' Medici, che è stato il signore di Firenze ed è figlio di uno dei medici con una serva della casa dei medici di origini africane, quindi abbiamo avuto un afrodiscendente sindaco tra virgolette di Firenze per un periodo. Ovviamente tutte cose che sui libri di storia abbiamo dimenticato. E poi avremo un film dedicato al rap, alla musica rap hip hop, tipica anche delle seconde generazioni, soprattutto alla scena napoletana. Il film Malavia, prodotto da Matteo Garrone, conosciuto per Io Capitano, Gomorra, eccetera. E il film sarà presentato per la prima volta a Brescia, uscito qualche mese fa, e non è mai stato programmato qui ed è tutto sulla scena rap napoletana, quindi film molto interessante. Ecco, questi sono un po' alcuni dei film che presenteremo. E poi, come dicevo, domenica pomeriggio faremo un incontro con un professore originario del Benin, professore di filosofia, esperto proprio della figura di Frantz Fanon, e quello lo faremo alla sala di lettura di Campo Marte. No, aggiungo solo di venire, perché è un weekend pieno di cose, però è importante anche fare un bagno nella cultura afrodiscendente, che non è così lontana ma è molto vicina a noi, e ormai in questa Europa è anche afrodiscendente, quindi vi aspettiamo.
0: E da Brescia ci spostiamo a Verona, con noi Roberto Vallussi della redazione di Nigrizia. Dal 12 al 14 giugno a Verona torna Africa Festival. Presentiamo l'iniziativa, ma prima vorrei chiederti da dove nasce il nome.
2: Il nome, abbiamo scomodato il latino per questa edizione, per questa iniziativa che ormai è giunta alla sua terza edizione. Dipende dal che periodo storico consideriamo, ma significa sia dell'Africa che le Afriche, e entrambi i significati ci vanno benissimo, perché il festival di fatto tratta tematiche legate al continente africano nelle sue mille sfaccettature. Noi in tre giorni proviamo ad onorarne alcune, ma senza alcuna pretesa di esaustività, chiaramente. E quindi delle Afriche e le Afriche, appunto, la pluralità del continente. L'aver, come dicevo prima, scomodato il latino serve anche come rimando alla radice proprio storica, antica, di un continente con cui abbiamo rapporti da tempo immemore, sostanzialmente. Quindi ecco, questa è un po' l'origine del nome.
0: Chiarissimo, ecco, dicevamo dal 12 al 14 giugno ci saranno incontri, concerti, mostra e anche un workshop di danza. Ti chiedo un po' di presentare a chi ci sta ascoltando queste giornate, ma ti chiedo anche qual è l'obiettivo di Africa Festival.
2: Allora, il programma è molto denso, quindi cercherò di essere il più sintetico possibile. Parto con prima di tutto però con l'ultima domanda che mi ha fatto, cioè qual è l'obiettivo. Un po' lo accennavo prima quando spiegavo l'origine del nome, è quella di il fine che ci diamo è sempre quello di cercare di avvicinare alle complessità e alle diversità di un continente che è veramente il nostro vicino di casa e che continuiamo a trattare con una lente molto datata, ricca di stereotipi che rimontano al periodo coloniale, stereotipi veramente duri a morire. La necessità di cambiare le lenti e affrontare questo gigante da 54 paesi, 1.400.000.000 di persone stimate, è sempre più forte, perché è sempre più stretta il legame che abbiamo con le varie Afriche. Quindi quello che cerchiamo di fare è per, diciamo, dare il nostro contributo a questo sforzo che viene fatto da tantissime realtà in Italia e all'estero che si occupano di Africa da una prospettiva di un paese occidentale, quello di cercare di smarcarci il più possibile dalle solite tematiche che uno ci si può aspettare di sentir discusse rispetto all'Africa, quindi questioni di guerre, le malattie, la povertà e così via. E quest'anno, quest'anno a livello di musica chiaramente si riesce spesso a sfuggire a queste tematiche e diventa da sempre un porto di entrata verso la complessità del paese e la bellezza e la ricchezza del continente più che del paese. Quest'anno cerchiamo di fare altrettanto anche con le conferenze, perché abbiamo impostato gli incontri, ce ne sono 7, su tematiche che sfuggono un po' all'attualità più strettamente intesa, quella che si trova sui giornali quotidianamente. Quando si parla di Africa, se si apre una qualsiasi home page di una agenzia di stampa internazionale, grosso modo ci si imbatte adesso in Ebola, oppure la guerra in Sudan, se va bene, perché viene trattata molto poco, oppure insomma tutte le classiche questioni della dittatura saheliana e così via. E noi cerchiamo di toccare sì questi argomenti, ma all'interno di cornici più ampie, e toccare anche questioni socioculturali più trasversali. Quindi affrontiamo, per esempio, siamo in tema di mondiali, noi inizieremo il festival proprio il giorno in cui iniziano i mondiali o in quei giorni lì, e ci sarà un panel su il calcio africano e le sue evoluzioni e le sue involuzioni legate alla pressione, per esempio, della FIFA rispetto alla crescita galoppante della confederazione calcistica africana. Insomma, si sta prendendo sempre più spazio e la FIFA non gradisce sempre questa crescita. Oppure parliamo del fenomeno delle chiese evangeliche all'interno di una competizione per le anime cristiane sul continente. E quindi parliamo della musica africana, da non soltanto con i concerti, ma proprio ne discutiamo attraverso una conferenza che cerca di fare il punto su come è evoluto il nostro sguardo, come può evolvere il nostro sguardo sui paesi africani attraverso la percezione che ci arriva dall'industria musicale. Per decenni ha dominato una certa cultura della cosiddetta world music, categoria desueta che siamo contenti di mettere in soffitta, perché molto etnocentrica, metteva tutte le musiche extra occidentali nel calderone della musica del mondo, e in cui finiva anche la musica africana. Però da questa visione della musica africana come legata alla world music, che si è passata negli ultimi 10-15 anni ad una musica più globalizzata, più inserita nei circuiti mainstream. Si parla di un afropop, il termine più noto è quello di afrobeats, che viene dalla Nigeria come genere musicale, e poi c'è anche l'amapiano dal Sudafrica, e ci sono quindi dei grandi mutamenti proprio nel consumo mediatico internazionale. Non è un qualcosa che questa musica è ascoltata da solo le diaspore o le seconde generazioni, è un qualcosa che riempie i palazzetti dello sport anche in India, per capirci, o in Messico. E ecco, quindi questi sono alcuni dei temi anche a livello di panel. Il workshop di danza è un'aggiunta che abbiamo fatto quest'anno, ed è un evento pre-festival, perché c'è il workshop è il giovedì 11, mentre il festival inizia il venerdì 12, ed è abbastanza sui generis. Stiamo cercando di diffonderlo il più possibile, perché è veramente, veramente particolare. Intanto è tenuto da uno dei più grossi coreografi italiani attivi al momento, Roberto Castello è il nome del curatore, che insieme alla coreografa Giselda Ranieri farà un workshop aperto a tutti, gratis, con scritto esplicitamente che è aperto dalle persone dai 5 ai 95 anni, ed è molto giocoso come approccio alla danza e cerca anche di creare delle quinte colonne o agenti segreti, per capirci meglio, per lo spettacolo di danza e concerto che ci sarà il giorno successivo ad Africa, di cui farà parte Roberto Castello e Giselda Ranieri all'interno di una band da 6-8 membri. E perché il concerto sarà pensato, è pensato come una vera festa popolare, in cui il pubblico è invitato a ballare, ad unirsi, e chi partecipa al workshop sarà, se vuole, potrà essere coinvolto a animare il palco, la platea nella serata. E sì, sottolineo questo aspetto, poi dimmi se mi sto dilungando, sottolineo questo aspetto e poi mi fermo rispetto al workshop. Questa dinamica non è soltanto legata ad una necessità di animazione, come se fossimo in un villaggio vacanze, ma riflette un approccio alla fruizione della cultura molto più raffinata di quanto si potrebbe pensare, perché dietro c'è un ragionamento di orizzontalità del rapporto tra autore della cultura e consumatore, fruitore, per cui si cerca di annullare o ridurre le distanze il più possibile. E questo fenomeno è un qualcosa che nella cultura, adesso vado per sommi capi, nella cultura occidentale tende ad esistere un po' poco, perché abbiamo una idea del genio romantico distaccato dalle masse che crea e produce idee e sintesi particolarmente elevate. Mentre in alcune culture dei paesi occidentali, se si pensa a quella del griot, forse è la cosa più facile per chi un po' mastica il contesto culturale africano, il griot è una figura ben più integrata nella società. Il griot è un cantastorie, è un musico, è uno storico, è tante figure allo stesso tempo. E la sua modalità di diffusione delle storie, delle canzoni e dei balli è molto più integrata all'interno del tessuto sociale di quanto possa esserlo quello di un menestrello, diciamo, nella cultura occidentale o di un rockstar al giorno d'oggi. Questo avviene nei griot, quindi nella cultura più saheliana, ma avviene anche in altre zone d'Africa. E questo è un modo di importare uno sguardo differente all'aspetto di condivisione culturale, e si inserisce anche all'interno di una cooperazione culturale tra Italia ed Africa che con il gruppo di Roberto Castello, Aldes, portiamo avanti da un paio d'anni. Ci sono proprio dei progetti legati a questo tema a cui dedichiamo convegni e che si traducono anche in tournée di danza con artisti da paesi africani, realizzate veramente in modo il più orizzontale possibile, paritario possibile.
0: Eccoci, scusami,
2: sì,
0: ci sono,
2: mi sono dilungato forse.
0: No, nessun problema, ci sono due aspetti che hai citato su cui vorrei soffermarmi un attimo. Il primo è la visione che si ha dell'Africa come unico blocco omogeneo, e quindi chiedo come avete evitato il rischio di raccontare l'Africa così.
2: Allora, in vari modi. Inizio dalla musica, visto che finora l'ho un po' trascurata. E a livello musicale, uno delle reductio ad unum che si fanno, di semplificazioni, è quella di considerare come musica africana esclusivamente quella tradizionale, quella più legata alle origini, alla dimensione rurale dei paesi africani. E questo si spesso concretizza poi in un approccio molto che scade nel folclorismo. Quello sì, diventa un po' da villaggio vacanze, le persone che ballano con le gonne fatte di paillette. E badiamo, facciamo, chiariamo una cosa: la tradizione musicale è enorme, gigantesca, va preservata, e la si preserva anche riportando la scena così com'è. C'è anche un altro modo di preservarla, è di non renderla come un qualcosa da museo, che risponde ad un'idea di cultura statica, ma ne mostriamo l'evoluzione. E quello che cerchiamo di fare a livello musicale è proprio questo, con la linea di selezione dei progetti musicali. Cerchiamo di portare delle band che mostrano come tradizione e innovazione possano convivere. È una cosa che i musicisti e tutti gli artisti fanno, molti artisti fanno serenamente, e noi vogliamo dargli una vetrina. Per cui abbiamo molti generi, tra i 7 concerti che abbiamo, ci sono tutte varie declinazioni di generi musicali che partono da stili più o meno tradizionali o più o meno contemporanei, mischiati con altre influenze da altre parti del mondo. Quindi predomina un po', diciamo, se dobbiamo dare un nome al genere, l'afro jazz, quindi vari stili di jazz innestati e combinati con altri stili più locali. E con visto che è un festival e vogliamo anche animare il pubblico, la platea, con tutte queste band propongono un bel groove, come si suol dire, quindi hanno una carica di trasporto che spero faccia ballare i presenti, che faccia divertire i presenti. E a livello invece di conferenze la questione è più cerebrale, è meno passa meno per il suono dei bassi e le vibrazioni delle note, ma è legata alle parole. E qui cerchiamo di distaccarci, un po' questo l'accennavo nella prima domanda, in una delle domande precedenti, delle risposte precedenti, cerchiamo di distaccarci da i soggetti più abusati a livello di attualità africana, e quando ci avviciniamo anche a dei soggetti invece tra i più abusati, cerchiamo di farlo in un modo un po' più originale. Faccio degli esempi. L'aspetto tra i temi più classici è quello della maledizione delle risorse e

leggi, ma si violano delle chiare linee rosse a livello di rispetto dell'ambiente, della popolazione e così via. E cerchiamo sempre di mostrare, questo vale per tutti i temi che trattiamo, il lato di soggettività degli attori locali africani. Perciò anche in un tema come quello dei minerali, per esempio, cerchiamo di spiegare come non sia soltanto tutto nelle mani degli occidentali brutti e cattivi che prendono e sfruttano i poveri africani. All'interno del continente, del lato africano, ci sono persone conniventi con le multinazionali africane, ci sono persone che protestano, persone che riescono a cambiare delle cose, e ci sono dei fenomeni sociali complessi che si innestano. Quindi cerchiamo di mostrare anche il lato africano, che cosa succede dall'altra parte di questo spettro. E se penso poi ad un altro panel, affrontiamo il tema parlando di soggettività africane emergenti, ci concentriamo in uno dei panel sulla questione del Sahel e delle dittature saheliane, e in particolare andiamo a scomodare, anche qui abuso un po' di questo verbo oggi, la questione di Thomas Sankara e della sua eredità contemporanea. Thomas Sankara, per chi non lo conoscesse, era un leader rivoluzionario marxista, ma molto trasversale nelle sue formazioni, burkinabè, che ha guidato il suo paese dall'83 all'87. È un'icona del panafricanismo, senza dubbio, tra le massime icone del panafricanismo, assassinato dal suo allora braccio destro, che poi rimase al potere per 27 anni, in totale continuità con l'asservimento al regime francese, che Sankara criticava e da cui Sankara voleva affrancarsi. Ora, adesso, senza farvi la storia del Burkina in 30 secondi, che è impossibile, che è successo? Al potere in Burkina, dopo 27 anni di governo di questo ex braccio destro traditore, sono andati dei militari che si rifanno all'esperienza di Sankara. Cioè, il capo del Burkina si chiama Ibrahim Traoré, è tra i più giovani capi di Stato al mondo, ha intorno ai 37 anni, se non sbaglio, ed è la sua modalità di conduzione degli affari in Burkina Faso è tra gli oggetti più dibattuti in assoluto nella sfera, soprattutto dei social, negli ultimi 3 anni. Perché c'è da un lato chi vede in lui qualcuno che ha recuperato la fiamma rivoluzionaria, la lotta per la dignità del popolo burkinabè, Ibrahim Traoré si rifà esplicitamente alla battaglia sankarista, e quindi parla di rivoluzione popolare e tutto il resto dell'arsenale concettuale di Sankara. E dall'altro c'è chi è scettico e critica la postura invece di Traoré, accusandolo di avere la mano estremamente pesante con l'opposizione e di condurre una guerra contro il terrorismo che miete vittime in un gruppo etnico in particolare, accusato di essere un collaborazionista con i gruppi terroristici. E quindi cerchiamo di andare a mettere le mani proprio in questo dibattito in cui saltano un po' i punti di riferimento classici, cioè chi era abituato al terzo mondismo degli anni 70-80 si trova a rivedere Sankara e a cercare di ridiscutere la sua biografia, e lo si fa a contrasto con l'emersione di un soggetto come Ibrahim Traoré, che fa il paio con le altre dittature saheliane, le altre due dittature saheliane della fascia di quella zona, quindi Mali, Burkina Faso e Niger, e che danno tanto da riflettere su il rapporto tra democrazia e sviluppo, tra autoritarismo e possibilità di emancipazione.

0: concludo soltanto dicendo che questo panel sarà sul Burkina Faso e su Sankara e Traoré, sarà principalmente, avrà come ospiti Marco Aime, che è uno degli antropologhi più noti d'Italia, in termini di africanistica è l'antropologo più noto in Italia in assoluto, che ha scritto proprio una biografia su Sankara, appena pubblicata, e ci sarà poi la responsabile per il Sahel di Human Rights Watch, che è una, capita di essere un'italiana, quindi ce l'avevamo a portata di mano, diciamo.
1: Roberto? Ecco, questa... No, scusami.
0: No, finito, scusami, sto dilungando, ho sempre il tempo di dilungarmi troppo. Per cui
1: no, non ti preoccupare. Ecco, prima di salutarci, un'ultima curiosità, ti chiedo se c'è un tema che avreste voluto affrontare ma che non è entrato nel programma.
0: Allora, sono tanti perché ci sono 7 incontri e ogni anno è veramente... difficile decidere chi lasciare fuori, e quest'anno a volte è per questioni di reperibilità degli ospiti e così via. Quest'anno il tema che non siamo riusciti ad affrontare, penso ce ne sono due, te ne cito due soltanto. Uno è sul piano Mattei. Volevamo rifare le pulci al piano Mattei, quindi il piano è ideato dal governo Meloni per avere un rapporto strutturale di partenariato con l'Africa, un partenariato paritario e non predatorio, come recita il piano Mattei. Ed è un piano che è sotto lo scrutinio di tutti gli osservatori, gli analisti da anni. Volevamo fare il punto, ora che siamo insomma quasi al giro di boa, e andando a fare le pulci alla questione centrale, che è quella energetica, perché il piano Mattei ha come colonna vertebrale la questione degli idrocarburi, quindi l'indipendenza, l'autonomia energetica del nostro paese, che cerca di costruirsi attraverso l'Africa. E purtroppo per una questione, mera questione di reperibilità di alcuni panelist, abbiamo dovuto accantonare questa idea. L'altro purtroppo è il Sudan, perché è un paese su cui Nigrizia fa campagne di informazione da quando è esploso il conflitto, che ormai ha superato i 3 anni. Abbiamo fatto una enorme quantità di conferenze e incontri in questi anni, siamo arrivati anche in Parlamento a portare un'iniziativa legata ai missionari gomboniani, che sono gli editori di Nigrizia, per orare la causa della pace e spingere i governi a prendere delle misure. Adesso non entro nei dettagli, però avendo fatti così tanti panel, arrivati ad Afrika, a questa edizione, non siamo riusciti a trovare le persone, dei panelist, dei relatori e relatrici con cui dare un'angolatura differente, con cui arricchire il dibattito. Abbiamo parzialmente, su questo concludo, recuperato, compensato a questo aspetto che ci amareggiava, dedicando al Sudan una mostra artistica, che è l'ultima componente del festival che hai citato anche prima. C'è una mostra dedicata al trauma dell'infanzia rovinata dalla guerra in Sudan, ed sono delle illustrazioni di un artista sudanese, ora di base a Nairobi, in Kenya, che si chiama Kupa, e sono io invito tutti a vederle, e comunque nella sala eventi dove si terranno le conferenze è lì che c'è la mostra, quindi chi viene a vedere una conferenza vedrà anche la mostra. E sono delle illustrazioni, l'autore è un illustratore, estremamente contemporanee, con un tocco artistico notevole, e in cui c'è sia un impatto emotivo che un impatto visivo notevole. Anche qui a livello artistico abbiamo cercato di mostrare la tanta varietà che può esserci e i linguaggi contemporanei sviluppati in questo caso nel campo dell'illustrazione.

0: mancherà di...
1: E si conclude qui la puntata odierna di Radio Africa all'interno della cassetta degli attrezzi ogni due giovedì oppure in replica il venerdì su Radio Onda d'Urto. Nella puntata di oggi abbiamo parlato di due iniziative culturali dedicate alla valorizzazione della complessità e della creatività delle Afriche contemporanee, l'Afrobricks Festival di Brescia e l'Africa Festival di Verona.
2: La cassetta degli attrezzi, la cassetta degli attrezzi, strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
3: È il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.

6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in Tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questa sera, giovedì 4 di giugno. 9 morti e 8 feriti oggi in Libano. La tregua siglata ieri dal governo di Beirut di Tel Aviv, respinta da Hezbollah, comunque non vale per il sud del paese. Altre vittime, almeno 11 a Gaza, per gli attacchi degli stessi israeliani. Trump invece annuncia della terza volta che il prossimo fine settimana potrebbe essere quello buono per gli accordi con l'Iran. Oggi su questo è morta l'artista Marianne Satrapi, famosa in tutto il mondo per la graphic novel Persepolis. Sentiremo Ram Ghazemi, regista teatrale, coreografa iraniana che da anni vive in Italia. Il governo Meloni corre per il nucleare, l'obiettivo entro la fine dell'anno approvare i decreti attuativi della norma in tempo, quindi per la campagna elettorale. Oggi il primo via libera della Camera. Sentiremo Emanuele Leonardi, docente di sociologia economica e transizione energetica a Bologna. La strage dei caporali di Amendolara, restano in carcere i due cittadini pakistani accusati di aver ucciso bruciandoli vivi 4 lavoratori. Si indaga sull'ampia rete che controlla e schiavizza i lavoratori. Sabato intanto corteo nazionale proprio ad Amendolara. Sentiremo Antonio, compagno della base Cosenza. Cosenza Catania, dove è nato un nuovo spazio sociale, si chiama Lampo, laboratorio melting pot occupato. E intanto a Brescia sabato torna la street parade, si parte alle ore 13:30. Sentiremo Stefano Dismes, Repression Brescia. Poi andremo all'estero con decine e decine di migliaia di donne, ma non solo, ieri in piazza Buenos Aires per l'11° anniversario del movimento Ni Una Menos. Da Buenos Aires con noi Alberta Bottini, docente all'Università Argentina di Quilmes. Buona serata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Apriamo con il Libano e il cessate il fuoco siglato a Washington dal governo di Israele e da quello di Beirut, incaricato di collaborare con l'occupazione israeliana contro Hezbollah. Hezbollah che anche per questo rifiuta la tregua, sottolineando che la precondizione è l'immediata fuga degli israeliani da tutto il territorio libanese, il ritorno degli sfollati e il rilascio dei prigionieri, sempre palestinesi. Ancora più chiaro il leader di Hezbollah Saim Qassem, che parla dell'accordo di Washington come di una capitolazione e di una sconfitta. Il tutto mentre solo oggi Israele in Libano ha fatto 9 morti e 8 feriti. In più a Marajun è morto un soldato serbo dell'UNIFIL, 2 sono rimasti feriti. Scambio di accuse sull'attacco fra il movimento sciita e Tel Aviv, dove Netanyahu ha convocato fra pochi minuti i militari per un vertice, mentre oggi sono risuonate più volte le sirene d'allarme nel nord. Con noi c'è Lorenzo Trombetta, analista medio orientale per l'IMES e per l'ANSA, autore del recente libro Damasco, crocevia millenario nello spazio euroasiatico.
2: Il Libano non è parte della tregua, mentre Beirut lo è. Beirut nella sua estensione, che include anche la periferia sud, la roccaforte di Hezbollah. È importante distinguere questo, innanzitutto per non cadere nella trappola e dire che la tregua non è rispettata. In realtà è rispettata dove gli attori decidono che sia rispettata. E poi si crea una gerarchia anche sociale, demografica. Chi rimane indietro, chi rimane sotto certi limiti dell'espansione israeliana, chi rimane dentro la guerra, che in queste ore mentre parliamo anche viene combattuta, e chi invece per varie ragioni riesce a uscire da quest'area, raggiunge Beirut e se ne va nelle città costiere del nord, fino a Tripoli, fino al confine con la Siria, ma comunque in situazioni sempre di estrema vulnerabilità. Crea tutto questo uno scenario a dir poco inquietante, dove il Libano è spaccato in due per stessa in qualche modo ammissione o volontà, concessione delle autorità libanesi e di Hezbollah e dell'Iran, che sebbene anche nelle ultime ore Hezbollah ha detto tramite il suo leader Naim Qassem, rifiutiamo l'idea che possiamo colpire il nord di Israele rispetto al fatto che Israele non colpisca Beirut, però di fatto abbiamo visto che Hezbollah si sta limitando grosso modo nel colpire i soldati israeliani nel sud del Libano e evita grosso modo di colpire Israele nel nord, fatto che Israele non colpisca Beirut.
1: Tel Aviv prosegue il proprio genocidio anche in Palestina. Nella notte colpito un condominio a Gaza City, 9 morti, 4 erano bambini. Altre 2 vittime, 32 feriti in un secondo raid che ha colpito Khan Yunis. In Cisgiordania, intanto, la Knesset ha approvato nuove agevolazioni fiscali per 58 colonie illegali. Una legge promossa dal partito sionismo religioso dell'attuale ministro delle finanze Smotrich, che ne beneficerà personalmente, visto che è abitante di Kedumim, uno degli insediamenti abusivi premiati con uno sconto di circa 3.000 euro all'anno di tassa a persona, il tutto per occupare terra palestinese. C'è poi l'infinita vicenda che riguarda i negoziati fra Stati Uniti ed Iran. Oggi non sono stati registrati droni e missili, mentre Trump ha annunciato che un accordo potrebbe essere raggiunto nel fine settimana. Si tratta però del terzo weekend di fila di annunci del genere da parte del tycoon sul conflitto con l'Iran. Proprio in Iran era nata alla fine degli anni 60 l'artista Marjane Satrapi, che è morta a Parigi, dove viveva ormai in esilio da 30 anni. Famosa in tutto il mondo per la graphic novel Persepolis, un'opera che raccontava la sua infanzia a Teheran in una famiglia comunista, la rivoluzione del 79 contro lo Shah di Persia, le speranze che l'hanno accompagnata, poi la delusione per la trasformazione della rivoluzione nell'attuale potere teocratico. Il film, tratto dalla graphic novel, nel 2007 aveva vinto il premio della giuria al Festival di Cannes. Sulla figura di Marjane Satrapi abbiamo raggiunto telefonicamente Aram Ghazemi, regista teatrale, coreografa iraniana che da anni vive in Italia.
3: Credo che la mia generazione, che è stata più o meno contemporanea a quella di Marjane Satrapi, abbia imparato dal suo modo di raccontare una particolare, diciamo, forma di linguaggio ironico. La capacità, questo è molto importante, la capacità di osservare eventi dolorosi attraverso la lente di umorismo, di ironia. Se ricordate anche in Persepolis, che è un'opera autobiografica, si può vedere come Satrapi sia riuscita a mettere insieme i periodi più difficili della sua vita con un linguaggio molto ironico. Ciò che Satrapi ha realmente fatto è stato riuscire a rappresentare con un linguaggio molto semplice, molto ironico e accessibile a un pubblico non iraniano gli eventi della rivoluzione, della guerra, della vita degli iraniani che vivono sotto un governo teocratico.
1: Parliamo ora ancora una volta dei risvolti economici ed energetici della guerra imperialista imperniata per ora attorno a quanto accade in Medio Oriente. Il governo italiano, dopo aver incassato la via libera seppure parziale da Bruxelles alle deroghe del patto di stabilità, torna ora alle prese con il rifinanziamento dei micro sconti sulle accise che scadono sabato e che sono invisi a Bruxelles. Il governo intenderebbe quindi intervenire con un decreto ministeriale ad hoc, che dovrebbe però arrivare solo sul filo di lana, domani o sabato. Sempre sul fronte dell'energia, il governo Meloni corre per reintrodurre il nucleare, nonostante le schiaccianti vittorie del no all'atomica sia del referendum dell'87 che di quello del 2011. La Camera ha oggi approvato la legge delega sulla nucleare, che conferisce all'esecutivo una sorta di carta in bianco da esercitare entro un anno per disciplinare la produzione di energia nucleare definita sostenibile. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio in Senato, emanando così i decreti attuativi entro la fine dell'anno, in tempo cioè per la prossima campagna elettorale. Su questo Emanuele Leonardi, docente di sociologia economica e di transizione energetica a Bologna, oltre che autore del libro L'era della giustizia climatica.
4: Il problema principale del nucleare oggi è che non è competitivo dal punto di vista economico, che è poi la ragione per cui a livello globale se ne installa sempre meno. Il punto è, non è immediatamente politico né tecnologico. Esistono poi, dentro un quadro in cui non si capisce perché bisognerebbe spingere in quella direzione, poiché è molto meno caro, e cioè è molto più economico produrre elettricità attraverso tecnologie rinnovabili, e rimane un problema politico di opportunità che concerne il fatto che noi 15 anni fa avremmo votato un referendum che escludeva il ricorso a questa tecnologia e confermava un referendum precedente del 1987. C'è un problema tecnico-politico non indifferente, cioè si rilancia oggi questo dibattito sul nucleare nel momento in cui non abbiamo ancora risolto a livello parlamentare in questo paese il problema dello stoccaggio delle scorie che già producemmo per l'appunto negli anni 80. Quindi c'è tutta una serie di problemi che a me pare abbiano la funzione politica di offuscare la scelta che invece andrebbe fatta: si accelera sulle rinnovabili oppure si rimane ancorati al capitalismo fossile.
1: 19:30 minuti, rientriamo in Italia, parliamo di lavoro e sfruttamento. I quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari, vicino a Cosenza, potrebbero essere stati vittime di una guerra in corso per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro. Si indaga infatti sulla rete che controlla e sfrutta i braccianti, costringendoli ad orari e condizioni di lavoro da schiavi. Proprio per questo sono stati messi sotto protezione i due braccianti sopravvissuti alla strage. In carcere per quei quattro omicidi ci sono due caporali pachistani. Oggi l'interrogatorio di garanzia ha confermato per loro la custodia cautelare. Sabato invece la CGIL nazionale e la FLAI CGIL hanno lanciato una manifestazione nazionale proprio ad Amendolara contro caporalato e sfruttamento. L'appuntamento è dalle ore 16:30. Ci saranno anche realtà sociali e di movimento del Sud con un proprio spezzone sociale. Su questo con noi c'è Antonio, compagno della base di Cosenza.
5: Braccianti stranieri che si trovano sotto il terribile ricatto anche istituzionale, perché noi lo diciamo chiaramente: il problema nei campi non è soltanto il caporalato, è la punta dell'iceberg. Dietro ci sono due fenomeni fondamentali che lo determinano. Uno è appunto la proprietà della terra e l'esigenza da parte dei padroni nei campi di estrarre più ricchezza possibile spremendo e sfruttando i lavoratori e trattandoli come oggetti. Dall'altra invece le leggi dello Stato italiano, che invece di favorire l'integrazione, invece di favorire un salario giusto, garantire diritti a questi lavoratori, sistematicamente risultano inefficaci e allo stesso tempo dalla Bossi-Fini in poi determinano un fenomeno per il quale i lavoratori, il diritto alla cittadinanza dei lavoratori, il permesso di soggiorno, è strettamente connesso al lavoro nei campi, al contratto che questi lavoratori ottengono dai padroni nei campi e che si trasforma in un vero e proprio ricatto nei confronti dei lavoratori, in una maggiore arma contrattuale a vantaggio dei padroni nei confronti appunto dei lavoratori.
1: Di lavoro e di sfruttamento in Italia si muore ogni giorno, 3 infatti le vittime accertate nelle ultime 24 ore. Un trentenne caduto dal capannone di un'azienda metalmeccanica di Livorno lo stava ispezionando per rimuovere l'amianto. Un 74enne invece è stato travolto dal trattore che stava conducendo a Carpaneto nel Piacentino. L'ultima vittima a Trapani, un meccanico di 53 anni schiacciato dal camion che stava revisionando nella sua officina meccanica. Noi restiamo in Sicilia, da Trapani andiamo però a Catania, dove è nato un nuovo spazio sociale, si chiama Lampo, laboratorio melting pot occupato. Lavoratori, migranti, studenti, in realtà del quartiere, residenti, hanno occupato uno stabile comunale abbandonato, trasformato in discarica a San Berilio. Nei piani del comune l'edificio dovrebbe essere demolito per fare spazio ad una piazza, a uso e consumo però dei locali e della movida che è arrivata anche in questa zona di Catania. Gli occupanti invece hanno deciso di rimettere in sesto lo stabile per riaprirlo a chi in quel quartiere ci vive. Da Catania andiamo invece a Brescia, dove sabato si tiene la nuova edizione della Street Parade. Appuntamento dalle ore 13:30 nel via Francesco Nullo, partenza alle ore 15, arrivo nell'area verde di via Sardegna, dietro la stazione ferroviaria. Organizza il collettivo Smash Repression. Sentiamo Stefano della nostra redazione musicale e di Smash Repression Brescia.
6: Ci saranno degli interventi politici, di realtà come il collettivo Gardesano, non una di meno, Brescia Pride, ci saranno anche degli interventi per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Non dimentichiamo che quotidianamente qualcuno muore di lavoro. L'arrivo è previsto in via Sardegna, ipoteticamente tra le 19 e le 20, questo non lo sappiamo. Lì c'è un'area verde dove ci saranno dei servizi igienici vicino alla stazione, quindi è raggiungibile facilmente anche per spostarsi, dalla stazione dei treni si può prendere, si può arrivare tranquillamente in via Francesco Nullo a piedi, sono una quindicina di minuti. Durante la Strip Parade ci sarà un momento anche dedicato a Maya, l'attivista tedesca processata e condannata in Ungheria.
1: Politica di palazzo, pochi istanti fa è arrivato il via libera del governo al nuovo patto sulla migrazione europeo, di fatto si trasferisce il modello dell'esternalizzazione dei CPR, quello dell'Albania, a tutto il vecchio continente. Festeggia il centrodestra che intanto ha incassato in Commissione Affari Costituzionali della Camera anche la propria proposta di legge che diventerà l'ipotetica riforma della stessa legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis. Il testo dovrebbe arrivare in aula il 26 di giugno. Via libera con i voti della maggioranza, contrarie tutte le opposizioni a partire dal PD, alle prese con l'uscita, annunciata da mesi, della vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picerno. Andrà dai centristi liberisti di Renew, con cui punta a ricandidarsi anche fuori dall'Italia per restare comunque in Europa, dove però l'Eurogruppo di The Left ne ha chiesto le dimissioni da vicepresidente, è stata eletta infatti con i voti di vari gruppi del centro-sinistra. Pagina giudiziaria, un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di allieve e allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito la condizione di assoggettamento psichico di chi era in classe con l'uomo, tra sopraffazioni, umiliazioni, vessazioni, abusi sessuali con minacce di bocciatura. Firenze invece è arrivata l'ennesima archiviazione per quanto riguarda il pacchetto delle trattative Stato-mafia. L'imputato era Marcello Dell'Utri, l'inchiesta era quella sui mandanti politici delle stragi di mafia del 93. Secondo il Tribunale mancano elementi concreti e probatori sui contratti, rapporti diretti fra Cosa Nostra, Berlusconi e Dell'Utri. Si tratta della sesta archiviazione in 30 anni sul tema. Andiamo ora all'estero, partiamo dall'Argentina. Ieri sera decine e decine di migliaia di donne, ma non solo, hanno gremito a Buenos Aires, alla piazza del Congresso, per l'undicesimo anniversario dalla prima manifestazione del movimento di lotta alla violenza patriarcale Ni Una Menos. Nell'anno appena passato sono stati censiti 200 femminicidi in Argentina, che diventano 3.500 in 11 anni, da quando cioè esiste Ni Una Menos. In piazza, oltre a le realtà femministe, c'erano anche i principali sindacati, i partiti di sinistra e le organizzazioni studentesche, che hanno messo nel mirino la figura macista, misogina e patriarcale dell'attuale presidente Milei. Da Buenos Aires con noi c'è Alberta Bottini, docente all'Università Argentina di Quilmes e nostra collaboratrice dall'Argentina.
7: Era da anni, diciamo almeno da 2 o 3 anni, che non c'era un Ni Una Menos così partecipato, anche perché quest'anno l'anniversario del Ni Una Menos è accaduto in un contesto particolare da un certo punto di vista, e nel contesto politico, sociale, economico che sta attraversando l'Argentina, di una, diciamo, recesso grosso dal punto di vista economico, da una politica, noi diciamo, di crudeltà organizzata, no? Da parte dello Stato nazionale, del governo di Milei, di austerity e di tagli alle tutte le politiche sociali che hanno una prospettiva di genere o femminista, che erano state conquiste del movimento femminista negli ultimi 15 anni. E in più quest'anno l'anniversario del Ni Una Menos è stato concomitante con un altro femicidio terribile, il femicidio di Agostina Vega, una ragazzina di 15 anni che è stata uccisa da una persona che lei conosceva, una persona vicino a sua mamma, alla famiglia.
1: Andiamo in Europa, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi su Kherson, 2 morti e 9 feriti. Droni ucraini in Crimea, 3 morti e 7 feriti. Sul lato diplomatico, Rubio fa sapere di voler approvare a breve 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Replica del russo Lavrov. Nell'agosto 2025 in Alaska avevamo raggiunto un'intesa chiara basata su una proposta degli Stati Uniti, che però non l'hanno mai messa in pratica. Altrimenti da molto tempo saremmo al tavolo negoziale e l'ostilità sarebbero cessate. A quali termini esatti dell'accordo si riferisca Lavrov non è stato chiarito. 19:39 minuti, chiudiamo il nostro giornale radio andando in Africa, lo facciamo con la Libia. Manifestazioni contro l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, accusato di favorire insediamenti dei migranti in Libia. È quanto accade da giorni a Tripoli. Oggi la manifestazione è stata più numerosa ed agguerrita, con alcune tende che sono state poste davanti alla struttura. La richiesta è che l'agenzia dell'ONU lasci il paese. Il tutto sullo sfondo di un clima di crescente tensione e xenofobia contro i migranti. Una delle principali città di partenza dei migranti verso l'Italia, Zuara, ha infatti imposto un coprifuoco notturno a tutti i migranti, ordinando anche ai proprietari di immobili di sgomberare gli appartamenti abitati dai migranti senza documenti, vale a dire tutti i migranti presenti nel paese libico. 19:40 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio della sera dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è Storia di classe.
8: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi, giovedì 4 giugno 2026. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera quando fai la tua dichiarazione dei redditi. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, scrivi il codice 0208 4620174 quando compili il tuo 730 o altro modello di dichiarazione dei redditi. Tutte le informazioni sul nostro sito radioondadurto.org. Maggio con la radio, ritrovo il 7 giugno alle 10 in via Milano 13 per una biciclettata alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di urban design dell'Accademia Laba. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. Sarà possibile scoprirne il significato, i processi creativi e il ruolo nella comunità locale coinvolta. La biciclettata dura circa 2 ore e 30 minuti, circa lunghezza di 14 chilometri. Chiama in radio 030 456 70 per prenotare il tuo posto. Veniamo agli appuntamenti del Magazzino 47. Oggi continua il laboratorio Mani in Pasta. Impariamo a impastare dalle 19:30 alle 22:30. Il contributo libero e consapevole: si deve portare un grembiule, la ciotola grande, il tarocco, la carta e penna. Se si vuole prendere appunti, si può prendere maggiori informazioni scrivendo a info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolino Paolo Zani. E sempre al centro sociale Magazzino 47 questa sera c'è il Byte A, organizzato dall'Hack Lab di Brescia, il laboratorio di critica informatica, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento per il Byte A è presso il Magazzino 47 alle 21, via Industriale 10 a Brescia. Veniamo agli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden, Eyes Wide Shut, alle 21 in Sala 1 nella versione originale sottotitolata in italiano. Le città di pianura, l'appuntamento alle 18:30. La festa è finita, appuntamento alle 20:30. Questi gli appuntamenti di questo pomeriggio e questa sera al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Ricordiamo gli appuntamenti dello Sportello Salute per quanto riguarda il giovedì in via della Presolana 38 presso il centro diurno Le Rose dalle 8:30 alle 10:30. A Brescia in piazzetta Santi Francesco e Chiara 1 presso il centro aperto Sandro Marelli dalle 15:30 alle 17:30. E poi altri appuntamenti tutti disponibili sulla pagina Facebook Sportello Salute BS, lo Sportello Salute che aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami, ha permesso a centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide e accessibili con un supporto completamente gratuito. appuntamento dei consigli di quartiere di Brescia, il consiglio di quartiere San Bartolomeo, questa sera alle 20 negli spazi del punto comunità di Via del Gallo 22-24. E ancora qualche anticipazione per quanto riguarda questo venerdì. Il magazzino 47 offre come sempre il mercato dalle 15.30 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. 7.30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, dopo la spesa ci si può fermare per l'aperitivo in compagnia e anche per prendere qualche libro di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 la cena sociale con un piatto di ciorba, porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo aiuterai a non sprecare nulla. L'appuntamento al centro sociale autogestito Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. E infine un'anticipazione, incontri contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, appunto organizzato da Brigata Basaglia. Maggiori informazioni brigatabasaglia.org. il 5, 6, 7 giugno a Loc Milano, via San Faustino 62, incontri, laboratori, conferenze e musica. Manda i tuoi comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org per far sì che vengano letti in questo spazio.
9: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 0208 46 20 174. Sostieni Radio Onda d'Urto.
10: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
11: Notte tra il 3 ed il 4 giugno 1989, il governo cinese represse nel sangue il movimento di studenti e lavoratori di piazza Tiananmen e sancì la via autoritaria al capitalismo globale della Cina. Negli scontri ci furono oltre 300 morti secondo il governo cinese, molti di più secondo altre fonti. La protesta, che si era articolata con manifestazioni, scioperi e l'occupazione della grande piazza di Pechino, rivendicava l'apertura di un confronto con le autorità per avviare riforme democratiche e la fine della corruzione di funzionari del partito e dirigenti delle aziende. La mobilitazione era nata come commemorazione di un dirigente del Partito Comunista, come ricorda Ilaria Maria Sala, all'epoca dei fatti studentessa all'Università Normale di Pechino.
12: Quando il 17 aprile cominciarono le manifestazioni in memoria di Hu Yaobang, che era stato l'ex segretario generale del Partito Comunista e che era morto in disgrazia per aver sostenuto gli studenti che manifestavano nell'86-87, uno dei grossi risentimenti che venivano espressi dagli studenti era che il partito aveva deciso di togliere dalle sue funzioni, sollevare dalle sue funzioni Hu Yaobang senza rispettare il protocollo, per cui solamente per una lotta di potere interna che non rispettava nessuna regola se non quella del mantenimento del potere da parte di un piccolo gruppo di leader.
11: Fu un movimento plurale e non monolitico, con studenti, operai e intellettuali. Nella piazza fu eretta una specie di statua denominata Dea della Democrazia, ma comparirono anche ritratti di Mao e alcuni settori di studenti ed operai cantavano l'Internazionale. Quali furono le radici del movimento? Aldo Bronzo, storico e autore del libro Le ombre del drago, storia critica del comunismo in Cina, dalle origini ai giorni nostri, per le edizioni Red Star Press.
13: Le radici erano nella insoddisfazione delle masse, spesso sono tedesche per, diciamo così, anche l'avvio della riforma avviata dal 1978, perché questo comportava sì sviluppo, ma disuguaglianze spaventose, crescenti. Uno storico che angloamericano ha calcolato come il 95% della società cinese ha un potere d'acquisto pari a quelli di 500 persone. Questo comportò un disagio crescente e comportò una esplosione, però questa esplosione è inizialmente spontanea, inizia fu anche un embrione di gestione politica. E questa gestione politica, un embrione di gestione politica, magari tra errori e incertezze non irrilevanti, mi si affuoco tematica antitetica alla logica dell'apparato in quanto tale, non sostenendo una frazione dell'apparato contro l'altra, come era stato nel corso della lezione culturale, ma antitetica all'apparato in quanto tale.
11: All'interno del Partito Comunista Cinese, il segretario generale Zhao Ziyang era favorevole al dialogo con i manifestanti, mentre il primo ministro Li Peng e soprattutto Deng Xiaoping volevano reprimere la protesta. Deng Xiaoping, che era stato epurato da Mao durante la rivoluzione culturale per la sua posizione di destra, dopo la morte di quest'ultimo nel 1976 era diventato leader del partito e nel 1989 aveva ancora grande influenza come responsabile della commissione militare. Prevalse la linea della repressione. Il 20 maggio fu proclamata la legge marziale. Poi nella notte tra il 3 e il 4 giugno intervennero i carri armati. I media occidentali hanno denominato i fatti del 4 giugno come il massacro di piazza Tiananmen. In realtà Jay Matthew, giornalista del Washington Post presente a Pechino nel 1989, sostenne però che nella piazza non vi furono morti. Molte vittime, raccontò il giornalista, furono uccise dai soldati nelle distese di Shanganye, il viale dell'eterna pace, a circa un miglio a ovest della piazza, e in scontri sparsi in altre parti della città e della periferia, dove, va aggiunto, alcuni soldati furono picchiati o bruciati dai lavoratori arrabbiati. Non è corretto neppure parlare di massacro degli studenti, perché molte vittime erano operai o abitanti delle periferie. Il giornalista del Manifesto Simone Pieranni, che ha vissuto a lungo a Pechino ed è autore del libro Il nuovo sogno cinese, ha scritto: in mezzo al marasma di diverse interpretazioni, valutazioni e consuete semplificazioni, rimane quanto avvenuto. Il massacro perpetrato ai danni di studenti, operai e semplici cittadini pechinesi. Rimane la drammatica decisione del Partito Comunista di procedere alla repressione, al termine di un periodo di intensa vivacità politica e culturale durante gli anni Ottanta in Cina. Se nei campus universitari vi era molto fermento, il mondo del lavoro era in pieno stravolgimento. Da un punto di vista economico, il periodo di riforme aveva creato due tendenze evidenti, prosegue Pieranni: la proletarizzazione di larghe masse della popolazione e la nascita di una nuova categoria di capitalisti. Il processo di proletarizzazione è avvenuto grosso modo attraverso tre fattori: la migrazione forzata dalle campagne alle città, il collasso delle imprese statali nelle città e la dissoluzione delle imprese di villaggio. Lo spostamento rurale verso le città è stato vasto, contando circa 120 milioni di persone dal 1980. Si tratta della più grande migrazione nella storia del mondo. Ma qual è l'eredità del movimento di piazza Tiananmen? Ancora Aldo Bronzo.
13: Ma sostanzialmente il processo è rientrato, questo va detto, anzi gli epigoni che si vanno a sfuggire dalla repressione si sono caratterizzati per elaborazioni, diciamo, non proprio discutibili, spesso sono finanziati dagli americani e mettono a fuoco tematiche, diciamo, abbastanza approssimative. In Cina ci sono però disagi, soprattutto a livello di classe operaia, che determinano sommosse, proteste e rivendicazioni anche settoriali, che non confluiscono in un'alternativa politica complessiva, ma che stanno a testimoniare un'usura complessiva della gestione del potere da parte della leadership.

radio in adulto, abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioindaduto.org o chiama lo 030 45 670. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padroni e padrini. Conoscere il mondo per trasformarlo insieme.

19:55 minuti, Radio Onda d'Urto, è tutto per quanto riguarda l'informazione, non abbiamo infatti ultime ore da segnalare. Tra poco la linea va a Vos Andantes, il nostro ponte diretto con l'Uruguay all'interno di C'è Crisi. Poi lo scaffale di Primo e tutti i programmi della sera. Restate quindi l'ascolto delle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ci salutiamo con questa Pronti al Peggio, loro sono i Casino Royale, che avremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. In apertura Elli Cottino. Per tutte le informazioni sulla festa vi invitiamo a visitare il sito festaradio.org.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Touch Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Ho visto che i generi sociali in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare, di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti e un'identità, un'affinità lettiva.
3: C'ero io le domande, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali da libreria.
2: E l'idea di fondo era ripresa dalla precedente esperienza di libreria, che erano già più diffuse verso gli anni 60, e però con un taglio più militante, cioè con l'intenzione di essere una struttura intermedia di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione politica in particolare. All'inizio sono stato presentato principalmente da anarchici, situazionisti e poi sono arrivati da Facoltino, operaisti e via. Trasversale, perché c'erano dentro tutti, dal medio operaio al Facoltino, indifferentemente, o all'autonomia.
4: Buonasera a tutte e tutti, buonasera dalle frequenze di Radio Onda d'Urto, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22, lo scaffale di Primo per parlare insieme di libri. E come sempre sul 98.0 FM a Milano, 99.6 per Brescia Provincia e in streaming su Radio Onda d'Urto.org. Puntata in due blocchi questa sera, prima ci ascoltiamo il finale dell'intervento di Mark Bray, che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane, le prime due parti. Questa è la conclusione, diciamo, il dibattito sul movimento antifascista americano e quanto si muove nell'opposizione a Trump e quanto Trump sta, diciamo, riplasmando il sistema democratico americano. Quindi avremo questo primo blocco e poi, come tanto annunciato, prematurità, un ripassone, una botta di cultura, nuovamente parlando di Eugenio Montale questa sera. Quindi un bell'audio del registrato anche questo, ma riproposto ogni anno grazie al professor Marcello Bramati, e ci ripassiamo insieme, maturandi o no, Eugenio Montale, che fa sempre bene. Stacchetto musicale e poi cominciamo con l'ultima parte dell'intervento di Mark Bray.
5: Domande. Allora, le domande sono essenzialmente, perdonami se sintetizzo un po', se, come dire, il processo di fascistizzazione degli Stati Uniti ha a che fare con la trasformazione, diciamo, della struttura del capitale. Correggimi un po' alla Gramsci, diciamo, facendo, come dire, un parallelo con la storia in realtà dell'avvento del fascismo in Italia dopo, come dire, lo sviluppo della grande industria durante il periodo dell'Italia liberale, giolittiana, eccetera. La seconda domanda è se quello che succede in Spagna e negli Stati Uniti in qualche modo si riverbera in quello che sta succedendo
6: in America, come si riverbera.
5: Esattamente. La terza me la ripeti tu?
6: No, se potrà dire due parole in più sugli istituti di detenzione ICE, perché non ne sapevo poco, ne so poco, e secondo me sono un dispositivo curioso da studiare.
7: Grazie.
8: Ok, so the first question: why these four groups? It's not entirely clear why. Certainly the German group probably popped up on the American radar because of everything that happened with the charges, and it was somewhat high profile. The alleged Italian group and the alleged Greek groups, I think it may be as simple as someone at the State Department trying to search for left political violence in Europe, or even AI, asking AI, what are examples? And these are names that pop up. I don't think they care whether the groups really exist. I don't think they care whether they have any meaningful connection to militant anti-fascist politics. It seemed to me that the game was, since declaring domestic groups terrorists in the US doesn't mean anything, but declaring groups foreign terrorist organizations means a lot. If they can establish foreign Antifa groups, and then show a link between the Americans and the foreigners, then they can, through a roundabout way, declare the American groups to be foreign terrorists. Jack Posobiec, this far-right influencer, he has a podcast, because of course he has a podcast, right?
5: Sure.
8: And he apparently was talking about me, and he said something like, isn't it interesting that Mark Bray went to Spain? It must be because he's meeting up with the Spanish Antifa terrorist groups there. So he said that Trump should make them terrorists. I don't think that any right-wingers in the United States could even name a single left-wing political group in Spain at all, anti-fascist or otherwise. So I think it really is that stupid. I don't think there's a better explanation.
5: Maybe I'll quickly translate
8: sure.
5: this one.
8: Sure.
5: La risposta alla prima domanda relativa al, insomma, come mai ci sono alcune organizzazioni antifasciste o supposte tali europee che sono state dichiarate terroristiche, la risposta di Mark è, non è chiarissimo, non è

0: the European leftists from other countries only realized this in a mass sense perhaps after Hitler took power in 1933. As an aside, for those of you who read English, because I don't think it's been translated into Italian, there's a really good book I want to recommend by a historian at Princeton called Everything is Possible. And his argument is that prior to the mid-1930s, fascism and anti-fascism were understood as Italian phenomena, Italian slash Italian diaspora. And it wasn't until the mid-1930s, after Hitler took power, that fascism came to be understood as this broader transnational phenomenon, as far-right groups in different countries started copying the fascists and the Nazis. And simultaneously, anti-fascism became this broader international phenomenon. And then this is the other part that I think is just like kind of mind-blowing from a historiographical perspective. For those of you who are historians, I'm really talking to you. For everyone else, I'm sorry. What we think of as the left, as this transnational, global, amorphous, enormous phenomenon, only was conceptualized in this mid-1930s concept as a kind of corollary of anti-fascism. That prior to that, the left were the particular group of people in a particular party. It did so anyway, it's a great book. It's really groundbreaking stuff. You should check it out. A comrade of mine who actually was the translator of this book, Nicola Carella, did a presentation with me in Bologna 2 days ago about Trump's big, beautiful bill and the ways in which Trump's fascism is transforming, particularly the relationship between like big data, surveillance, military, police, information things, and the ways that the Americans are trying to attack European laws that limit how data can be used to try and implement this more in Europe. From what he tells me, Italy's not great with data laws. Germany apparently is super airtight, relatively. I don't know. Take it up with him. But it's really interesting stuff. All right. Oh, yeah. Oh, my gosh. I don't envy you having to try to work through
1: that. It's okay. I'll do my best.
0: Yeah. Summary is fine.
1: Yeah. Allora, il primo punto era la domanda sul, come dire, raccontarci qualcosa di più degli istituti di detenzione ICE. Insomma, la faccio breve, ci sono già documentate svariate violazioni dei diritti umani, casi di violenza sessuale, persone lasciate senza cibo, persone lasciate dormire senza coperte adeguate alla temperatura, eccetera, eccetera. Elemento interessante, cioè anche ulteriormente inquietante, è, come dire, Mark ci fa pensare al fatto che il fatto di avere un'istituzione repressiva, in qualche modo un corpo di forze dell'ordine come ICE, che è assolutamente non trasparente, in qualche modo abbastanza semi-indipendente dal resto delle istituzioni statali e massicciamente finanziato, fa, come dire, preoccupare del fatto che in futuro ICE possa essere utilizzato come una forza di polizia repressiva in generale, cioè una forza di polizia politica in generale.
0: Something like that, secret police, yeah, sure.
1: Esatto. Domanda invece su, come dire, rapporti tra la destra, sintetizzo brutalmente, la destra statunitense e la destra spagnola e europea in generale. Cita questo giornalista antifascista spagnolo che si chiama Miguel Ramos, se ho capito bene, e che sostiene che come dire, lo sviluppo delle destre spagnole contemporanee, immagino stiamo parlando di Vox soprattutto, eccetera, sia stato molto influenzato da quello che è successo, come dire, nella cultura di destra statunitense. Pensiamo per esempio alla centralità che hanno avuto nella narrativa di destra, che ha fatto presa soprattutto sui giovani, l'antifemminismo, sui giovani maschi, chiaramente, e in generale il frame delle culture wars, no? Appunto della guerra al politicamente corretto, alla cultura woke, qualsiasi cosa voglia dire, eccetera. Quindi sì, Mark dice, come dire, gli Stati Uniti sono, da un punto di vista di immaginario culturale, sono molto influenti sull'Europa, e quindi è chiaramente anche la destra statunitense, nel momento in cui come dire, è al potere, ha una grossa influenza sul discorso, sui discorsi di destra europei. D'altra parte è anche vero che uno dei punti centrali, come dire, dell'impianto ideologico MAGA, e cioè la teoria della sostituzione etnica, in realtà è un prodotto francese che è stato poi esportato negli Stati Uniti. Quindi insomma c'è, come dire, c'è un rapporto dialettico tra le due sponde dell'Atlantico. Domanda invece sui rapporti tra grande capitale e fascistizzazione dello Stato. Marx dice sì, è chiaro che esiste una continuità, qui sto sintetizzando davvero molto brutalmente, mi scuso. È chiaro che c'è una continuità tra, come dire, liberalismo, neoliberalismo, politiche di repressione dei movimenti sociali della sinistra più o meno rivoluzionaria e fascismo. Ci consiglia la lettura di questo Everything is Possible.
0: Yeah, Joseph Fronczak is the historian.
1: Uno storico di Princeton, che mostra appunto come, insomma, elementi interessanti come appunto questi rapporti inizialmente fino alla metà degli anni 30 fossero visti semplicemente come un prodotto soltanto, come una caratteristica locale soltanto italiana, mentre invece poi, come dire, diventano, con la presa al potere di Hitler nella Germania dalla metà degli anni 30, diventano un fenomeno transnazionale. La cosa interessante è che in qualche modo sostiene questo storico in questo Everything is Possible, che però probabilmente non è tradotto in italiano, anche la reazione antifascista, l'internazionalizzazione della reazione antifascista, l'internazionalizzazione della sinistra radicale è in qualche modo un prodotto dell'internazionalizzazione del fascismo, cioè il fascismo da italiano diventa un qualcosa di internazionale, la reazione ai fascismi fa in modo che la sinistra rivoluzionaria stessa si internazionalizzi. L'ultima cosa che ci fa notare è che, insomma, è evidente, come dire, il legame tra i legami politici tra, come dire, gli attori principali del, sintetizzo brutalmente, il capitalismo della sorveglianza, e quindi, come dire, le grandi corporation americane dell'ICT, dell'informatica, come dire, che fanno profitto sui dati fondamentalmente, e l'amministrazione Trump, e, come dire, che senz'altro, come dire, dà a buon gioco nel restringere le politiche di protezione dell'estrazione di valore dai dati personali.
0: How long do you want to go on? I just don't want to.
1: I think, keep I mean, we night. Have we have squeezed you. I think.
0: No, I mean,
1: sufficiently.
0: What do you think?
1: But I mean, I guess if you still have the energy for one more question,
0: yeah,
1: I think
0: any burning questions or comments before.
1: Secondo me possiamo magari fargli un'altra domanda, perché sennò poi dopo diventa, insomma, eccessivamente abusare della sua cortesia.
0: If not, that's okay.
1: Se ce l'abbiamo,
0: okay, seems like
1: c'è una domanda.
0: Maybe so you two, and then so you go ahead, and then you go ahead. Yeah.
2: So I have this perception, okay, that the United States, what is happening right now in the United States, is quite similar to what was foreign policy of the United States towards all the left around the world, mm-hmm, in the last 70 years.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so. I don't know how you people, which are against the system, the American system, or this turn of American policy outside, inside, mm-hmm, okay, how are you relating yourself to American institutions?
0: Mm-hmm.
2: Since What you're fighting now, what has been happening not in the last 10 or 20 years, but has been happening for like a long, long time.
0: Yeah. Okay.
2: What's your approach and trust in your state? How you can trust your state?
0: Good question. All right. Do you want to translate that?
1: Potrei essermi perso un primo pezzo nel caso mi aiuti, però
2: italiano, cioè,
1: sì, se vuoi farlo, allora, se hai voglia di...
2: Tendenzialmente no, la politica americana estera, che abbiamo visto negli ultimi 70 anni, no, di confronto con le sinistre, i momenti sinistra, comunista, socialista, come vogliamo nel mondo, è sempre molto negativa, molto aggressiva, ok? E adesso stiamo vedendo praticamente un'inversione dall'esterno verso l'interno di queste stesse politiche, mi sembra di capire tendenzialmente in America. Quindi chiedo da un punto di vista di un antifascista, di un compagno americano.
1: In che modo ti puoi fidare del dello Stato?
2: Riporre fiducia nella tua azione.
1: Perfetto. Okay. Grazie mille.
0: And then
1: you want to collect the other one?
0: Yeah, let's get the other question then.
3: No, mine was just yours because I read some thinkers about the No King's March, which were their conclusion were very similar to what you spoke about, and I was thinking, but after Biden, after everything that went on, how can they still trust the election system? Because they trusted that, and then that failed because the left, I don't know, the Democratic Party, it's not radical enough to make how you say a contraposition to the Republican, I think maybe they have to realize that the people, the majority of people have to realize that it's very strange.
1: E sostanzialmente, se posso permettere, un po' in linea con come dire, in che modo è possibile fidarsi, correggimi se sbaglio, del Partito Democratico come credibile forza di opposizione dopo Biden.
3: No, because with the No King's Day March, that they only trust in the election. Yeah, we do the cute sign, the very Instagrammable and all stuff.
0: Yeah.
3: And then we in 4 years we go
0: right.
3: to what?
0: Right.
3: But how they can wait that long?
0: Yeah. Great questions. So starting over here, you're right that the American state has been awful to not only leftists, but people in general around the world since forever. And so I think the only proper response to make America great again is to say America was never great. So no, I don't have faith in the American system. I don't like it. If there were a button right here to get rid of it, I'd press the button. But it's also true that it could be worse, and I would prefer it not to be worse. So, you know, historically, when you have these great moments of political transformation, there have been revolutionary leftist movements that have been able sometimes to fill the void, and sometimes they succeed, sometimes they don't. But like, there's this like countervailing perspective, which we don't have nearly enough people with enough political power to actually really present that on a massive scale. I would love it if we did, but unfortunately, we don't. So yeah, that's an important point. And I mean, I identify as an anarchist politically, so like it's weird for me sometimes to be talking about these kinds of largely Democratic Party movements to resist. And you know, I don't want to discount the fact that there are a lot of everyday people, a lot of working class people who are doing their very best, and that's great. But it's short of what I would like to see. And I'm trying to grapple with all these different kinds of perspective. So it's a very good point to bring up. And that I think segues well into your question around the Democratic Party. Again, I'm not a fan of the Democratic Party, so I always feel weird doing these what should the Democratic Party do questions when really my answer is just disband. Just stop. But you know, I try to engage with sort of what's going on, and there's this debate within the party where the center of the party says we should basically be Republican light. We should give up on transgender rights, give up on gay marriage, and just try to be even more so. And, you know, being like a figure like Gavin Newsom in California, see as sort of like one of those figures. And then there's the left wing of the party that's trying to be basically a social democratic party, but always keeps losing in that struggle. And then there's the question of which is a winning solution. I don't know. I mean, I think that in a sense, if you want to look at it in strictly electoral terms, they both have a point to be made. I think the left wing of the party is right that a lot of the issues that the left wing of the party campaigns on are actually popular issues. But it's also true that there are parts of the country where those are not winning electoral issues because there are conservative parts of the country. So, and again, I'm not really into electoral politics. So that's why I come at this from a weird position a little bit. Yeah, and Trump won 2 elections. But it's also true that the candidates that Democratic Party ran were historically unpopular candidates. It's been basically since Obama, everyone they've run has been someone that no one really is enthusiastic about. As far as the question of having faith in the elections, I mean, I don't really have faith in elections per se, but in the recent New Jersey and Virginia elections, Democrats won, so it doesn't seem as if the Republicans have completely managed to derail the system altogether. We'll see.
1: Sì, cercherò di fare una sintesi brutale. Sono contento del fatto che molti di voi magari hanno già capito come da soli. Però sostanzialmente Mark ci dice: da anarchico non mi fido delle istituzioni in generale, se non, come dire, a maggior ragione degli Stati Uniti. Però, come dire, ha ripetuto quello che ci ha detto anche un po' prima, cioè potrebbe essere molto peggio di così, e, come dire, ci sono storicamente, queste sono situazioni, come dire, sono eventi storici analoghi, ci fanno pensare che sono situazioni dove, come dire, il caos che questo può generare effettivamente delle torsioni ben peggiori di così. Dal punto di vista della, come dire, dell'identificazione del Partito Democratico come possibile, come dire, centro di attenzione per un possibile contropotere, in qualche modo, nonostante la sua prima, come dire, la sua reazione viscerale sarebbe quella di dire l'unica cosa buona che può fare il Partito Democratico è sciogliersi, fondamentalmente, però, come dire, in qualche modo effettivamente può giocare un ruolo di, in qualche modo, di reazione. Recentissime elezioni nel New Jersey e in Virginia hanno mostrato che i candidati democratici hanno vinto, per cui, come dire, questo ci fa pensare che i repubblicani non hanno occupato completamente le istituzioni. Trump ha vinto 2 elezioni, ma poi succede che poi dopo viene fuori che anche soprattutto in alcune zone del paese largamente, come dire, è impopolare, quindi le cose sono diciamo abbastanza sfumate. D'altra parte, come dire, il Partito Democratico è in qualche modo in questo momento intrappolato in una tensione tra l'ala destra del partito che chiede, come dire, una un'evoluzione ulteriormente centrista, fondamentalmente assomigliare sempre di più ai repubblicani dal punto di vista, Mark dice, soprattutto delle questioni, chiamiamole come dire, ad esempio delle questioni di diritti LGBTQ+, per esempio. D'altra parte, lui dice, la sinistra del partito, come dire, sta portando avanti delle battaglie molto interessanti e probabilmente molto popolari, ma è anche, come dire, è anche giusto, come dire, riconoscere che purtroppo queste battaglie in alcune zone del paese, come dire, non sono popolari, e quindi non è detto che questa strategia della sinistra che la sinistra del partito cerca di rendere egemonica all'interno del Partito Democratico possa essere efficace nel vincere, possa essere efficace nel
0: Zoran Mamdani wouldn't win every city.
1: Esatto, cioè, Mamdani non vincerebbe in qualsiasi città, non avrebbe vinto in qualsiasi città.
0: So, thank you.
1: Io farei un grossissimo applauso.
0: Good job.
1: Well, because you don't know.
4: Come sempre, sapete, questa trasmissione ha delle sottoparti, delle sottotrasmissioni quasi, fra cui una molto apprezzata, una sezione molto apprezzata che riproponiamo periodicamente, è una botta di cultura. Una botta di cultura, per capirci, lo ripetiamo anche se sulla nostra pagina loscaffarediprimo.radioondadurto.org, dove trovate tutte le nostre puntate, sempre per concludere gli spot di inizio trasmissione, potete trovare anche delle piccole tracce monografiche, che sono quelle di una botta di cultura. Una botta di cultura sarebbe quel piccolo contenitore in cui noi intervistiamo un docente delle superiori, che è Marcello Bramati, parlando di un mostro sacro della letteratura italiana. In realtà, scherzando un po' con Marcello, avevamo detto servirebbe quasi un ripasso per i futuri maturandi, fare un non tanto un podcast, perché sapete noi siamo un po' allergici a questo, ma comunque fare delle tracce un po' così didattico-pedagogiche, suddivise sempre in due parti. Appunto, sentirete quindi Marcello Bramati questa sera a parlare nel primo audio della poetica dell'autore, come si dice a scuola, e poi a quali testi avvicinarsi per poter entrare nel mondo di quell'autore. E questa sera tocca a Eugenio Montale, quindi una sigla di una botta di cultura, e poi partiamo con la puntata brevissima di Marcello Bramati in due audio, prima la presentazione, ripeto, e poi i testi per avvicinarsi a quest'autore su Eugenio Montale.
5: Leggere è importante perché una botta di cultura nella vita può sempre servire.
6: Eugenio Montale nasce alla fine dell'Ottocento, ma muore nel 1981, quindi potremmo per certi versi considerarlo un uomo a noi contemporaneo. Montale, con Pierpaolo Pasolini, è uno di quei lucidi osservatori del tempo che succede alla Seconda Guerra Mondiale. È molto importante anche tutto quello che scrive e che pensa prima. Peraltro con Pasolini non si amavano, però entrambi raccontano la mutazione antropologica dei nostri tempi ed entrambi la analizzano. Montale lo fa come un poeta concreto, è un poeta che accenna alle cose, fa grande riferimento proprio alla poetica delle cose, adesso un po' ne parleremo, propone una lingua concreta, peraltro per tutta la sua vita è stato un critico lucido e coraggioso. Questa caratteristica, quella del coraggio, è totale in Montale, che è anche un antifascista quando non era per niente facile esserlo negli anni 30. Montale è un poeta che ha avuto un'istruzione irregolare, un po' perché da ragazzo era cagionevole, un po' perché non è avviato a studi classici di alcun tipo, anzi sarà ragioniere, e si avvicinerà per certi versi al mondo dell'arte attraverso le lezioni di canto, che saranno così importanti anche per comprendere la ricerca di musicalità nella lingua di Montale. Dunque, Montale è il cuore pulsante della poesia italiana del Novecento. Indaga l'animo umano, e anche oggi la sua ricerca riesce certamente attuale. Ivano Fossati, che è un altro genovese, questa volta un cantautore, scrive: l'anima della gente funziona dappertutto come qui. Facciamo nostra questo verso della musica che gira intorno di Fossati e lo applichiamo a Montale, alla grande poesia del Novecento. Montale, dal suo osservatorio ligure, con un magistero stilistico strepitoso, con maestri eccelsi, ricercati, studiati, compresi in tutta la letteratura, con ottimi amici, con amori che lo hanno accompagnato per tutta la vita, ma soprattutto con grande coraggio, non solo artistico. Ecco, Montale dona un grande contributo a chi può leggerlo, come noi, uomini del tardo Novecento, come me, e ragazze e ragazzi del terzo millennio che lo affrontano magari per la prima volta sui banchi di scuola, anzi è certamente così. Quello di Montale è un grande contributo, reso per comprendere un frammento della nostra esistenza. Montale lo fa come giornalista, come critico, come traduttore capace, attento, come uomo coltissimo, come poeta lirico, insignito tra le altre cose del premio Nobel, capace di coniugare lessico arcaico a immagini comuni, capace di arrivare subito. Dunque Montale è il poeta che ricerca il varco, i filosofi direbbero per uscire dalla caverna, Dante direbbe per trovare un'uscita dalla selva oscura. Montale parla di male di vivere. Montale critica lucidamente il mondo e potremmo dire sta al mondo con gli occhi aperti, e con questi occhi aperti invita a varcare la soglia della poesia, lasciando alle spalle il pensiero dominato da causa-effetto, ad esempio, per dare spazio invece al mondo delle idee, non campato per aria, inesistente, ma necessario per essere uomini compiutamente, per indagare, accordare, cercare, lo scrive nei Limoni, recito, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Ecco, Montale invita a questa ricerca, è un'esortazione all'uscita, è un'esortazione all'uscita dalla prigione in cui siamo. E Montale in limine ricorda proprio al tu montaliano, lui si rivolge spesso a questo tu, all'interlocutore che oggi chiamiamo proprio tu montaliano, e dice, recito ancora, cerca una maglia rotta nella rete che ci stringe, tu balza fuori, fuggi, per solcare controcorrente interi fiumi, come scriverà nell'Anguilla, per cercare una risposta o anche per dare senso a una domanda. Ecco, per Montale e nella poesia di Montale si comprende quanto porsi delle domande di senso sia già molto, anche senza avere risposte in tasca, anche senza ambire ad avere una risposta. Accorgersi e tentare di uscire significa esistere. Perché la poesia? Montale è un critico affermato, tra le altre cose individua la grandezza di Guido Gozzano, di Italo Svevo, autori altrimenti totalmente sotto traccia agli occhi dei contemporanei. Montale è un uomo che traduce gli autori americani negli anni 30, quando sono i nemici. Ma Montale è un poeta. E perché sceglie la poesia? Perché in tempi in cui la vita è un miraggio, e sopravvivere è già un risultato, questo direbbe Montale, ecco, in questi tempi la poesia è uno strumento di indagine potentissimo per chi se ne serve, autore o lettore che sia. Ecco, in questo senso Montale è colui che porta a studiare, a rischiare, a indagare. Lo ha fatto nella sua vita, lo fa oggi mostrandoci la via della poesia, la via della parola. Quella di Montale è una parola che incontra le cose. La poesia di Montale non ha delle certezze granitiche da mostrare, non disvela l'assoluto, ma risponde alle cose. Nel momento in cui Montale si sente paralizzato come uomo, spera di uscire, invita a uscire, invita a trovare le forze per uscire. Oggi Montale ci fa bene sicuramente, perché mostra una via fatta di bellezza, di verità, di coraggio. Nello smarrimento, che è una parola cara a Dante, è la prima parola che rima con la prima parola che finisce il primo verso, vita smarrita, ed è quindi anche cara a Montale, o nell'aridità, termine più fedele a Montale, c'è l'occasione per trovare uscio e varco al dolore, c'è occasione di riscatto. Non ci sono eventi eccezionali e non ci sono superuomini da attendere, da imitare, però ecco, ci sono occasioni costituite da fatti rilevanti che pure costituiscono la vita. Ecco, la memoria con la mente setaccia al passato, indaga, accorda, disunisce, come scrive nei Limoni, e attraverso questa operazione cerca chiavi per interpretare, per illuminare il presente. Montale, come Dante, invita a procedere ricercando incessantemente. Se per Dante l'aiuto sarà offerto gratuitamente attraverso Virgilio, lo mio maestro, lo mio autore, perché ogni uomo possa compiere un percorso di scoperta, di salvezza, in Montale ci sono occasioni dettate da una parola tanto cara a Montale, dettate dal forse, che compongono le storie e gli atti. L'invito è comunque al viaggio e al tentativo di liberarsi dalla prigionia. E questi, ecco, sono gli obiettivi della vita e della poesia di Montale, un approdo e un obiettivo, peraltro, quanto mai attuale. Montale parla dell'uomo del Novecento, un uomo impagliato, un uomo sbriciolato, un uomo inetto, insomma. Parla dell'uomo del Novecento, parla dell'uomo post Seconda Guerra Mondiale, parla dell'uomo che ha generato quelli che siamo noi, quindi parla proprio di noi.
4: E questo è il primo pezzo della nostra rubrica Una botta di cultura, questa sera dedicata a Eugenio Montale, e come sempre ormai da 4-5 volte accompagnati in questa intrusione poetica da professor Marcello Bramati. Questo è il primo pezzo, la presentazione della vita e della poetica generale. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica, ovviamente l'abbiamo scelta col professor Bramati, l'ha anche citata nel primo pezzo, diciamo, su Eugenio Montale, quindi vi beccate la musica che gira intorno di Ivano Fossati.

0: in questo stop, in questa botta di cultura, se Eugenio Montale.
1: Che tiene i suoi anni al guinzaglio e che si ferma ancora ad ogni lampione. O fa una musica senza futuro.
0: Prima di immergersi per l'appunto nel secondo audio il professor Marcello Bramati per approfondire i brani e i testi di Montale.

0: torniamo quindi qui in studio 21 e 21 sulle frequenze ribelli antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro.
0: Qui sullo scaffale di Primo, come sempre, ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare di libri. Ecco, subiamo un po' la musica gira intorno di Ivano Fossati, richiesta di chi ci sta parlando, il professor Bramati appunto, che ci sta parlando di Eugenio Montale. Ecco, la seconda parte dell'audio di Una botta di cultura su Montale, su che cosa leggere per addentrarsi nella poetica e nel pensiero di quest'autore.
2: Come affrontare Montale come autore? Dunque, Montale scrive quattro grandi raccolte poetiche. Invito sicuramente a leggere Gli ossi di seppia, che sono del 1925. Poi scrive Le occasioni nel 39, poi La bufera e altro nel 56, poi in mezzo scrive tante cose, nel 1971 scrive Satura. Dunque, le edizioni per affrontare Montale valide sono quelle Mondadori. Io in mano un Ossi di seppia Oscar Mondadori, ha un buon apparato critico, è introdotto da un ottimo saggio di Pier Vincenzo Mengaldo, e sicuramente avvicinarsi a Montale significa fare un'operazione molto coraggiosa di riappropriazione di un testo poetico, addirittura di una di un libro, di una raccolta di poesie. Oggi leggere un libro, esperienza già per certi versi dirompente, significa leggere un romanzo. E se io dicessi a chiunque sto leggendo un libro, nessuno pensa che io stia leggendo un libro in versi o un libro di un testo epico. Per cui oggi leggere un libro significa leggere un romanzo o leggere un saggio, comunque leggere prosa. Ecco, avvicinarsi a Montale significa avvicinarsi a una raccolta di poesie. Quindi darei questi due binari. Da una parte ci si può riavvicinare a Montale a passi felpati, direi, o con un'antologia scolastica, per cui si affrontano quella decina di testi canonici stupendi, uno più bello dell'altro. Ci si avvicinerà a Montale, alla sua poetica, in maniera frammentaria. Inizierei sicuramente da In Limine, seguirei a In Limine i limoni. Si legge prima l'apparato, diciamo, critico, e poi si legge il testo. Magari sarebbe bello leggerlo ad alta voce. Poi ci sono testi straordinari, forse Un mattino andando, Non chiederci la parola, Cigola la carrucola nel pozzo, Primavera hitleriana. Queste sono tutte poesie straordinarie. E ne sto dimenticando sicuramente alcune, Meriggiare, pallido assorto, sicuramente L'anguilla. Ecco, adesso c'è un corpus per chi volesse in qualche modo avvicinarsi, ripartendo da zero o quasi, all'autore. Poi c'è tutto un apparato video, perché trattare un uomo così vicino a noi significa potere anche avvicinarsi a delle immagini di questo autore, per cui è possibile rintracciare in internet, su YouTube, abbastanza agilmente alcune interviste a Montale, che parla della poesia. Che cos'è la poesia? Qual è il senso della poesia? Ci sono letture di Montale. Si avrà a che fare con un uomo per certi versi altero, disdegnoso, non è l'uomo della porta accanto, è un gentiluomo elegante di una certa età nelle interviste, molto pacato, molto riflessivo, E sicuramente, ecco, fare esperienza del poeta che è lì sulle antologie della letteratura come Francesco d'Assisi, Dante Alighieri o Sofocle, e invece poi è presente, lo sentiamo parlare, e lo vediamo su un video, proprio lui fa un certo effetto. Il livello di lettura e di approfondimento successivo è quello della ricerca di alcuni saggi, critici, per cui vale la pena sicuramente cercarsi anche delle opere in prosa di Montale, adesso sono tutte edite e possono essere interessanti, oppure è possibile cercare in internet il discorso al premio Nobel, anche questo molto interessante, o alcuni articoli che ha pubblicato sul Corriere della Sera, insomma intorno agli anni 60. Queste sono tutte cose che sono reperibili in rete. Il livello, diciamo, più avanzato di complessità è quello di prendersi una raccolta poetica e di leggersela tutta. Si avrà a che fare con una certa complessità, è una lettura che non si riesce a fare in metropolitana. Montale presenta una varietà sinonimica, un utilizzo dell'italiano di un livello superiore rispetto alla media dell'uomo anche colto italiano. Leggere Montale significa scoprire moltissimi vocaboli. Per cui leggere Montale non è semplice, può essere un'esperienza immersiva totalizzante. Si compra Ossi di Seppia, si prende la matita e si inizia e si va in ordine. Poesia numero 1, poesia numero 2, poesia numero 3, e si scorge il senso di una raccolta poetica. Noi siamo disabituati a questa complessità. Nessuno può dirsi poeta al cospetto di Dante, dice Montale, riferendosi al suo maestro, che peraltro riporta attuale nel Novecento, dopo secoli in cui ha dominato l'influenza di Petrarca. Ecco, nessuno può dirsi poeta al cospetto di Dante, lasciamolo dire a Montale. Montale è un grande autore, pochi possono dirsi poeti al cospetto di Montale, mi viene da dire. Sicuramente è un autore che, letto, darà del filo da torcere e una profondità immersiva straordinarie a qualsiasi lettore, per cui consiglio certamente la lettura di Montale a livelli diversi, conoscenza e riscoperta attraverso le antologie va benissimo, apparato in prosa o tramite filmati, interviste, eccellente. Per lettori pazzeschi e con fegato si prende una raccolta, si inizia da Ossi di Seppia.
0: E questo era appunto il ripassone di questa serata, in questa puntata dello Scaffale di Primo, a due blocchi. Prima Mark Blay e poi una bella botta di cultura su Eugenio Montale, per maturandi e non. Fa sempre bene. Finale puntata, un saluto. Chiudiamo con un'altra canzone diversa dal solito, perché abbiamo purtroppo da salutare qualcuno che ci ha lasciato prima del tempo, e quindi questa canzone è per lui, e noi ci rivediamo giovedì prossimo qui su Radio Onda d'Urto dalle 21 alle 22 lo Scaffali e Primo, per parlare ancora e sempre di libri. Ciao Francesco, questa è per te. Una buona serata a tutte e tutti.

E buonasera e bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come e quando volete su mixcloud.com/radiofangofm, YouTube canale intombato oppure radiofango.radiondadurto.org. Brano bomba d'apertura, graditissimo ritorno degli Hiatus a un paio d'anni dalla tragica scomparsa del loro cantante Wills. Loro hanno deciso di continuare cantando i membri del gruppo, quindi non l'hanno sostituito con una persona esterna, ma continuano loro. Già quest'anno era uscito un live in studio LP in cui rifacevano alcuni pezzi della loro lunga e storica carriera ricantati da loro. Invece questo è un album con nuovi pezzi, edito in coproduzione dalla Archaic e dalla Agipunk. Il titolo di questo album è Realm of Nightmares, è davvero molto valido. Per chi non li conoscesse, gli Hiatus sono uno storico gruppo crustpunk belga attivi sin dal 1989, nonché uno dei miei gruppi preferiti. Lo ripetiamo, loro erano gli Hiatus. Passiamo a un altro supergruppo, un altro ritorno, gruppo attivo anch'esso dalla metà degli anni 90, svedesi di Beat, membri di Dischange, Exploitor, Verdict, Imperial Leader, No Security, Nasum, eccetera eccetera. Kick Rock fa uscire A Conflict of Memories 7 pollici. Loro sono i Meanwhile.

Meanwhile, passiamo a Guadalajara in Messico, gruppo punk Oi, Pirate Press fa uscire Somos Mess, Singles and the Peace 2022, loro sono Mess.

Mess. Ora invece ci spostiamo a Tangerang, Indonesia. Attivissimo e prolifico gruppo noisecore, Antek Asing è il nuovo EP degli Zabogart.

Zabogart. Ora invece ci spostiamo a Toulouse, in Francia, gruppo dark punk. Dan Lavid fa uscire Interlude, cassetta firmata Trolls.

Trolls. Ci spostiamo a Tampa, Florida, gruppo di beat Crusher Crust Raw Punk, The Final Goodbye, versione 7 pollici autoprodotta dal gruppo, cassetta dalla Deviar Records. Loro sono Echibio.

Gun. Ora ci spostiamo in Germania, gruppo Death Industrial, giunto al terzo singolo dal titolo Unitum Infra. Loro sono Molagart.

Molagart. Ora invece ci spostiamo in Gran Bretagna per questo split edito dalla Grow Your Own Records, anche qui gruppo storico attivo sin dagli anni 90, storico per il crust anarcho-punk, split LP con gli Amas, loro sono i Cress.

e loro erano i Crass, Crass con la E, non con la, non i Crass super storici, ma anche loro ormai sono storici, perché appunto parte del gotha anni 90 del Crass Punk, così come il prossimo gruppo, anche se un gruppo nuovo, i loro compagni di Split LP, però con membri del gotha di un certo crust grind degli anni 90, membri di Embittered, Son Off, One to One, Manfat, eccetera eccetera, sempre anarcho-punk, sempre come i Crass, testi ispirati a Stonehenge, questo non ve l'avevo detto. Parliamo sempre del loro Split LP, quindi giriamo lato, loro sono Hamas.

Hamas. Per il prossimo ci spostiamo in Polonia, gruppo Cold Wave, se non erro giunto al secondo album. Oraculo fa uscire Lost in Black LP firmato Cold Union.

Cold Union. Per il prossimo invece ci spostiamo a New York City, gruppo Raw Punk, 7 pollici flexi dal titolo Blessing in Disguise, coprodotto dalla Total Peace e dalla RIP Peace. Loro sono gli End State.

End State. Restiamo in territorio Flexi 7 pollici. Per chi non lo sapesse, i Flexi 7 pollici sono un formato ultra sottile di vinile, molto flessibile, appunto, che ai tempi delle riviste veniva allegato alle riviste, per cui per non venire danneggiato, essendo un formato rigido il vinile, veniva appunto reso così, qualità scadente in genere, ma viene molto usato ancora oggi. E questo è lo split flexi, più o meno, storia abbastanza a caso. Blown Out Media farà uscire questo split 7 pollici tra due gruppi raw punk di Bite. Iniziamo da Stoccolma, tra l'altro split 7 pollici limitato 50 copie, che poi verrà incluso nell'edizione 7 pollici limitata anch'essa a 100 copie. Poi non so se ci sarà un run di 7 pollici da soli in un formato un po' più, cioè in una tiratura un po' più grande, non l'ho onestamente capito. Comunque in questo split 7 pollici c'è un brano a gruppo, nella release 7 pollici ce ne saranno 3 a gruppo. Comunque, finita questa lunghissima intro, siamo a Stoccolma per ascoltare Nagasaki.

Nagasaki, e a far compagnia ai Nagasaki in questo Split Sette Pollici c'è questo gruppo di Tokyo, Giappone, loro sono Blistering Noise.

Blistering Noise e restiamo in Tokyo, Giappone, per ascoltare la ristampa del secondo album di questo ottimo gruppo crust punk di beat. General Speech fa uscire Substitute LP firmato DSB.

E questo appunto era un estratto dalla ristampa di Substitute LP degli DSB. Mi ero dimenticato di dire che era originariamente uscito solo in cassetta nel 2004. Ora passiamo alla Home Mort, etichetta italiana specializzata in raw punk e occult techno. Iniziamo dalla cassetta omonima di questo gruppo di Milano, Black Dungeon Synth. Loro sono i Cimitero Celeste.

Loro erano il Cimitero Celeste. Restiamo sempre in casa On Mort Records, gruppo italiano, indie shoegaze dreamcore. Haze Dreams è il titolo della loro cassetta. Loro sono Trite.

Trite. E ora invece ci spostiamo a Chicago, Illinois, gruppo Death Grind con membri tra i vari di Authority Abuse, Last in Line, eccetera, eccetera, eccetera. Cassetta CD autoprodotti dal titolo Battle for the Mind, loro sono i Degenerate Synapse.

Degenerate Synapse. Ora ci spostiamo a Hong Kong, Cina, gruppo di Beat Noise Peace Crust. Tarung fa uscire la cassetta omonima dei Peace War.

Peace War. Ora invece ci spostiamo a Leeds in Inghilterra, hardcore punk Idolatry, 7 pollici coprodotto da Unlawful Assembly e Brain Rotter, loro sono Total Con.

Total Con. Prossimo, invece, ci spostiamo a Padova, gruppo Power Violence, Bar Sport, cassetta coprodotta da Here & Now, Coda Fanzine e Vron Disc. Loro sono Rogna.

Rogna. Ora ci spostiamo a Stoccolma, Svezia, terzo EP edito dalla Adult Crash Records in formato 7 pollici dal titolo Nakao. Loro sono Prisao.

Prisao. Ora per il prossimo ci spostiamo a Lorient, Francia, prolifico gruppo solista synth-punk, genere Cold Oi, nuovo LP dal titolo Monoface, one-sided LP, coprodotto da Offside, 40 Records e Joe Pogo. Loro sono queer.

Queer, e chiudiamo la puntata spostandoci a Los Angeles. Gruppo Doom Gaze giunto al quarto album. Suicide Squeeze produce Not Here, Not Gone LP firmato Blackwater Holy Light. Buonanotte da Radio Fango FM.

0: Electronic Music. Sintonizzati con noi su Radio Onda Turto.
1: Ciao a tutti e bentornati su Fatbeat. Io sono Alifer e come ogni giovedì sera sono qui per esplorare insieme l'universo della musica elettronica. Questa sera vi ho preparato un DJ set registrato da me di Psytrance. È una raccolta di tracce moderne tra i 140 e 145 battiti al minuto da label come Digital Home, Nano Records e BMSS Records. È un set pieno di energia e con una selezione di tracce davvero eccezionali. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, vi lascio al set. Io sono Alifer, alzate il volume e buon ascolto!

how to listen.

0: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
1: No, no, no, no, no, no.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: facoltà occupate, dai licei occupati e dalle elementari in lotta.
1: Blocchi stradali, presidi, picchetti.
2: 200.000 persone a Milano.
0: Dire no alla Gelmini, no a Tremonti e dire no a Confindustria.
2: La cultura è antirazzista, il sapere è libero.
0: Prima possibile di uno sciopero generale di tutte le categorie.
3: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'onda anomala dell'informazione.

Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

0: e mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org. Mi piace anche.

0: Yo, bella gnari, siete su Radio Onda d'Urto e le sue frequenze. Io sono Giofes dal Made in Brescia contro chi sputa sentenze. Sogno sempre di dare il meglio, perlomeno ci si prova e spesso poi da sveglio ci si riesce. Guidato dall'hip hop e dalla fotta, la senti mentre cresce. Senti la forza del tuo pensiero che diverge. Con un ritmo vecchio stile Giofes te la spiega. Vieni ai live del Made in Brescia, ci si diverte. Bless.
1: Real shit.
2: That's good shit, right?
1: I mean bad shit.
2: Bad shit, like the shit is bad?
1: It's shit shit. This shit isn't worth shit. Anybody caught on the street with this will get killed. This is real shit.

0: I don't know.
1: The interesting thing was that a lot of people went around and talked about it.
2: Fino alla fine, faremo il nostro tempo.
3: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Fino alla fine, semineremo il vento.
3: Buon ascolto.
4: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici anche sul sito www.radioondadurto.org.

0: Word.
1: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1980.

cinema, teatro e tantissima musica brasiliana tutte le settimane su Radio Onda d'Urto, il martedì e il giovedì celluloide e mezza sala, solo su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto.

0: go on some trip to them.
1: Trip is an LSD.